0: larga, con il coinvolgimento dell'Arabia Saudita nei raid a fianco degli Stati Uniti e delle milizie sciite in Iraq alleate di Teheran. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi che la Cina avrebbe venduto al regime. Ne sarei sorpreso, ribatte, spiegando che il presidente cinese Xi gli avrebbe assicurato di non volersi far coinvolgere. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: Altro fronte, quello ucraino, nuovo attacco della Russia in queste ore. I media locali parlano di missili lanciati contro Kyiv, Dnipro e Kyiv, attivata la difesa aerea in tutto il paese. Forti esplosioni sono state udite nella capitale. E c'è stato poco fa un terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la regione delle isole Kemadec nell'oceano Pacifico meridionale. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. E parliamo di altro terremoto, quello in Giappone. Sale invece a 14 il numero delle vittime, oltre 100 i feriti e 9.000 gli sfollati. Si cercano i dispersi, ma i soccorritori sono ancora al lavoro per restare persone intrappolate tra gli edifici crollati. E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitiva al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti, per contenere l'affollamento carcerario previsti domiciliari e l'affidamento alle comunità. La premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti.
2: Una legge varata pensando ad un gran numero di detenuti, il guardasigilli Nordio.
3: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
2: Sono circa 10.000 infatti carcerati tossicodipendenti con pena residua inferiore agli 8 anni che potranno beneficiare della nuova legge, a cui si aggiungono oltre 3.500 alcol dipendenti, un provvedimento che punta ad attenuare il sovraffollamento delle carceri, dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di 52.000 posti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la cifra stanziata per il disegno di legge, meno di 20 milioni di euro l'anno, basterà a malapena per 1.000 detenuti.
4: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone. Ci vorranno una serie di interventi.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Ed è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-27. Gli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci, il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico. La cronaca: a Bologna, 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano invece in carcere 2 ventenni tedeschi arrestati in flagranza di ferita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il CIP di Torino l'obiettivo dei notab era fare più danni possibili alle forze dell'ordine. Identificato e arrestato il 18enne che a Grumonevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 7enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. La violenza e l'aggressione con pugni e calcio in un video diventato in pochissimo tempo virale. Tutto è successo per una pallonata finita contro la finestra di un centro anziani che ha provocato il ferimento di uno degli ospiti. Il 7enne è uscito per lamentarsi ed è scattata la reazione violenta. L'economia: la Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti, ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse nella conferenza stampa dopo la riunione del comitato che stabilisce il costo del denaro. Il presidente Walsh ha detto che l'economia americana ha una resilienza impressionante e che l'obiettivo dell'inflazione, di inflazione, è del 2%. Carburanti: il garante per la sorveglianza dei prezzi ha inviato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora recepito il taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. Gli esiti dei controlli saranno trasmessi all'autorità giudiziaria. Sul fronte gas, la Didi Snam Skornajenki assicura che l'Italia raggiungerà il 90% degli stoccaggi e invita gli altri paesi a fare altrettanto. E veniamo al caldo: alla quarta ondata, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali almeno fino alla prima settimana di agosto, e cresce il numero delle città da bollino rosso. Oggi saranno 3, domani con il picco di calore saranno invece 11. E parliamo del ritorno, della panchina, sulla panchina della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, in serata nella sede della federazione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha parlato di un nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio del 2023 per il direttore tecnico, serve invece ripartire dalle scuole calcio. Ma sentiamolo.
5: Quello che mi preme tantissimo sono due cose: una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora lascio la linea di nuovo alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Tregua finita, in queste ore iniziati gli attacchi aerei americani in Iran annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che era tornato a minacciare Teheran. Colpiremo duramente. Ieri i Pasdaran avevano attaccato a sorpresa la Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita avevano risposto con un blitz in Iraq. Riyadh intanto lavora ad una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. Altro fronte, nuovo attacco della Russia nella notte sull'Ucraina. Media locali parlano di missili lanciati contro Kiev, Dnipro e Kirviri. Attivata la difesa aerea in tutto il paese. Almeno una persona sarebbe rimasta uccisa nei bombardamenti russi sulla capitale, dove sono state udite forti esplosioni. E la Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo. E si è riunita a Roma la Farnesina, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Per il ministro degli esteri incontri con il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese. Firmata la dichiarazione congiunta Italia Arabia Saudita, in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese, si condanna la violenza dei coloni israeliani. Ma intanto l'offensiva delle forze armate di Tel Aviv non si ferma. L'inviata Rai.
3: Sta per rientrare dagli Stati Uniti Benjamin Netanyahu. Nell'incontro con Trump martedì scorso, i due si sono consultati sulle opzioni nei confronti dell'Iran, ricostruisce un funzionario presente a Washington. Note sono le posizioni del premier israeliano. L'opzione diplomatica dà solo il tempo a Teheran di riorganizzare i suoi apparati militari e riavviare il programma atomico. Nelle ultime ore ha incontrato il segretario della guerra Hegseth. In precedenza aveva visto J.D. Vance. Tutti i segni di una ricomposizione con l'amministrazione Trump, di cui Vance è stato sinora la voce più critica. Mette alla prova la tregua in Libano a pochi giorni dalla ripresa dei colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut a Roma, il drone che nella ricostruzione dell'esercito israeliano Hezbollah ha lanciato contro un mezzo del genio militare nel sud. Israele sta valutando la sua risposta. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, in visita alle truppe, dichiara che se necessario l'esercito si spingerà più a fondo nel sud del paese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario, previsti domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti.
4: Una vittoria per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Esprime soddisfazione la Premier commentando l'approvazione della legge arricchita dal contributo delle opposizioni per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena in comunità di recupero, la stessa che è esterna nel giorno della prima intesa sul rinnovo dei contratti in sanità, sulle politiche del lavoro, ricordando i 48 rinnovi nel pubblico impiego, il taglio delle tasse e un mercato più dinamico, prospero e soprattutto equo. Una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, spiega la Presidente del Consiglio. Aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Per Giorgia Meloni l'Italia è fondata sul lavoro, rifiuta l'assistenzialismo esasperato e detiene il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. Carla Macrellino, GR1.
2: Parliamo dello scontro politico sulla norma che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sull'uso di dispositivi per riconoscimento facciale. Nel decreto che recepisce la IT-Act europeo, per 7 giorni, nei luoghi ritenuti più sensibili, i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato, diventeranno materiale di indagine, altrimenti saranno cancellati. Ieri il decreto è passato a Palazzo Madama, oggi potrebbe già ottenere l'ok alla Camera. Le opposizioni che accusano il governo di essere come il Grande Fratello. Ed è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-27. Gli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico. E dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo torna a intervenire sul suo blog e attacca 5 Stelle. Erano nati per cambiare la politica, ma poi è stata la politica a cambiare loro, scrive il fondatore, accusando il movimento di pensare oggi più alle poltrone che al futuro. A stretto giro la rete replica di Giuseppe Conte. Il movimento porta avanti battaglie spesso contro tutti. Grillo invece aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. E veniamo alla cronaca. A Bologna 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano invece in carcere i due ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il GIP di Torino l'obiettivo dei notav era fare più danni possibili alle forze dell'ordine. Identificato e arrestato il 18enne che a Grumonevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 70enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. La violenza dell'aggressione con pugni e calci in un video diventato in pochissimo tempo virale. Tutto è successo perché una pallonata è finita contro la finestra di un centro anziani che ha provocato il ferimento in uno degli ospiti. Il 70enne è uscito per lamentarsi ed è scattata la reazione violenta. Il ritrovamento in una bacheca del giornale radio di un volantino antisemita rivolto al corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori. Ferma la condanna della RAI. Si tratta di un episodio gravissimo, ha commentato la D. Giampaolo Rossi, un atto incompatibile con i valori costituzionali che arriva al termine di giorni di polemiche strumentali, intimidazioni nei confronti del nostro corrispondente, che svolge invece da anni con professionalità e rigore il proprio lavoro in uno dei teatri di crisi più difficili e pericolosi. Intanto indaga la Digos. E parliamo ora del ritorno sulla panchina nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini. In serata nella sede della federazione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha parlato di un nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio del 2023. Per il direttore tecnico serve invece ripartire dalle scuole di calcio.
0: Far dimenticare il passato è difficile, Roberto Mancini lo sa. Le prime parole del suo secondo mandato da commissario tecnico riportano alle dimissioni di 3 anni fa.
5: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato, perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato. E non importa quanto tu sia stato bravo prima, questo mi dispiace, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
0: I giocatori forti ci sono, assicura Mancini, anche se i giovani devono giocare di più. Guarda avanti, vuole tornare a vincere.
5: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo.
0: Un anno fa Claudio Ranieri, direttore tecnico della Nazionale, avrebbe potuto guidare l'Italia dopo l'esonero di Spalletti. Ha deciso di restare alla Roma da consulente, ma non ha rimpianti riguardo a quella scelta. La chiamata della Nazionale è il coronamento della sua carriera, spiega, fissa 2 obiettivi.
6: Far innamorare i tifosi italiani della Nazionale di calcio e permettere ai bambini, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto la Nazionale di calcio ai mondiali.
0: Con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 4. La linea torna alla musica di Radio 1.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Dunque, tregua finita. Al via nella notte gli attacchi aerei americani in Iran annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che era tornato a minacciare Teheran. Colpiremo duramente. Ieri i Pasdaran avevano attaccato a sorpresa la Giordania e Stati Uniti e Arabia Saudita avevano risposto con un blitz in Iraq. Riyadh intanto lavora ad una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. Altro fronte, nuovo attacco della Russia nella notte sull'Ucraina. Media locali parlano di missili lanciati contro Kiev, Dnipro e Kiv Yeri, attivata la difesa aerea in tutto il paese. Almeno una persona è rimasta uccisa nei bombardamenti russi sulla capitale, dove sono state udite forti esplosioni. La Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo. E poco fa i media parlano di un drone ucraino a Penza nella Russia occidentale che avrebbe colpito un magazzino, un ferito, 200 evacuati. E si è riunita a Roma alla Farnesina la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. È firmata una dichiarazione congiunta Italia e Arabia Saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese, si condanna le violenze dei coloni israeliani. Intanto l'offensiva però delle forze armate di Tel Aviv non si ferma. E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario previsti domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti. Ed è scontro politico sulla norma che invece amplia l'uso dell'intelligenza artificiale ai poteri della polizia sull'uso di dispositivi per riconoscimento facciale. Nel decreto che recepisce la AI Act europeo, per 7 giorni, nei luoghi ritenuti più sensibili, i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato, diventeranno materiale di indagine, altrimenti saranno cancellati. Ieri il decreto è passato a Palazzo Madama, oggi potrebbe già ottenere l'ok alla Camera. Polemiche e le opposizioni che accusano il governo di essere come il Grande Fratello. E dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo torna a intervenire sul suo blog e attacca 5 Stelle. Erano nati per cambiare la politica, ma poi è stata la politica a cambiare loro, scrive il fondatore, accusando il movimento di pensare oggi più alle poltrone che al futuro. A stretto giro la replica di Giuseppe Conte: il movimento porta avanti battaglie spesso contro tutti. Grillo invece aveva detto che Draghi era un grillino, fate un po' voi. Ed è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. Gli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico.
2: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo.
3: È l'annuncio del ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo, che rivendica un altro rinnovo contrattuale dopo quello per la polizia, militari e per i dipendenti dei ministeri e della scuola. Quasi 600.000 i lavoratori interessati. In arrivo un incremento medio pari a 209 euro mensili lordi, ma per gli infermieri gli aumenti sono più elevati, fino a 240 euro mensili, a cui si aggiungono 100 euro di indennità per chi lavora al pronto soccorso. In busta paga anche gli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, 1.226 euro per tutti, fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatto il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per la categoria con la prossima legge di bilancio. Per la ministra del Lavoro Calderone, bene l'avvio del confronto tra sindacati e imprese sulla contrattazione. Gelsomina Testa, GR1.
1: E veniamo alla cronaca. Bologna, 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano invece in carcere 2 ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il GIP di Torino l'obiettivo dei notab era fare più danni possibili alle forze dell'ordine. Identificato ed arrestato il 18enne che a Grumonevano alla periferia nord di Napoli ha aggredito un 7enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. La violenza dell'aggressione con pugni e calci in un video diventato in pochissimo tempo virale. Tutto è successo per una pallonata finita contro la finestra di un centro anziani che ha provocato il ferimento di uno degli ospiti. Il 7enne è uscito per lamentarsi ed è invece scattata la reazione violenta. E vediamo l'economia. La Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti, ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Nella conferenza stampa, dopo la riunione del comitato che stabilisce il costo del denaro, il presidente Walsh ha detto che l'economia americana ha una resilienza impressionante e che l'obiettivo di inflazione è del 2%. E Focus Carburanti, il garante per la sorveglianza dei prezzi, ha inviato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora recepito il taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. Gli esiti dei controlli saranno trasmessi all'autorità giudiziaria. Sul fronte gas, la Didi Snam Scorna Yenki assicura che l'Italia raggiungerà il 90% degli stoccaggi e invita gli altri paesi a fare altrettanto. E oggi, 30 luglio, si celebra la giornata mondiale contro la tratta di persone, istituita all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013 con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più gravi violazioni dei diritti umani.
0: La tratta di esseri umani continua a cambiare volto, dalle truffe online ai conflitti armati, fino alle migrazioni forzate e alle crisi climatiche. Milioni di persone restano esposte allo sfruttamento e l'allarme lanciato da Talitacum, la rete internazionale contro la tratta promossa dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali, nel rapporto annuale. Secondo i dati, la tratta genera ogni anno profitti illeciti per circa 236 miliardi di dollari. In questo scenario, Talitacum ha raggiunto nel 2025 oltre 1.200.000 persone in 113 paesi, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. La prevenzione, per le suore, resta il principale ambito di intervento, con quasi 929.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione. Oltre 27.000 hanno ricevuto protezione e assistenza, mentre cresce del 70% il sostegno all'accesso alla giustizia. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità, ricorda il rapporto, rilanciando l'impegno a costruire un mondo libero dallo sfruttamento. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: E veniamo alla quarta ondata di caldo, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali almeno fino alla prossima settimana. E cresce anche il numero delle città da bollino rosso, oggi saranno 3, domani con il picco di calore saranno 11. Il calcio, con ritorno sulla panchina della nazionale italiana di Roberto Mancini in serata nella sede della federazione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha parlato di un nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio del 2023. Per il direttore tecnico serve ripartire invece dalle scuole di calcio. Ma sentiamo le parole del neo CT.
4: Il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente, ci vorrà un po' di tempo, ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile e arrivare a questo, arrivare a qualificarci al prossimo, adesso la National League, perché è la cosa più importante e sono 4 partite molto difficili. Poi pensare di qualificarci all'Europeo e poi penseremo al Mondiale più avanti, però i nostri obiettivi sono quelli.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di strage e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va.

chiese nortenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi si ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare, che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto, se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

0: 5.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Tregua dunque finita, al via nella notte gli attacchi aerei americani in Iran annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che era tornato a minacciare Teheran, colpita in particolare l'isola di Kashmir e la città di Abadan. Ieri Pasdaran avevano attaccato a sorpresa la Giordania e Stati Uniti e Arabia Saudita avevano risposto con un blitz in Iraq. Riyadh intanto lavora ad una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, invitando circa 50 paesi ad aderire. Altro fronte, nuovo attacco della Russia sull'Ucraina. Media locali parlano di missili lanciati contro Kiev, Dnipro, Kharkiv, Leopoli. Attivata la difesa aerea in tutto il paese, almeno una persona è rimasta uccisa nei bombardamenti russi sulla capitale, 6 ferite invece a Lviv. Un drone ucraino ha colpito un magazzino nella città di Penza, nella Russia occidentale, un ferito e 200 sfollati. E la Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo. E si è riunita a Roma la Farnesina, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. È firmata una dichiarazione congiunta Italia-Arabia Saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese e si condannano le violenze dei coloni israeliani. Ma intanto l'offensiva delle forze armate di Tel Aviv non si ferma. Inviata Rai.
4: Sta per rientrare dagli Stati Uniti Benjamin Netanyahu. Nell'incontro con Trump martedì scorso i due si sono consultati sulle opzioni nei confronti dell'Iran, ricostruisce un funzionario presente a Washington. Note sono le posizioni del premier israeliano: l'opzione diplomatica dà solo il tempo a Teheran di riorganizzare i suoi apparati militari e riavviare il programma atomico. Nelle ultime ore ha incontrato il segretario della guerra Hegseth. In precedenza aveva visto J.D. Vance, tutti i segni di una ricomposizione con l'amministrazione Trump, di cui Vance è stato sinora la voce più critica. Mette alla prova la tregua in Libano a pochi giorni dalla ripresa dei colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut a Roma, il drone che nella ricostruzione dell'esercito israeliano Hezbollah ha lanciato contro un mezzo del genio militare nel sud. Israele sta valutando la sua risposta. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, in visita alle truppe, dichiara che se necessario l'esercito si spingerà più a fondo nel sud del paese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitiva al disegno di legge Nordio che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti per contenere l'affollamento carcerario, previsti i domiciliari e l'affidamento alla comunità. La Premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti.
5: Una legge varata pensando ad un gran numero di detenuti, il guardasigilli Nordio.
6: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
5: Sono circa 10.000 infatti carcerati tossicodipendenti con pena residua inferiore agli 8 anni che potranno beneficiare della nuova legge, a cui si aggiungono oltre 3.500 alcol dipendenti, un provvedimento che punta ad attenuare il sovraffollamento delle carceri, dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di 52.000 posti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la cifra stanziata per il disegno di legge, meno di 20 milioni di euro l'anno, basterà a malapena per 1.000 detenuti.
7: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone. Ci vorranno una serie di interventi.
5: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Ed è scontro politico sulla norma che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sull'uso di dispositivi per il riconoscimento facciale. Nel decreto che recepisce la AI Act europeo, per 7 giorni nei luoghi ritenuti più sensibili i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato, diventeranno materiale di indagine, altrimenti saranno cancellati. Ieri il decreto è passato a Palazzo Madama, oggi potrebbe già ottenere l'ok alla Camera. Polemiche le opposizioni che accusano il governo di essere come il Grande Fratello. E dopo un lungo silenzio Beppe Grillo torna a intervenire sul suo blog e attacca i 5 Stelle. Erano nati per cambiare la politica, ma poi è stata la politica a cambiare loro, scrive il fondatore, accusando il movimento di pensare oggi più alle poltrone che al futuro. A stretto giro la replica di Giuseppe Conte: il movimento porta avanti battaglie spesso contro tutti. Grillo invece aveva detto che Draghi era un grillino, beh, fate un po' voi. Ed è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, agli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico. La cronaca a Bologna: 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano invece in carcere 2 ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il GIP di Torino l'obiettivo dei no-TAV era di fare più danni possibile alle forze dell'ordine. Identificato ed arrestato il 18enne che a Grumo Nevano, alla periferia nord di Napoli, ha aggredito un 7enne finito in prognosi riservata. L'accusa per il ragazzo è tentato omicidio. Tutto è successo per una pallonata finito contro la finestra di un centro anziani che ha provocato il ferimento di uno degli ospiti. Il 70enne è uscito per lamentarsi ed è scattata la reazione violenta. Caldo, siamo alla quarta ondata, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali almeno fino alla prima settimana di agosto, e cresce il numero delle città da bollino rosso. Oggi saranno 3, domani con il picco di calore saranno 11. E chiudiamo con lo sport. Il ritorno sulla panchina della nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini, conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha parlato di un nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio. Per il direttore tecnico invece 2 le priorità, sentiamole.
0: Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
3: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5.30. Ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia fitness mania.
13: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il Medio Oriente, tregua finita, via nella notte gli attacchi aerei americani in Iran annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che era tornato a minacciare Teheran colpita, in particolare l'isola di Qassem e la città di Abadan. Ieri i Pasdaran avevano attaccato a sorpresa la Giordania e Stati Uniti e Arabia Saudita avevano risposto con un blitz in Iraq. Altro fronte, nuovo attacco della Russia sull'Ucraina, 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa dell'attacco missilistico russo a Kryvyi Rih. Una persona invece è rimasta uccisa nei bombardamenti sulla capitale. Un drone ucraino invece ha colpito un magazzino nella città di Penza, nella Russia occidentale, un ferito e 200 sfollati. E la Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo. E torniamo in Italia. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario, previsti domiciliari e l'affidamento alle comunità. La premier Meloni parla di una vittoria per la sicurezza di tutti. Ed è invece scontro politico sulla norma che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sull'uso di dispositivi per il riconoscimento facciale. Nel decreto che recepisce lo AI Act europeo, per 7 giorni, nei luoghi ritenuti più sensibili, i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera potranno restare in memoria. Ieri il decreto è passato a Palazzo Madama, oggi potrebbe già ottenere l'ok alla Camera. Polemiche le opposizioni che accusano il governo di essere come il Grande Fratello. Ed è stato invece firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. Gli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese.
3: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo.
4: È l'annuncio del ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo, che rivendica un altro rinnovo contrattuale dopo quello per la polizia, militari e per i dipendenti dei ministeri e della scuola. Quasi 600.000 i lavoratori interessati. In arrivo un incremento medio pari a 209 euro mensili lordi, ma per gli infermieri gli aumenti sono più elevati, fino a 240 euro mensili, a cui si aggiungono 100 euro di indennità per chi lavora al pronto soccorso. In busta paga anche gli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, 1.226 euro per tutti, fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatto il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per la categoria con la prossima legge di bilancio. Per la ministra del Lavoro Calderone, bene l'avvio del confronto.

0: confronto tra sindacati e imprese sulla contrattazione. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca a Bologna, 12 manifestanti indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir. Restano in carcere invece 2 ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Per il GIP di Torino l'obiettivo dei no TAV era fare più danni possibili alle forze dell'ordine. È svolta nelle indagini su un presunto attentato incendiario denunciato a maggio a Enego nel Vicentino. Il collaboratore di un settimanale locale, Adriano Cappellari, è indagato ora per incendio, calunnia e simulazione di reato. Aveva denunciato di aver subito minacce l'attentato appunto per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello. Caldo, siamo alla quarta ondata, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali almeno fino alla prima settimana di agosto, e cresce il numero delle città da bollino rosso. Oggi saranno 3, domani con il picco di calore saliranno ad 11. E oggi 30 luglio si celebra la giornata mondiale contro la tratta di persone, istituita all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013 con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica.
2: La tratta di esseri umani continua a cambiare volto, dalle truffe online ai conflitti armati fino alle migrazioni forzate e alle crisi climatiche. Milioni di persone restano esposte allo sfruttamento e l'allarme lanciato da Talitacum, la rete internazionale contro la tratta promossa dall'Unione Internazionale delle Superiori Generali nel rapporto annuale. Secondo i dati, la tratta genera ogni anno profitti illeciti per circa 236 miliardi di dollari. In questo scenario, Talitacum ha raggiunto nel 2025 oltre 1.200.000 persone in 113 paesi, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. La prevenzione per le suore resta il principale ambito di intervento, con quasi 929.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione. Oltre 27.000 hanno ricevuto protezione e assistenza, mentre cresce del 70% il sostegno all'accesso alla giustizia. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità, ricorda il rapporto, rilanciando l'impegno a costruire un mondo libero dallo sfruttamento. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora linea la programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Cari figlioli, senza le vostre voci
5: di cantante, anzi di cantatore.
6: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale,
7: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
8: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio Unica.
9: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
10: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: 30 luglio, l'estate è finita.
1: Ormai
0: l'estate sta finendo, ma è così.
2: Non dite così, che l'estate che finisce è una cosa.
0: Io vedo Andreani che si è preoccupato di fronte al mio estate che è finita. Patrizia Cavalieri, che dici?
2: No, che in teoria dovrebbe ancora cominciare, però va bene.
0: Senta, facciamo una cosa: siccome compie gli anni Arnold.
1: Ah, auguri, Arnold, certo.
0: Schwarzenegger. C'è Chiara Terranova, che non facciamo gli auguri a Chiara Terranova oggi.
1: Auguri,
2: auguri, Chiara.
1: Ci manchi
2: tantissimo.
0: Ma se io vi dico Mizzi

0: Diuca, diuca, pompa.
1: Allora, guardi, questo è il centone che purtroppo... Patrizia...
2: No, ma non è possibile.
1: Lo sai meglio di me.
2: Ogni non tanto, è possibile.
1: Ogni tanto ritorna. Sì. Wuthering Heights di Kate Bush.
0: Compie gli anni oggi.
2: Ah. Ah, meno male. Chiamala.
0: No, no, perché sennò poi gliela canto io, gli posso cantare io.
2: Sarà felice.
0: Allora, facciamo una cosa. Oggi che cosa riascoltiamo? Riascoltiamo una puntata del primo aprile, immagino.
1: Sì, la puntata del primo aprile che era dedicata, essendo il primo aprile il giorno del pesce d'aprile, era dedicata allo scherzo forse più celebre della storia del paese,
0: come no,
1: che è il ritrovamento delle teste di Amedeo Modigliani sotto sul fosso di Livorno.
0: Sì, sul fosso Labronico.
1: Insomma, è una storia piuttosto gustosa, sempre.
0: Cioè, la Cavalieri sta prendendo le distanze.
2: Sì,
0: per cui
2: dica. Un po' salirò sul battello insieme a Roberto.
0: Ecco, però cosa ci regali?
2: Allora, ti ricordi che c'era un tuo maestro che diceva sempre: chi ascolta a fretta...
0: Pallottino, Massimo Pallottino.
2: Esatto. Quando mentre parli vedi apparire negli occhi di chi ti ascolta la cortesia, vuol dire che ti stai ripetendo. Fausto Melotti.
0: Anche pensavo Sergio Zavoli, diceva le stesse identiche cose.
2: Vedi?
0: Riascoltiamo.
1: Riascoltiamo.
0: Allora, primo aprile è il giorno degli scherzi e vogliamo cominciare con il Conte Mascetti.

0: L'avete riconosciuta? È la colonna sonora di Carlo Rustichelli, 1975, Amici miei. Magari qualcuno di voi si aspetta da me una dissertazione dotta su che l'origine del pesce d'aprile. Si fa, è uno scherzo anche questo, perché non si perde la notte dei tempi, addirittura c'è la festa di Proserpina che sbaglia il giorno, addirittura c'è chi lo vuol far risalire al fatto che Noè, quando finisce il diluvio universale, libera un giorno prima la colomba, e quindi ecco perché la colomba diventa praticamente, viene trasformata in un pesce d'aprile, insomma, non in Francia, in Inghilterra, vai a capire per quale motivo. C'è chi lo lega al calendario, al cambio del calendario. Comunque è uno scherzo, però quando si parla di scherzi mi viene in mente uno scherzo fatto nel 1984, il 24 luglio 1984, che girava una leggenda a Livorno che nel 1909 Amedeo Modigliani, proprio perché tradito dai suoi concittadini labronici livornesi, se ne va a Parigi dopo aver gettato dentro i fossi alcune sue sculture, proprio per spregio. Sapete che Modigliani non era così stabile dal punto di vista caratteriale, no? E quindi questa era una leggenda che girava, e siccome c'era una ricorrenza, un anniversario, eccetera eccetera, la direttrice del museo di Livorno, Vera Durbè, che peraltro è la sorella di Dario Durbè, che è stato per anni direttore della Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma, caratterine, tutte e due un caratterino abbastanza forte, dice, no, dobbiamo ritrovare le teste e draghiamo i fossi di Livorno. Ma gliene incolse, perché che succede? Succede, lo sentiamo adesso, perché c'erano tre ragazzi che erano appunto Michele Ghirarducci, Ferrucci e Luridiana, che con un trapano e con un cacciavite scolpiscono sulla pietra, vedendo un'immagine di una scultura di Modigliani, scolpiscono tutto questo. Naturalmente fu uno scandalo incredibile, perché sentiamo intanto la voce e poi la raccontiamo meglio, dai.
1: Pensai di fare uno scherzo, chiamai i miei amici e disse: facciamo una scultura, un abbozzo, chiaramente, perché nessuno di noi aveva la capacità tecnica di fare poi una vera scultura, in modo che dall'alto, da dove la gente guardava questa operazione, possa sembrare una statua di Modigliani. Aspettiamo giorno dopo giorno questo verdetto, per cui diranno: beh, qui qualcuno si è voluto divertire, si vede chiaramente che questa non può essere un'opera di un artista.
0: Piero Luridiana, Pier Francesco Ferrucci, Michele Ghirarducci, poi erano amici, compagni di avventura, buttano queste teste fatte appunto con un trapano, che ebbe una, da quel momento, a parte i

era famoso la ditta che fa quel trapano, ebbe una pubblicità infinita da quel momento in poi. Loro si pentono perché naturalmente viene dragata, emergono queste teste, tutta, ah, Modigliani, è un Modigliani, e proprio Vera D'Urbè addirittura si scaglierà con forza contro chi dice che non era Modigliani. Il fratello non ne parliamo. Un grandissimo storico dell'arte, che è stato anche un mio professore.

0: Carlo Argan, assieme a Cesare Brandi, un altro grandissimo, a Brandi si deve l'Istituto Centrale del Restauro, quindi insomma firme illustrissime, cioè, no, sono autografe, ma non discutiamo, sono autografe. Che fanno? Questi ragazzi all'inizio si spaventano, per cui vanno a un certo punto alla redazione di Panorama e dicono: guardate che noi, ma fate noi ste robe. Dice, all'inizio non ci credono, un mese dopo vanno addirittura a uno speciale del TG1 che sarà seguito da tutto il mondo praticamente, e in diretta rifanno le teste di Modigliani davanti al pubblico attonito. A questo punto le stesse teste false diventano capolavori d'opera d'arte, perché vengono esposte, perché del resto, amici miei, l'arte è questa, l'arte è un qualche cosa che deve generare emozione, non importa se sia positiva o negativa, deve farti comunque, cioè, l'acqua fresca non ti genera emozione ma ti disseta, invece una cosa anche se negativa ti fa pensare, ti crea comunque delle emozioni, delle reazioni, e tutto questo successe allora. E naturalmente potete immaginare la credibilità degli storici dell'arte da quel momento in poi. Io l'ho sempre sostenuta, perché insomma quando qualcuno attribuisce qualcosa sulla base di una sensazione personale va sempre un po' contro quelle che sono la razionalità delle idee sostanzialmente espresse. Ecco, noi siamo andati con grande rispetto, perché poi sia Vera che Dario Durbè, che erano due fratelli, non si ripresero più da questo scherzo, ci rimasero malissimo, specialmente da Durbè, per cui questo serve un po' di lezione a tutti quanti coloro i quali si sentono depositari del verbo. Lei era convintissima di questo e purtroppo non è andata così. Sentiamo la voce della Vera Durbè e poi vediamo.
1: Vedete le teste ritrovate nel fosso, non c'è un bel dubbio che sono opere non soltanto di Modigliani, ma sono bellissime. Appena ho visto queste sculture ho avuto la certezza matematica che non ci fosse il benché minimo dubbio. Questi signori, se l'hanno fatta, come dicono, la fotografia non è sufficiente per dimostrare che quella scultura non è originale. In quanto l'hanno fatta? In 2 giorni? Ma

questa è Fotoromanza, Gianna Nini Senese, lo spirito toscano. C'è chi dice adesso va di moda lo spirito pugliese, no? C'è cosa che abbiamo questo, che è Conzalone, da sempre imperversa lo spirito romanesco, no? Lo scherzo è fatto dai romani o dai napoletani. La Toscana è sempre stata un po' ai margini, ma non è vero, perché appunto abbiamo amici miei, l'abbiamo raccontato con la colonna sonora, ma adesso ne riparleremo ancora. Ne riparleremo ancora perché adesso andiamo a cambiare verso, tenendo presente che però sempre di scherzi parliamo oggi, 1 aprile. Eh già, perché Pietro Germi aveva avuto l'idea di inventare questo scherzo a Bologna, perché appunto la parlata bolognese ovviamente ti porta a essere più simpatico. Ecco, no, invece no, Monicelli, Germi era malato, morirà, lo dico, ho già detto una volta, se qualcuno di voi passa per Castel di Guido, che è una piccola località a nord di Roma, lungo la via Aurelia, nel cimitero di Castel di Guido è sepolto, assieme alla prima moglie, Pietro Germi, di tomba dimenticata completamente, sta poco dietro la zona di Ponte Galeria, che è tornata in cronaca recentemente proprio per un'esplosione di una palazzina, insomma, quella zona là, la zona dell'Aurelia. Beh, Pietro Germi non riesce più a fare questo film, lo dà come eredità a Monicelli, che è un regista che con la Toscana ha avuto molto a che vedere, anche se poi con la Toscana, dicevano che fosse nato a Viareggio, non è mai nato a Viareggio Monicelli, quindi non so che sia diffusa sta voce, eccetera eccetera. E mette in scena questo, Amici miei, con il conte Mascetti, il Perozzi, i nomi sono proprio toscani, quelli proprio che avete presente con il naso adunco, che ovvia, il Melandri, il Necchi, il Sassaroli, protagonisti incredibili, Gastoni Moschini, Adolfo Celi, Tognazzi che faceva il conte Mascetti, la famosa supercazzola. È una cosa che poi Bernardini mi ha fatto notare, no? La colonna sonora di Rustichelli è triste, è malinconica, però invece gli scherzi, gli schiaffi sui treni, quando entrano

0: nel paesino e traguardano per dire qui passa l'autostrada, qui dobbiamo demolire queste case a destra, a sinistra, quindi, e tutta la gente gli va intorno. E perché si scherzava? Per allontanare la morte. Tutte persone che hanno praticamente una vita complessa, disastri familiari, per cui scherzare in questa maniera si rimane vivi. A questo punto sentiamo Monicelli che racconta come è nata l'idea di Amici miei. Sentiamo, dai.
1: Essendoci allora un pregiudizio che risaliva alla nascita del film comico italiano, che non si poteva fare il film comico con il vernacolo toscano, perché dice sì, l'umorismo toscano è pungente, sempre aggressivo, è corrosivo, tant'è vero che Gelmi l'aveva ambientato a Bologna. Quando lui si sentì male, era poi tutto veramente in condizione, mi chiamò perché eravamo molto amici e mi disse: senti, fallo tu. Dissi: va bene, io lo faccio, io sono toscano, ambientiamolo a Firenze invece che a Bologna. Lui dice: sì, va bene.
0: Mario Monicelli, quanti ricordi pure con lui, va bene. E poi insomma a questo punto è diventato proverbiale la supercazzola, come si fa a non sentire appunto Moschin e Tognazzi che appunto parlano di questa supercazzola, che è un sistema per far cadere in errore l'interlocutore, no? Rimane in parole inventate, no? Questi sono scherzi che facevamo noi, mi ricordo, al Tasso, non dicevamo supercazzola, ma dicevamo sarà su un tistifari? Naturalmente, ma che stai dicendo? È meglio che non diciamo come si rispondeva al sarà su un tistifari. Dai, sentiamo.
2: Provi anche lei, basta la punta d'un dito, vede?
3: Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo?
2: Prego?
3: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pepalina, come antifurto, per esempio.
2: Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta.
3: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? È prematura anche.
4: Ciao, sono io.
5: Buonasera, dottore. Sì, mi dica.
4: Non resistevo più, pensavo a te.
5: Bene, direi che è importante.
4: Quando
0: Claudia Mori, che non è che l'abbiamo messa apposta, è perché è di quell'anno, è dell'anno di uscita di Amici miei, del 75, quindi ambientiamo sempre, cerchiamo di ambientare sempre con la scenografia radiofonica, che è la musica di sottofondo, la musica delle canzoni, per poter entrare meglio nei nostri argomenti. A questo punto non è uno scherzo, però è uno scherzo andare a svegliare presto la mattina le persone che devono dialogare con noi. Voglio sentire proprio Claudio Urbani che ha svegliato stamane, va.
6: Mara Venier, buongiorno.
7: Tesoro della zia, ciao amore, come va? Buongiorno.
6: Oggi è il primo aprile, che ne pensa Mara Venier degli scherzi, delle burle?
7: Tesoro, io mi diverto tanto perché gli amici mi fanno sempre gli scherzi. Sempre, io ci cado come una paralessa. Anche Nicola si nasconde magari tante volte dietro ai muri e poi mi fa boh, ecco, e mi prende un colpo. Però devo dire che bisogna sempre divertirsi, giusto?
6: Giusto. Allora svegliamo, diciamo, ovviamente scherzato, non è Mara Venier, ma è Emanuele Aureli, buongiorno.
7: Buongiorno, ciao.
6: E allora dimmi qual è il tuo rapporto con gli scherzi, con le burle, che sostanzialmente poi è diventata la tua professione, no? In qualche modo.
7: Diciamo che io sono stata sempre un po' burlona, mi sono sempre divertita molto nel fare le voci, gli scherzi agli amici, no? Che mi dicevano, che mi fai, che ne so, Milly Carlucci, mi telefona, ma questo amico mio, che fa Mara Venier, molte volte ci sono caduti, ma io anche a tutt'oggi, no? Quando gli amici mi chiamano, mi fai una voce così, Italia, aspetta che adesso devo far finta che sei, che ne so, Barbara D'Urso, capito? Allora uno attacca e fa, ti voglio bene col cuore, perché il mio cuore è vostro, la mia vita è vostra, i miei figli sono miei, e infatti li mantengo io, col cuore.
6: E invece Milly Carlucci che ne pensa degli scherzi?
7: Ecco, stop agli scherzi, ecco, veramente adesso abbiamo canzonissima e i nostri cantanti che scherzeranno con noi in diretta, canteranno e scherzeranno, stop il televoto, vai contatore.
6: Caterina Balivo, che rapporto ha con gli scherzi?
8: Buon pomeriggio ai nostri ospiti, buon pomeriggio,

0: Abbiamo Umberto Broccoli, buon pomeriggio Umberto! Ci senti Umberto? Buon pomeriggio! Ho detto buon pomeriggio!
1: Ed Emanuela Aureli, per una sorta di contrappasso dantesco, ha mai subito uno scherzo?
0: Scherzi, scherzi, non ho ricevuti. Quando mi chiamò Maurizio Costanzo per fare Buona Domenica, che pensavo che fosse uno scherzo, e invece no, era la sua voce vera, quindi se sono Maurizio, Maurizio Costanzo, dico sì, tipo, chi è, quale imitatore è? E invece no, sono io.
1: Emanuela Aureli, grazie di tutto.
0: Un abbraccio forte e buona vita e buoni scherzi, insomma, fate buoni scherzi, insomma, che non fanno male a nessuno, ma che fanno bene al cuore e all'anima.

0: Grazie Emanuela, grazie Emanuela. Abbiamo condiviso anni di amicizia e di collaborazione, più amicizia che collaborazione, abbiamo lavorato anche insieme, però è intelligente, suo marito, simpatici tutte e due. Insomma, mi piace la Palivo che mi chiama e non mi trova. Va bene, allora il maestro Bernardini mi ha messo questo tappeto musicale che è Where the Rainbow Ends della Tony Hiller Orchestra. Sì, perché vorrei qualche piccola riflessione con parole mie, con un vecchio titolo. Per le mani un vecchio caro diario, un quaderno dei tempi dell'università, un quaderno dove uno studente di ieri appuntava le sue riflessioni. Come sono lontane quelle riflessioni, datano oltre 50 anni. E quello studente è un'altra persona rispetto all'uomo di oggi. E leggo: chi legge ha fretta. Eh già, me lo diceva Massimo Pallottino, un vecchio professore di etruscologia all'Università di Roma, un professore all'antica, pronto a stracciare tesine d'esame, pagine di tesi di laurea, articoli vari, a tirarti dietro il libretto se non sapevi leggere l'etrusco come lui aveva insegnato a scuola, anzi in aula. E soprattutto strappava tutto questo se eri prolisso, se per dire un concetto ci mettevi 10 righe anziché 3. Questo sembra una contraddizione. Quando si vuole descrivere un'emozione sembra sia necessario riempire pagine, pagine, pagine con parole, parole, parole, aggettivi, aggettivi, aggettivi, ma no. Calma, mettiamo un freno agli aggettivi, all'aggettivazione. Superbo, meraviglioso, è tutto fantastico, ma non è così. Bisogna essere essenziali. L'essenziale è invisibile agli occhi, diceva Saint-Exupéry. Non è indispensabile, tutte queste parole non sono indispensabili. Uno scarabocchio, pensateci, riassume molto più e molto meglio di 100.000 parole. Può essere la spia di un disagio profondo, di un amore tradito, di una passione negata, lo scarabocchio. Più di 100.000 poesie. Talvolta scrivere tanto, riempire i fogli bianchi di parole, può nascondere la voglia di sfogarsi, di riempire i vuoti dell'anima. Per cui non si bada alle righe, perché quelle righe non bastano mai, ma è un'eccezione esistenziale, giustificata da una mancanza, riconoscibile in una assenza. Chi legge ha fretta, diceva Massimo Pallottino, ma anche chi ascolta ha fretta. Risparmiamo tempo e parole, avremmo più tempo per vivere e parole per raccontarlo. One more kiss. Nel 1967 Milan Kundera scriveva Lo scherzo. E Milan Kundera è nato il 1 aprile, quindi non poteva non fare un libro sullo scherzo, che è peraltro un libro profondissimo, perché è una persona che sistematicamente, in pieno regime sovietico, fa il contestatore del regime sapendo che poi sarebbe finito male. Quindi è uno scherzo che finisce male, perché finisce in campo di concentramento. Questa è la voce di Milan Kundera, nato il 1 aprile del 1929.
1: Vorrei prima di tutto fare una distinzione fra il romanzo e la poesia, perché credo veramente che lo spirito della poesia e quello del romanzo siano due cose diverse. Credo veramente che il romanziere sia in opposizione con tutte le ideologie, non soltanto con quella dominante, ma con tutte quelle ideologie che propongono una spiegazione univoca del mondo. Il romanzo vuole sempre capire il mondo in quanto problema, vuole sempre capire le diverse posizioni. Il romanzo, in quanto tale, combatte sempre un

0: ideologia unica, un'unica spiegazione del mondo.
1: Chiamalo fesso, ha detto delle cose essenziali Milan Kundera, tradotto ovviamente. Noi abbiamo il maestro Bernardini, non per scherzo, però si è messo uno smoking. L'altro giorno era al frac, oggi c'è uno smoking elegantissimo e mi accompagna al pianoforte con una opinione di Kundera estremamente essenziale. Prego maestro. Nessuno scherzo può essere compreso se la persona che lo fa non è disposta ad essere essa stessa l'oggetto dello scherzo. Successo, @rai.it. Riempiteci di mail scherzose. Ne siamo lieti. Ci sentiamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Iran e Stati Uniti nel Golfo, 2 ore di raid americani nella notte. A rischio ora la sicurezza del Mar Rosso.
2: Gli Stati Uniti parlano di una massiccia ondata di attacchi scattata in risposta ai missili che ieri Teheran ha lanciato contro le truppe americane in Giordania. Washington ha colpito Abadan e l'isola iraniana di Keshm. Nelle aree interessate dai raid proseguono le ricerche dei dispersi, tra i quali ci sono anche bambini. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran sembra ormai carta straccia. Il tempo per la diplomazia è esaurito e il conflitto si allarga. Lo confermano anche le immagini dal porto di Damietta in fiamme in Egitto, dove un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo, fino ad ora risparmiato dallo scambio incrociato di colpi, cerca di minimizzare, parlando di un incendio domato in fretta, ma è un chiaro segnale che ora a rischio c'è l'intera sicurezza del Mar Rosso, da quando gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno deciso di rispondere agli attacchi dell'Arabia Saudita. Ieri, in coordinamento con gli Stati Uniti, Riyadh ha colpito le milizie irachene alleate di Teheran, poi ha lanciato a 50 paesi la proposta di una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi Houthi. Azzurra Meringolo, GR1.
1: L'impatto della guerra sulle borse, in Asia apertura contrastata, Tokyo ha recuperato e guadagna ora l'1,2%. Il petrolio è sempre in tensione, il Brent europeo è scambiato a $87 al barile. Altro fronte di tensione, l'Ucraina, massiccio attacco russo con molte vittime, almeno 7, tra cui 2 bambine. Raid su Kiev, Kryvyi Rih e Dnipro. Attivata la difesa aerea in tutto il paese. Un drone ucraino ha colpito un magazzino nella città di Penza, nella Russia occidentale. Un ferito e 200 sfollati. La Polonia ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Per contenere l'affollamento carcerario previsti i domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Meloni, una vittoria per la sicurezza di tutti. Critiche da parte dell'associazione Antigone sui fondi stanziati, 20 milioni di euro. Ed è scontro politico sulla norma che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sull'impiego di dispositivi per il riconoscimento facciale. Il decreto che recepisce l'AI Act europeo prevede che i dati biometrici registrati dalle telecamere in luoghi sensibili potranno restare in memoria per 7 giorni e diventare materiale di indagine in caso di commissione di reato. Polemiche le opposizioni che accusano il governo di essere come il Grande Fratello. Il caso di Abderrahim Fakir. Ci sono 12 indagati per gli scontri avvenuti durante la manifestazione di solidarietà al 42enne morto a Bologna dopo un intervento di polizia.
3: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Sono queste le ipotesi di reato nel fascicolo aperto dal PM Stefano D'Ambrosio per gli scontri tra antagonisti e polizia all'indomani della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. 12 gli iscritti nel registro degli indagati, tra loro anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana. Già fissato per il 9 settembre il suo processo. Le prime tensioni erano cominciate in Piazza del Nettuno durante il presidio organizzato da

0: al sindaco Lepore il giorno dopo la morte del 42enne. Alcune centinaia di antagonisti si erano poi spostate davanti alla prefettura. Dagli slogan si era passati al lancio di oggetti e petardi. La polizia aveva risposto con cariche, l'uso degli idranti e il lancio di fumogeni e lacrimogeni. I disordini erano andati avanti per ore, con la devastazione di alcune vie del centro storico e l'incendio di un'auto del comune. 64 i poliziotti feriti, mentre non è stato possibile quantificare i contusi tra gli antagonisti. Bologna, Ivan Epicocco, GR1.
1: Quarta ondata di calore sull'Italia, Roma, Firenze, pianura padana, le zone con temperature più alte, fino a 40 gradi. Oggi sono tre le città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, domani con il picco saliranno a 11. Calcio, il nuovo corso della nazionale che riparte da Mancini e Ranieri, le loro parole in conferenza stampa, ce ne parla Manuela Collazzo in studio.
2: Inevitabile per il CT tornare a quell'agosto del 2023, a quella fuga in Arabia che nessuno ha dimenticato. Ci sono le scuse di Mancini che per quella scelta si assume piena responsabilità, riconoscendo ho sbagliato e facendo un paragone, un po' come quando perdi la donna della tua vita. C'è solo un modo per farsi perdonare dai tifosi, lo sa il tecnico fortemente voluto dal presidente federale Malagò: tornare a vincere con una nazionale bella e propositiva, promette. Le sfide non gli mancheranno, tra Nations League a settembre e poi qualificazioni europee, saranno mesi densi, durante i quali sarà evidente anche il sostegno di Claudio Ranieri con la sua esperienza, le idee chiare su come far innamorare di nuovo gli italiani, puntando sul lavoro, partendo dal basso, dai bambini, dalle scuole calcio, dal modo in cui si insegna calcio. Ritornare alla tecnica individuale, esorta Ranieri, no alla tattica, sì invece ai giovani, troppi stranieri nei nostri campionati, anche questo, dice il neo direttore tecnico azzurro, è un problema.
1: Prossimo GR1 alle 7, ora linea all'edicola di Radio 1.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Le 6 e 5 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica interna, con lo scontro sui riconoscimenti facciali, la guerra, Trump, Teheran, l'Arabia Saudita, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Il titolone è questo: scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta. L'opposizione è il grande fratello, TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta preordinata e concertata. Sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. In alto abbiamo imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia, l'esecutivo apre alle richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarme stipendi al di sotto dell'inflazione. In basso abbiamo Safe, il pasticcio dei finanziamenti che irrita l'Unione Europea, e poi la svolta del Ministero, i rinnovi saranno a vita, over 70, carta d'identità senza scadenza. Questa era la Stampa. Passiamo al Corriere della Sera. Alta tensione sulla sicurezza. Estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e associazione per delinquere. I notab tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. In alto abbiamo gli esteri, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. E ancora i sauditi alla guerra, l'errore degli ayatollah e cosa cambia adesso, cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti. Di spalla la politica, Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone, la replica di Conte. E in basso la cronaca, l'attentato al cronista, punto interrogativo, ha fatto tutto lui, indagato Cappellari, amico di Don Patriciello, IPM comprò e fece saltare le bombole. Questa la prima pagina del Corriere della Sera. Siamo al Messaggero. Riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante. Il governo presenta il decreto, ira delle opposizioni. Poi la politica, tensione Forza Italia sulle preferenze, Grillo Conte, un altro duello, La Russa, mediazione su voto e giustizia. Poi dagli esteri, Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche i sauditi in guerra, attacchi alle basi USA in Giordania e a Hormuz. Ci sono due editoriali.

Sulla prima pagina del Messaggero, uno di Angelo De Mattia, lo Stato sociale rivoluzione tedesca, e l'altro di Fabrizio Galimberti, le rotte parallele di Roma e Berlino. Così il Messaggero sulla prima pagina. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Le rose e le spine, questa è l'apertura di Avvenire. La vita dei venditori di fiori, dal Bangladesh all'Italia, pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Storari, sul caporalato responsabile le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. Il magistrato spiega le distorsioni del sistema, più delle condanne ci interessano i diritti dei lavoratori. A centro pagina gli esteri, la sfida a Putin inizia nelle urne, e poi i tossicodipendenti potranno scontare la pena in comunità, la svolta è il nodo dei posti, così l'Avvenire. Vediamo Libero. Libero titola sulla politica interna: bomba di Grillo sul campo largo. Il comico fa a pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre a un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3-5%, una grana enorme per Dem e 5 Stelle. Così scrive Libero in prima pagina. E poi i notab arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD. È un servizio di Massimo Sanvito pubblicato a pagina 5. Andiamo al Manifesto, quotidiano comunista. Reeducational Channel, questa è l'apertura. La destra alza il tiro della repressione. Schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima. È un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Così scrive il Manifesto in apertura. E a centro pagina Iran, la guerra si è già allargata. La Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh Washington in Iraq. Questo è quanto scrive il Manifesto. Passiamo al Fatto Quotidiano. Lor signori scudati e cittadini schedati, due giustizie del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza. Così il Fatto Quotidiano. Vediamo invece La Verità. Follia, più reati fa più resta in Italia. Arrivato nel 2014 è stato arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza. Eppure è sempre libero e con lo status di rifugiato politico. Martedì ha menato due passanti a Padova. La punizione, punto interrogativo, il foglio di via. L'incredibile storia di un nigeriano, le leggi non servono se non si applicano. Così scrive La Verità in apertura. A centropagina, la Regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva. Si oppose in giudizio alla società che voleva salvare l'area a caldo. Passiamo al Domani. Questa è l'apertura. L'Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa in alto mare li faremo a pezzi. Non si ferma la campagna di terrore dell'ICE, boom di arresti facili negli aeroporti. E in basso la politica, Grillo contro Conte perché Di Battista fa paura alla sinistra. Il fondatore, il Movimento 5 Stelle, ha perso identità. Vediamo il Giornale. L'apertura è questa: il vaffa di Grillo a Conte. Il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito. Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica: lui considerava Draghi un grillino. L'occhiello è questo, la resa dei conti nei 5 Stelle. A centro pagina, due italiani su tre sì alle preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale, ecco l'ultimo sondaggio. C'è un commento di Tommaso Cerno, il direttore, che scrive: quel cavaliere che si fidava degli italiani. Ancora a centro pagina, il quadrilatero del terrore Notav, nel weekend pronti nuovi assalti. Così scrive l'inviato Vittorio Macioce, inviato in Val Susa, pagina 9 del Giornale. Vediamo il Gazzettino. Veneto, niente stop alle auto Euro 5, questa è l'apertura. Smog, il piano della regione per evitare il blocco che scatta da ottobre coinvolge 375.000 veicoli. Gli strumenti, smart working, lavaggio delle strade, incentivi, così meno inquinamento che con il fermo. C'è un commento di Angelo De Mattia: cosa ci insegna la riforma tedesca delle pensioni. A centropagina abbiamo gli esteri: USA Iran riparte la guerra, Trump colpiremo duro il fronte raid contro Teheran che risponde. E ancora a centropagina la cronaca: l'ordigno sotto casa del giornalista, punto interrogativo, un falso l'aveva messo lui. Vicenza, Adriano Cappellari si sarebbe inventato l'attentato, ora indagato per simulazione di reato. Vediamo il

0: Foglio cosa scrive: festival dell'ipocrisia sulle spese militari, sovranisti che minacciano la sovranità, europeisti che colpiscono l'Europa, anti-trampiani abbracciati a Trump. Studiare le posizioni dei partiti sulla difesa e capire chi fa cazzotti con la realtà, occhio alla lettera di Giorgetti, così scrive il Foglio. Vediamo il Sole 24 Ore: concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato, così scrive il Sole in apertura. A centropagina, energia, nuove regole per l'efficienza. Ancora Repubblica apre così: identificazione facciale, il blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea. Bruxelles accende un faro, l'opposizione grande fratello. Ci sono dei servizi richiamati in prima: pacchetto sicurezza, pene più aspre dopo il caso Notav. E ancora la politica: il vaffa antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle ha perso identità. Poi gli esteri, anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli USA. A centropagina abbiamo un dossier: la mappa della democrazia che si restringe, un lungo servizio di Fabio Tonacci alle pagine 10 e 11. E poi c'è questa storia di cronaca, anche qui: minacce inventate, falso attentato, cronista indagato. Andiamo subito a vedere pagina 2 di Repubblica: sia il riconoscimento facciale dal governo, più poteri alla polizia, l'opposizione è il grande fratello. Il decreto legislativo che recepisce il regolamento europeo in materia amplia le possibilità di sorveglianza in piazze e strade per ragioni di ordine pubblico. I dati raccolti potranno essere conservati per 7 giorni, così scrive Repubblica. Ancora Repubblica, questa volta a pagina 3: riprese in tempo reale e niente vaglio dei giudici, Bruxelles accende un faro. A settembre l'Unione Europea dovrà valutare la norma italiana, ma confrontando l'atto che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale emergono già criticità. In basso c'è una lunga intervista a Sensi che dice: rischiamo l'AIS digitale o scenari da film distopici, basta polveroni securitari. Sentiamo proprio su questo tema le parole di Bonelli.
1: Che si usi la tecnologia per individuare e fermare i criminali non c'è alcun dubbio, ma che si usi l'intelligenza artificiale per fare una profilazione di massa di cittadini che partecipano a eventi politici, questo è totalmente inaccettabile.
0: Ecco, chiedo la musica, prego. Chiedo alla regia, c'è qualche problema?
2: E ciao!

0: Era la voce di Achille Lauro, Comuni Mortali. Noi andiamo avanti con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 11 del Corriere della Sera. Sicurezza. Sia riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, l'opposizione, così stato di polizia. Da Fratelli d'Italia, l'associazione a delinquere per le piazze violente, le misure per i detenuti tossicodipendenti. In basso ci sono due interviste, una a Filini, Fratelli d'Italia, uno strumento in più, o alla sinistra va bene l'assalto a città e divise, e l'altra a Sensi del PD, che dice schedatura di massa, così qui si consente ciò che l'Europa vieta. Andiamo alla pagina successiva, l'altro tema forte legato sempre alla questione sicurezza, gli assalti in Valsusa. Tavi, due tedeschi restano in cella, la Jeep, sono altamente pericolosi. Lui ha 25 anni, lei 21, hanno subito scelto come avvocato un legale storico di Ascatasuna, così scrive il Corriere della Sera, pagina 12. Andiamo alla pagina successiva. C'è il racconto dell'inviato Alfio Sciacca, la galassia del centro sociale, una macchina capace di pianificare un giubileo, la ricostruzione degli investigatori, il nodo dei finanziamenti. In basso si va a Bologna con Andreina Baccaro, che scrive: guerriglia a Bologna dopo la morte di Fakir, 12 indagati, oggi al via gli accertamenti sul cellulare del 42enne, la procura Anselmo, garantita l'imparzialità. Sentiamo proprio, lo abbiamo anticipato, le parole di Filini, di Fratelli d'Italia.
1: Confronti di quei gruppi che si ricostituiscono per commettere una serie di fattispecie di reati, tra cui appunto c'è l'aggressione alle forze dell'ordine e la devastazione delle cose pubbliche.
0: Andiamo a pagina 6 della Stampa. Tav, i due arrestati vicini agli antagonisti. Il Jeep a Chiomonte, violenza preordinata, dall'estintore ai guanti. I ventenni tedeschi riconosciuti dai video, erano già stati controllati a Torino un anno fa. Andiamo al Libero, a pagina 5, carcere ai Notav del centro sociale che la sinistra voleva legalizzare. Restano in galera i due tedeschi arrestati dopo le scorribande in Val di Susa, sono vicini al Covo Rosso a Scatasuna. Sabato nuova marcia verso i cantieri, gli organizzatori: mettete maschere da sci, niente foto e se vi fermano puntini sospensivi. In basso, sulla stessa pagina, scontri al corteo per Fakir, indagati 12 antagonisti, accuse di danneggiamento, travisamento e resistenza, e la procura a bacchetta illegale del marocchino. Sempre sui temi della sicurezza, il SAFE, vediamo pagina 7 di Avvenire, il SAFE dilemma di maggioranza. Dopo l'annuncio di Tajani sull'utilizzo a metà, proseguono le frenate, l'incognita dei tassi variabili, Foti, deciderà il Parlamento, Calenda, governo confuso, urgente un chiarimento, e Guerini alza la voce nel PD, il sostegno all'Ucraina e la linea rossa invalicabile. Ancora sullo stesso argomento, la partita del safe per la difesa, Foti, deciderà anche il Parlamento, dopo le polemiche sulle parole di Tajani, il PD non si fa un annuncio per poi rimangiarlo. In basso Roberto Gressi si occupa dei personaggi, il titolo è questo: la sindrome dell'anno elettorale, la vita complicata dei vice premier alla guida di partiti malmostosi, dalle battaglie simbolo alle candidature, tutti i dossier critici per i leader. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 9, il piano da 8/9 miliardi, la strategia di Chigi, il prestito sarà usato per spese programmate. E poi c'è un'intervista di Maria Teresa Meli a Calenda, parlano di patria ma temono le urne, dalla maggioranza figuraccia con l'Unione Europea, Calenda, alleati di governo divisi su tutto, il PD, punto interrogativo, dice non c'ero e se c'ero dormivo. Altro tema...

0: forte, siamo a pagina 16 del giornale. Denunce per l'aggressione alla brigata ebraica, odio, l'esposto per la cacciata violenta dal 25 aprile, e ancora manifesto in Rai contro l'inviato Brunori. A centropagina, siamo a pagina sempre 15 del giornale, l'antisemitismo oggi uccide di più, è puro orrore e non stupisce. La ricerca, il bilancio sul 2025 dell'ADL, che è l'Anti-Defamation Liga, è impietoso. L'anno più nero dal 94, non è solo colpa dell'estremismo islamista. Ancora sullo stesso argomento, siamo a pagina 4 di Libero. Negli studi della RAI, un manifesto antisionista contro l'inviato in Israele. Il volantino contro Brunori è firmato dalla flottiglia Propal, solidarietà dai vertici di Viale Mazzini e dal centrodestra. La locandina è stata affissa sulla bacheca di RAI Radio 1. Sul fatto indaga la Digos, così scrive Libero a pagina 4. Ancora la politica interna, siamo a pagina 8 del Messaggero. La Russa, mediazione su preferenze e giustizia, ma manca il sì di Forza Italia. Il presidente del Senato dichiarerà inammissibile l'emendamento che divide il centrodestra, è una mediazione democratica. Sulla legge elettorale, vertice di Meloni con i vice premier. In basso, sempre a pagina 8, Tajani affronta la rivolta dei senatori, il CAV non c'è più, cambiamo modulo. Sulle preferenze, la riunione dei veleni termina con un ni, Meloni furente, non le votano affari loro, così scrive il Messaggero. Ancora la politica interna, siamo a pagina 12 della Stampa. Preferenze, caos Forza Italia, Tajani sulla graticola, gli azzurri sdraiato su Fratelli d'Italia, rivolta dei senatori di Forza Italia, ni alla riforma elettorale, ma servono più garanzie. Vediamo il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, Melonellum, la rivolta Fratelli Forza Italia contro Tajani al Senato. Lui insulta Fratelli d'Italia, i fascisti capiscono solo la forza. Così scrive Giacomo Salvini a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Ancora la politica interna, siamo al Movimento 5 Stelle, a Grillo, siamo a pagina 8 del giornale. Bomba sul Movimento 5 Stelle, la scossa di Grillo, siete senza identità, qualcuno risponda, imbarazzo di Conte, scontro totale, il vaffa del fondatore contro la sua creatura, hanno scoperto il palazzo, la replica, Draghi era grillino. Questo è quanto scrive il giornale a pagina 2. Ancora la pagina successiva, dai posta alla guerra sul simbolo, Beppe vuole far perdere i 5 Stelle. L'obiettivo, dietro l'invettiva del guru, le carte bollate e il sogno di riprendersi tutto ciò che gli è stato sfilato. Per i sondaggi il simbolo vale il 3% e senza Conte sarebbe al capolinea. La causa avanza tra montagne di carte. Sentiamo proprio su questo le parole di Conte.
1: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, lui aveva detto che Draghi è un grillino, attenzione, fate un po' voi.
0: Ancora sullo stesso argomento, Grillo alla carica contro il movimento, scrive la Stampa a pagina 13, i rivoluzionari stregati dai palazzi, l'attacco legato alla lite sul simbolo, ma a preoccupare Conte la discesa in campo di Dibba. Siamo a pagina 13, vediamo Repubblica, pagina 16, torna Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle, il palazzo lo ha cambiato, Conte definì Draghi grillino, duro il fondatore, pensa alle poltrone, non al futuro, in corso la battaglia per il simbolo, slitta a gennaio l'udienza. Repubblica, pagina 17, il leader è senza rivali ma il partito degli scontenti ingrossa l'astensionismo, nel movimento l'unica voce fuori dal coro è Appendino, raggi defilata, un pezzo di elettori orfani del sogno rivoluzionario. In basso, Concetto Vecchio descrive il personaggio, Di Maio a Montecitorio parla di Ormuz, io rinato dopo il flop. Ancora sullo stesso argomento, pagina 9 del Messaggero, Grillo, il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e Conte replica, tutti favi Draghi, il fondatore torna all'attacco nel giorno in cui era fissata la prima udienza, slittata, della causa sul simbolo, il Movimento doveva occuparsi del futuro, non di poltrone. E ancora il Corriere della Sera, pagina 17, gli ex sperano, le mosse di Di Battista, una lista può colpire il campo largo, ma il comico punta di più alla causa sul simbolo. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:30, previsto bolino rosso nel pomeriggio per l'inizio dell'esodo estivo. Il traffico è atteso in ulteriore aumento tra domani e il fine settimana, con bolino nero previsto nella mattinata di sabato. Andiamo in A8, Milano Varese, si registrano code per lavori tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese. In A4 Milano Brescia, traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. In Liguria, in A12 Genova Rosignano, sono in corso lavori tra Sestri Levante ed Eva Marina in direzione di Rosignano, con possibili rallentamenti fino alle 14 di oggi. Lavori anche sulla A15 Parma La Spezia tra Borgotaro e Fornovo in direzione di Parma. In Autosole Milano Bologna al momento si registrano 3 km di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. E in chiusura andiamo sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di code tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:31, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo questa volta dal Corriere della Sera. Alta tensione sulla sicurezza, questo è il titolone. Estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e associazione per delinquere. In OTAV, i tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. In alto abbiamo gli esteri, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, la rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. E poi di spalla la politica, Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone. In basso l'attentato al cronista, ha fatto tutto lui, indagato Cappellari, amico di Don Patriciello. IPM comprò e fece saltare le bombole. Andiamo al Libero, bomba di Grillo sul campo largo. Questa è l'apertura, il comico fa a pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre a un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3-5%, una grana enorme per Dem e 5 Stelle. E ancora i notab arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD, così scrive Libero. Andiamo al Manifesto, Re-educational Channel. Questa è l'apertura, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. A centropagina del Manifesto, Iran, la guerra si è già allargata, la Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh Washington in Iraq. Vediamo il Fatto Quotidiano, lor signori scudati e cittadini schedati, questa è l'apertura del Fatto Quotidiano, due giustizie, del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza. Vediamo la Verità, follia, più reati fa più resta in Italia. Arrivato nel 2014 è stato arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza, eppure è sempre libero e con lo status di rifugiato politico. Martedì ha menato due passanti a Padova, la punizione, punto interrogativo, il foglio di via. L'incredibile storia di un nigeriano, scrive La Verità, le leggi non servono se non si applicano. A centropagina la Regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva, si oppose in giudizio alla società che voleva salvare l'area a caldo, così scrive La Verità in prima pagina. Il Domani. L'Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Dopo l'attacco dei pasdarani in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa in alto mare, li faremo a pezzi. Non si ferma la campagna di terrore dell'ICE, boom di arresti facili negli aeroporti. In basso la politica interna, Grillo contro Conte perché Di Battista fa paura alla sinistra, il fondatore, il Movimento 5 Stelle ha perso identità. Vediamo Il Giornale, il vaffa di Grillo a Conte, questa è l'apertura, la resa dei conti nei 5 Stelle è l'occhiello. Il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica ma la politica ha cambiato loro, l'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino. A centropagina due italiani su tre sì alle preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale, ecco l'ultimo sondaggio e ancora la cronaca, il quadrilatero del terrore Notav, nel weekend pronti nuovi assalti. Vediamo La Repubblica, identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi, forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, grande fratello. Abbiamo due richiami, pacchetto sicurezza pene più aspre dopo il caso Notav, un servizio di Foschini all'aeroporto a pagina 4 e poi il vaffa antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle ha perso identità, Pucciarelli è vecchio alle pagine 16 e 17. Poi gli esteri, anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli USA, a centropagina il dossier, la mappa della democrazia che si restringe e in basso la storia raccontata qui da Rosario Di Raimondo, minacce inventate e falso attentato, cronista indagato. Chiudiamo con La Stampa, il titolone è questo, scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta. L'opposizione è il grande fratello. TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azioni violente, preordinata e concertata. Sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. In basso abbiamo La Difesa, Safe, il pasticcio dei finanziamenti che irrita l'Unione Europea e poi la cronaca, la svolta del Ministero, i rinnovi saranno a vita, over 70, carta d'identità senza scadenza. Ci fermiamo ancora per...

0: Era Alphaville, noi diamo il buongiorno a Osvaldo De Paolini, direttore designato del Gazzettino. Ciao Osvaldo, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi e grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te. Allora, se sei d'accordo, io partirei con la politica interna, questo scontro sui controlli facciali. Come ci puoi raccontare questa giornata politica?
1: Beh, dopo le ultime vicende legate a, come dire, alle grandi manifestazioni che si sono svolte, sia legate alla Notava a Chiamonte, sia per le proteste per la morte di Fakir a Bologna, il fatto che, per esempio, relativamente alla Notava abbiano identificato ben 7.000 manifestanti, ma sono finiti, diciamo, davanti al giudice soltanto due figure con reati gravissimi che sono stati compiuti, fa pensare che forse è il caso di adeguarsi alla normativa europea del riconoscimento facciale. Naturalmente deve essere un'applicazione temperata, perché non è che va estesa a tutta la cittadinanza, va estesa nelle situazioni di prevenzione quando si sa che si stanno organizzando, quando si viene a sapere che si stanno organizzando avvenimenti come quelli che sono stati, cioè, a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi, per cui io sono completamente d'accordo su questa introduzione. Mi sembra molto speciosa la polemica del PD che dice questo è uno stato di polizia ridicolo, perché in molta parte dell'Europa questo tipo di controlli è già in vigore.
0: Allora, ti porto al giornale, siamo a pagina 15. L'antisemitismo oggi uccide di più, è puro orrore e non stupisce, scrive Fiamma Nierenstein. Prova a leggere le prime righe di questo servizio interessante. Non è nemmeno una notizia, è puro orrore. Si ammazzano sempre più ebrei, l'antisemitismo esplode. Vi stupite? Certo che no. Ormai lo si respira nei ristoranti e nelle scuole, si fa finta di non sentire le menzogne continue della TV su Israele, l'ignoranza di ciò che si orecchia a cena, il cinismo dei politici in cerca di consensi. Un nuovo studio dell'Anti-Defamation League studia i 7 paesi con le maggiori comunità: USA, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Argentina, Australia. Il 2025 è stato l'anno più mortale per gli ebrei. Che ne dici di questa storia, Osvaldo?
1: Allora, Fiamma, che conosco molto bene, sì, è sempre, come dire, molto molto estremista nelle sue espressioni. Devo dire che però, al di là del come dire, degli eccessi che sono riscontrabili da parte di tutti, di Netanyahu, diciamo, degli israeliani nei confronti delle popolazioni palestinesi, effettivamente c'è questo pericolo che si allarga a macchia d'olio questa caccia all'ebreo, come abbiamo già visto, e credo che tutto sommato si debba fare qualche riflessione per evitare che questo fenomeno si allarghi ancora di più, perché sta diventando veramente un problema. Certo, in questo hanno delle responsabilità anche Tel Aviv, hanno responsabilità gli israeliani, che sotto un certo profilo hanno probabilmente, dico una parola che forse non tutti condivideranno, hanno probabilmente esagerato.
0: Allora, il messaggero a pagina 5, andiamo agli esteri. Escalation in Medio Oriente, ira Trump per i raid iraniani e i sauditi entrano in guerra. Vediamo la stampa: raid di Iran e alleati su Egitto e Giordania, Trump, colpirò duro. Ascolta con noi, Osvaldo, proprio le parole di Trump, sentiamo.
2: Oh, I don't see that. No, we're not. No, we're gonna hit them very hard.
3: L'Iran e i loro alleati nella regione li colpiremo duramente, si prenderanno una bella batosta. Dei colloqui dice, beh, lasciamo che continuino a parlarci.
0: Sarà una guerra infinita, come scrive il giornale a pagina 12, Osvaldo De Paolini.
1: Allora, il tema è molto particolare, perché l'entrata in guerra della

0: Arabia Saudita, che non era assolutamente prevista, anzi diciamo che le reazioni di quel paese fino ad oggi erano state soft rispetto ad aggressioni dirette da parte di Teheran ai pozzi, cioè a tutto ciò che è l'economia saudita, che sta soffrendo parecchio sul blocco di Hormuz.
1: Sì.
0: Beh, questo cambia un po' lo scenario. Ma se noi pensassimo però che l'entrata in guerra dell'Arabia Saudita possa essere risolutiva, forse dobbiamo

0: modificare lo scenario. Qual è il problema? Se questa, diciamo, se questo scontro si protrae oltre la fine di settembre, questi sono studi e proiezioni fatte dalle grandi case di investimento più importanti mondiali, allora diventa veramente problematico pensare di rimettere in sesto la situazione in pochi mesi. Se gli scontri con l'ingresso dell'Arabia Saudita dovessero in qualche modo finire entro la fine di settembre, c'è ancora speranza che nel giro di sei mesi, otto mesi, la situazione si rimetta a posto. Se si va oltre, se si arriva a fine anno, all'inizio dell'anno prossimo, nessuno è in grado di prevedere cosa può capitare. Quindi siamo in una situazione di mezzo veramente preoccupante. Lo dice il fatto che il petrolio è arrivato a 100 e molti sono stupiti per il fatto che non sia salito di più. Bene, la spiegazione è semplice: ormai i paesi che ne hanno di scorte le stanno mettendo sul mercato proprio per calmierare i prezzi. Finite questi arrivi diciamo sul mercato di questo petrolio da scorta, la situazione diventerebbe molto molto grave.
1: Senti, a proposito di politica interna, l'apertura del giornale è il vaffa di Grillo a Conte. Che cosa significa questo vaffa di Grillo a Conte?
0: Questi signori sono arrivati sulla scena politica dicendo solleveremo il tetto diciamo del Parlamento come se fosse una scatoletta di tonno, e poi ci sono attovagliati a mangiare il tonno come gli altri, insomma. E Grillo ha, per una volta, concordo pienamente con lui, non che io abbia mai condiviso diciamo le finalità e le parole d'ordine delle 5 Stelle, però è effettivamente vero, c'è una degenerazione in quel movimento che veramente fa specie. Non solo sono diventati più o meno come la politica tradizionale, ma addirittura sono peggio. Grillo ha perfettamente ragione, per una volta sono con lui.
1: Un nuovo partito di Grillo, secondo te, potrebbe fare qualcosa, potrebbe contare qualcosa? 30 secondi.
0: No, non credo, non credo perché purtroppo per lui l'eco che avevano le sue parole alcuni anni fa non l'hanno più. L'abbiamo visto che praticamente sono solo i giornali che lo enfatizzano, perché sui social fa poco effetto. Non credo proprio che riesca a rimontare l'onda.
1: Grazie infinite Osvaldo De Paolini, direttore designato del Gazzettino. Grazie davvero per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Mattia, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi come sempre torneremo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani. We'll be right back.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

Orlando di Virginia Woolf è il libro di oggi. Lei, l'autrice, con grande modestia lo ha liquidato come un libricino. In realtà è un oggetto letterario bizzarro e luminoso, un qualcosa che sfugge alle etichette, come il suo protagonista. Tutto infatti ruota attorno a Orlando, nato uomo, che dopo un sonno di 7 giorni, un sonno che non ha nulla di fisiologico, si risveglia donna. Da lì in poi attraversa 4 secoli di storia inglese, passando da un sovrano all'altro, da un'epoca all'altra, e come Tiresia, l'indovino tebano vissuto per 7 anni come donna, passando da un genere all'altro per restare incredibilmente sempre se stesso. Come Tiresia, appunto, l'Orlando di Woolf ha la specialità di riunire il meglio dell'essere uomo e dell'essere donna.

donna. E così, facendo della persona una porta girevole, si entra, si esce, si cambia prospettiva, ma il mondo resta sempre lo stesso. Pubblicato nel 1928, questo libro di Virginia Woolf non ha mai nascosto la sua essenza segreta, cioè quella di essersi ispirata alla vita della sua amante, Vita Sackville-West, figura altrettanto eccentrica e aristocratica. È un romanzo anche di avventure, viaggi, amore, fughe, trasformazioni, salti temporali dove ciò che accade non ha mai un'enfasi epica. Virginia Woolf ci accompagna dentro l'anima e nel segreto dell'anima di Orlando e lo descrive così. Orlando nasce giovane, nasce bello, aristocratico, nell'Inghilterra elisabettiana. Nasce immerso in un mondo che vive di cerimonie, abiti, regali e poesie a lume di candela. L'incontro con Elisabetta è decisivo. La regina lo vuole subito a corte. Finché lei è in vita, Orlando resta il suo prediletto, sospeso in una giovinezza che pare eterna. Dopo la morte della sovrana, continua a gravitare attorno al potere, sotto Giacomo I, ma qualcosa si incrina. Il tempo avanza, anche se su di lui sembra farlo con distrazione.

Orlando ha una relazione breve e appassionata con Sasha, figlia dell'ambasciatore russo. Quando il rapporto finisce, ferito, si ritira nella grande casa di famiglia e lì accade il primo fatto strano. Cade in un sonno di 7 giorni. Al risveglio sente il bisogno di partire. Va in Asia col ruolo di ambasciatore dove, tra incarichi e impegni diplomatici, trascorre circa un secolo. Cade nuovamente in un sonno di altre 7 giorni, ma questa volta cambia tutto. Orlando, vano sarebbe stato negarlo, era diventato donna. Ma sotto ogni altro rapporto, Orlando rimaneva tale quale quello di prima. Il mutamento di sesso poteva bensì alterare l'avvenire dei due Orlando, ma per nulla affatto la loro personalità. I due visi rimasero, come lo provano i ritratti, perfettamente simili. Egli, ma d'ora innanzi sarà bene per convenzione dire ella invece di egli, ella poté dunque nella sua memoria risalire il corso degli eventi del suo passato senza incontrare alcun ostacolo. Wolf racconta tutto questo con la naturalezza di un cambio di stagione, come se l'identità fosse un abito passato di moda. Da donna, Orlando comincia a sperimentare gli oneri e gli onori che spettano una fanciulla che vive a cavallo tra il 1700 e il 1800. Per un periodo vive con una carovana di zingari con delle regole sociali e dei ruoli rimasti immutati nei millenni. E fra gli zingari, Orlando godrà di una libertà più autentica di quella concessa alle donne inglesi. Sulla nave che la riporta in Inghilterra, Orlando comincia a sperimentare quella che sarà la sua nuova vita. Agitò impaziente il piede e mostrò qualche pollice di gamba. Un marinaio, cui capitò di vedere quello spettacolo da un albero, ne ebbe un colpo tale che perse l'equilibrio e si salvò solamente per un pelo. E capisce che è necessario che io, per amor dell'umanità, le tenga coperte.

Tornata a Londra, la sua vita, la vita di Orlando, si divide tra la grande casa di famiglia, dove scrive e accoglie poeti famosi, e gli inviti mondani. Ma nel riprendere il suo quotidiano, se così si può dire per chi ha attraversato secoli ed è diventato donna, la creatura del romanzo si trova a fare i conti

anche con il suo essere stato precedentemente altro. Ricordava come, ai tempi in cui era un giovanotto, avesse sostenuto che le donne debbano essere obbedienti, caste, ben profumate e squisitamente acconciate. Ora bisogna che soddisfi con la mia persona queste esigenze, così pensò, perché le donne, a giudicare dalla mia breve esperienza del sesso, non sono né obbedienti, né caste, né profumate, né squisitamente acconciate. L'amore arriva quasi per caso, con un avventuriero inquieto che condivide il rifiuto di definizioni rigide. Orlando, anche con lui, con questo Lord, rivendica il suo essere donna. «Sia ringraziato Iddio per avermi fatta donna!» esclamò così e stava per commettere quell'estrema follia, la peggiore in cui possano cadere tanto l'uomo quanto la donna, di sentirsi orgogliosa del proprio sesso.

Il romanzo si chiude nel 1928, lo stesso anno della sua pubblicazione. Orlando è ormai una scrittrice affermata, grazie al poema La Quercia, che ha continuato a scrivere senza interruzioni lungo tutti i secoli. E il lupus in fabula di questo libro è il desiderio profondo di completezza, quello di essere tutto, quello di attraversare ogni forma possibile dell'esistenza e del desiderio. Orlando vive l'essere uomo e l'essere donna, abita i secoli mentre cambiano regine, stati, guerre, idee, fa esperienza di mondi lontanissimi, passa dai campi degli zingari ai salotti dell'alta società, si muove tra Asia ed Europa e il suo pensiero si allarga, si arricchisce, si completa. E la bussola che la tiene sempre ferma sulla strada maestra è la scrittura. Il libro La Quercia è il punto fermo che attraversa secoli e identità, l'unica cosa che non muta nel corso della sua vita. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Orlando di Virginia Woolf e apprestatevi ad applaudire in scena Viola Graziosi nell'allestimento di Giuseppe Di Pasquale allo Stabile di Ancona. Prossimamente. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire

0: amici per un'estate più divertente che mai.
1: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Prendila! Presa!
0: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'attacco di Washington nella notte, raid contro l'Iran, tregua finita. Rischio regionalizzazione sempre più concreto, missili in volo verso la Giordania. Notte di fuoco anche in Ucraina, raffica di droni russi, almeno 13 morti. La Polonia fa decollare i suoi caccia per proteggere lo spazio aereo. Riconoscimento facciale nelle indagini di polizia. Il governo accelera anche per adeguare le norme nazionali a quelle europee. Opposizioni, è il grande fratello. La quarta ondata, il caldo non dà tregua e le temperature tornano a salire. Oggi 3 città da bollino rosso, domani saranno 11. Calcio, la nazionale riparte da Mancini e Ranieri. Il CT, mi farò perdonare la fuga in Arabia. Il direttore tecnico, voglio permettere ai bambini di rivedere gli azzurri ai mondiali. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Detto fatto, la vendetta di Trump per l'attacco di ieri in Giordania si concretizza e nella notte dà l'ordine di attaccare di nuovo l'Iran. Si concretizza anche il rischio regionalizzazione con il coinvolgimento anche del Mar Rosso. Riyadh propone una coalizione di una cinquantina di paesi per difendere l'area. In questo momento in volo missili della Repubblica Islamica verso Amman. Ma partiamo dai raid di questa notte.
4: Due ore di massicci attacchi su Abadan e sull'isola di Kejm, sempre nei pressi di Hormuz. La tensione è arrivata a un punto tale che Washington sta valutando di ritirare i cellulari ai suoi soldati in Giordania per rendere più difficile a Teheran individuarli dopo che nelle ultime settimane 3 sono stati uccisi. È il segnale di un conflitto che cambia ancora una volta passo. Secondo il Wall Street Journal, al presidente Trump è stato presentato un piano per intensificare la campagna militare contro l'Iran, 2 settimane di bombardamenti per tentare per l'ennesima volta di piegare l'arsenale missilistico di Teheran, che ieri ha annunciato però l'arrivo di altri 400 missili dalla Cina. La diplomazia sembra aver esaurito le sue carte e la guerra si allarga. Ad Amiet, in Egitto, un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo minimizza e parla di un incendio domato rapidamente. Ma il Mar Rosso è sempre più nel mirino degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, che si sono attivati dopo gli ultimi attacchi sauditi. Ieri, Riyadh e Washington hanno coordinato un'inedita operazione contro le milizie filo-iraniane in Iraq. 20 morti, che molti chiedono al governo di Baghdad di vendicare. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Ucraina ancora sotto attacco da parte delle forze russe che hanno colpito su vasta scala bombardando di nuovo la capitale Kiev, ma anche Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli. Almeno 13 le vittime, più di una dozzina i feriti in diverse zone del paese. Un missile balistico ha colpito una casa in un villaggio vicino Kryvyi Rih, uccidendo 4 adulti e 2 bambine di 5 e 12 anni. Il presidente Zelensky aveva avvertito ieri di un possibile massiccio attacco durante la notte. L'impatto delle crisi internazionali sulle borse. In Asia apertura contrastata, Tokyo ha recuperato, guadagna ora lo 0,7%. Il petrolio è sempre in tensione, il Brent europeo è scambiato a $87 al barile, il WTI americano ha superato gli $84, chiudendo a New York in rialzo del 6,5%. Ora l'emergenza incendi che continua a devastare il Mediterraneo tra Spagna, Grecia, Francia e Turchia. Qui sono 90 i focolai attivi, mentre in Grecia sono saliti a 3 i vigili del fuoco morti, 2 a Creta e 1 nel Peloponneso. Si teme per l'isola di Paros, evacuata in via precauzionale. In Francia il più grande incendio dal 1949 ha bruciato circa 50.000 ettari nella regione della Gironda. Roghi ancora attivi anche in Spagna, nell'area del Castellón. Il premier Pedro Sanchez ha candidato Maiorca a sede di un nuovo hub europeo antincendio per il Mediterraneo occidentale.

0: fiamme favorite dal grande caldo che puntualmente è tornato a farsi sentire anche nel nostro paese, tra notti tropicali e picchi e temperature sopra la media in molte città.
1: Campobasso, Perugia e Rieti. Oggi sono 3 le città ad bollino rosso e domani saranno addirittura 11, tra cui Firenze, Torino e Roma. Secondo gli esperti, la nuova ondata di calore è destinata a durare almeno fino alla prima settimana d'agosto. Ci attendono afa, temperature record con picchi intorno ai 40 gradi e più nelle aree interne e notti tropicali, quelle nelle quali non si scende al di sotto dei 20 gradi ed è davvero difficile dormire. Attesi anche piogge e locali rovesci pomeridiani sui rilievi appenninici, che però non riusciranno più di tanto a determinare un calo termico. Le previsioni per le prossime ore del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
2: Vediamo l'inizio delle condizioni di onda di calore sulle aree interne del Lazio con punte fino a 39-40 gradi e temperature comunque elevate fino a 38-39 gradi sulla pianura padana, entroterra di Sardegna, Toscana, Umbria, Campania e sulla Puglia Carganica. Queste condizioni si protrarranno per ancora altri giorni dai modelli attuali fino al 3-4 di agosto.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: La nuova nazionale di calcio, conferenza stampa del tridente Malagò, Mancini e Ranieri. Il CT, tornato sulla panchina azzurra a 3 anni dalla fuga in Arabia, chiede perdono e promette bel gioco e risultati.
3: Programmi, futuro, anche immediato, ma prima di tutto le parole, il mea culpa di Mancini, la fuga in Arabia nel 2023, le scuse del CT.
4: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, di questo mi dispiace tanto, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Gioco e risultati con una nazionale bella e propositiva, promette Mancini, e questo l'unico modo che conosce per farsi perdonare dai tifosi. Le occasioni non mancheranno, si comincia a settembre, la Nations League, poi le qualificazioni europee, tutto in 16 mesi. 74 gli anni di Claudio Ranieri, la sua esperienza, le sue capacità al servizio dell'Italia, con 2 obiettivi immediati.
5: Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro.
3: Manuela Collazzo, GR1.
0: Nel GR delle 8 ascolteremo in maniera più approfondita le ragioni e i propositi di Roberto Mancini nell'intervista di Daniele Fortuna. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge Nordio, che prevede pene alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti, per contenere l'affollamento in cella previsti i domiciliari e l'affidamento alle comunità. La Premier Giorgia Meloni, che in un editoriale sulla rivista del sindacato UGL è tornata anche sui dati dell'occupazione, ha espresso soddisfazione per il provvedimento sulle pene alternative.
6: Una vittoria per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Esprime soddisfazione la Premier commentando l'approvazione della legge arricchita dal contributo delle opposizioni per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena in comunità di recupero, la stessa che esterna nel giorno della prima intesa sul rinnovo dei contratti in sanità, sulle politiche del lavoro, ricordando i 48 rinnovi nel pubblico impiego, il taglio delle tasse e un mercato più dinamico, prospero e soprattutto equo. Una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, spiega la Presidente del Consiglio. Aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Per Giorgia Meloni l'Italia è fondata sul lavoro, rifiuta l'assistenzialismo esasperato e detiene il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. Carla Macrellino, GR1.
0: La legge elettorale sarà in aula a settembre, lo ha confermato ieri Ignazio La Russa alla cerimonia del ventaglio. Quanto al caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, per il presidente del Senato non si è trattato di legittima difesa, ma è criticabile l'entità della pena. La Russa è poi intervenuto sull'ipotesi Giorgia Meloni al Quirinale.
7: Che la Meloni voglia fare il Presidente della Repubblica, se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato. Ma permettete che la Russa dica che se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani.
0: Nel confronto politico, sempre più centrale il tema sicurezza, con il primo via libera in Parlamento al riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. Provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni, mentre la maggioranza parla di semplice adeguamento alle nuove tecnologie e alle normative europee. Nel centrodestra si discute ancora su SAFE e, lo accennavamo, legge elettorale.
8: Siamo pronti ad ascoltare le richieste di chi vuole le preferenze, ma vogliamo anche che alcune nostre richieste vengano accolte.
9: Antonio Tajani frena sulle preferenze e sull'accordo sulla legge elettorale. Voto finale a metà settembre al Senato. Sempre a settembre si deciderà sui fondi SAFE difesa, qui contraria alla Lega. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e propone un nuovo reato, associazione a delinquere per chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Intanto il governo accelera al Senato sull'uso del riconoscimento facciale con intelligenza artificiale per le forze di polizia. Protestano le opposizioni e il Grande Fratello. Per il PD primo passo verso lo stato di polizia e la compressione delle libertà. Da AVS, Angelo Bonelli.
10: Che si usi l'intelligenza artificiale per fare una profilazione di massa di cittadini che partecipano a eventi politici, questo è totalmente inaccettabile.
9: Eli Schlein attacca, il decreto carburanti è una presa in giro. E sui fondi SAFE, per AVS 5 Stelle con Giuseppe Conte, folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi sono fermi. Vasco Pirri, GR1.
0: Il caso di Abderrahim Fakir, la procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Parallelamente procedono le indagini per fare piena luce sulla morte dell'uomo. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha incontrato la sorella e la nipote di Fakir, garantendo il massimo rigore negli accertamenti. Novità in vista per infermieri e operatori sanitari. È stato rinnovato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. In arrivo anche arretrati, fino a 2.300 euro. Sentiamo il commento del ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo.
11: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo, confermando che chi ogni giorno si prende cura dei cittadini merita attenzione e riconoscimento concreto.
0: Proseguono gli appuntamenti musicali che da nord a sud scandiscono l'estate italiana. A Rosà, in provincia di Vicenza, questa sera un omaggio speciale a Lucio Battisti con Pensieri e parole di Peppe Servillo. La nostra intervista.
12: In un mondo più prigioniero.
13: Nelle intenzioni di Peppe Servillo, quello di stasera all'Opera Estate Festival è anzitutto un omaggio a Lucio Battisti.
14: Penso che sia uno degli autori nostri più personali, sia nella cifra della voce, sia nella scrittura, e quindi reinterpretarlo è per noi tutti una grande sfida.
13: Con Servillo sul palco alcuni grandi della scena jazz italiana, da Javier Girotto, che firma gli arrangiamenti, a Rita Marco Tulli, da Fabrizio Bosso a Mattia Barbieri, a Furio De Castri. Servillo, perché rivisitare Battisti in chiave jazz?
14: Perché il jazz si è sempre nutrito della musica popolare, per rivisitarla, per dar luogo in compagnia di melodie, mi verrebbe da dire immortali per il pubblico italiano sicuramente, dar luogo al linguaggio dell'improvvisazione. Il pubblico ovviamente conserva fortemente la memoria di questo repertorio e quindi riproporlo in una maniera diversa è estremamente interessante.
13: Paola D'Angelo, GR1.
0: E la musica, unita alla preghiera, ha illuminato la residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo. Un concerto per la pace con Andrea Bocelli e i giovani coristi dell'Andrea Bocelli Foundation davanti a Leone XIV.
15: Prego perché la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Così Leone XIV, durante il cantico di pace, incontro di preghiera e musica ospitato a Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si, un appuntamento promosso dal centro di alta formazione Laudato Si e dell'Andrea Bocelli Foundation nel cammino delle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di Francesco d'Assisi. Nel luogo dedicato all'ecologia integrale e alla formazione, il pontefice ha pregato insieme insieme ai partecipanti per il dono della pace nel mondo, richiamando il messaggio universale del Cantico delle Creature, la fraternità tra gli uomini, la riconciliazione, la custodia della casa comune. Protagonisti Andrea Bocelli e un coro formato da oltre 100 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia. Ragazzi con storie, culture ed esperienze differenti, alcuni provenienti da contesti segnati dalla guerra, dalla povertà e dalla sofferenza. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Dalle note per la pace a quelle di Falling Slowly, colonna sonora del film Once, vincitore

0: vincitore del premio Oscar nel 2007.
1: Falling slowly, eyes that know me.
0: Autore del brano, Glen Hansard, scomparso a 56 anni nella sua Dublino dopo un incidente in moto. Musicista, cantautore, attore, Hansard era molto amato in Irlanda, dove aveva iniziato a suonare giovanissimo, fondando il gruppo rock The Frames. Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Le tensioni in Medio Oriente che stanno crescendo sempre di più, torna critica la situazione nel Golfo, poi gli ultimi dati sulla natalità in Italia, in chiusura il supercomputer di Eni, il primo al mondo tra i sistemi a uso industriale. Con Francesca Rinaldi, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Lo coccoli, ci giochi.
5: Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Temperature in aumento e siccità prolungata portano il rischio incendi ai massimi livelli. Accanto agli interventi di prevenzione, il Corpo Forestale Regionale ha predisposto anche presidi sul territorio. Intanto questa notte sono andate a fuoco delle ecoballe nella zona industriale di Trieste.
10: Con il riscaldamento globale aumentano le zanzare e con esse le malattie trasmesse dagli insetti. A Udine questa notte la disinfestazione del quartiere attorno a via San Marco per un caso di infezione da dengue, mentre un residente di Chions è ricoverato per il West Nile virus.
9: Sono 12.000 gli anziani che risiedono nelle RSA, strutture che soffrono però di carenza di organico, in particolare mancano gli OSS.
10: La Protezione Civile Regionale ha stanziato 1 milione di euro per la messa in sicurezza a Trieste del muro tra via Giulia e via dello Scoglio, crollato in seguito al temporale di domenica.
9: A Udine partono oggi i lavori di asfaltatura di via Martignacco, che rimarrà comunque percorribile. Oggi e domani la fresatura e la preparazione del fondo stradale, l'asfaltatura verrà vera e propria nelle ore notturne.
10: In cantiere triplica l'utile netto semestrale rispetto al giugno 2025. Fondamentale il portafoglio ordini con commesse per i prossimi 10 anni e il forte sviluppo del settore subacqueo.
9: Buongiorno da Daniele Lettig e Nada Cioc. Innanzitutto il tempo di questo giovedì 30 luglio, il cielo è sereno, le temperature registrate poco fa, Trieste 23 gradi, mare calmo con temperatura di 27 gradi, Pordenone 20 gradi e mezzo, Udine 18 gradi e mezzo, Gorizia 18, Forni di Sopra 18 gradi e mezzo, Tolmezzo 16, Tarvisio 14, Sappada 13 gradi e mezzo, Piancavallo 13 gradi, sull'Ussari e sullo Zoncolano 18 gradi, a Grado 24, a Lignano 23 gradi e mezzo, temperatura del mare 28 gradi.
10: Queste le previsioni per oggi. Su pianura e costa cielo sereno, in montagna sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio, farà caldo, venti saranno a regime di brezza.
9: Farà caldo dunque, stiamo entrando nell'ormai sesta ondata di calore di questa estate 2026, ondata di calore che raggiungerà il picco domani. Già oggi Trieste tra le città attenzionate con il bollino giallo per le alte temperature previste, ma si innalza anche il rischio incendi che ha raggiunto il massimo livello. Il servizio.
11: Nei prossimi giorni è dato in forte aumento il rischio di incendi, lo certifica un bollettino regionale a uso interno che salva parzialmente solo la montagna. Secondo il portale europeo di previsione degli incendi, il rischio sarà addirittura estremo la prossima settimana sul Carso Goriziano, già flagellato nel 2022. giocano un ruolo decisivo il caldo, la bassa umidità e il vento. Alla sede della Protezione Civile di Monfalcone sono pronti, sperando che non ce ne sia bisogno. Il coordinatore Andrea Olivetti.
12: Che attiva un sistema di allerta delle squadre e di pronta disponibilità in base ai propri volontari ed è gestito dalla nostra sala operativa che attiva su richiesta naturalmente le squadre carsiche e tutte le altre squadre che servono a supporto.
11: Già quest'anno avete avuto da fare?
12: Beh, diciamo che quest'anno con l'incendio di Morropino siamo stati anche noi coinvolti in più momenti.
11: I volontari di Protezione Civile, come la giovane monfalconese Dharma Amico, rappresentano una delle articolazioni di difesa dai roghi a supporto dei professionisti, vigili del fuoco per aree antropizzate e corpo forestale regionale per zone boschive. Il responsabile della stazione di Monfalcone dei Forestali, Francesco Del Sordi.
13: Noi abbiamo raddoppiato sostanzialmente l'attività di vigilanza sul territorio, che è un presidio sia delle strade, dei percorsi utilizzati normalmente dalla vigilanza, ma anche tutte le zone boschive.
11: La presenza fisica fa anche da deterrenza contro i piromani.
14: È difficile individuare i responsabili?
13: Sempre di meno, grazie alle tecnologie, grazie al presidio che come Corpo Forestale Regionale riusciamo a fare sul territorio.
11: L'incendio non conosce confini, anche per questo è necessario uno stretto coordinamento con la Slovenia.
13: La collaborazione con i vicini sloveni è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio, ha raggiunto ottimi livelli, abbiamo dei contatti diretti, le strategie di attacco e di difesa sono simili, ovviamente approcci diversi perché le strutture sono diverse, però ritengo che abbiamo raggiunto veramente un ottimo livello.
11: Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: E ieri, poco prima di mezzanotte, un vasto incendio è scoppiato a Trieste in via Herrera, non lontano dal termovalorizzatore, nell'area della ditta Calcina. A prendere fuoco per cause ancora ignote alcune ecoballe. Due addetti dell'azienda che hanno tentato di spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco hanno avuto bisogno dell'assistenza sanitaria per aver inalato il fumo sprigionato dalla combustione. I vigili del fuoco, giunti anche con i mezzi del distaccamento di Muggia, hanno spento l'incendio e bonificato l'area nella notte, con un intervento che si è concluso intorno alle 3.
9: Dopo l'individuazione di un caso di dengue a Udine, il virus trasmesso dalle zanzare, questa notte è stata effettuata la disinfestazione nell'area di Planis, attorno a via Monte San Marco, dove è stato individuato il caso. L'intervento, definito in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Friuli Centrale e secondo quanto previsto dai protocolli nazionali e regionali, comprende trattamenti adulticidi e larvicidi, l'ispezione delle aree interessate e la rimozione degli eventuali focolai larvali. Nel frattempo a Chions è stato diagnosticato il primo caso in regione di infezione da un altro virus trasmesso dalle zanzare, il West Nile. Un settantenne è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. La diagnosi è avvenuta in meno di 24 ore, consentendo di attivare immediatamente tutte le misure previste dai protocolli sanitari. Anche in questo caso sono subito partite le operazioni di disinfestazione nell'area circostante l'abitazione dell'uomo.
10: Sono quasi 12.000 le persone che vivono nelle

0: residenze per anziani in regione, strutture che faticano a trovare personale, soprattutto OSS. Un aumento delle risorse economiche per le strutture e le famiglie potrebbe arrivare dalla riforma regionale.
1: Sono 11.000 le persone accolte nelle strutture per anziani del Friuli Venezia Giulia, altre 2.300 circa in lista d'attesa. Parliamo di una popolazione fatta di persone con limiti cognitivi e fisici e che arriva nelle strutture in condizioni sempre più gravi. In questo contesto a mancare sono soprattutto gli OSS. A Casa Ieralla, struttura di Padriciano, se fino a 4 anni fa contavano 40 tirocinanti l'anno, oggi meno di 10. Ingrid Sulli, coordinatrice sociosanitaria.
2: Si tratta di un lavoro sicuramente usurante, sicuramente impegnativo, con una retribuzione non sempre adeguata, però quello che mi chiedo è che dobbiamo guardare il futuro. Chi si prenderà cura di noi un giorno? E se non stimoliamo i giovani a vedere questo come un lavoro possibile, la vedo veramente difficile.
1: Lavorare come OSS è faticoso, lo stipendio recentemente aumentato del 10% resta poco appetibile, 1.500 euro mensili comprese notti, festivi, quattordicesima. Dall'altro lato ci sono le famiglie che pagano rette da 2.500 euro al mese con un rimborso del 30% inferiore ad altre regioni del nord-est. Matteo Sabini, direttore Casa Ieralla.
3: La domanda sta aumentando in termini di tipologia di accoglimenti richiesti.
1: La regione sta lavorando a una riforma delle strutture per anziani da 3 anni.
3: Aspettiamo che questo percorso di riforma avviato porti a conclusione un sistema più equo, più appropriato e che sappia essere più prossimo alle mutate esigenze della popolazione anziana e soprattutto in relazione alla qualità delle cure prestate.
1: Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Rimane cronica anche la carenza di medici di medicina generale. Ogni volta che un professionista va in pensione, i pazienti temono di dover attendere lunghi mesi prima che nel suo ambulatorio arrivi un nuovo medico. Così accade anche nelle città, per esempio a Trieste, nel quartiere di Melara.
5: Il dottor Vincenzo Moretti è da 19 anni punto di riferimento per i residenti di Melara. A novembre andrà in pensione dopo 36 anni di professione. Per il suo ambulatorio non c'è un sostituto. Uno spazio nell'ala azzurra del quadrilatero inventato da zero e fortemente voluto. 1.500 gli assistiti lascia con l'orgoglio per il lavoro svolto.
6: Sono orgogliosissimo e devo dire anche la verità che ho trovato anche un riscontro nella popolazione, ho trovato tanta educazione. Io veramente faccio un appello, spero che qualche mio collega lo senta e lo attui, perché effettivamente il comprensorio di Melara e anche dintorni è un comprensorio particolare, è una struttura che insomma che necessita di una figura di un medico sicuramente, come servizio per me è fondamentale.
5: Quella di Melara è una popolazione che invecchia, nel comprensorio vivono circa 1.000 persone e quasi la metà ha più di 65 anni. Molti hanno difficoltà a spostarsi e raggiungere altri quartieri per una visita medica.
7: Sono parecchie persone anziane che hanno problemi di mobilità, quindi qui assolutamente c'è bisogno di un medico. Senza un medico qua siamo disperati, quindi che qualcuno si metta la mano sulla coscienza.
5: Un problema segnalato dal consigliere comunale PD Luca Salvati, tra i residenti la richiesta è una sola, trovare al più presto un nuovo medico che raccolga il testimone del dottor Moretti, che sia una presenza fissa del luogo.
8: E adesso senza dottore non si può stare, non si può pensare di andare alla comunità. Perché dobbiamo intasare i pronto soccorsi quando abbiamo bisogno di un medico? Allora ritorniamo al medico di famiglia di una volta.
5: Una difficoltà che riguarda tutta la regione, dove mancano 410 medici di medicina generale, di cui 146 nel territorio di Asugi. Per rendere più attrattive le sedi carenti, la regione prevede incentivi economici che nelle zone più disagiate possono arrivare a circa 11.000 euro. Nelle scorse settimane si sono diplomati 30 nuovi medici di famiglia, destinati a rafforzare la rete dell'assistenza primaria. Ora la speranza dei 1.500 assistiti del dottor Moretti è che uno di loro scelga proprio Melara. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Per la messa in sicurezza dell'area di via Giulia a Trieste, dove è per il crollo del muro di via dello Scoglio, danneggiati dal nubifragio di domenica, la regione garantirà risorse pari a 1 milione di euro attraverso un decreto d'urgenza della Protezione Civile. L'intervento permetterà al comune di avviare tempestivamente i lavori utili a sgomberare le macerie e progettare una nuova infrastruttura e quindi ripristinare le condizioni di normalità. Le risorse sono state confermate ieri dall'assessore regionale alla Protezione Civile Riccardi, che ha fatto un sopralluogo dell'area. I tecnici della Protezione Civile hanno appurato che il cedimento del muro di via dello Scoglio è avvenuto per effetto della pressione d'acqua anomala su una diramazione secondaria della fognatura sottostante.
4: Il piano di asfaltature del comune di Udine prosegue con via Martignacco. Dopo gli interventi nella zona nord della città, oggi e domani il comune interverrà nell'area che collega Piazzale Diacono al cavalcavia Sandro Pertini, compresa la rotatoria con via del Cotone.

0: Oggi domani sono previste fresature e il sanamento della superficie stradale, mentre nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto si procederà con l'asfaltatura. Per la durata del cantiere via Martignacco sarà comunque percorribile a senso unico alternato con gli operatori in loco incaricati di gestire il traffico. Per quanto riguarda invece la rotatoria, in corrispondenza del cavalcavia Pertini, l'intervento è programmato per l'inizio della prossima settimana.
1: Aprirà invece il 31 luglio il rinnovato parcheggio, cioè domani, il rinnovato parcheggio del Museo Storico del Parco del Castello di Miramare, di fronte alle ex scuderie. Le opere di asfaltatura di segnaletica stradale del Viale dei Lecci sono state finanziate tramite i fondi del PNRR.
0: Ieri pomeriggio un parapendio è stato visto precipitare sulla cresta del Monte Valinis nel comune di Meduno. In fase di decollo l'uomo, un tedesco di 63 anni, aveva perso il controllo della vela precipitando ed impattando violentemente al suolo da un'altezza di circa 7 metri. Ha riportato diverse fratture. L'uomo è stato adagiato dal soccorso alpino sulla barella spinale e poi vercellato a bordo dell'elicottero e trasportato all'ospedale di Udine.
1: Si parlerà di fine vita con la proiezione di un film e una tavola rotonda questa sera a Turriaco. In piazzale Faidutti alle 21 sarà infatti proiettato il docufilm Lasciatemi morire ridendo, dedicato a Stefano Geller, affetto da una rara forma di distrofia muscolare, fra le prime persone in Italia e prima in Veneto ad aver ottenuto il diritto al suicidio medicalmente assistito senza dover espatriare. La serata si aprirà con una presentazione dedicata alla figura e alla vicenda personale di Stefano Geller, curata da Diego Silvestri. Seguirà la proiezione del lungometraggio, girato nel 2025 e diretto da Massimiliano Fumagalli. Al termine, la tavola rotonda con la partecipazione di Enrico Bullian, consigliere regionale di Casa Civica, e Nicola Pieri, sindaco di Turriaco, e dell'associazione Luca Coscioni, in collegamento la sorella di Stefano Geller, Cristina, affetta dalla stessa patologia.
0: Riprende a grado il salotto in spiaggia, protagonista degli incontri letterari al Velarium Git questa sera alle 18, l'eurodeputata Anna Maria Cisin, che presenta il libro La minaccia di Allah, Islam politico, sicurezza e libertà negate in Europa. Dialogherà con Lucio Gregoretti.
1: Temi dell'economia. Fincantieri ha presentato i dati semestrali con l'utile netto triplicato rispetto a un anno fa. L'utile netto semestrale, appunto, che è pari a 102 milioni di euro grazie anche al settore sottomarino e al portafoglio ordini che assicura continuità per il prossimo decennio.
2: Continua lo sviluppo tecnologico di Fincantieri mentre l'utile del gruppo triplica. In corso la messa a punto di robot subacquei a uso sia civile che militare. Fincantieri chiude il primo semestre del 2026 con un risultato netto di 102 milioni di euro. I ricavi restano stabili a 4 miliardi e 580 milioni di euro, ma cresce la capacità del gruppo di trasformare il lavoro in profitti. A sostenere la crescita sono gli ordini che sfiorano i 74 miliardi di euro, con consegne già programmate fino al 2039. Nel semestre il gruppo ha consegnato 11 navi. Tra le novità strategiche c'è la forte accelerazione nel settore underwater, tecnologie che operano sotto la superficie del mare, robot e droni subacquei, sistemi di comunicazione, monitoraggio dei fondali e delle infrastrutture sottomarine, fino alle applicazioni per la difesa militare. Per rafforzarsi in questo comparto, Fincantieri ha annunciato l'acquisizione di 4 aziende specializzate, con l'obiettivo di creare un polo integrato di livello internazionale. Per l'amministratore delegato Pier Roberto Folgero, i risultati dimostrano una crescita sempre più solida, sostenuta dagli ordini e da una strategia che punta a consolidare la leadership del gruppo nei mercati del futuro. Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: I 330 lavoratori e lavoratrici di Startec, rimasti ormai senza stipendio, riuniti in assemblea con i rappresentanti sindacali all'indomani dell'incontro in regione con l'amministratore delegato Mrdovic Vianello, hanno preso atto del fallimento del progetto industriale per lo stabilimento triestino. Auspicano comunque l'arrivo di altri soggetti che possano intervenire per una reindustrializzazione e la salvaguardia occupazionale e annunciano una manifestazione per i primi giorni di settembre in cui vogliono coinvolgere l'intera città.
1: Alla ICOP invece il premio di risultato per i dipendenti potrà raggiungere un importo fino a 4.500 euro. L'azienda ha firmato ieri l'accordo integrativo con i rappresentanti sindacali.
3: Si scrive welfare, si legge fiducia, cooperazione, azienda e lavoratori che puntano a crescere insieme. La ICOP di Basigliano, società di ingegneria del sottosuolo, sottoscrive con le organizzazioni sindacali il premio di risultato 2026. L'accordo riguarda tutti i dipendenti, operai e impiegati. Piero Petrucco, amministratore delegato ICOP.

0: L'impresa negli ultimi anni ha la fortuna e il merito di andare bene e di riuscire a produrre reddito. La cosa più semplice è che questo abbia una ricaduta su chi questo reddito ha contribuito in maniera decisiva a farlo.
1: L'accordo permette di fruire di una tassazione agevolata all'1% per il premio, che sarà erogato nella prima metà del 2027 e potrà raggiungere importi fino a 4.500 euro lordi.
2: È una delle prime volte in cui tutta la popolazione aziendale viene coinvolta in un'iniziativa di questo tipo, in un'iniziativa premiale che va a premiare dagli operai agli impiegati di sede agli impiegati di cantiere.
1: Rispondere alle esigenze quotidiane dei dipendenti e delle loro famiglie è l'obiettivo del premio, con importi variabili tra il 5% e l'8% della RAL. Al valore base legato alla retribuzione si applica poi una riparametrazione commisurata a vari indicatori. Mauro Franzolini, segretario nazionale FENEAL UIL.
3: È un esempio assolutamente positivo, interessante per il nostro Friuli proprio nell'anno in cui ricorre la celebrazione del terremoto, per cui vedere le imprese di costruzione friulane che si evolvono insieme alle loro maestranze è oggettivamente un grande orgoglio per tutto il nostro Friuli Venezia Giulia.
1: Ottavio De Luca, segretario nazionale Filca CISL.
4: Mette a centro un welfare che è sempre di più uno stimolo anche economico per i lavoratori, mette al centro la tutela ambientale ma soprattutto la sicurezza nei luoghi di lavoro.
1: Basiliano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: La nave Laura Basti dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, dopo le molte campagne scientifiche in Antartide, si focalizzerà anche sui ghiacci dell'Artico. Il ministro Valditara ha scoperto una targa dedicata a Laura Basti.
6: Attraversare i mari ghiacciati dell'Antartide e a breve dell'Artico per effettuare ricerca scientifica oceanografica. La Laura Basti, l'unica nave italiana preposta a tale compito in forza all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, è attraccata in porto a Trieste. La sua casa naturale ogni volta che parte e rientra da una missione. In visita sulla rompighiaccio ormeggiata nella città, il ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara. E a sottolineare l'importanza della sinergia tra l'Istituto e la Regione, l'assessora al lavoro, formazione e ricerca Alessia Rosolen.
7: OGS è la struttura di cui Regione Friuli Venezia Giulia si avvale nello studio di tutti quelli che sono gli ecosistemi marini, di quello che è il futuro legato all'acqua di tutto il nostro territorio, oltre che dei contesti internazionali.
6: La Laura Basti, che prende quindi il nome della prima donna nel mondo ad aver conseguito il ruolo di docente universitaria, ha stabilito anch'essa tanti record, come sottolinea il presidente dell'Istituto Nicola Casagli.
8: Nel 2023, a gennaio, ha raggiunto il punto più a sud mai toccato da una nave. Due anni fa ha anche stabilito il record trasportando dall'Antartide in Europa la carota di ghiaccio più antica del mondo.
6: Adesso la Basti rimarrà al porto fino alla prossima missione, che partirà tra settembre e ottobre, pronta a solcare i mari più freddi e impervi della Terra. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
9: Dopo le proiezioni a Washington e a New York, torna a Trieste nella sua versione finale, dopo aver raccolto anche l'intervista di Marie-Lucie Picard, il docufilm con la regia di Massimiliano Finazzer-Flori, Operazione Battiscafo Trieste. La proiezione è questa sera in Piazza Verdi alle 21.30. Sarà una serata in omaggio a Giorgio Rossi, storico assessore del comune di Trieste, recentemente scomparso. Alla proiezione interverrà il regista Massimiliano Finazzer-Flori e il sindaco di Piazza. Il film racconta come il 23 gennaio del 1960 il battiscafo Trieste, con a bordo Jacques Piccard e Don Walsh, raggiunse per la prima volta nella storia dell'umanità il punto più profondo della crosta terrestre, l'abisso Challenger nella fossa delle Marianne, a quasi 11.000 metri sotto il livello del mare. Con la partecipazione straordinaria di Bertrand Piccard e Kelly Walsh, i figli dei piloti, il film ripercorre la nascita del progetto, le sfide tecniche e il significato umano di un'impresa che conquistò il mondo. Il progetto è stato proposto e commissionato proprio dal comune di Trieste.
5: La Polizia di Stato ha diffuso il bilancio degli ultimi 6 mesi dell'attività di contrasto all'immigrazione e al traffico di migranti attraverso il confine con la Slovenia. Sentiamo.
10: Da inizio anno, sul confine con la Slovenia, nelle aree di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli e Tarvisio, sono state arrestate dalla polizia 128 persone, di cui 40 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E il bilancio diffuso dalla Polizia di Stato sull'attività di contrasto all'immigrazione clandestina e al traffico di migranti. Gli stranieri irregolari rintracciati sono stati 2.073, mentre 750 sono stati respinti. Le persone denunciate

0: Complessivamente sono state identificate oltre 240.000 persone e controllati oltre 100.000 veicoli. In particolare sul confine sloveno i controlli si sono concentrati nei pressi degli ex valichi goriziani di Casarosse e Sant'Andrea in collaborazione con la Polizia della Repubblica di Slovenia. Sono state identificate 625 persone e controllati 250 veicoli. I cittadini stranieri irregolari rintracciati sono stati 14. 8 hanno presentato richiesta di protezione internazionale, mentre 6 sono minori stranieri non accompagnati. Giorgio Berz, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il 2026 sarà un'annata buona per le mele. Nei meleti dello Spilimberghese si inizierà infatti tra qualche giorno con la raccolta. Le mele saranno in buona parte destinate al mercato medio orientale.
2: La raccolta delle mele anticipa di una settimana in questa calda estate nei meleti di Frutta Friuli a Spilimbergo. La più grande cooperativa di frutticoltori della regione con 160 soci si parte con la varietà Gala già prima di Ferragosto. Il presidente Livio Salvador.
3: Per la raccolta delle mele questa sarà un'annata sicuramente molto

0: Ora invece con le temperature, con lo sbalzo termico che c'è, è ripresa una buona intensità di crescita, per cui si prenota sicuramente un'annata molto positiva in termini quantitativi.
1: Si prevede una raccolta record di 240.000 quintali e un fatturato in crescita del 40%. Pesano però le preoccupazioni per le tensioni geopolitiche nel Golfo, dove la cooperativa esporta la metà della sua produzione. Ancora Salvador.
0: Siamo in balia degli eventi bellici, purtroppo, del Golfo e la lotta tra USA e Iran. E questo ci preoccupa notevolmente, notevolmente per quanto riguarda i trasporti. Di conseguenza siamo molto ma molto preoccupati.
1: Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: I fasolari, bivalvi tipici della laguna, sono ormai una specie rara nell'Alto Adriatico. Il pescato è crollato dell'80% rispetto a prima della moria del 2024 e la popolazione del pregiato mollusco non mostra ancora segni di ripresa. Fa sapere il consorzio di gestione dei molluschi bivalvi, che attribuisce la crisi soprattutto all'aumento anomalo della temperatura del mare, fino a 10 gradi oltre i livelli ideali. La situazione mette in difficoltà la flotta regionale, con diverse imbarcazioni ferme e molte altre costrette a uscire in perdita. Il rischio è quello di una grave crisi economica per il settore, di una sempre minore disponibilità di uno dei prodotti simbolo dell'Alto Adriatico.
3: Esodo, il silenzio di chi resta. E questo è il titolo del saggio dell'antropologa Katia Hraubat-Birlojet, dedicato a una delle pagine più complesse della storia del confine orientale, quello della testimonianza di chi scelse di rimanere in Istria dopo il secondo dopoguerra. L'autrice lo presenterà oggi a Udine nell'ambito della rassegna Connessioni nella corte di Palazzo Morpurgo alle 20.30. Sentiamola.
4: È uno studio antropologico che indaga sulle memorie di tutti quelli che sono rimasti dopo l'esodo, cioè sugli italiani rimasti, ma anche sulla nuova società che si è formata dopo l'esodo. La ricerca è durata intorno a 11 anni.
3: Come mai ha deciso di occuparsi proprio di questo argomento?
4: Perché in Slovenia, ma anche in Croazia, l'esodo è un tema tabù e nessuno non sa niente, a parte di quello che sente nella narrazione italiana. Invece da noi non è stata fatta nessuna ricerca o autoreflessione critica, diciamo. È una cosa della quale non si sa proprio niente nella memoria pubblica slovena.
3: Questo tassello, ovvero le voci di chi è rimasto e non è, quindi non ha fatto parte dell'esodo, mancava anche un po' nella storiografia italiana. Ritiene positivo che il suo volume, il suo lavoro sia stato tradotto e se ne parli adesso anche in Italia?
4: Io lo vedo come necessario, perché io ho studiato gli italiani che sono rimasti e già anni sempre mi chiedevano in Italia, se presentavo questo argomento, di come non è rimasto nessuno. C'è solo questa narrazione degli esuli, mentre totalmente manca la narrazione di il 10% della popolazione italiana che si è decisa di non andare via.
2: E siamo alla 30ª edizione di Onde Mediterranee a Gradisca, festival che propone alcuni tra gli artisti più originali e innovativi del panorama

0: alle 21 e alle 22.
1: Si conclude la prima edizione estiva del Festival Tango da Pensare di San Quirino, di scena con lo spettacolo L'Universo del Tango, l'ensemble Lunfardo, accompagnata dalle coreografie della compagnia di ballo Gatto Negro, alle 21 al Centro dei Magredi Livio Poldini.
0: A Pordenone il Festival dei Cortometraggi FMK, organizzato da Cinema Zero, vivrà oggi il momento più atteso con un'intera giornata dedicata all'horror. Il primo appuntamento alle 11 nella sala di Cinema Zero con la proiezione della Valle dei Sorrisi di Paolo Strippoli, che al termine incontrerà il pubblico. Alle 17.30 la Mediateca ospiterà l'incontro dedicato alla scoperta del videogioco italiano By Sweet Carol, che fonde l'immaginario delle fiabe classiche con il survival horror. Alle 21 si accendono i riflettori sui corti in concorso.
1: 8 danzatori e 8 violoncellisti che si esibiscono insieme in un'esperienza immersiva costruita sulla composizione 8 di Michael Gordon e lo spettacolo 8 archi, 8 corpi, coproduzione della compagnia Are Area e della Fondazione Luigi Bon, che dopo essere stato presentato in anteprima al Mittelfest, questa sera andrà in scena a Colugna, nella corte interna della sede della Fondazione, alle 21.
0: Lo sport basket, è stato presentato il calendario della prossima stagione di Serie A2 che inizierà il 26 settembre. Gesteco Cividale debutterà in casa contro Forlì, a seguire due trasferte consecutive a Ruvo di Puglia e Torino. L'ultima giornata della stagione regolare è prevista per il 18 aprile, quando i Ducali giocheranno ancora in trasferta ad Avellino. E per il basket femminile, la cestista udinese 22enne Vittoria Blasic, attualmente in forza alla squadra dell'Università del Sud Florida negli Stati Uniti, farà parte della nazionale italiana che tra poco inizierà il raduno in vista della Coppa del Mondo in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre.
1: Per la scherma si è fermata ai quarti di finale l'avventura nella sciabola mondiale dell'udinese Michela Battiston e delle sue italiane Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili. Ieri nella prova a squadre le azzurre sono state sconfitte per una sola stoccata dalla Francia, una delle nazionali più accreditate per la vittoria finale.
2: Rassegna stampa.
0: Il Piccolo di Trieste apre con il titolo dedicato agli ultimi 9 mesi da sindaco di Roberto Di Piazza. Il primo cittadino di Trieste era ieri nella sede del quotidiano e ha quindi parlato a 360 gradi in una lunga intervista della città e del suo futuro. Dopo di me, ha detto il sindaco, Roberti o Rosolen sono entrambi ok, quindi dà un imprimatur alla corsa dei due assessori regionali a guidare la città, ma ritiene competitivo anche Mitja Jaluz, il presidente della società velica Barcola Grignano. Le prime pagine del quotidiano triestino sono anche per la crisi StarTech a rotoli, gli stipendi svaniti e la richiesta dei lavoratori di mobilitare la città con una grande manifestazione a settembre. E ancora la cronaca, donna picchiata e rapinata, tutti già a piede libero, i 4 che erano stati sentiti dai carabinieri e 2 sono irreperibili, scrive il Piccolo, che racconta anche di come appare l'ex iutificio, lo stabile fatiscente dove bivaccano persone senza fissa dimora e spacciatori e dove è avvenuta la brutale aggressione. Lo stabile è di proprietà della regione, che è in programma di trasformarlo nella sede del 118 e l'assessore alla sicurezza Roberti si dice pronto a sigillarlo.
1: Electrolux vende di più ma taglia, questo è il titolo di oggi del Messaggero Veneto. Volumi aumentati in Medio Oriente, Africa e anche in Europa, dove il gruppo però chiude le fabbriche, e in Italia l'annuncio del dimezzamento della forza lavoro. Sull'edizione di Udine, nella fotonotizia, il restyling dei Dior di Piazza San Giacomo, le spese saranno sostenute dagli esercenti. Poi i 2 contagi da malattie portate dalle zanzare. A Udine un caso di dengue, contagiato da West Nile Virus, un settantenne di Chions. Per la cronaca, a Trasaghis salvati 10 cani trovati reclusi senza acqua e cibo, mentre a Cervignano una bambina di 8 anni investita sul ponte davanti alla madre. Sull'edizione di Pordenone, fotonotizia sulla sicurezza. Dopo le risse, giro di vite e giornata di controlli anti-maranza in centro. Tra i richiami di cronaca, scivola e cade da un ponteggio, operaio ferito. E poi, parapendista decolla e precipita sul monte Valinis. È grave.
0: San Polo, altre violenze, malmenate 3 sanitarie, titola in prima pagina il Piccolo di Gorizia. I carabinieri hanno arrestato una ragazza esagitata al pronto soccorso e i sindacati chiedono sorveglianza H24, una notizia questa.

0: puntata che abbiamo, di cui abbiamo dato seguito anche nelle nostre edizioni precedenti. Le pagine di Gorizia del Piccolo aprono con il nuovo destino del Palazzo degli Stati Generali, che era già sede della questura. La giunta Ziberna sta pensando a riutilizzare il palazzo come sede di rinforzo della polizia. Ieri infatti c'era un sopralluogo dell'assessore Gatta e Artico assieme all'assessora regionale Amirante. È ancora task force in prefettura per arginare le minacce del goriziano che insiste ai passanti. Si è deciso per un coordinamento fra forze dell'ordine e personale sanitario, scrive il Piccolo, per trovare una soluzione a un problema spinoso, quello del 57enne goriziano che sta terrorizzando, ancora leggiamo dal Piccolo, mezza Gorizia, a diverse denunce, almeno 4 sulle spalle per danneggiamenti, minacce, disturbo alle persone e getto di cose dal terrazzo di casa.
1: Il dorso di Udine del Gazzettino titola sull'allarme dengue, contagio in città, colpita una persona di ritorno da un viaggio in Africa ma non sarebbe ricoverata e non avrebbe gravi sintomi. Nella fotonotizia, cani denutriti e malconci, il sequestro dei forestali a Trasaghis, un cucciolo è morto poco dopo i soccorsi. Poi la cronaca, bimba investita sul ponte, paura a Cervignano, la piccola è stata portata in pediatria. Infine, un'intervista alla nuova curatrice del Mittelfest, Agata Tomsic, dice «sono qui per imparare». Sul dorso di Pordenone del Gazzettino il titolo invece è sul virus del Nilo. Grave un anziano, colpito un uomo di Chions, scatta subito la disinfestazione. Nella fotonotizia cade dal cartiere in centro, operaio finisce in ospedale e accanto ancora la cronaca, maxi controllo nelle zone rosse, trovata droga, al settaccio anche una decina di locali. Infine PFAS oltre il limite, a Fontana Fredda ordinanza del sindaco vieta l'acqua da un pozzo artesiano.
0: E abbiamo tempo ancora per alcuni appuntamenti. Ospite degli incontri con l'autore, con il vino di Lignano, questa sera Elisabetta De Domini, studiosa di mitologia celtica e mediterranea, che presenterà il suo romanzo Al di là della carne. Rilegge in chiave simbolica il mito di Camelot, dando voce soprattutto a Merlino e Viviana, la dama del lago, alle 18:30 al Pala Pineta nel Parco del Mare.
1: Per il cartellone di eventi collaterali alla mostra Italia 70, dedicata al design di quel decennio, Palazzo Hattem-Spetzenstein a Gorizia ospita oggi una visita guidata con i curatori Raffaella Sgubin e Enrico Mino Capucci, a seguire il DJ set anni 70 di DJ Mariano, alle 19. E si tiene oggi anche la prima visita guidata alla mostra Le due età di Dudovic, ospitata dal Museo della Cultura Istriano-Dalmata di Trieste, dedicata all'opera del cartellonista triestino Marcello Dudovic. Appuntamento alle 17.
0: Una bambina coraggiosa e curiosa che, grazie all'aiuto di una bambola, intraprende un viaggio nel bosco alla ricerca del fuoco in una storia che prende vita tra burattini, sagome e narrazioni. Si chiama Vasilissa e la strega e la porta in scena la compagnia Ester Grigoli alle 21 in piazza Wanda Meyer a Prata di Pordenone.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire, Vue of Evelyn di Traster, un progetto di ricerca dell'Università di Udine, Dipartimento di Scienze Giuridiche, dedicato alla certificazione di artefatti digitali. Questo è il tema della puntata. Alle 11:20 l'appuntamento con Saperi Artigiani, mentre alle 11:55 Rock Revolution, che avrà ospite il cantautore di Cividale Simone Piva e il chitarrista Nicky Cannizzaro, nato nel 2011 a Ronchi dei Legionari.
0: E questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige e Nada Cioc, con la collaborazione in regia di Bruno Montevecchi e Riccardo Ostoic. Ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Moglie di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è anche oggi caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria ed è già intensa sulla direttrice di Venezia a Trieste della A4. Ci sono code già sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Serraglio e il bivio per la A27, poi ancora code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza. E poi attenzione, sempre in direzione Trieste, per un mezzo pesante in avaria ci sono code tra San Sino di Livenza e il bivio per la A28. Sulla A23 Alpe Adria è segnalato invece un incidente tra Gemona e Udine Nord, attenzione anche qui alla possibilità di rallentamenti in direzione quindi A4. Segnaliamo ancora per lavori sulla raccordo RA13 la chiusura della corsia di sorpasso tra Trebicciano e Opicina Terneti in direzione Venezia. Sempre sull'area 13 la galleria Carso è oggi chiusa in direzione Venezia, siamo quindi tra Cattinara e Padriciano con traffico deviato sulla 202 DIR. E poi sul tratto a Sistiana Rabuiese permane un cantiere all'altezza della galleria Montedoro che comporta uno scambio di carreggiata, chiusa la direzione per Trieste, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per la Slovenia. Infine sull'area 14 la diramazione Cucina Fernetti abbiamo una chiusura della corsia di sorpasso per chi viaggia in direzione Trieste e Venezia. Anche lungo la viabilità ordinaria, tra i cantieri presenti segnaliamo dei transiti a senso unico alternato sulla strada regionale 251 della Valcellina e all'interno delle gallerie Para, Prapiero e Dinti, quindi siamo nel comune di Montereale Valcellina, mentre sulla statale 52 Carnica permane una sospensione della circolazione nel comune di Villa Santina con deviazioni indicate sul posto su viabilità comunale. E tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Sono le 7:56 minuti, quasi 57. Ci fermiamo qui per la prima parte. Diamo la linea al GR1 delle 8. Noi torneremo subito dopo per parlare di natalità, o forse è meglio chiamarla denatalità.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7:57 minuti, previsto bollino rosso nel pomeriggio per l'inizio dell'esodo estivo, il traffico è atteso in ulteriore aumento tra domani e il fine settimana con bollino nero previsto nella mattinata di sabato. Andiamo in A4, Venezia Trieste, si registrano code per un mezzo pesante in panne tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con l'A28 in direzione di Trieste. In Lombardia in A8, Milano Varese, traffico intenso tra Fiera a Milano e l'allacciamento con l'A4 in direzione di Milano. Torniamo in A4, Milano-Brescia, code, traffico intenso tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. In A12, Genova-Rosignano, al momento si procede a rilento con code a tratti per circa 4 km tra Carrara e Sarzana in direzione di Genova. In Autosole, Milano-Bologna, restano 7 km di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, si registra traffico intenso con code tra la barriera di Napoli Est e lo svincolo di Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: GR1.
1: La vendetta di Trump nella notte, raid contro l'Iran, tregua ormai archiviata, la Repubblica Islamica contrattacca, missili sulla Giordania. La vendetta di Putin, raffica di droni russi su tutta l'Ucraina, almeno 13 morti, la Polonia fa decollare i suoi caccia a protezione del suo spazio aereo. Una vittoria su più fronti, il commento di Giorgia Meloni all'approvazione della legge che prevede i domiciliari per i tossicodipendenti che aderiscono al programma di recupero. La Premier guarda anche ai dati sull'occupazione e rivendica i risultati. Riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale per le indagini delle forze dell'ordine. Il governo accelera col primo via libera in Parlamento. Opposizioni, siamo allo stato di polizia. Contratto del comparto sanitario, ok al rinnovo, aumenti fino a 240 euro per gli infermieri, soddisfatti i sindacati, il ministro Schillaci, valorizzato il settore. La quarta ondata, temperature in salita e notti tropicali, almeno per una settimana, oggi 3 città da bollino rosso, domani saranno 11. Calcio, il nuovo corso azzurro, le ambizioni e gli obiettivi di Mancini e Ranieri, il CT promette una nazionale bella e propositiva, così mi farò perdonare dai tifosi, il direttore tecnico esorta, ripartiamo dai settori giovanili. L'incredibile avventura, Jovanotti festeggia i 60 anni a settembre con un film sulla sua vita a suon di musica. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La nuova escalation in Medio Oriente, la ripresa della guerra Stati Uniti-Iran. Ancora una notte di bombardamenti americani nell'area dello stretto di Hormuz, colpite le città di Abadan e l'isola di Keshm, dove sono morti 3 civili, tra cui un bimbo di 2 anni. Teheran risponde attaccando di nuovo la Giordania, che riesce però a intercettare i missili. La Casa Bianca aveva promesso vendetta dopo i raid di ieri. L'inviato Rai a New York.
2: We're going to be hitting them very hard.
3: Donald Trump lo aveva annunciato. Li colpiremo duramente. Ora tocca a noi, lo sanno e non possono evitarlo. Detto, fatto. La ritorsione per i missili lanciati contro le basi americane in Giordania, tutti intercettati. Il Wall Street Journal scrive che la settimana scorsa l'ammiraglio Cooper, capo del comando centrale americano, gli avrebbe presentato un piano in 2 settimane per degradare le capacità missilistiche iraniane con un'intensa campagna di bombardamenti.
2: It's our turn.
3: Ora che Trump ha deciso di rispondere all'attacco di Teheran, potrebbe approvare quel piano sfidando la contrarietà di una parte del Congresso, oppure limitarsi a raid mirati, che rischiano però di prolungare il conflitto latente. Ma il presidente lascia intendere di non aver ancora rinunciato alle trattative. Vedremo se troveremo un accordo, precisa, e immagina una nuova forma di pressione, includere nel disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia anche dazi a carico dell'Iran. E quello che avrebbe voluto il defunto senatore Graham, sostiene. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: E rischia ora di riaccendersi anche la miccia libanese. Netanyahu è tornato dal viaggio negli Stati Uniti nelle stesse ore in cui a Roma si riuniva la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta Italia-Arabia Saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza, la creazione di uno Stato palestinese e si condannano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, dove la situazione resta tesa. L'inviata Rai a Gerusalemme.
4: Gli iraniani mentono sempre, imbrogliano sempre, prendono sempre tempo, dichiara il premier israeliano in un'intervista ad ABC News. Netanyahu ritiene Trump guida della partnership tra Stati Uniti e Israele. È il partner senior, noi siamo i junior. All'ombra della guerra grande nel Golfo, però, i fronti di guerra di Israele si rimettono in moto. Nuovi raid sul campo profughi di Shati, a ovest della città di Gaza, e in Libano, a pochi giorni dalla ripresa dei negoziati diretti tra i due governi, in programma a Roma, Israele esamina la risposta da dare al drone con cui Hezbollah, nella ricostruzione del suo esercito, ha attaccato senza fare vittime un proprio bulldozer militare. Intanto però intensifica le demolizioni nel sud. Nel villaggio di Hula, i caschi blu di UNIFIL ritrovano 4.000 kg di nitrato d'ammonio a pochi giorni dal 6° anniversario dell'esplosione nel porto di Beirut provocato da centinaia di tonnellate di quella sostanza. Israele in passato ha accusato Hezbollah di farne uso, ma secondo l'Agence France Presse recavano iscrizioni in ebraico e il villaggio di Hula è occupato dal suo esercito ormai da 3 mesi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E sono state ore di massicci attacchi russi in Ucraina, 70 missili e 280 droni, precisa il presidente Zelensky, raid su vasta

0: la Scala, nella capitale e su altre zone del paese, che hanno provocato almeno 13 vittime. Ci aggiorna l'inviata RAI Emma Farnè.
1: È stata una notte pesantissima qui in Ucraina, a Odessa. Le sirene antiaeree praticamente non smettono di suonare dove ci troviamo in questo momento. Ieri Zelensky aveva dato l'allerta per un attacco massiccio. L'attacco è arrivato fino nell'ovest, a Leopoli. La Polonia ha fatto alzare in volo i jet per garantire la sicurezza del suo spazio aereo. Ci sono vittime e feriti a Kiev, dove le persone hanno dormito nei parcheggi, nelle metropolitane. A Kryvyi Rih, un missile Scander, la città di Zelensky, ha centrato in pieno la casa di una famiglia sterminata, due bambini tra le vittime di neanche 12 anni. Un attacco che arriva dopo la visita di Zelensky a Londra, Washington, dove ha incontrato Burnham e Trump e dove ha stretto accordi per le licenze per produrre le armi nel paese. Da Odessa a voi.
0: L'impatto delle crisi internazionali su borse e mercato dell'energia, in diretta Paola Nania.
2: L'indicatore più sensibile è quello del costo del petrolio al barile. Quell'indicatore sale di nuovo con il peggiorare della situazione in Medio Oriente. Il Brent europeo è vicino ai $90, 89 per la precisione. Invece il WTI americano era cresciuto molto ieri, adesso è ulteriormente in salita, costa $85 al barile. Il petrolio ha un impatto sui carburanti. In attesa dei dati del Ministero di oggi, ieri il gasolio, parliamo ovviamente dell'Italia, era ancora sopra i 2 euro, 2,074. I 17 centesimi di sconto sulle accise decise dal governo non erano quindi visibili, si fermavano circa a 10 centesimi. In molti casi non è sceso per nulla il costo del carburante. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy, che vigila sulla trasparenza dei prezzi, fa sorveglianza antispeculazione, ha chiesto al garante per la sorveglianza dei prezzi di trasmettere questi dati alla Guardia di Finanza, che ha iniziato i controlli proprio sui distributori. A te.
0: Rai Radio 1, i temi del confronto politico, i dossier economici e i vari fronti della sicurezza, con il decreto che amplia l'uso dell'intelligenza artificiale e i poteri della polizia sui dispositivi per il riconoscimento facciale e con il provvedimento sulle pene alternative al carcere per i tossicodipendenti. In studio Lucio Bondì.
3: Sì, una misura che è stata commentata ieri da Giorgia Meloni, che ha parlato di vittoria, stesso termine usato dalla Premier in un editoriale sulla rivista del sindacato UGL per i dati sull'occupazione.
4: È una vittoria su più fronti. Secondo la Presidente del Consiglio, l'approvazione della legge è arricchita dal contributo delle opposizioni per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena non superiore agli 8 anni in comunità di recupero. Le carceri saranno alleggerite e si garantirà più sicurezza per tutti, il pensiero della Premier, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Giorgia Meloni ha poi rivendicato il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. La disoccupazione giovanile è ai minimi di sempre, ha spiegato, sottolineando il taglio delle tasse sul lavoro, il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego e il salario giusto, rimettendo al centro la contrattazione collettiva di qualità. Per la Premier è lo strumento più efficace per far crescere tutele, difendere i diritti e rafforzare anche le retribuzioni in un'Italia fondata sul lavoro che rifiuta l'assistenzialismo esasperato. Carla Macrellino, GR1.
3: Sentiamo allora i dettagli del provvedimento di cui ha parlato ieri anche il Guardasigilli.
5: Una misura importante, importantissima per il ministro della giustizia Carlo Nordio.
6: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
5: Un toccasana dunque per Nordio rispetto al sovraffollamento delle carceri, dove ci sono 64.000 persone a fronte di una capienza di circa 52.000. Nei penitenziari sarebbero proprio 10.000 poi detenuti tossicodipendenti con pena residua inferiore a 8 anni e oltre 3.500 gli alcol dipendenti. Ma per Alessio Scandurra dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la cifra stanziata per il disegno di legge, meno di 20 milioni di euro l'anno, non basta.
7: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone. Ci vorranno una serie di interventi, non c'è mai una bacchetta magica.
5: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Rimaniamo in tema di giustizia e sicurezza. In commissione via libera al decreto che permette l'uso di telecamere con il riconoscimento facciale per le forze di polizia. Un adeguamento alle nuove tecnologie e alle direttive europee, spiega Fratelli d'Italia, che ha presentato anche un'altra proposta per introdurre l'associazione a delinquere nei casi di devastazione e saccheggio, proprio i reati contestati nei recenti casi di cronaca. Francesco Filini.
8: I fatti di Bologna e la devastazione della Val di Susa non possono più essere accettate, per questo abbiamo deciso di estendere il reato.
3: Proposte contestate dalle opposizioni che sulla videosorveglianza con l'intelligenza artificiale parlano di passo verso lo stato di polizia e di Grande Fratello. I progressisti tornano anche sul bonus carburanti che la segretaria PD Elly Schlein definisce una presa in giro.
9: Sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto.
3: Tra i 5 Stelle, dopo un lungo silenzio, torna a parlare Beppe Grillo con un post molto critico sul suo blog. Erano nati per cambiare la politica, scrive il fondatore, ma la politica li ha cambiati. Dovevano occuparsi del futuro, pensano solo alle poltrone. Il movimento sta facendo tante battaglie contro tutti, ha replicato Giuseppe Conte, mentre Grillo aveva detto che Draghi era un grillino. Concludendo, fate un po' voi. Di molti di questi temi all'ordine del giorno ha parlato ieri anche il presidente del Senato Ignazio La Russa nella tradizionale cerimonia del ventaglio.
10: La destra al Quirinale non è un tabù, parola del presidente del Senato La Russa, che getta un ponte per un possibile futuro salto di Giorgia Meloni, anche se lei, precisa, al momento non pensa al Colle.
11: Se mai un giorno ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita.
10: Lo hanno definito un mediatore e lui, La Russa, media sulle intercettazioni, annuncia si troverà una soluzione, come è stata trovata sulla legge elettorale in arrivo in aula a settembre. Smette però di fare il pontiere quando si parla di Vannacci. Tra lui e Tajani scelgo Tajani, il generale stia attento a dire siamo noi la vera destra, non porta bene. Quanto al caso Roggero, l'auspicio è che possa uscire presto dal carcere e che sia rivisto il meccanismo di eccesso colposo di legittima difesa.
11: Questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
10: Valentino Russo, GR1.
3: E la cerimonia del ventaglio questa mattina sarà al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: Le 8:12, il calcio, la nuova nazionale di Mancini e Ranieri, gli uomini su cui ha puntato il presidente federale Malagò per ripartire. Ieri i tre schierati in conferenza stampa, molto attese le parole di Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra dopo la fuga 3 anni fa in Arabia. Le sue scuse: è stato come lasciare la donna della propria vita, ci si pente quando è troppo tardi. Per lui invece c'è un'altra chance e il seminuovo commissario tecnico ai nostri microfoni si concentra sul futuro e sugli obiettivi da raggiungere per farsi perdonare.
12: Essere di nuovo qua oggi, avere questa opportunità che mi ha dato il presidente Malagò, credo che insomma sia molto bello e io sono molto felice.
13: Lei ha già le idee chiare su chi chiamare a settembre per la Nations League?
12: Io ho le idee chiare, penso veramente che comunque giocatori bravi ci siano. Sicuramente avere la possibilità di scegliere fra più giocatori sarebbe meglio e quindi la nostra speranza è quella che gli italiani giochino di più, questo è certo.
13: Lei ha avuto il miglior Federico Chiesa in quegli europei del 2021, si può recuperare? L'ho visto, ci ha parlato nel corso degli ultimi mesi.
12: No, è un po' che non ci parlo sinceramente, però siccome è un giocatore che ha ancora 29 anni e credo che sia proprio un giocatore a quell'età è nel pieno della maturazione tecnica e fisica, io credo che sia un giocatore recuperabile, è un giocatore che può dare ancora tanto.
13: C'è una polemica che ritorna in questi giorni della nazionale romana, della nazionale dei parioli, della nazionale dei circoli, mi dà una sua risposta?
12: Ho fatto 5 anni in nazionale da CT, credo che la nostra nazionale sia stata una delle più belle degli ultimi 20 anni e forse anche più a livello di gioco. Abbiamo vinto un europeo, abbiamo fatto 37 partite senza perdere, il nostro lavoro è stato eccezionale e non credo che di essere qua perché sono amico del presidente, assolutamente.
13: Con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR1.
0: Mesi intensi dunque attendono il CT, Mancini avrà al suo fianco un uomo di grande esperienza come Ranieri che si rimette in gioco a 74 anni con un ruolo, quello di direttore tecnico, che nelle intenzioni di Malagò sarà cruciale.
14: Il ritorno di Mancini, la prima volta di Ranieri in azzurro e il tempo che stringe, la Nations League a settembre, poi le qualificazioni europee. L'Italia deve ripartire subito, ma anche far rinascere un movimento. Lavorare dal basso, i bambini, le scuole calcio che devono diventare accessibili per tutti, le idee e l'esperienza di Ranieri.
15: I bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Questo non può essere. In questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi, noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio.
14: Cambiando anche il modo di insegnare calcio.
15: All'estero la tattica non viene così esasperata come l'esasperiamo noi. Dobbiamo ritornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere.
14: Far innamorare di nuovo i tifosi della nazionale è anche questo l'obiettivo di Ranieri. Troppi gli anni senza l'Italia ai mondiali.
15: Quello che mi dispiaceva era, ecco, bambini che non hanno mai visto l'Italia un mondiale. Dobbiamo fare un esame di coscienza tutti quanti e cercare di migliorare e fare un qualcosa per la nazionale, perché se no così da soli non ce la facciamo.
14: Manuela Collazzo, GR1.
0: La cronaca, la morte a Bologna del 42enne Abed Rahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia della città. La procura apre un fascicolo per gli scontri dei giorni scorsi. Sentiamo.
16: È il primo passo dell'inchiesta dopo la guerriglia urbana di Bologna. 12 indagati per la protesta che si trasforma in violenti scontri in centro città il 20 luglio, giorno dopo la morte di Fakir al Pilastro. Sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il ventenne arrestato durante quella sera e rimesso in libertà il giorno dopo con divieto di dimora. I magistrati intanto lavorano sulla morte del 42enne deceduto durante l'intervento di due agenti. La procura risponde al legale della famiglia di Fakir, il quale chiede che a condurre le indagini non sia la polizia, e fa sapere la garanzia migliore è il coordinamento dei pubblici ministeri. Fiducia nella giustizia e negli uomini in divisa, avevano detto sorella e nipote di Fakir incontrando il capo della polizia Pisani, mentre il difensore degli agenti presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella drammatica mattinata. Oggi intanto verrà conferito l'incarico per la consulenza sul cellulare di Fakir nella speranza di poter ricostruire i suoi ultimi giorni. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Clamorosa svolta nelle indagini sull'attentato subito lo scorso 30 maggio dal giovane cronista Adriano Cappellari. Secondo i pubblici ministeri avrebbe piazzato lui stesso la bomba artigianale.
17: Un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, si è sentita a diversi metri. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
18: Raccontava questo Adriano Cappellari lo scorso 31 maggio ai nostri microfoni. Un attentato, un grave atto di intimidazione che aveva subito la sera precedente davanti alla sua casa di Enego nel Vicentino per i suoi articoli su testate locali in cui aveva espresso vicinanza a Don Patriciello, il prete anticamorra. Un episodio che aveva scosso il mondo istituzionale con la solidarietà espressa anche dalla premier Meloni. E stando alle sue parole non era nemmeno la prima volta, dato che in passato aveva ricevuto diverse lettere minatorie, tanto che il Viminale gli aveva assegnato una scorta. Ma ora le indagini dei carabinieri raccontano un'altra storia. Quell'attentato, il cronista ventenne se lo sarebbe fatto da solo. L'altezza dell'attentatore, inquadrato dalle telecamere di sorveglianza, sarebbe compatibile con quella di Cappellari. Gli inquirenti sono poi riusciti a risalire alla piattaforma di e-commerce dove sarebbero stati comprati butano, propano e alcol etilico. Acquisti fatti tra il 25 e il 29 aprile con la sua carta di credito. Nessun'altra consegna fu fatta di Nego in quei giorni se non a lui. I carabinieri ieri hanno perquisito la casa di Cappellari, che ora è indagato per incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni di ente pubblico. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Novità in vista per infermieri e operatori sanitari. Firmato da tutte le rappresentanze sindacali, l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale tra il 2025 e il 2027. Un risultato importante che dà certezze a milioni di lavoratori, il commento poco fa della premier Giorgia Meloni sui social.
19: Dopo i rinnovi contrattuali di poliziotti, militari e dipendenti dei ministeri e della scuola, stavolta tocca quasi 600.000 tra infermieri e personale sanitario ad avere aumenti in busta paga. Lo annuncia il ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo.
20: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo.
19: In arrivo un incremento medio degli stipendi pari a 209 euro lordi mensili a regime. regime, con aumenti più alti per gli infermieri, che arriveranno fino a 240 euro lordi al mese. Sul fronte degli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, in arrivo 1.226 euro per tutti e fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatti i sindacati, per FPCGL gli aumenti superano l'inflazione. Bene anche per il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per il settore con la prossima legge di bilancio. Gelsomina Testa, GR1.

0: Parliamo ora del caldo estremo in Europa e in Italia. Roma, Firenze e Pianura Padana tra le zone più torride, con temperature che torneranno a toccare i 40 gradi. In diretta Paola Guarnieri.
1: Eh sì Sabrina, andiamo verso il picco, è previsto domani quando le città con bollino rosso, che oggi sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, diventeranno 11. La cattiva notizia è che non si sa bene quanto durerà questo picco. L'anticiclone africano, che è tornato a stazionare sulla nostra penisola, ci rimarrà almeno per una settimana, è la quarta volta che accade in 2 mesi. E le conseguenze continuano a farsi sentire. L'ultima riguarda l'anticipo della vendemmia in tante aree del paese, dalla Sicilia all'Oltrepò Pavese al Piemonte. Dobbiamo dunque di nuovo prepararci a giornate bollenti e nottate tropicali. Facciamo il punto sulle temperature con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: È iniziata una nuova ondata che ci accompagnerà per diversi giorni, 38 gradi già al centro nel corso della giornata di ieri, e non andrà meglio nei prossimi giorni, con addirittura qualche grado in più fino a toccare localmente superare i 40 gradi. È il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro. Sul resto del nostro territorio valori superiori ai 35 gradi in Pianura Padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, per poi spostarci verso la Sardegna, le aree un po' più interne.
1: Caldo record che non riguarda solo l'Italia, riporta sulla scena situazioni drammatiche come gli incendi, che sono una delle emergenze di questa estate. Da noi, dopo il Gargano, ieri dei focolai hanno inghiottito ettari di campi nella provincia di Lamezia Terme, Calabria. Oggi a Palermo c'è allerta arancione per gli incendi. Nel resto d'Europa la situazione è più drammatica, tra Spagna, Grecia, Francia e Turchia. In Turchia sono 90 i focolai ancora attivi. In Grecia 3 vigili del fuoco hanno perso la vita, uno nel Peloponneso e 2 a Creta, dove attualmente sono 8.000 le persone evacuate, ed è stata evacuata in via precauzionale anche l'isola di Paros, sempre in Grecia. In Francia la regione della Gironda è ancora alle prese con il più grande incendio dal 1949, lo abbiamo raccontato, ha bruciato circa 50.000 ettari. Situazione ora sotto controllo, da oggi sono previsti anche i primi temporali. Infine la Spagna, lì la situazione più grave al momento è in Castellón. Il premier Pedro Sánchez ha candidato Mallorca come sede di un nuovo centro europeo per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi nel Mediterraneo occidentale, anche perché gli effetti della crisi climatica sono destinati ad aumentare. Oggi, ricordiamo, 30 luglio è l'Earth Overshoot Day, il giorno in cui l'umanità esaurisce le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Quindi da domani vuol dire che siamo in debito ecologico e cominciamo a utilizzare risorse che vanno oltre le capacità rigenerative della Terra.
3: Negli anni 70 questa giornata cadeva a fine novembre o dicembre. Da allora, a causa del sovrasfruttamento delle risorse naturali, si è spostata progressivamente, stabilizzandosi verso la metà dell'anno. In Italia l'Overshoot Day è stato il 3 maggio scorso. Oggi il nostro modello di sviluppo, spiega il WWF, richiede l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, vale a dire una Terra e 3/4. Il deficit ecologico globale dura ormai da oltre 50 anni e abbiamo accumulato l'equivalente di più di 20 anni della capacità generativa del pianeta. Ma le soluzioni per invertire la rotta esistono e passano dalle città. Eva Alessi, WWF.
4: Accelerare la transizione energetica aiuterebbe a posticipare l'Overshoot Day di 29 giorni. Estendere la mobilità urbana su una scala più ampia aiuterebbe a posticipare di altri 5 giorni. Mettere insieme la riduzione dello spreco alimentare, una maggiore diffusione di diete a prevalenza vegetale e pratiche agricole sostenibili potrebbe aiutarci a spostare la data di un mese. Se poi raddoppiamo anche la vita dei nostri capi d'abbigliamento, guadagneremo altri 5 giorni.
3: Francesca Romana Ceci, GR1.
0: In apertura parlavamo dei tanti fronti di guerra, dal Medio Oriente all'Ucraina, senza dimenticare i conflitti africani. Tra le conseguenze anche lo sfruttamento di esseri umani, fenomeno sempre più diffuso, su cui sono stati accesi i riflettori nella giornata mondiale contro la tratta.
5: Dalle truffe online ai conflitti armati, fino alle migrazioni forzate e alle crisi climatiche, milioni di persone restano esposte allo sfruttamento. E l'allarme lanciato da Talitacum, la rete internazionale contro la tratta promossa dall'Unione Internazionale delle Superiori Generali, nel rapporto annuale. Secondo i dati, la tratta genera ogni anno profitti illeciti per circa 236 miliardi di dollari. In questo scenario, Talitacum ha raggiunto nel 2025 oltre 1.200.000 persone in 113 paesi, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. La prevenzione, per le suore, resta il principale ambito di intervento, con quasi 929.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione.

0: Oltre 27.000 hanno ricevuto protezione e assistenza, mentre cresce del 70% il sostegno all'accesso alla giustizia. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità, ricorda il rapporto, rilanciando l'impegno a costruire un mondo libero dallo sfruttamento. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: E dell'impegno per la pace e per un mondo libero dalle ingiustizie ha fatto uno dei suoi tratti distintivi Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti, che in vista dei suoi 60 anni si regala un film che sarà nelle sale dal 26 novembre.
2: Ho scoperto che la musica mi permetteva di arrivare agli altri in una maniera molto diretta.
3: Ti porto via con me!
4: La musica, filo conduttore della vita di Lorenzo, anzi dell'incredibile avventura di Giovanotti. È il titolo del film di Dario Zonta e Carlo Zoratti, partiti 7 anni fa nel progetto di raccontare Giovanotti e la sua vita fatta di dischi, concerti, viaggi, famiglia, sincerità. In studio con Rick Rubin o in ambulanza per l'incidente che lo ha messo fuori gioco per un po'.
2: La maggior parte delle cose accadono senza che tu le possa né governare né dirigere né prevedere.
4: Sicuro ti... A pochi giorni dal via il 7 agosto ad Olbia all'Arca di Loree, il nuovo tour con chiusura al Circo Massimo, ecco il primo trailer che in qualche modo anticipa il tono di un film che arriva in questo 2026, in cui Giovanotti il 27 settembre compirà 60 anni. Film che sarà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre.
2: Io so che cos'è il mondo. Se lo senti, lo sai. Lo so che è bello.
4: Miriam Mauti, GR1.
1: Un album storico di una band che ha fatto la storia della musica mondiale segnando intere generazioni torna sulla scena in una edizione speciale e ampliata. Parliamo di Rubber Soul dei Beatles, pubblicato in versione originale nel 1965. Tra le anticipazioni c'è una versione inedita di Michelle. Il disco uscirà il 2 ottobre con nuovi mix, materiali d'archivio di studio e demo inedite. Sono le 8:27 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
5: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Parleremo dei nuovi dati sulle nascite. Nel 2025 in Italia sono nati solamente 355.000 bambini, un nuovo minimo storico.
1: Restate allora su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Emanuele Di Cabio, Daniele Antelmi, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Perché? Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché?
18: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
6: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: 8:29 minuti 50 secondi, ben ritrovati per la seconda parte di Radio Anch'io. Parliamo

0: Parliamo di nuovi nati in Italia. Nel 2025 sono stati appena 350.000, il minimo storico dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Scriveteci su questo argomento, devo dire che in tanti già lo stanno facendo, al 335-699-2949. Diamo subito il buongiorno alla nostra prima ospite di questo spazio, Anna Chiara Gambino, del direttivo della Fondazione per la Natalità. Buongiorno Gambini.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Buongiorno. Allora, proprio voi avete presentato questi dati di cui ho detto solamente il più eclatante. Ci aggiunga qualcosa a questo numero di 350.000 nuovi nati?
1: Ma diciamo che appunto, come è stato detto, il crollo delle nascite ha portato l'Italia al minimo storico, ma il dato agghiacciante è che il 62% delle persone, quindi in età feconda, che è un termine tecnico, ci tengo a sottolinearlo, proprio degli uffici statistici, non avrà figli per motivi di rinuncia, per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Quindi la fetta che proprio i figli non li vuole per scelta è solo il 5,5%. Questo è il dato agghiacciante, cioè questo è un paese nel quale non si riescono a realizzare i propri desideri, ecco.
0: Quindi ecco, una percentuale molto bassa è quella di chi sceglie di non fare figli proprio per scelta personale autonoma. Il 62,2% rinuncia per difficoltà. Che tipo di difficoltà?
1: Ma le difficoltà sono principalmente quelle sicuramente della stabilità del lavoro, dell'accesso alla prima casa. Sono tutte difficoltà che mettono le condizioni delle coppie, delle persone, delle donne giovani in difficoltà a dover rimandare di tantissimo tempo la scelta o il desiderio di fare figli. Ecco, in un paese in cui uno dei drammi di questo paese è la nascita zero, la nascita di un figlio non può essere ancora oggi nel 2026 una delle prime cause di povertà. È un controsenso contro il quale noi cerchiamo di combattere con informazione, mettendo il paese tutto insieme a dialogare, perché questo non è un problema di una frangia del governo piuttosto di o di una realtà del paese, ma è di tutto il paese insieme, che ha bisogno di lavorare insieme per questo tema, perché è un tema fondamentale.
0: Ecco, tra l'altro, ecco Gambini, come diceva lei, insomma, è una situazione che va peggiorando, ma non nasce certo oggi, insomma, siamo arrivati al nuovo minimo storico, ma insomma significa che ci sono minimi storici ogni volta che poi vengono comunicati questi numeri. Ecco, lei ci parlava delle difficoltà delle coppie, delle donne, ma le donne in particolare, che poi sono le persone principalmente coinvolte, almeno nella prima fase di vita di un bambino, cosa si potrebbe fare per aiutarle?
1: Diciamo che il tema della disparità di genere è sempre un tema che è al primo posto in questo argomento, proprio perché i figli, come ripeto, vengono calcolati come figlio per donna, proprio per motivazioni statistiche, no? Quindi, ed effettivamente le donne sono ancora ad un tasso di inattività in Italia che ha un rapporto rispetto all'inattività degli uomini di 1 a 21, cioè per ogni uomo inattivo ce ne sono 21 di donne inattive, e questo è un dramma, una delle realtà che non si può accettare in una condizione, perché io sono 3 anni che mi occupo della stesura di questo dossier, lavorando con Istat, con un bellissimo staff di donne, tra l'altro, e uno degli argomenti principali è che non mettono al mondo i figli le donne che non lavorano, mettono al mondo i figli le donne che lavorano,
0: e quindi che si possono permettere poi di mantenere.
1: Si possono permettere. È proprio un cane che si morde la coda, no? La maggior parte delle volte.
0: Gambini, mi attenda un attimo, ascoltiamo proprio le parole, lei citava l'Istat, del presidente dell'Istat, mi scusi, Francesco Maria Kelly.
2: Ma quelli che non li vogliono sono veramente pochi, ma dobbiamo convincere le giovani coppie a fare figli, dobbiamo assistere e aiutare le giovani coppie che decidono di fare figli a farli.
0: Gambini, a questo proposito le leggo anche due messaggi tra i

0: tantissimi che sono arrivati. Niccolò da Pisa ci chiede che cosa si intende per limitazioni sociali e Peppino ci scrive: non va assolutamente dimenticato il purtroppo grande tasso di infertilità. Parlo da uomo che con mia moglie stiamo affrontando un percorso di PMA, di fecondazione assistita, ormai da 3 anni.
1: Quindi le chiedo, le condizioni sociali
2: sono tantissime, quindi i servizi, l'accesso alla prima casa, tutte quelle condizioni che poi ti permettono anche di essere in qualche modo a una giovane coppia, una giovane donna, di essere dipendente da per esempio i genitori. Quante coppie per accedere al mutuo devono avere la garanzia di persone più adulte? Perché questo, in un paese in cui dovremmo invece incentivare l'autonomia, no? Questo è anche socialmente un dispendio di sfiducia, cioè stiamo comunicando che non c'è fiducia nelle nuove generazioni. Per quanto riguarda, ma questi sono aspetti, cioè, che mi piace raccontare perché toccano più nel vivo la realtà di quello che viviamo. L'altro ascoltatore faceva riferimento alla PMA. Certo, se noi per arrivare ad una stabilità lavorativa in questo paese dobbiamo aspettare i 30 anni, 35 certo. anni, cioè dobbiamo aspettare tempi in cui la fecondità, per motivi scientifici, per motivi biologici, naturali, certo. biologici, no? Quindi non per motivi diversi, ma decresce. Poi sappiamo benissimo che chi ne paga le conseguenze sono sempre le donne, perché poi tutto quello che appunto il nostro ascoltatore ci sollecitava, la fatica poi per il corpo, per la fisicità, è soprattutto in carico alle donne quando si deve andare per giusti motivi di desiderio, di realizzazione dei propri desideri. Quindi non sto facendo una questione etica, sto dicendo che il problema è che poi alla fine chi ne paga le conseguenze anche in termini di fatiche, no? Di stimolazioni, di fatiche, di doversi assentare dal lavoro perché comunque bisogna dare del tempo, sono le donne. Quindi perché in un mondo in cui inseguiamo un'ecologia sfrenata non riusciamo neanche ad avere il rispetto, cioè, un'ecologia sfrenata, non volevo essere critica ma sono proprio felice di questa cosa, no? Non riusciamo ad avere rispetto anche della nostra biologia interna, quindi quell'ecologia umana. Quindi la PMA è una cosa buonissima per mantenere il diritto di realizzare i propri desideri, ma non può essere l'unica via in un paese in cui non veniamo messi nelle condizioni.
0: Diciamo che è un segnale appunto dell'età in cui si cerca di avere un figlio. Grazie Anna Chiara Gambini, del direttivo della Fondazione per la Natalità.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Anna Chiara, a lei, e do il buongiorno anche all'onorevole Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro della Segreteria Nazionale del PD. Buongiorno onorevole Guerra.
3: Buongiorno a voi.
0: Onorevole, allora abbiamo ascoltato questi dati sulla natalità. Come si affronta un'emergenza ormai così radicata?
3: Ma si affronta prendendo atto che la natalità cala, soprattutto perché le donne e gli uomini giovani sono messi nell'impossibilità di accedere al mercato del lavoro in modo normale. Una nascita del figlio entra immediatamente in contrasto con la possibilità di lavoro delle donne. C'è un dato che mi colpisce moltissimo: noi abbiamo un tasso di occupazione femminile che è più basso rispetto a quello maschile di 18 punti percentuali, ma se confrontiamo il tasso di occupazione dei padri con quello delle madri è inferiore di 30 punti percentuali, e se il figlio è piccolo, fino ai 5 anni, di 34 punti percentuali. Questo vuol dire che quando nasce un figlio per la madre diventa impossibile mantenere il lavoro. Allora come si affronta? Il primo aspetto importante è quello di mettere sullo stesso piede di parità padri e madri, congedo paritario obbligatorio uguale per tutti, madri e padri, di 5 mesi retribuito al 100%. Ecco, questa è la prima cosa, che mette sullo stesso profilo, sia sul lavoro che a casa, l'affrontare la nascita del figlio.
0: Io mi perdoni se la interrompo, però ecco, volevo puntualizzare proprio quello che lei sta dicendo, perché la dottoressa Gambini della Fondazione per la Natalità prima ci diceva che in realtà a fare figli sono più le donne che lavorano rispetto a quelle che non lavorano, perché comunque hanno una base. Quindi lei dice c'è un problema di mantenere il lavoro dopo che i bambini sono nati.
3: Io dico che ovviamente chi ha un lavoro stabile è nella possibilità di fare figli, quindi non meraviglia.

0: Noi abbiamo sempre detto che lavoro e servizi sociali permettono insieme, come nel nord dell'Europa, come in Italia, in regioni più avanzate sotto questo profilo, come l'Emilia Romagna rispetto alle regioni del sud, rendono compatibile questa cosa. Ma nella maggior parte dei casi italiani la situazione non è questa, tant'è che noi abbiamo una donna su cinque che al momento della nascita del figlio abbandona il lavoro, e abbiamo altre donne che ci rientrano ma con lavori dequalificati, part time, lavori peggio retribuiti purché vicino a casa. Poi abbiamo un problema generale che riguarda sia uomini che donne, che è legato alla precarietà del lavoro. È vero che i contratti a tempo determinato sono diminuiti in valore assoluto e anche come incidenza, però sono concentrati sui giovani. Tre quarti dei nostri giovani entrano sul mercato del lavoro con un lavoro precario, ma quello che ormai emerge dalle analisi del CNEL, dell'Istat, della Banca d'Italia, è che ci permangono per molti anni, e siccome l'età fertile non dura in eterno, certo, ovviamente questo incide sui progetti di vita. Quindi le politiche, bisogna passare dall'idea che la scelta di fare un figlio sia una scelta solamente individuale, all'idea che chi vuole fare figli deve essere accompagnato socialmente, e quindi asili nido.
1: Ecco, infatti, onorevole Guerra, lei fin qui ci ha parlato soprattutto delle politiche per il lavoro, però le vorrei chiedere anche una parola sui servizi per l'infanzia, e lei accennava appunto agli asili nido.
0: Sugli asili nido abbiamo fatto un grande lavoro col PNRR. Noi, quando l'abbiamo impostato con il governo Conte, il governo Draghi, non è andato in porto in modo completo, però qualcosa di importante è stato fatto, ma abbiamo ancora una disomogeneità fortissima sui territori. Poi bisogna anche che i servizi pubblici siano con orari flessibili, così come purtroppo lo sono gli orari della vita privata, e bisogna insistere sulla scuola a tempo pieno, perché dove c'è il tempo pieno, le ripeto, per esempio in Emilia Romagna, ma faccio quell'esempio perché sono dell'Emilia Romagna, allora tu sì che puoi lavorare, poi vai a prendere il figlio a scuola, ma se il figlio esce da scuola a mezzogiorno e mezzo non hai più i nonni che lo vanno a prendere, perché i nonni lavorano, si va in pensione più tardi, questo è un dato di fatto, diventa assolutamente impossibile. Quindi non è una scelta, come dicono i vostri dati, che la gente non voglia fare figli, certo, è che non può, e purtroppo un figlio.
1: Senta, quindi mi scusi, ecco, è una flessibilità oraria, però ci scrivono tanti ascoltatori che gli asili nido pubblici ci sono poco, e quindi molto spesso bisogna fare ricorso agli asili privati che costano tanto, quindi c'è anche poi l'aspetto economico.
0: Sicuramente, noi su questo abbiamo fatto una cosa importante nella precedente legislatura, cioè abbiamo fatto l'assegno unico e universale, una politica strutturata che dà un sostegno economico a tutti, anche ai lavoratori autonomi che prima non l'avevano, per fare un esempio, anche alle persone incapienti, cioè con bassissimi redditi, che prima non l'avevano in modo adeguato, e questo sicuramente sul fronte economico l'aiuto c'è. Oltre all'aiuto economico, quindi servizi, l'accesso agli asili nido secondo me dovrebbe essere praticamente gratuito, perché effettivamente è un servizio essenziale, il tempo pieno dovrebbe essere garantito, oltre a questo, perché bisogna tener conto che oltre al tema economico, che è molto rilevante, c'è il tema dei tempi. Uno non può contemporaneamente fare un lavoro di cura e farne un altro, cioè quello vero. Le sottolineo un ultimo dato: abbiamo una crescita della inattività. L'inattività, se andiamo a vedere i motivi, un motivo rilevante sono i motivi familiari, i motivi di cura. Sono 3.175.000 le persone che dichiarano di non lavorare, di non cercare lavoro per motivi legati al lavoro di cura. Di queste la 95% sono donne, quindi c'è effettivamente un problema che dobbiamo porci. Smettila di parlare a vanvera.
1: Dice molto. Grazie onorevole Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro della segreteria nazionale del PD, e do il buongiorno anche all'onorevole Maddalena Morgante, responsabile del Dipartimento Famiglia di Fratelli d'Italia. Buongiorno onorevole Morgante.
2: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
1: Onorevole Morgante, allora i dati sulla denatalità, l'abbiamo ampiamente detto, sono sempre peggiori. Io chiedo cosa proponete come forza, tra l'altro, di governo, partendo dagli aiuti alle famiglie.
2: I numeri purtroppo parlano molto chiaro: sempre meno nascite, sempre più invecchiamento della popolazione. Devo anche dire che questo, secondo me, non è soltanto un dato statistico, ma il segnale vero e proprio di una società che fatica a progettare il futuro. ad avere fiducia nella famiglia. E quando una società smette di credere nella famiglia, nella bellezza della famiglia e nella forza che solamente la famiglia può dare nel futuro, smette anche di crescita. Devo anche dire che questo è un problema che l'Italia ha da decenni, non ce l'ha solo da ieri, perché la nostra nazione

sotto il livello, il tasso, sotto il tasso di fecondità totale, ossia quel numero medio di figli per donna in età feconda tra 15 e 49 anni, che adesso purtroppo negli ultimi dati è pari a 1,14 figli.

0: natalità un problema che nasce col governo Meloni, è un problema che c'è da decenni.
1: Questo l'abbiamo ampiamente detto, assolutamente.
0: E purtroppo è che non è stato affrontato e riconosciuto dalla sinistra, cioè la sinistra per tanto tempo ha penalizzato la famiglia, la bellezza della famiglia, e ha ignorato il problema del calo demografico. Il problema del calo demografico non si inverte dall'oggi al domani. Noi come governo, e ringrazio il presidente del Consiglio Giorgio Meloni, perché è primo presidente donna e mamma nella storia della nostra Repubblica, perché l'intero governo Meloni fin dal suo insediamento non ha mai mancato di ripetere che la natalità e il sostegno alla famiglia sono la sfida principale che la nostra nazione deve affrontare, ed è per questo che sono state messe in campo tantissime misure. Prima la collega, l'ho sentita solamente alla fine, parlava dell'assegno unico, certo che noi abbiamo oltretutto potenziato, sono state messe in campo tantissime misure in modo plurale, cosa che è una novità rispetto ai precedenti governi, dai diversi ministeri, che vanno proprio in questa direzione: aumento dell'assegno unico, aumento del congedo parentale, l'assegno di inclusione, la decontribuzione per le mamme lavoratrici, i contributi per l'asilo nido che sono stati portati fino a 3.600 euro l'anno, il contributo per i nuovi nati, il rifinanziamento reso strutturale col governo Meloni per i centri estivi, gli sgravi per l'assunzione di donne e giovani, tantissime misure che vanno proprio in questa direzione, perché noi crediamo fortemente che sia fondamentale sostenere il primo e primario pilastro della società, che è la famiglia.
1: Onorevole, la fermo un attimo perché stanno arrivando tanti messaggi a proposito di quello che lei diceva. Giovanni da Venezia: a mio avviso è un problema culturale, i media promuovono l'immagine e lo stile di vita di individui egocentrici concentrati sull'immagine. E un altro, Mauro da Roma, ci scrive: ma come mai allora la natalità in passato era più alta, pur essendo le donne che lavoravano molte di meno? Fabrizio ci scrive: i miei nonni paterni e materni hanno fatto 9 figli a famiglia nel periodo a cavallo tra la Seconda Guerra Mondiale, i tempi allora erano forse più facili. Quindi a proposito di quello che lei diceva,
0: è vero, io ringrazio gli ascoltatori per questi messaggi, perché sono messaggi che io condivido pienamente. Cioè, quello che vorrei dire è che i sostegni economici sono fondamentali, certamente, per migliorare la condizione di vita delle famiglie e per alimentare una società che sia accogliente nei confronti della genitorialità, della maternità e della paternità, nel riconoscere anche l'alto valore sociale della maternità. Ma non bastano le misure economiche, serve una rivoluzione, diciamo questo termine che forse è un po' forte, culturale, che lanci anche ai nuovi giovani e alle nuove coppie un messaggio positivo di speranza, che vale sempre la pena credere nella famiglia, nella bellezza della famiglia e nel dono della vita e di accoglierlo, nella forza che solamente la famiglia può donare. E tutte queste misure sono state, pensiamo solamente che con le 4 leggi di bilancio sono state messe in campo 6 miliardi d'euro. L'ufficio parlamentare del bilancio nel 2024 ha certificato che 16 sono i miliardi che sono stati dati come benefici netti per le famiglie. Quindi la forza e la volontà del governo Meloni è proprio sicuramente stata in questa direzione, sostenere economicamente ma anche culturalmente.
1: Onorevole, però sì,
0: abbiamo la prima volta nella storia della Repubblica un ministero della famiglia che all'interno della denominazione ha la parola natalità. Questo non è solamente una questione formale, ma una questione di sostanza, perché vuol dire che noi crediamo fortemente nella forza e nella bellezza della famiglia e della vita.
1: Ecco, onorevole, però io le giro tanti messaggi che stanno arrivando dai nostri ascoltatori, che però anche oltre a quelli che abbiamo detto prima dell'aspetto culturale puntano sull'aspetto economico. Un ascoltatore mi chiede di girarle questa domanda: quanti asili nido pubblici sono stati fatti? Un altro dice: perché non è stato affossato il congedo paritario, sarebbe una misura di civiltà. Un altro ascoltatore: io 38 anni, la mia compagna 42, e ci fa tutto l'elenco, sono genitori da 3 mesi, tutto l'elenco dei bonus che non sono riusciti ad avere perché hanno un reddito lordo di 70.000 euro l'anno. Quindi comunque l'aspetto economico è presente.
0: Certo,
1: onorevole.
0: Certo, l'aspetto economico, infatti non ho detto che l'aspetto economico non è importante, è importante, ma da solo non basta, perché sta anche una leva culturale. Certo. Detto questo, è ovviamente che se cercato di con i finanziamenti aiutare maggiormente le persone con più bisogno in situazioni di maggiori fragilità, perché questo, una società giusta è una società che dà la possibilità a tutti di emergere, ma deve aiutare soprattutto chi è in più difficoltà. Per quanto riguarda invece i congedi parentali, noi li abbiamo aumentati nelle 3 leggi di bilancio di 3 mesi, con la prima legge di bilancio di 1 mese, con una retribuzione che dal 30% è passata all'80%, con la seconda legge di bilancio abbiamo aggiunto un ulteriore mese, sempre con una retribuzione aumentata all'80%, e con la terza legge di bilancio fino al terzo mese. Certo, si può fare di più e cercheremo di fare sempre di più, ma questo noi dobbiamo, la domanda che noi ci dobbiamo

0: Farello, Stato vuole essere un ostacolo o un alleato della famiglia? Noi abbiamo scelto di essere alleati alla famiglia, alleati delle famiglie, delle giovani coppie, alleati anche di chi lavora e di contribuisce ogni giorno alla crescita della nostra nazione, alleati anche chi dà la possibilità, chi fornisce il lavoro, e alleati di un'Italia che non si rassegna certamente al declino demografico, ma investe nella vita e nella cultura della vita, perché banalmente senza figli non c'è futuro.
1: Assolutamente. Grazie onorevole Maddalena Morgante, Fratelli d'Italia, responsabile del Dipartimento per la Famiglia del partito. Adesso cambiamo decisamente argomento, da un'emergenza del nostro paese a un'eccellenza in ambito tecnologico. Buongiorno ingegner Lorenzo Fiorillo, direttore tecnologia, ricerca e digitale dell'ENI.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Buongiorno ingegnere. Allora, ENI ha lanciato un super computer, HPC7 è il suo nome. Ci spieghi un po' con quale scopo è stato creato?
2: Allora, la macchina, come si capisce dal numero, è alla settima generazione. Segue un po' quello che è il nostro percorso storico di utilizzo di supercalcolatori, che ormai risale a oltre 50 anni fa. Cosa fa una macchina del genere? Una macchina del genere fa dei calcoli complicatissimi in poco tempo e con un'elevata precisione. A cosa ci serve? Ci serve come società, come industria, a valutare in tempi molto brevi, ridotti, un gran numero di scenari, ci aiuta a fare la scelta migliore e quindi derischia in fondo le nostre attività e il nostro business.
1: Ingegnere, una curiosità che mi viene in mente, una macchina del genere quanto è grande?
2: Quanto è grande?
1: Fisicamente proprio.
2: Fisicamente quello che si vede e quello che non si vede. Quello che si vede starebbe in una palestra di un liceo, diciamo così, per avere un'idea.
1: Non tanto piccolo, insomma, cioè non è il computer
2: a cui
1: siamo abituati a casa.
2: Assolutamente no. E poi c'è tutto quello che non si vede, perché poi c'è tutti i sistemi di raffreddamento che sono underground, sono sottoterra fino ad arrivare all'esterno con raffreddamento.
1: Perché raggiunge temperature molto elevate, uno strumento.
2: No, la nostra realtà, non deve raggiungere temperature elevate, ecco perché ci sono i sistemi di raffreddamento. Noi cerchiamo di far lavorare la temperatura più alta possibile per consumare meno energia.
1: Senta, ingegner Fiorillo, che cosa è in grado di fare questo supercomputer?
2: Guardi, immaginate di avere come se fossimo in un'orchestra, 40.000 maestri d'orchestra di primo ordine, tra i migliori, che eseguono un'armonia che diretta da un direttore d'orchestra che di fatto è colui il quale divide il problema, è un grandissimo problema, in tanti piccoli problemi, e alla fine raccoglie la soluzione. Questo fa capire come la somma di 40.000 macchine, che poi di fatto stiamo parlando di questo ordine di grandezza, messe assieme, è di gran lunga superiore alla somma di queste insomma, della macchina presa singolarmente. Quindi cosa fa? Le faccio un esempio, che perché i nostri esempi di industria sono un po' noiosi, onestamente. Faccio un esempio che tutti quanti possiamo condividere, perché insomma un po' di vita vissuta. Nel periodo del Covid, chi si ricorda, si cercavano un po' quelli che erano i principi attivi nei farmaci disponibili per vedere quale di questi potesse avere effetto sugli spike del Covid. Quindi fummo coinvolti in un progetto che si chiama Escalate for Covid, durante il quale testammo 74 miliardi di molecole disponibili, quindi all'interno dei farmaci al momento al commercio, sul Covid, sugli spike del Covid.
1: Ingegnere, quanto ci avete messo a testare 74 miliardi di molecole?
2: Ci abbiamo messo 60 ore, e io proprio ieri sera mi sono divertito a fare il calcolo. Se fossimo stati in un laboratorio e ci mettevamo, assumiamo 5 minuti per ogni analisi di ogni molecola sullo spike, ci avremmo messo 700.000 anni più o meno. Ora, quindi questa macchina con cui abbiamo fatto questo esercizio, che è l'HPC5, diciamo il bisnonno del 7, in realtà è 20 volte meno potente del 7. Questo aiuta a far capire
1: evoluzioni rapidissime. Esatto, ingegner Fiorillo, quali sono gli ambiti di applicazione di HPC7?
2: Il 7 come il 6, che è ancora in marcia, di fatto noi lo utilizziamo per tutto quello che sono la ricerca di nuovi materiali, tutti quelli che sono gli studi fluidodinamici, immaginate, nel sottosuolo, ma anche per un campo eolico. C'è bisogno di tantissima potenza di calcolo in giro. I compiti che ci davano alle scuole superiori, all'università, in cui si risolvevano magari con delle formule, nella vita reale

0: molto spesso il 90% dei casi si devono risolvere attraverso una grande quantità di calcoli, quindi il calcolo è ormai centrale per tutte le aziende tecnologiche.
1: Ingegnere, allora ci arriva un messaggio da un ascoltatore, Marco, che ci chiede che consumo di acqua ha una macchina del genere. Una polemica, non su di voi ovviamente, però su in particolare i centri per l'intelligenza artificiale.
0: Sì, ecco, ne approfitto per fare una distinzione, perché di fatto questo tipo di macchina è una macchina più piccola da un punto di vista di potenze impiegate e consumi rispetto a una macchina associata a un data center. È più una Formula 1 che una macchina da rally, perché i consumi sono limitati nella misura in cui c'è un riciclo dell'acqua. L'acqua viene di fatto utilizzata per raffreddare la macchina stessa e poi viene ricircolata. Una parte di questa evapora negli evaporatori, quindi torna diciamo in natura, e il resto viene poi ricircolato all'interno della macchina. Quindi il consumo è limitato da un ciclo chiuso e da un utilizzo che è meno massivo rispetto a quello che si utilizza per le macchine usate per l'intelligenza artificiale, per addestrare in particolare.
1: Ingegnere, le faccio un'ultima domanda: è uno strumento, forse meglio definirlo un sistema, che usa solo Eni o lo renderete disponibile anche per altre aziende?
0: Beh, l'esempio di prima fa vedere che l'abbiamo utilizzato anche per altri progetti e lo utilizziamo già collaborando con centri di ricerca e università. In particolare l'anno scorso abbiamo lanciato proprio un concorso a livello mondiale, si chiama Call for Innovators, nel quale abbiamo coinvolto startup, società, centri di ricerca a proporre dei progetti che avessero bisogno di potenza di calcolo, offrendo potenza di calcolo, progetti chiaramente che avessero un po' chiaramente cogliessero un po' l'interesse anche di Eni, e quindi è stato utilizzato all'esterno. Di recente proprio abbiamo aperto in qualche maniera questo tipo di attività anche verso terze parti, perché abbiamo effettuato delle verifiche positive, quindi stiamo proprio aprendo in questi giorni l'utilizzo della macchina anche a terzi, quindi a società che ne avessero bisogno, istituzioni.
1: Grazie ingegnere Lorenzo Fiorillo, direttore tecnologia, ricerca e digitale dell'Eni, grazie per averci parlato di questo super computer. Sono le 8:57 minuti 50 secondi, chiudiamo qui. In console oggi ci hanno assistito Massimo Chiadroni e Stefano Siani, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. Ora la linea va come sempre al GR1 delle 9, poi ci sarà Radio 1 Musica con Giulia Nannini e noi torniamo domani alle 7:30. Buona giornata. We'll be right back.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
5: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano la ripresa della guerra Stati Uniti.

0: In Iran, tornati i bombardamenti americani nell'area dello stretto di Hormuz, Teheran ha risposto attaccando di nuovo la Giordania, che è riuscita però ad intercettare i missili. La Casa Bianca aveva promesso vendetta dopo i raid di ieri.
1: Due ore di massicci attacchi su Abadan e l'isola di Kerch, sempre nei pressi di Hormuz. Tre morti, tra cui un bimbo di 2 anni. Teheran risponde attaccando di nuovo la Giordania, che riesce però a intercettare i missili. È il segnale di un conflitto che cambia ancora una volta passo. Secondo il Wall Street Journal, al presidente Trump è stato presentato un piano per intensificare la campagna militare contro l'Iran, 2 settimane di bombardamenti, per tentare per l'ennesima volta di piegare l'arsenale missilistico di Teheran, che ieri ha annunciato però l'arrivo di altri 400 missili dalla Cina. La diplomazia sembra aver esaurito le sue carte e la guerra si allarga. Ad Amiet, in Egitto, un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo minimizza e parla di un incendio domato rapidamente. Ma il Mar Rosso è sempre più nel mirino degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, che si sono attivati dopo gli ultimi attacchi sauditi. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Ed è stata una notte di fuoco anche in Ucraina, sotto attacco da parte delle forze russe. Bilancio pesantissimo, almeno 13 morti. Prese di mira nuovamente Kiev, ma anche Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli, poco distante dal confine con la Polonia, che ha fatto alzare in volo i jet per garantire la sicurezza nel suo spazio aereo. Zelensky ieri aveva comunque annunciato un nuovo imminente attacco da parte di Mosca. E le crisi internazionali impattano sui mercati e sul petrolio. Allora andiamo subito a Milano. Fabrizio Patti, buongiorno.
2: Buongiorno, sotto osservazione in effetti il petrolio. Già ieri il Brent era salito da 83 a 90 dollari al barile, oggi nuova crescita, quota 93 dollari più 2,60% dopo 9 attacchi. Sotto i riflettori dei mercati poi c'è la decisione della Fed, la Banca Centrale Americana, di ieri di lasciare i tassi invariati negli Stati Uniti, decisione non unanime perché 3 dei 12 membri del Consiglio avrebbero voluto alzarli. Una reazione c'è stata soprattutto sul fronte dei titoli di Stato a lunga scadenza, quelli trentennali, che sono sui massimi da 20 anni, al 5,23%. Questo perché il mercato teme che la banca centrale possa intervenire in ritardo contro l'inflazione. Ieri Wall Street ha chiuso in calo e proprio per questi timori oggi invece i future anticipano un'apertura in rialzo, mentre in questi minuti in Europa apertura contrastata, meno 0,20% per la borsa di Milano, in linea con Francoforte, e Londra invece positiva. Altre borse, tra cui Parigi, sotto osservazione i conti, in particolare quelli di Microsoft e Meta. Microsoft più 7% dopo la trimestrale, invece Meta meno 7%. Linea allo studio.
0: Nel confronto politico ancora i temi economici, con le mosse del governo contro il caro carburanti, ma a dominare l'agenda è ancora il tema della sicurezza.
3: Mai più le scene di Chiomonte, dalla maggioranza via libera in commissione all'uso di telecamere con riconoscimento facciale per le forze dell'ordine. Un adeguamento alle nuove tecnologie e alle direttive europee, spiega Fratelli d'Italia, che presenta anche un'altra proposta, l'associazione a delinquere per devastazione e saccheggio, reati contestati proprio nei recenti casi di cronaca. Francesco Filini.
4: I fatti di Bologna e la devastazione della Val di Susa non possono più essere accettate, per questo abbiamo deciso di estendere il reato.
3: Le opposizioni sulla videosorveglianza parlano di passo verso lo stato di polizia, il Grande Fratello. I progressisti tornano anche sullo sconto carburanti per la segretaria PD Elie Schlein, una presa in giro.
5: Soltanto sul gasolio e sulla benzina, niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto.
3: Dopo un lungo silenzio torna a parlare Beppe Grillo. I 5 Stelle erano nati per cambiare la politica, scrive il fondatore, ma la politica li ha cambiati. Dovevano occuparsi del futuro, pensano solo alle poltrone. Il movimento sta facendo tante battaglie, replica Giuseppe Conte. Grillo aveva detto che Draghi era un grillino. Fate voi. Lucio Bondi, GR1.
0: Firmato il nuovo contratto per i lavoratori del comparto sanità, previsti aumenti in busta paga fino a 240 euro al mese per gli infermieri. Chi lavora ogni giorno per garantire servizi essenziali merita rispetto, e il rispetto passa anche dal riconoscimento del valore del suo valore, ha commentato sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Diamo certezze, scrive ancora la premier, a milioni di persone che ogni giorno servono lo Stato con competenza, responsabilità e dedizione. In un'intervista alla rete TV statunitense in lingua spagnola, Telemundo, Leone XIV ha espresso il desiderio di andare negli Stati Uniti ed ha inviato un messaggio di incoraggiamento agli emigrati che vivono nella paura. Abbiate la speranza, ha detto, dobbiamo imparare a vivere in pace, ma dobbiamo anche avere il coraggio e la speranza, che aiuterà sempre tutti. Il meteo ora, dopo una breve tregua, è tornato puntuale.

0: L'anticiclone africano, temperature fino a 40 gradi che si protrarranno almeno per una settimana. Oggi tre città con bollino rosso, Perugia, Rieti e Campobasso, che domani saliranno a 11. Caldo asfissiante che favorisce gli incendi nell'area di Lamezia Terme. In Calabria sono andati in fumo diversi ettari di vegetazioni. Rogo anche nel resto d'Europa. Tre vigili del fuoco sono morti in Grecia, due a Creta, sull'isola di Creta, e uno nel Peloponneso. L'isola di Paros è stata fatta sgomberare in via precauzionale. Siamo al calcio, che chiude questa edizione, la nuova nazionale di Mancini e Ranieri. Le parole del CT, che si è scusato per la fuga in Arabia di 3 anni fa, ma è convinto di potersi far perdonare ed è già concentrato sugli obiettivi futuri, puntando a costruire un gruppo che ricordi l'Italia del 2021, quella che proprio lui guidò al trionfo europeo.
1: Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia, che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene. Questo sarà il nostro obiettivo.
0: Sono le 9:06, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.
2: Radio 1 Musica.
3: Buongiorno amici di Radio 1, Giulia Nannini a tenervi compagnia fino alle 10, sono le 9:06, ma siccome siamo una squadra fortissimi, non sono da sola, in regia c'è Danilo Gionta, che ha appena detto: se metti, e cito testualmente, se metti fuori il termometro misura la febbre. Non era male. Alla parte tecnica oggi c'è Stefano Siani e poi ci sono i vostri messaggi al 335-699-2949. Ora, c'è da dire questo. Io mi vanto sempre che gli ascoltatori di Radio 1 hanno dei gusti musicali fantastici. E quindi io vi vorrei chiedere un consiglio oggi. Mi consigliate una canzone per una cenetta romantica? Una canzone che può creare atmosfera, che può creare un certo tipo di situazione, lounge. Io da questo punto di vista, siccome penso sempre di sbagliare in qualche modo, che non sia mai la canzone adatta quella che scelgo, vado: Alexa, metti musica jazz, e mi fermo lì. Sono molto basica. Però se voi mi consigliate una canzone oggi, mi sembra una bella idea, che magari ci aiutiamo a vicenda, non che in questo momento, non che stasera debba fare una cenetta romantica, però me la segno. 335-699-2949, vi ho chiesto questo consiglio oggi: una canzone per una cenetta romantica. Ma iniziamo subito con una hit. Loro sono gli U2, questa è Street of Dreams, state ascoltando Radio 1 Musica.

0: Ragazzi, siete veramente, veramente dei cuori, amici di Radio 1. 335-699-2949. Vi ho chiesto di consigliarmi una canzone per una cenetta romantica e mi state riempiendo di messaggi. Io un pochino vi voglio bene. Your Song è quotatissima e mi piace moltissimo, anche se forse è un pochino già troppo romantica, chiedo, eh. Invece Giorgia da Roma mi consiglia Norah Jones. Ecco, questa mi è piaciuta tantissimo perché secondo me crea proprio l'atmosfera giusta. Ma ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno Radio 1 Musica.
0: Buongiorno.
1: Andrea da Rustico in provincia di Ancona.
0: Ciao Andrea.
1: Sulle note della nuova canzone degli U2, io consiglio per una cena romantica,
0: sì?
1: Love Comes Tumbling, sempre degli U2, un brano strepitoso.
0: Ma sai che non me la ricordo? Me la segno. Ah, come è? Me la segno. Sì, sì, non me la ricordo. Adesso finiamo la trasmissione, me la sento. Continuate a scriverci 335-699-2949. Adesso, amici, correva l'anno 2002 per l'esattezza e le Sugar Babes erano in radio con Round Round. Ora, che questa canzone vi piaccia o meno, ve la ricordiate o meno, adesso vi dirò una curiosità per cui vale la pena ascoltarla fino in fondo. Io ero piccolina all'epoca, me la ricordo proprio in radio questa canzone, e c'è, me lo ricordo, una parte della canzone che per qualche motivo non sembra la stessa canzone. E questo perché? Voi lo sapete cos'è un bridge? Tu lo sai, Danilo, cos'è il bridge, no? È la parte che arriva di solito dopo il secondo ritornello, che spezza il ritmo per non farti annoiare e prepara il gran finale. In questa canzone, se ad un certo punto, adesso ce la sentiamo, fateci caso, vi sembra che l'atmosfera cambi completamente, che si vada proprio in un'altra direzione, è perché effettivamente quel pezzo della canzone era di un'altra canzone. A me questa cosa fa impazzire. Round Round delle Sugar Babes è un successo costruito a tavolino. I produttori americani fortissimi hanno preso, pescato dal cassetto etichettato cose forti che non abbiamo ancora utilizzato, e hanno preso una base ritmica fortissima, un bridge di una canzone lenta, una ballad che non c'entrava niente con questa canzone, e un testo talmente semplice, perché round round baby round round, che sta bene un po' ovunque, è un po' come il celeste, diciamoci la verità, e li hanno uniti insieme, quindi hanno fatto, diciamo, questa sorta di esperimento scientifico riuscitissimo, perché poi è diventata una canzone che è arrivata al numero uno in classifica in Inghilterra e anche in Italia. Ce l'ascoltiamo adesso perché spero di avervi fatto venire la curiosità. Questa è Round Round delle Sugar Babes.

0: Ci avete fatto caso, amici di Radio 1? Avete sentito come ad un certo punto sembrava effettivamente un'altra canzone? È perché era un'altra canzone. Le 9:18, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Fino alle 10 ascoltiamo un vocale.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ti proporrei una carezza in un pugno e il sole in una stanza.
0: La sono prima non l'ho capita. Io.
1: Ricordo bene quelle.
0: Ah, una
1: ciao,
0: carezza
1: Maurizio.
0: In un pugno. Grazie, grazie Maurizio. I nomadi. Ah, i nomadi, non lo so. Però Marco da Roma mi propone Katie's Song di Simon e Garfunkel. Dice: l'abbiamo ascoltato proprio due sere fa su Radio 1 Musica alle 21. È veramente emozionante. Figurati. Sono veramente. Mi sembra perfetto. Poi c'è chi mi dà, Daniele da Brescia, proprio una striscia temporale e dice: per l'inizio della cena, Take Five di Dave Brubeck e nel dopocena Jackson di Johnny Cash e sua moglie June Carter Cash, If You Know What I Mean. Bravissimi, grazie, sono veramente consigli che, credetemi, me li sto segnando uno ad uno. 335 699 2949, vi ho chiesto oggi di consigliarmi una canzone per una cenetta romantica e se volete potete anche canticchiarla un pezzettino per farci entrare nella melodia e magari, se non la conosco, farmi sentire come fa quella canzone. Ma andiamo avanti con la musica. Quest'anno a Sanremo ha conquistato il terzo posto nella classifica finale e si è portata a casa anche il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale assegnato dai professori dell'orchestra. Ha vinto anche la serata delle cover in coppia con Toni Pitoni. Lei è Dito nella piaga e questa è la cosa che dico sempre a Danilo Gionta quando mi dice che parlo troppo. Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Ma non sei matta, anzi, cioè, hai sfornato una canzone che è veramente tutto meno che fastidio da ascoltarla e riascoltarla e riascoltarla. È da febbraio che ce l'abbiamo in testa. Sono le 9:23 minuti e questa è Radio 1 Musica. Silvana da Torino, per la mia cenetta romantica, mi consiglia Unchained Melody, che mi dice è veramente l'ideale. È dei The Righteous Brothers, è una canzone di metà degli anni 60. E adesso però io ho sentito solo un pezzettino perché siamo in diretta, cara Silvana, mi sembrava veramente perfetta. Anche Lucio Corsi, Fabrizio, dice tu sei il mattino per contrapposizione con la cenetta romantica, cioè qui siamo proprio oltre, andiamo proprio sul concettuale. Fatemi sentire un
2: ciao,
1: vocale.
2: Ciao, sono Umberto da Reggio Emilia. Io ti ciao, proporrei Umberto. Nel mondo di Zucchero.
3: Nel mondo io camminerò tanto che poi
1: sì?
3: Le gambe mi faranno male.
1: Sì.
3: Dun dun. Io camminerò.
1: Allora, non mi sembra male.
3: Un'altra volta.
1: No, la voglio sentire tutta adesso.
3: E
1: non me lo stoppate sto vocale.
3: In modo sì? Che il mio cuore
1: è bella.
3: Mi farà tanto
1: tutta.
3: Male che.
1: Questo però è come il sole all'improvviso. Poi non saprei cantare il ritornello, però era come il sole all'improvviso di Zucchero. Bravissimo il nostro ascoltatore che addirittura ha accettato la sfida e ne ha pure canticchiato un pezzetto. 335-699-2949, che canzone mi consigliate per una cenetta? Guarda che me le guardate, amici, me le sto segnando, quindi poi ce l'avete, mi avete sulla coscienza. Andiamo avanti con Alex Warren, che prova a lasciarsi alle spalle il successo mondiale di Ordinary con questa nuova hit, Fever Dream.

Ma lo sapete che cosa significa fever dream? In inglese significa sogno febbrile, cioè quando hai delle immagini così vivide e chiare, anche se sono surreali, come per esempio quando hai le allucinazioni o hai la febbre, no? E lui usa questa metafora per raccontare un colpo di fulmine che fu talmente intenso da sembrare irreale. La cosa carina è che è veramente successo questo colpo di fulmine con quella che poi è diventata sua moglie, QAnon, e ha raccontato che quel momento ha cambiato tutta la sua vita, perché tra l'altro lei non se l'è preso quando era già famoso ed era già Alex Warren, ma se l'è preso quando viveva praticamente dentro una macchina nel 2018 e stava attraversando un periodo molto difficile, e poi è rimasta insieme a lui. Ovviamente hanno attraversato anche poi, come ci immaginiamo, momenti più rosei, visto che è uno dei cantanti più quotati del momento. Questo è Alex Warren con Fever Dream. Che ne pensate? C'è riuscito a staccarsi dal successo di Ordinary?

0: Le 9:28 minuti, Giulia Nannini con voi fino alle 10. Franco da Roma ci scrive: buongiorno, la cena si presume lunga. Franco, beato te che lo presumi. Quindi in sottofondo l'album Live in Paris di Diana Krall per eventuale dopo cena Mezzanine di Massive Attack. Io lo spero, ci sia anche il dopo cena, che posso dire. Intanto però andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con le nostre previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti

0: entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Radio 1 Musica.

0: è Radio 1 Musica. Scusate, mi ero dimenticata di premere il rosso. C'è un tasto che devo premere per andare in diretta, quindi non l'avevo fatto e stavo parlando da sola e voi non mi sentivate. Bel momento. Viva la diretta. Radio 1 Musica, dicevamo, con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Pietro Chiaro di Luna di Giovanotti. In effetti Giovanotti ancora non ce l'avevate detto in nessuno. Secondo me può essere carino perché ti permette magari di sentirti proprio un album da lasciare in sottofondo, no? Ma sentiamo un vocale.
1: Ciao, sono Giovanni da Pesaro. Io quando invitavo le ragazze a casa mia ai tempi dell'università, dopo cena con la chitarra le suonavo Regalami il tuo sogno di Ligabue. Poi non succedeva niente, però mentre le cantavo
0: facciamoci una domanda.
1: Regalami il tuo sogno, regalami il tuo sogno. Beh, te lo custodirò, te lo conserverò.
0: Dai,
1: finché ne avrai bisogno. Regalami il tuo sogno.
0: Va bene, caro ascoltatore, abbiamo capito perché non succedeva niente, ma apprezziamo l'entusiasmo e la voglia, diciamo, di fare e di provarci. 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di consigliarmi una canzone, un album per una cenetta romantica. Dai, amici, aspetto i vostri consigli. Adesso torniamo al 1979 con un classico senza tempo, Street Life. Molti la chiamano semplicemente la canzone di Randy Crawford, ma in realtà è un brano di The Crusaders, che è una storica band americana jazz funk con la voce di Randy Crawford. Ma all'epoca Randy Crawford ebbe talmente successo, cioè era talmente lei la protagonista, che pensate, la band non fu accreditata nemmeno sulla copertina del singolo. E un'altra curiosità riguarda la durata di questo brano. Pensate, dura 11 minuti. Tant'è che ovviamente fu necessario per le radio realizzare un taglio diverso di questa canzone. Meno di 4 minuti è stata la durata che poi si è scelto, che è poi la versione che sentiamo oggi in onda. E se vi sembra questa canzone di averla già sentita anche fuori dalla radio, in effetti avete ragione, perché negli anni è stata utilizzata tantissimo in film, serie TV. Penso per esempio a Jackie Brown di Quentin Tarantino, ma anche in serie TV come Better Call Saul, che se non avete visto assolutamente vedetevelo, che noi con Serial e Alessandro Allegra consigliamo ogni sabato su Radio 1 le serie televisive, e Better Call Saul ve la dovete assolutamente vedere. Ce l'ascoltiamo, Street Life, Randy Crawford.

Night Life, Randy Crawford su Radio 1 Musica. C'è Andrea che ci consiglia l'album d'esordio di Tracy Chapman con Fast Car, dice, ed altre, mi ha sempre portato bene. E amici, se porta bene a voi, incrociamo le dita. 335-699-2949, vi ho chiesto di consigliarmi una canzone o un album per una cenetta romantica. E adesso andiamo veloci, sono le 9:42 minuti e c'è Noemi, la nostra Noemi direi, perché ha condotto per tutto l'inverno Non Solo Parole qui su Radio 1. Incrociamo le dita, speriamo di risentirla da settembre. Intanto ci fa compagnia quest'estate insieme a Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera.

0: per riconoscere il vero stato di dipendenza patologica della persona. Quindi, come dire, certo,
1: c'è tutta una formula di garanzia. Però. Ecco, l'obiettivo è quello di evitare una recidiva, no? Quindi è riabilitare queste persone.
0: Assolutamente sì, perché quello che appare evidente è che il carcere assolutamente non è in grado di svolgere questo tipo di ruolo, no? E noi come comunità siamo a disposizione e non vediamo l'ora, così come già facciamo con l'istituto della messa in prova, di poterlo fare, di poter estendere, però insomma è evidente che le comunità non saranno un semplice punto di trasferimento dal carcere alla comunità per lo sconto della pena. La persona in comunità viene per fare un trattamento terapeutico individualizzato
1: e serio,
0: peraltro
1: certo,
0: di strutture che necessariamente devono godere dell'accreditamento a livello regionale. Quindi non devono,
1: quindi è un percorso certificato, serio, insomma, finalizzato a uscire dalla dipendenza. Bene. Io ringrazio Franz Wismara per averci, insomma, illuminato sul tema. Grazie molte, coordinatore della rete Comunitalia. Grazie, a presto.
0: Grazie a voi. Grazie a voi.

0: 1977, le 10:21 su Radio 1, It's a Heartache, Bonnie Tyler, l'anno tra l'altro dell'uscita di un colossal che è Guerre Stellari, casualmente ne parleremo più avanti nel corso dell'Italia in diretta. Mi piace ricordare l'omaggio che ha fatto a Bonnie Tyler Rod Stewart alcune settimane fa, quando Bonnie Tyler se n'è andata, insomma era in un momento di, come dire, piccola esibizione, concertino, piano e voce, davanti a una piccola rappresentanza di pubblico, insomma ha omaggiato in questo modo l'amica scomparsa da poche settimane. Veramente commovente.
1: E continuiamo a parlare di attualità, ma

0: Questa volta ci spostiamo verso il tema vacanze. Il mare non è più l'unica certezza dell'estate italiana. Una recente indagine condotta dall'Osservatorio sulla montagna estiva e JFC fotografa un paese che guarda sempre più spesso verso l'alto, alle vacanze in montagna, pensa, segnando un più 5,8% sul 2025. Noi ne parliamo con Massimo Ferruzzi, amministratore unico di JFC e responsabile dell'Osservatorio della montagna estiva. Benvenuto all'Italia in diretta.
1: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, Ferruzzi, si stimano circa 7,8 milioni di arrivi, insomma un vero boom. Che altro ci dicono i dati e soprattutto come mai si vira verso la montagna?
1: Si scelgono le terre alte soprattutto perché al mare fa caldo, molto caldo, e quindi si scelgono luoghi un po' più freschi, diciamo. Questo porta inevitabilmente ad una concentrazione maggiore di turisti in montagna, soprattutto però anche nei weekend, quindi si sceglie la montagna perché fa più fresco, e questo è un dato comunque che nell'ultimo mese ha segnato un'indicazione positiva, nel senso che sono aumentati di circa 5 punti percentuali gli italiani che nell'ultimo mese hanno deciso di cambiare destinazione dal mare alla montagna.
0: Ecco, e che altri dati abbiamo che ci consegna questa indagine?
1: Allora, in termini di presenze, sappiamo che quest'anno l'incremento, come dicevate voi prima, è di circa il 5,8% in termini di presenze, quindi raggiungeremo 79 milioni di presenze. Gli arrivi aumentano di più, quindi le persone che vanno in montagna aumentano del 14,4%. E questo dato cosa significa? Significa che sono di più le persone che vanno in montagna, ma soggiornano per un periodo minore rispetto allo scorso anno. Quindi di nuovo più concentrazione nei picchi stagionali, quindi nel periodo di agosto, luglio-agosto, ma soprattutto nei fine settimana.
0: Ecco, ci sono delle destinazioni più richieste?
1: Sì, la rilevazione che abbiamo fatto a livello nazionale, raccogliendo oltre 38.000 voti, segnala come destinazione più desiderata Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio e Courmayeur, primo, secondo e terzo posto, che sono poi anche le destinazioni simbolo, se vogliamo, sì, della nostra, certo, della nostra montagna.
0: Ecco, però ci sono anche destinazioni minori, perché si va sempre più a caccia, no, di destinazioni che hanno tra virgolette meno appeal, ma in realtà non sono molto conosciute proprio perché ci si va poco.
1: Esatto, è proprio così. Ormai non sono più neanche destinazioni minori, nel senso che hanno una appeal molto forte, destinazioni, piccole destinazioni.
0: Che erano quelle
1: esempio,
0: minori, allora diciamo.
1: Diciamo che sì, sono minori in termini di offerta, perché hanno un'offerta comunque
0: più limitata,
1: quantitativamente minore, ma non qualitativamente minore.
0: Per esempio?
1: Perché sono piccoli luoghi, ad esempio Sauris piuttosto che Moso in Passeria, che vincono poi specifiche classifiche, ad esempio per quanto riguarda la destinazione più green piuttosto che quella più tranquilla e rilassante.
0: Ecco, quindi si va a caccia anche di queste destinazioni, no? meno caotiche. E quelle più economiche? Tra quelle più economiche,
1: quella più
0: in classifica
1: economica,
0: cosa troviamo?
1: Troviamo al primo posto Roccaraso, che negli ultimi anni comunque ha avuto un grande boom.
0: Economica?
1: Più economica, sì, più un grande boom di presenze, diciamo, comunque quelle col miglior rapporto prezzo-qualità, perché questo
0: quello,
1: è il termine,
0: certo,
1: in realtà,
0: certo,
1: corretto.
0: Sì.
1: Roccaraso, a seguire la Betone in Toscana e Auronzo di Cadore, che è la prima destinazione, diciamo, dell'area alpina, che viene considerata comunque con un buon rapporto prezzo-qualità.
0: Ecco, c'è un profilo anche di che tipo di persone scelgono la montagna rispetto al mare?
1: Sì, abbiamo anche un profilo, parliamo di italiani in questo caso, quindi parliamo del 60% degli ospiti della montagna estiva. L'età media di queste clientele è di circa 42 anni e 6 mesi, però notiamo una modifica anche delle persone che diventano sempre, in questi luoghi sono frequentate da persone sempre più giovani. Ogni anno le persone che frequentano la montagna sono di 2 o 3 anni più giovani rispetto all'anno precedente, quindi maggior interesse anche da parte di target giovanili, di target familiari, di persone che vogliono vivere la natura in maniera molto, molto leggera.
0: E questo ci è molto interessante, però immagino che ci sia anche un'affluenza di stranieri, ecco, quanto incide?
1: Allora, gli stranieri rappresentano il 39,9%, quindi 4 turisti su 10 sono stranieri, e incide quindi in maniera abbastanza... È un dato in crescita, infatti questo è il dato più interessante perché è in crescita dell'11% rispetto allo scorso anno. E le provenienze sono prevalentemente dalla Germania, ma il dato interessante è sicuramente quello degli Stati Uniti, che comunque aumentano notevolmente, poi anche dai Paesi Bassi, eccetera. Un po' tutto il panorama, diciamo, dei paesi stranieri è attratto dalle montagne.
0: Ecco, può aver influito in qualche modo aver ospitato le Olimpiadi invernali Milano Cortina?
1: Sì, assolutamente, diciamo la coda lunga delle Olimpiadi si fa sentire perché in termini di comunicazione e di visibilità ha generato tantissimo, i benefici positivi si sentono e l'abbiamo verificato in quanto soprattutto il Veneto e la Lombardia sono le aree regionali che quest'anno hanno avuto maggior incremento in termini di posizionamento, di appeal, di interesse, quindi le destinazioni comunque localizzate nelle regioni che hanno ospitato le Olimpiadi.
0: Bene, quindi le Olimpiadi fanno bene, questo è poco ma sicuro. Grazie mille a Massimo Ferrucci per essere stato con noi. Gianfranco.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: A me, Manuela, te lo dico, mi è dispiaciuto molto che non abbia citato la Sila Calabrese, la Sila Grande e la Sila Piccola come luogo, diciamo, di frescura estiva. È un posto
0: forse un po' più complicato arrivarci.
2: Più complicato però. Arrivarci, però poi si sta bene ed è anche economica. Detto questo, se Mimmi Bicocci è d'accordo, diamo la linea all'Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Lei è l'avvocata Poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco.
7: Meno di un uomo.
8: Ah! È arrivata questa per lei.
9: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
10: Farò ricorso sulla Gazzetta.
11: Il mio non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
12: Posso vincere.
13: Ispirato a una storia vera.
14: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
15: Temi forse di essere battuto da una donna in aula?
16: Non sai stare al tuo posto.
17: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
18: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
19: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10.30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code al casello alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. In A4, 3 km di coda per incidente tra Sirmione e Brescia-Est in direzione di Brescia. Sul traforo del Monte Bianco, code al piazzale Lato Francese in direzione di Courmayeur. Sulla Torino-Brescia invece traffico rallentato con code a tratti tra l'allacciamento alla Genova-Voltri e lo svincolo Alessandria in direzione di Brescia. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, 3 km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione di Firenze. In A14 code tra Atri-Pineto e Pescara in direzione di Pescara. Continuando a scendere sempre in A14 nel tratto Pescara-Bari, 6 km di coda per un incidente tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Propaganda Duel 1985, questo duo tedesco che nasce nel 1982 artisticamente, naturalmente con la produzione del grande Trevor Horn, ma non è casuale alle 10.36 sull'Italia in diretta questo brano, perché è stato ad esempio nei titoli di testa di un bellissimo film, un cult del 1986, quindi festeggiamo in qualche modo 40 anni oggi qui a Rai Radio 1. E come lo facciamo, Manuela Ronzitti? Come?
1: Lo facciamo con questa clip, così scopriamo chi ci è venuto a trovare.
2: Residenza Covelli, il palazzo d'inverno di papà e mamma. Secondo te, stiamo messi male? No, dimmi tu, stiamo messi molto male?
3: Roberto, è so chic.
2: Oddio, mi fa male la gola. Che sarà?
3: Sarà stato l'air conditioning sul ciambo.
2: Mi sento tutto gonfio. Tocca a poco, c'ho un bozzetto. Che è, una cisti?
3: No, non è niente, amore.
2: Oddio, ecco, c'ho pure un po' di sudarella. Mannaggia, che sarà?
3: Roberto!
2: Mamma!
3: Dai, che ce la passi in tavola!
2: Bucatini! Aggiudicati! Sorry Samantha, ci sono i fusilli che aspettano. The Fusils, tiè, piede sta valigia.
3: Roberto, aspetta, anch'io voglio conoscere la signora Fusilli.
1: Beh, mio caro Gianfranco, te lo ricordi questo passaggio?
0: Questo Vacanze di Natale, altro film.
1: Siamo in tema con le vacanze, ma non di Natale. Però.
0: Prima abbiamo sentito la musica di Yuppies, adesso un estratto di Vacanze di Natale.
1: Ecco,
0: perché
1: mi ha dato un po' di indizi, no? Non casuali, ovviamente.
0: Qualcuno ci sarà arrivato, perché abbiamo un regista, sceneggiatore, scrittore e stato protagonista di entrambi i film, Enrico Vanzina. Enrico, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Benvenuto.
4: Che mi avete fatto? Voglio il regalo dei 40 anni di Yuppies. Però.
1: arriveranno
0: un presente arriverà.
1: Enrico, come sta? Tutto bene?
4: Bene, in una Roma atrocemente calda,
1: infuocata,
4: afosa, ma è una banalità. Stavo in attesa, fremevo, perché è la prima volta che riparliamo di Yuppies è giusto momento dopo 40 anni, ma in questi 40 anni siamo stati subissati da messaggi, lettere, telefonate di amanti del film che vorrebbero un seguito. Solo che 40 anni dopo è un po' complicato. Che fine hanno fatto gli Yuppies? Questi molti chiedono questo.
1: È carina questa. Sì.
0: Solo che sono un po' cambiati i giovani, hanno meno successo forse, Enrico, rispetto all'epoca. O comunque sono cambiati.
4: Ma insomma, sono cambiati molto, ma quel film era veramente un po' avanti, effettivamente lo era. Era una fotografia molto divertente, buffa, una cosa caustica su una generazione di italiani che scimmiottavano lo yuppismo americano all'italiana, per cui questo l'ho fatto entrare nel grande capitolo di racconto dell'Italia fatto dalla commedia.
1: Beh, insomma, stiamo raccontando veramente pezzi di storia, no? della nostra di quello che ci appartiene. Poi Enrico, lei insieme a suo fratello Carlo siete figli del grande Steno, no? Protagonista assoluto poi della commedia all'italiana.
4: Inventata lui con Monicelli col film Guardi e Ladri con Totò e Fabrizio, è stato il primo film di commedia all'italiana fatto in Italia.
1: Immagino, sì, ce lo ricordiamo. E, un elenco di attori che sono stati protagonisti, no, della commedia all'italiana, ne abbiamo tantissimi di nomi da fare, ma che cosa ha rappresentato per lei respirare il profumo del set fin da piccolo, insieme anche a suo fratello, no? Che valore è stato per lei?
4: Ma mi ha fatto capire, per esempio, che il cinema è un lavoro precario, che se sbagli tre film di seguito non lo fai più. Questo è molto importante, no? Perché poi secondo, che il cinema si fa per il pubblico, bisogna mettere da parte le ambizioni personali, le voglie di essere il più intelligente, il più bravo, osannato dalla critica, vincere soltanto i festival. Il cinema è Yuppies e Vacanze di Natale, e prima di quello Sapore di Mare, che da cui nasce tutto.
1: Sì.
4: Sono dei film che hanno portato Carlo e me nel cuore degli italiani, e questa è la cosa più importante, no? Perché il tempo fa resistere i film soltanto se tu entri nel cuore delle persone, e questi film che erano destinati al pubblico sono stati capiti e amati dal pubblico da tante generazioni, e questa è la più grande soddisfazione che si può avere facendo il cinema. Per cui ritorno alla domanda, ho anche capito che il cinema è un lavoro come un altro, è come fare il medico, è come fare l'ingegnere, come fare l'operaio, fare il negoziante. Ci si alza la mattina e si va a lavorare, è un lavoro. Non è uno scherzo, è un lavoro complicato,
1: certo.
4: È un lavoro, oltretutto è un lavoro, ho capito subito da piccolo, papà parlava con gli scenografi, con i costumisti, con i musicisti. Il cinema non lo fa il regista e lo scrittore, il produttore, lo fanno in grande parte loro, ma accanto è un lavoro di gruppo, ci sono gli attori, ci sono i tecnici, tutto conta in un film, non è mai una cosa personale. Quando io sento dei ragazzi di oggi che vanno ai festival e dicono il mio cinema, divento pazzo, perché il cinema è di tutti. Il cinema è un lavoro veramente collettivo, è un lavoro che va fatto sapendo che tu incontri delle persone per 4 mesi, vivi con loro, entri nelle loro vite, nelle loro case, e poi dopo di colpo cambi, vedi altre persone. È un lavoro un po' da circensi anche,
1: sì,
4: no?
1: Si
4: cambia posto, si cambiano persone, si cambia luogo, ed è un lavoro, ripeto, precario, in cui non è detto che vada sempre bene.
1: Beh, certo, questo sì. Però insomma, a voi è andata bene, ecco, papà.
4: È andata bene, ma soprattutto bene. Posso finire?
1: Per prego, sì,
4: credo
1: sì.
4: Che il cinema, quello che ci ha insegnato papà e tutti gli amici suoi, Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola, tutti i grandi registi di quel momento lì, fantastico del cinema italiano.

0: che è raccontare, la direzione è un racconto. Perché la gente va al cinema? Perché c'è qualcuno che ti racconta una storia, tu entri in questa storia ed esci dalla tua vita e per un attimo entri in una storia che può essere drammatica, un thriller, può essere un film d'amore, può essere un film storico, ma entri in un altro mondo che ti fa sognare, questo è molto importante.
1: No, già sentendolo Gianfranco, stiamo sognando e immaginando,
2: cioè, io dico,
1: no?
2: Sempre che
1: è una favola, Enrico
2: Vanzina, lui lo sa perché io l'ho anche detto altre volte, è un abile narratore con la voce, ma è anche un ottimo scrittore, perché molti sottovalutano, diciamo, il romanziere Enrico Vanzina, che ha fatto dei libri molto molto belli, tra cui Diario diurno, lo suggerisco insomma agli ascoltatori, ne varrebbe la pena.
0: Grazie.
2: No, sai cosa mi veniva in mente ascoltando Enrico prima, quando si parlava di Iuppis? Allora, due fratelli romani,
1: sì.
2: Lui è appunto e Carlo, che hanno raccontato benissimo quella che era la Milano da bere, cioè è strano, è curioso, almeno secondo me, siete stati,
0: sì,
2: bravi.
0: Sai che tantissimi anni fa Mereghetti, il critico del Corriere della Sera, fece un convegno su i film fatti a Milano e venne fuori che Carlo ed io siamo stati nella storia del cinema italiano quelli che hanno fatto più film a Milano, siamo romani ma abbiamo fatto, se tu pensi, non so, Sotto il vestito, Niente, Eccezionale veramente, Viamonte Napoleone, Iuppis, ma tantissimi, abbiamo fatto tantissimi film che hanno raccontato Milano, è curioso, eh?
1: Sì, ma c'era una logica su questo?
0: Sì, certo che c'era una logica che è evidente che noi siamo cresciuti con papà nel mondo di Sordi, nel mondo di Manfredi, nel mondo di Totò, nel mondo napoletano, insomma. Però noi da giovani frequentavamo moltissimo i nuovi comici che venivano dal nord. Noi in primo film abbiamo fatto con Renato Pozzetto e siamo entrati nel mondo del derby, dove c'era Iannacci, c'era Beppe Viola, c'era Diego Badantono alle prime armi, c'erano i Gatti di Vicolo Miracoli, c'era tutto un mondo. Per cui Boldi, per esempio, fa parte di un umorismo del nord, Greggio, che sta a Iuppis, fa parte di un umorismo del nord, Jerry Calà è veneto,
1: sì.
0: Abbiamo molto utilizzato, abbiamo sdoganato Guido Nicheli è l'eroe proprio di un certo modo di essere milanese, e questi film sono molto legati anche a questo sguardo che abbiamo avuto su Milano, perché il cinema era diventato un po' romano-centrico e napoli-centrico, no? Invece c'è tutto un mondo, lo stesso Tognazzi era una specie di strano personaggio all'interno di un cinema molto romano.
1: Beh, però
2: io starei molto ad ascoltarlo,
1: sì, sì.
2: Però glielo facciamo un regalo.
0: Teo Teocoli, per esempio, mamma mia.
2: Enrico, ti facciamo un regalo, perché oltre a essere, l'abbiamo detto, romanziere, insomma, scrittore, sceneggiatore, regista, molti non lo sanno, però Enrico Vanzina è anche, diciamo così, pianista della domenica, perché suonicchia, strimpella il pianoforte. Una delle sue canzoni preferite, quella che stiamo per ascoltare, è quella dei Beatles, che è Here, There and Everywhere.

0: 1966 con i Beatles alle 10.47 su Rai Radio 1, Emanuela Ronzitti, Gianfranco Valenti, l'Italia in diretta con Enrico Vanzina, che ha una passione per i Beatles e una passione per questo pezzo del 66. Come mai,
1: sì,
0: Enrico?
1: Mi sono commosso. Ah, ma sai, io no, sul serio, io considero i Beatles nel Novecento, no? È chiaro, c'è Stravinsky, c'è Gershwin, ci sono tre filoni che mi affascinano della musica del Novecento. Uno sono i Beatles, l'altro è Carlos Antonio Jobim e l'altro è Bacharach. Sono dei musicisti a livello di Puccini, di Mozart, è la vera musica, la grande musica popolare vera. Loro erano dei geni di armonia, di melodia, di talento, poi proprio di arrangiamenti, George Martin dietro, insomma è qualcosa di sensazionale, a dire la fortuna di essere nato in quel periodo e aver avuto come colonna sonora questo. Ma tutto questo nasce dal fatto che io, il primo lavoro che ho fatto, io facevo il pianista di piano bar quando non lo faceva nessuno a Cortina, per cui ero pazzo della musica e continuo ad esserlo.
0: Che bello, ragazzi, come Billo in Vacanze di Natale, più
1: esatto,
0: o meno.
1: Esatto, mi è servito, mi è servito esattamente per quello, sì, pensa.
2: Abbiamo parlato dei milanesi, no? Gerry Calà, poi, anche se non è milanese, insomma, dei nordici, Diego Abatantuono, poi c'è Massimo Boldi, però c'è anche Christian De Sica, insomma, gli attori con i quali lei ha fatto tante cose, no? C'è un aneddoto intimo che descrive in qualche modo queste amicizie?
1: Ma l'aneddoto su Christian più bello è che quando è morto mio padre, Steno, mio padre aveva un padre del nord, per cui avevamo una tomba di famiglia al nord, e non riuscivamo a fargli avere una tomba a Roma, con tutto quello che era il regista di un americano a Roma, di Febbre da Cavallo, insomma, e non trovavamo questa tomba, e a un certo punto la mamma di Christian ci disse: finché non trovate la tomba, mettiamo Steno vicino a Vittorio De Sica. E così è andato. Allora, guardate, quando uno vi si presta la tomba, vuol dire che c'è qualcosa di molto, molto forte, no?
2: Certo, certo. Beh, insomma, una bella immagine. Ecco, ma lei oggi continua a scrivere, insomma, libri, a dirigere film, guardando un po' dentro di sé, no? E, sì. In che fase della sua vita si trova? Di che cosa anche ha paura, Enrico, in questa fase della sua vita, se c'è?
1: Ma ho paura, ho paura non tanto dell'intelligenza artificiale, ma della stupidità naturale che trionfa. Questo mi fa molto paura, ci stiamo istupidendo un po', questo, c'è poca libertà di pensiero, sono tutti uniformati, codificati, la globalizzazione ci ha ucciso, però il mondo è sempre buffo. Il mondo, basta spostare gli occhi, si può sempre raccontare. I giovani sono in grande difficoltà, ma alla fine ce la faranno, perché troveranno lo spunto da qualche parte per ribellarsi a questa omologazione che gli hanno imposto. A dire, è una generazione molto sfortunata. Noi siamo stati molto fortunati, noi del dopoguerra siamo stati molto fortunati, questi ragazzi di oggi meno.
2: Quindi, insomma, siamo con gli occhi aperti, sostanzialmente, questo ci sta dicendo.
1: Ma mi stupisce sempre tutto, mi piace vivere. Io la mattina quando mi sveglio vedo in lontananza c'è scritto arrivo, c'è il cartello dell'arrivo, allora mi sono messo a camminare all'indietro, così tutti i giorni è sempre la stessa distanza.
2: Ecco, parliamo anche un po' del rapporto con suo fratello Carlo, no?
1: Sì,
2: siete,
1: certo.
2: Siete stati una coppia che ha prodotto tantissimi successi, ma nell'intimo che coppia eravate? Insomma, andavate sempre d'accordo oppure si litigava?
1: Sì.
2: E
1: no,
2: soprattutto della fase creativa che mi viene, no? Di pensare,
1: no, sì, guarda,
2: che rapporto era?
1: No, stavo per dire una cosa e Carlo l'aveva già immaginato, lui stava per dire una cosa e l'avevo già immaginato, avevamo la stessa visione totale del cinema, di come si fa, di come si racconta. Con dei limiti, naturalmente, questo crea dei limiti. Abbiamo lavorato poco con gli altri, qualche volta sì, con dei più

0: bravi però, e abbiamo imparato anche da loro. Carlo era una persona gentile, intelligentissimo, conosceva il cinema come credo nessuno. Lui ha 18 anni, era l'aiuto regista di Monicelli facendo film tipo L'Armata Brancaleone, Amici miei, per cui aveva una gavetta dietro alle spalle pazzesca. E il cinema si fa così, non si può cominciare a dire. Avevamo qualche problema ogni tanto sulla vita privata, a dire, lui mi diceva che ero un cretino, che facevo un sacco di errori, e io dicevo la stessa cosa. Però poi in realtà è stata per me una tragedia, essendo io più grande di lui, non avevo messo in conto che se sarebbe andato prima di me. Questa è l'unica cosa che non avevo previsto veramente nella mia vita.
1: Ma purtroppo
0: è stata una tragedia.
1: Immagino. Cose purtroppo che non possiamo prevedere.
0: Però lui c'è sempre qui, eh? Io quando scrivo, quando preparo un film, quando dico e non so cosa fare, guardo in alto e dico come la faresti tu? E lui mi risponde.
2: Enrico, facciamo anche un altro passo all'indietro, però siamo un po' più recente. Andiamo al 2003 e il film è Il pranzo della domenica.
3: Ciao Maurizio.
4: Sofì, ciao.
3: Ciao.
4: Che è successo? È sempre qualche cosa?
3: Sì, Maurizio, mi devi aiutare.
4: Giornata mia oggi. Che è successo?
3: Nicola si è licenziato.
4: Ancora?
3: Guarda che non c'è niente da ridere, però non abbiamo neanche i soldi per pagare l'affitto.
4: Ma che problema c'è, Sofì? Vi ripesto io?
3: No, ma che stai scherzando? No, per carità, no. È che, Maurizio, pensavo, ecco, non lo so, magari tu conosci tanta gente, potresti aiutare Nicola a trovare un altro giornale.
4: L'unico direttore del giornale che conosco io è quello del Giardino e Piante.
3: Perfetto, chiamalo.
4: Però guarda che sul Giardino e Piante si parla soltanto da Azalei, Girani, Ficus Benjamin.
3: Un bravo giornalista, sa scrivere di tutto.
4: Ce provo.
3: Grazie, Mori. Oh, mi raccomando, non dire niente a Nicola che ti ho chiesto questo favore.
4: Ma stai a scherzare? I favori sono robe destra, non sia mai, eh?
3: Voglio bene, Maurizio.
4: Io di più.
2: Il pranzo della domenica era il 2003, protagonisti naturalmente, sì. Carlo ed Enrico Vanzina. Questo era sempre un film corale, i film che vi sono riusciti meglio probabilmente, Enrico.
0: Ma sì, non è detto, però abbiamo dovuto anche farlo, è stata una necessità, perché i grandi interpreti della nostra generazione hanno fatto tutti i registi, per cui lavoravano con loro stessi. E noi abbiamo dovuto mettere insieme tanti per arrivare alla forza di uno più forte, no? Il film corale comunque è una cosa molto interessante, perché permette soprattutto di lanciare anche tanti attori, questo è importantissimo. Il pranzo della domenica lo ricordo con grande affetto, penso che, adesso non me la tiro, io sapete che non sono uno che se la tira, ma penso che sia l'ultimo vero film di commedia italiana fatto in Italia, perché era proprio il film da commedia italiana, con un cast strepitoso, erano tutti di una bravura, ho dei ricordi meravigliosi delle donne, degli uomini del film, veramente quando ci ripenso, e poi soprattutto ho un ricordo tenerissimo del fatto che noi da piccoli stavamo sulle ginocchia di Giovanna Ralli, e aver lavorato con lei come protagonista è stato un regalo del destino, no? Sono state due volte questa cosa è successa, con lei e quando abbiamo fatto Via Monte Napoleone, che abbiamo lavorato con la donna che ci teneva sulle ginocchia da piccoli perché abitava di fronte a casa nostra, che era Valentina Cortese.
1: Senti, il vostro cinema è stato anche oggetto di critiche nel passato, no?
0: Alcuni... Meno male.
1: Era un po' considerato troppo commerciale, no? C'erano gli
0: Meno
1: snob
0: male.
1: Del cinema. Poi però col tempo si sono ricreduti e siamo arrivati anche
0: tragedia.
1: Siamo arrivati al 2023 che ha ricevuto il David di Donatello alla carriera e il Leone d'Oro per meriti letterari al Senato della Repubblica. Insomma, grandi riconoscimenti alla fine, no?
0: Sì, vabbè, ma non ripeto, quel più grande riconoscimento è quando salgo su un taxi non mi fanno pagare perché dice ho visto ieri sera Febbre da cavallo, grazie.
2: Ragazzi.
1: Beh, tanta roba direbbe qualcuno.
2: Tanta roba. Prima di salutarti, Enrico, sarebbero una marea le curiosità mie di Emanuela, però insomma anche la musica è stata fondamentale nel tuo cinema, oggi un pochino di meno forse rispetto agli anni 80, sembra
0: sì,
2: quasi.
0: Sai cos'è che... Sì, è vero, hai perfettamente ragione, ma sai cos'è che... Allora, noi ci aveva detto, quando abbiamo fatto Sapore di Mare, noi eravamo molto amici, quasi di famiglia con Dino Risi, e Dino Risi ci disse, guardate, mettete molta musica sul finale del 60, perché per esempio Il Sorpasso, oppure L'Ombrellone, i film storici proprio sull'estate del cinema italiano, la musica è fantastica perché contestualizza subito tutto, non devi raccontare niente, tu metti una canzone e il pubblico ha già capito in che momento sei, che periodo è dell'Italia, e quindi ci ha aiutato molto, sia in Sapore di Mare, ma soprattutto in Vacanze di Natale c'è una colonna sonora imbattibile, Vacanze di Natale c'è una colonna sonora incredibile. Solo che cosa è successo? Questi film hanno avuto talmente successo che poi le case discografiche, questi pezzi che prima ce li davano così, dice boh, vabbè, li prendo. Dopo hanno cominciato a chiedere dei soldi micidiali, certo. Per cui oggi costa più fare la colonna sonora di Vacanze di Natale, costerebbe più del film.
1: Hanno scoperto questa cosa.
0: Mannaggia.
1: Grazie mille.
0: Tant'è vero.
1: Sì. Vabbè, no. Prego.
0: È vero che quando abbiamo fatto Vacanze di Natale 2000, che l'altro unico film che abbiamo fatto a Natale, De Laurentiis riprese Moonlight Shadow, però fu una cover perché non si poteva più prendere quella originale che era stata in un altro film.
2: Ah, che bella chicca, questa sì. Non la sapevamo.
1: Grazie mille, grazie per
0: grazie
1: essere stato
0: voi.
1: Con noi.
0: Buona estate.
1: A te, buona estate, a presto.
2: Buona estate. E adesso diamo la linea al GR1, ma naturalmente torniamo tra poco, insomma, con tante notizie, tanti approfondimenti e soprattutto tanti ospiti, sempre qui su Radio 1, sempre qui in diretta, sempre all'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando ci fa sentire.

0: quando sei uscita?
1: Ieri.
0: Che pensi di fare?
1: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
1: Io solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente è durata poco, la tregua nei combattimenti tra Stati Uniti e Iran, proseguono gli attacchi incrociati e non mancano le vittime civili.
4: Si aggrava il bilancio delle vittime civili dello scontro che Stati Uniti e Iran combattono nella regione del Golfo. 3 i morti, tra cui un bambino di 2 anni nell'isola iraniana di Qasem, colpita per 2 ore da una raffica intermittenza di attacchi missilistici americani. In Kuwait è morto invece un operaio, ucciso da un raid iraniano di rappresaglia contro un edificio di un'azienda cinese. È il segnale di un conflitto che cambia ancora una volta passo. Secondo il Wall Street Journal, al presidente Trump è stato presentato un piano per intensificare la campagna militare contro l'Iran, 2 settimane di bombardamenti per tentare per l'ennesima volta di piegare l'arsenale missilistico di Teheran. La diplomazia ha finito il tempo e la guerra si allarga. Ad Amiette, in Egitto, un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo minimizza e parla di un incendio domato rapidamente, ma il Mar Rosso è sempre più nel mirino degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, che si sono attivati dopo gli ultimi attacchi dei sauditi. Ieri Riyadh e Washington hanno coordinato un'inedita operazione contro le milizie filo-iraniane in Iran.

0: Iraq, 20 morti che molti chiedono al governo di Baghdad di vendicare. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E ci sono 3 morti, 2 sono bambini, anche a Gaza, per un'operazione militare dell'esercito israeliano. Resta caldo anche il fronte della Cisgiordania. Il premier Netanyahu in un'intervista si dice certo che il 99% dei coloni è nella legalità. La comunità internazionale si è espressa contro le violenze commesse dagli stessi contro i palestinesi. Anche il ministro degli esteri Tajani aveva condannato gli episodi. Altro fronte di tensione, quello russo-ucraino, è finito in una zona disabitata il missile di Mosca che ha sconfinato stanotte in Polonia. Nessun danno, ha detto il premier Tusk, che condanna l'accaduto. A fargli eco i vertici europei. Lo spazio aereo di Varsavia, violato durante il massiccio attacco condotto questa notte contro l'Ucraina, colpite diverse città tra cui Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli. Il bilancio è di almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini. Crisi internazionali che inevitabilmente impattano su borse, petrolio e prezzo della benzina. Facciamo il punto in studio con Paola Nannia.
2: Buongiorno, partiamo dal costo del petrolio al barile, un indicatore importante che sale di nuovo con il peggiorare della situazione in Medio Oriente. Il Brent europeo è a $88, il WTI americano sempre in salita intorno agli $85. Petrolio con un impatto. I dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono usciti poco fa, parlando di un prezzo al litro per la benzina di 1,98 e il diesel rimane sempre sopra i 2 euro, 2,066, quindi i 17 centesimi di sconto previsti dal governo sulle accise non sono del tutto visibili sul prezzo, si fermano intorno ai 10 centesimi. Per questo, proprio su indicazione del Ministero delle Imprese, sono partiti i controlli della Guardia di Finanza sui distributori. A te.
1: Nordio, ti metto dentro una R4, è l'inquietante scritta apparsa in via Portuense a Roma, accompagnata da una stella a 5 punte dalla sigla BR. Il riferimento è alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, sequestrato e ucciso proprio dalle Brigate Rosse. A notare il messaggio intimidatorio contro il ministro della giustizia, alcuni residenti della zona, in corso le verifiche sugli impianti di sorveglianza presenti nelle aree circostanti. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi sono 3 le città da bollino rosso, domani saranno 11, si va verso il picco e intanto prosegue nel nostro paese, ma soprattutto nel resto dell'Europa, l'emergenza incendi.
3: Dopo Spagna e Francia, ora è la Grecia a fare i conti con una serie di roghi che mettono a dura prova uomini e mezzi di soccorso. 3 vigili del fuoco negli ultimi giorni hanno perso la vita, 1 nel Peloponneso e 2 a Creta, isola dove 8.000 persone sono state evacuate. Evacuati in via precauzionale anche alcuni centri abitati sull'isola di Paros, dove sindaco, vice sindaco e altre 2 persone sono al momento in stato di fermo per l'incendio scoppiato qualche giorno fa in una discarica. In Spagna e Francia la situazione sembra tornata sotto controllo, grazie anche a temperature più miti. Da noi, invece, il termometro torna da oggi a salire. Siamo nel pieno della quarta ondata, che non si sa ancora quanto durerà, di sicuro fino alla prossima settimana. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città infuocate diventeranno 11. Il punto sulle temperature con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
4: 38 gradi fino a toccare, localmente superare i 40 gradi, è il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro, valori superiori ai 35 gradi in pianura padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, la Sardegna, le aree un po' più interne.
3: Paola Guarnieri, GR1.
1: E ora lo sport con il nuovo corso della nazionale. Dopo la presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri, attenzioni concentrate sui prossimi impegni degli azzurri, a cominciare dalla Nations League. Girone complicato per l'Italia, che dovrà affrontare Belgio, Turchia e Francia. La prima sfida contro il Belgio all'Olimpico di Roma il 25 settembre, a marzo del 2027 via alle qualificazioni europee. Sono le 11:05, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E sono le 11:06:15 in questo istante. Buongiorno da Fabio Fontanaro, in diretta dallo studio 3 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia di Trieste. E un buongiorno ovviamente anche da Carlo Morello al mixer, che oggi cura questa diretta. E tra pochi minuti alle 11:10 a UEO Fevelin D parleremo di Truthster, un progetto di ricerca dell'Università di Udine dedicato alla certificazione di artefatti digitali, con particolare attenzione a quelli prodotti nell'ambito giornalistico e comunicativo. E l'idea alla base di questo progetto è quella di fornire uno strumento che consenta di attestare in modo trasparente e verificabile alcuni elementi essenziali dei contenuti multimediali, a partire dalla loro autenticità. E alle 11:20 invece spazio alla quinta puntata di Saperi Artigiani. Diana Hebel ci porterà nel cuore pulsante dei carnevali storici della Carnia, alla scoperta di rituali antichi che celebrano il legame profondo tra uomo e natura. E oggi il viaggio farà tappa a Sauris di Sopra e nella seconda parte a Sappada. Alle 11:55 torna la musica di Rock Revolution. Ospiti odierni di Gabriele Medeot saranno Simone Piva, cantautore e scrittore di Cividale del Friuli, e Nicky Cannizzaro, chitarrista elettrico di Ronchi dei Legionari, pensate un po', classe 2011. Due racconti distanti per generazione e linguaggio, per chiedersi cosa rende una storia degna di diventare canzone. Alle 12:30 daremo la linea all'informazione regionale e allora ascoltiamo insieme i titoli.
2: Buongiorno a tutti, partiamo dalla cronaca. Truffavano persone anziane e sole, soprattutto donne, presentandosi come venditori porta a porta e convincendo le vittime di aver firmato, anni prima, dei contratti che li obbligavano all'acquisto di articoli casalinghi per un importo medio tra i 5 e i 7 mila euro. Spesa a cui gli anziani, spesso in condizioni di difficoltà economica, potevano far fronte solo accendendo costosi finanziamenti presso società di credito al consumo. La rete di truffatori operava in tutta Italia e ha fatto oltre 1200 vittime, molte delle quali anche in Friuli Venezia Giulia. È stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Padova, città in cui i malviventi avevano base, con la locale procura che ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa ed estorsione di 6 persone. Nel nostro giornale radio delle 12:30 parleremo poi del caso di febbre dengue riscontrato a Udine, con le operazioni di disinfestazione che sono partite questa notte, e poi dei piani per la riqualificazione della caserma di Banne sul Carso Triestino e del piano strategico 2026-2028 dell'Università di Udine.
1: E allora grazie al collega Daniele Lettige per le anticipazioni, mentre le nostre trasmissioni riprenderanno alle 14 con Estate in Onda. In apertura la rassegna Connessioni, Dialoghi in Giardino, dedicata quest'anno ai temi della memoria, dei confini e delle identità. Poi spazio alla musica con il festival Onde Mediterranee, che questa sera gradisca proporrà il Live dei Ministri, una delle band che ha più segnato il rock italiano degli ultimi 20 anni. Quindi sfateremo alcuni dei falsi miti più diffusi sulla salute della pelle e poi, passando per i classici da mare del professor Marco Bergamasco, chiuderemo con la rubrica Cara Cucina, che oggi si occuperà del Presnitz. Ultimo appuntamento della giornata alle 15:15 con UEO Fevelin D, che tratterà del tradizionale appuntamento con l'Agosto archeologico, manifestazione giunta alla sua 37esima edizione e organizzata dall'associazione Carnia Cultura, che animerà l'estate montana tra conferenze, visite guidate e presentazioni di libri. Questa dunque è la nostra programmazione di oggi. Da Fabio Fontanaro, un buon ascolto.
3: UE o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
4: Truffster è un progetto di ricerca di Università di Udine, Dipartimento di Scienze Legali, dedicato alla certificazione dei manufatti digitali, con un focus particolare sul contenuto multimediale prodotto in tecchiams dal giornalismo e da comunicazione. Venga sta interviste, immagini, video, audio e altri materiali digitali. L'idea, da urda al progetto, è di provio di un'impresa che permette la certificazione trasparente e verificabile di certi elementi essenziali dal contenuto prodotto, la sua autenticità, stati, il sole am coautori, il consenso dei parti coinvolti, l'autenticità dal file in riguardo ai possibili manipolazioni. Questi aspetti sono di grande attualità, voi in tal dibattimento sulla provenienza e l'affidabilità dal contenuto digitale. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatori di Radio Rai 1, un saluto di Antonella Lanfritta e studi di Udin con Giacomo Plotner e Regie, e un saluto al nostro ospite di voi che non spiegherà par ben la ricerca portata in devam di Università di Udin e che è diventata bel già un prodotto di poter dopra col cellulare, da rincemute fino a un cerpont. E il nostro ospite è il professor Federico Costantini, che è docente di informatica e legale, giusto appunto all'Università del Friuli. Buongiorno e benchiata, professor.
5: Buongiorno a tutti.
4: In di voi, appena che si sintalca il pues certifica l'affidabilità di un'informazione, si spicce subite li sorelis, tanti sa son li gnovis non autentiches. Thruster, cui iudial o iudaraial e c'è modo iudaraial?
5: Voi si tabai tanto di un fenomeno new che si chiama Foreign Information Manipulation and Interference, che al comprende al suo interno le disinformazioni e ogni tipo di fenomeno di quel genere lì. A noi non si interessa, no, affrontare tutti i problemi dal mondo, ma non si interessa considerare di me il problema delle interviste, quindi le nostre idee di concentrarsi sulle figure del giornalista e al giornalista che fa le interviste a una persona che gli intervistate, che ha altri disi. A noi non si interessa di certificare che il tipo di contenuto chi.
4: Lui presentante giusto che a 3D insomma a Cepon che si è arrivato col grob di ricerche alla dite che soprattutto al mondo scientifico non si chiacchiare di fake news come che si dice sempre, no? Insomma notizie noveres, ma di disinformazione, che è il termine che l'ha adoprato anche lui. Allora, quale ise, si può intuire la differenza, ma quale ise la differenza sostanziale tra una fake news e la disinformazione?
5: Tendenzialmente fake news è un termine generico di linguaggio comune. La disinformazione è il fatto che non semplicemente una notizia è falsa e può portare un problema, ma anche la manipolazione di una notizia vera. Quindi è un fenomeno un po' più disincomplicato, ecco.
4: Insomma, il vostro interesse è sulla certificazione delle interviste. C'è molto venie, c'è molto si può di alfa queste certificazioni per avere una sicurezza e perché il calafas e anche perché il calalei.
5: Per fare una certificazione sono essenzialmente due maniere. La prima è di avere un sistema centralizzato. Però dopo il problema è dal fatto che bisogna avere fiducia dal te entità o te aziende che produce queste forme di certificazione. Un'altra maniera è che ho intendendo per noi è una forma di certificazione distribuita e queste vengono con le tecnologie blockchain. E in queste maniere nessuno ha le priorità di poter certificare le informazioni, ma tutte le stesse maniere e sono parte di una rete di contas e le stesse maniere si può dire che le verità è di tutti ma anche di nessuno.
4: C'è molto se venuta questa idea?
5: Questa idea non si è venuta attraverso il confronto con qualche vostro collega giornalista che non rappresentava le difficoltà della vostra professione, vuol dire al fatto che è difficile arrivare a dimostrare le paternità su un'intervista o su un file e della stessa maniera è difficile guadagnare la fiducia di una persona intervistata sul fatto che al giornalista al mantignerà le parole date, per esempio con che si tratta di confidenzialità. Ma tante volte sarà anche un problema delle persone intervistate che dopo che ha dite una roba che magari dopo si rivela scomode, sì, cambia idee e non ha più voi che sono interviste vengono a circolare. Quindi le necessità è che di lavorare sul fatto di rendere le vostre professioni un po' più affidabili attraverso le tecnologie.
4: Una domanda, par solito il mondo del giornalismo è così un inning e par di strani tornare magari a dare di lei un'intervista, no? O tornare a fare sentire. perché che avem manco un po' l'autonomia della professione. Invece se in che scas, se anche l'autore la di validace che la dite, vegna al manco un po' che sta spieto o no?
5: Ah, è una forma di compromesso necessariamente. Di fatto no, con le certificazioni o di un beneficio e si rende conto che non è un beneficio che va per sempre e per tutti in ogni caso, però per noi è importante perché per esempio sì. per una certificazione di un'immagine di un incidente sì. o di una rivoluzione è importante che soprattutto per esempio in caso di giornalismo investigativo può essere utile anche una forma di tutela anche per giornalisti.
4: Sì, dunque interviste, ma non dome interviste, anche audio, video, che certifichi in FAS di una certa importanza.
5: Esatto, e no, lavori proprio te sul contatto diretto dal giornalista con le notizie.
4: Si può dire al Belgiado Pra, c'è Pontisal, il progetto di ricerche che alla vinta anche, alla vinciuta inizialmente anche un progetto Horizon a livello europeo e dopo l'ha avuto anche la POE finanziaria della regione, dunque è in stato un grumo avanzato.
5: Sì, l'applicazione funziona, le vin dimostrate proprio te doi disfa. Come stiamo aspettando altri finanziamenti, vi fate le domande per altri finanziamenti, per poter continuare a diffondere, a provare e a incontrare altri giornalisti per capire effettivamente qual è il grado di affidabilità che è il strumento che ha per vostra professione.
4: Sempre che i finanziamenti insomma siano disponibili, quando pensate di poter arrivare a dare queste imprese insomma alla portata di Ducci?
5: Come ho vinto le domande di finanziamento per portarlo a fare dai pilot a livello europeo, quindi ho vinto Varsavia, Budapest, Innsbruck, come Lux, Dulacola Racing, oltre che Udin, Dulacola Racing a provare questa applicazione e dopo plan plan ho Racing di chiattare una maniera per rendere disponibile anche per uso comune.
4: Anche di doprale a vonde facilmente, sì, perché tutto questo processo di certificazione si mette dal cellulare, dal smartphone, insomma.
5: Sì, hai un'applicazione per cellulare, o stinci rendile più semplice possibile.
4: Il giornalismo sì, ma non dome, perché si fa sempre riferimento alla presentazione che l'ha fatta, la prospettiva è anche che questa è un'impresa che può essere buon, per esempio, per l'amministrazione pubblica. O per altri ens non governativi che hanno voglia di essere sicuri dei prodotti e dei documenti che hanno la mano.
5: Sì, perché la nostra idea è che le bisogno di una forma di certificazione che se distribuite, e cioè basate sul fatto che non vi diffidassi di qualcuno in particolare che vedi queste sì. verità in te facchette, e può essere sfruttate anche al di là dall'esempio del giornalismo, per esempio in sanità, appunto, pubblica amministrazione, dai processi, eccetera.
4: Bene, allora grazie su un grumo al professor Federico Costantini, docente di informatica e legale Università di Udin, per essere stato con noi Venus contate di questo progetto, un grumo interessante. Un saluto a tutti gli ascoltatori, restai sulle frequenze di Radio Rai 1 con i programmi dal Friuli Vignesi e Giulia. Un saluto di Antonella Lanfrit con Dario Nardini e Par Tecniche. A domani.

le temperature sono scese improvvisamente e dunque oggi la nostra escursione in Carnia sarà con maglione e giacca a vento. Almeno per me, che sono previdente. Il fonico Diego, invece, è venuto a prendermi in maglietta. Forse conta di indossare una pelle di montone, chissà. Il riferimento non è casuale e scoprirete presto il perché. Sono Diana Höbel e questa è la quinta puntata di Saperi Artigiani, un podcast in 8 puntate in cui vi raccontiamo le antiche tradizioni artigiane del Friuli Venezia Giulia, realizzato con la comunità di montagna della Carnia. Oggi scopriremo i rituali e le maschere della tradizione. Prima tappa, Sauris di Sopra, museo.

di Orbat in Museo Van der Zare. Mi chiamo Lucia e lavoro nel centro etnografico di Sauris. Sauris, Zare nella nostra parlata, è un'isola linguistica germanica fondata poco dopo la metà del 1200.

da alcune famiglie arrivate dal confine attuale tra la Carinzia e il Tirolo. Il nostro carnevale ha delle caratteristiche anche linguistiche che ci danno conferma che comunque questa è una delle tradizioni arrivate proprio con i fondatori, con i primi abitanti. Il nostro carnevale si chiama Voshank. Le civiltà contadine avevano, diciamo, una pausa durante l'inverno, che qui era molto lungo perché ci troviamo tra i 1000 e i 1400 metri. Il carnevale segnava un po' una sospensione. Prima di riaffrontare tutti i lavori agricoli, le attività più pesanti, e segnava proprio simbolicamente il passaggio dall'inverno alla primavera e quindi anche la rinascita, no? Il nostro carnevale ha mantenuto queste caratteristiche, diciamo, di rito di passaggio da una stagione all'altra e anche quasi di inizio dell'anno, no? O comunque del ciclo agricolo, che magari è andato perso in altre comunità, in altre culture, ma magari invece una volta c'era. Prima di tutto passa il relà, che è questa persona con il viso annerito dalla fuliggine, che indossa questa catena con questi sonagli molto rumorosi, e quindi ci si trova tutti assieme l'ultimo sabato di carnevale a Sauristi Sopra, e poi si scende a piedi a Sauristi Sotto. C'è questa camminata attraverso i prati, i boschi, molto suggestiva, con le lanterne. Si arriva a Sauristi Sotto e lì poi c'è la festa con la cena, il ballo. Comunque è anche una manifestazione turistica, però è rimasta per fortuna prima di tutto una festa della comunità, nella quale comunque sono ben accetti anche magari gruppi da fuori. L'importante è che rispettino comunque un po' lo spirito e anche le modalità, no, del nostro carnevale. Siamo stati anche attenti a passare un certo messaggio, a far capire che non è una carnevalata, diremmo oggi, ma è una tradizione a cui noi teniamo molto, e quindi chi viene comunque si informa prima, viene un po' indirizzato anche sul modo di vestirsi. C'è la possibilità di noleggiare queste maschere di legno, che sono una delle caratteristiche del nostro carnevale. Addirittura c'è la possibilità, di questo poi ne parlerà meglio Ermanno, di costruirsi anche la maschera di legno, no? I giorni dopo la mascherata si sente come proprio un rinnovamento, no? Cioè vedi comunque le persone, almeno quelli che hanno partecipato, quelli che sono stati più coinvolti, sembrano come rigenerati, cioè vedi comunque il sorriso, e una sensazione di benessere in tutti. E quindi per me, cioè, veramente ritrovo i significati che probabilmente aveva il carnevale anche per i nostri antenati, perché comunque è un momento di sfogo, poi vissuto comunque in maniera sana, nel senso che non si fa niente di particolare, però il carnevale comunque è una festa liberatoria, perché quando tu sei mascherato puoi fare quello che vuoi. Mia nonna, ad esempio, lei era una persona molto timida, mite, però anche lei, per lei il carnevale era un modo di sfogarsi e anche di tirare fuori quella forte ironia e autoironia che aveva. Perché durante il carnevale lei si sfogava, faceva imitazioni, e questo rimane anche un po', anzi, a volte le persone più timide sono quelle che riescono meglio a interpretare anche questi ruoli, no? Delle maschere, queste scenette, e lei si mascherava all'insaputa degli altri. Andava, partecipava alla mascherata, poi arrivava alla fine del giro del paese, arrivava il momento del ballo. Allora tu potevi fare tre balli e poi dovevi togliere la maschera, quindi dovevi farti riconoscere. Lei non voleva farsi riconoscere, e quindi appena arrivava il momento del ballo lei scappava e il giorno dopo si divertiva a sentire gli altri che dicevano: c'era qualcuno vestito così, ed era lei, però nessuno.

0: diciamo, le maschere comunque non sono sempre uguali, ogni anno si cambia e questa è una caratteristica che distingue il nostro carnevale da quello di altre località dove comunque sono rimasti dei carnevali arcaici, ma dove ci si veste sempre alla stessa maniera. Noi invece, a parte il Röller e a parte il Keira, che è l'altro personaggio del carnevale, che è un po' il capo mascherata, no? Ed è anche quello che simbolicamente scaccia l'inverno, perché va in giro con una scopa in testa alle maschere e con questa scopa simbolicamente appunto scaccia l'inverno e scaccia anche il male.
1: Accanto a Lucia Protto, responsabile del centro etnografico, sta chi, con lei, ha contribuito a far rifiorire la tradizione del Carnevale di Sauris, scacciando il male dell'oblio.
2: Buongiorno, io sono

sono molto importanti nel carnevale. Abbiamo recuperato la tipologia delle maschere. Cosa abbiamo fatto? Siamo

0: una decina di maschere, penso, risalenti al 1800. Le abbiamo fotografate, le abbiamo studiate e le abbiamo riproposte, le abbiamo rifatte molto similmente come all'epoca. Da quel momento il Carnevale di Sauris ha ripreso la maschera in legno. Le maschere non sono molto grandi, sono molto adattabili al viso, sono molto leggere, sono molto semplici ma molto interessanti come fattezza. La tipologia è tipica del 1800, hanno i baffoni, alcune sono bianche con i baffoni neri e il pizzetto, altre possono essere più scure, sempre però i baffi sono rigorosamente stampati sulla maschera. Queste sono probabilmente la maschera bella e la maschera brutta, perché quella bianca probabilmente fa parte di quelle più belle, quella più scura, quella delle maschere brutte. Però tutte hanno questa caratteristica, i baffi e il pizzetto. Probabilmente in quel periodo si usava. Però ci sono alcune maschere, come le Riquet, è una maschera interessantissima, molto bella, piena di fiori, vestita di bianco, piena di fiori. Questa qua è molto molto bella. Però non ha la maschera, ha una velina. Ecco, abbiamo ripreso la maschera in legno. All'epoca le maschere venivano fatte con il legno di Ontano, un legno locale, un legno leggero, perché appunto per indossare la maschera deve essere un legno leggero. Chi le realizzava le faceva veramente bene, anatomicamente perfette. Evidentemente aveva una conoscenza dell'anatomia ad un livello molto molto alto. Già la parte del viso esterna era molto armoniosa, elegante, pulita, e poi anche chiaramente dovevi poterla indossare molto molto bene, no? Che era fondamentale.
1: Sono colorate?
0: Sono colorate, sì, sono colorate, ci sono quelle bianche con le guance rosse e i baffoni, ci sono quelle più scure. Diciamo i colori erano molto semplici, bianco, rosso e nero.
1: E sono quelli che avete ripreso?
0: Sì, su quella tipologia di maschera sì, assolutamente. Poi le maschere attuali hanno i colori del mondo. Possiamo parlare dei corsi che vengono fatti ogni inverno, prima del carnevale, con i ragazzi della valle e chi vuole partecipare. Allora, questi corsi sono nati 15 anni fa, abbiamo iniziato con 10 partecipanti, adesso siamo quasi a 30 partecipanti ogni inverno. La maschera viene fatta per poi essere indossata. Chi la realizza la indossa. Di conseguenza c'è una doppia valenza, no, di questo del fare la maschera. Non è un fatto solo manuale, ma è un fatto anche la senti la maschera, perché la realizzi tu, no? Ci metti del tuo, e questa è una cosa molto importante. Poi noi diamo spazio alla fantasia, li facciamo disegnare, perché prima di realizzare la maschera li facciamo disegnare quello che vogliono fare. Loro si preparano prima, sfogliano dei libri dove già ci sono altre maschere, e lì poi elaborano la loro fantasia e la riproducono sul pezzo di legno. Bisogna dire che in questi ultimi anni c'è stata una crescita notevole del saper fare.

0: hanno capito come usare gli strumenti, perché non è semplice, perché usiamo gli scalpelli, il mazzuolo, cioè è un lavoro fisico, ma deve essere anche mentale, perché devi sapere quello che stai facendo, non è battere un pezzo di legno. Di conseguenza è importante fare un bel disegno e lì già visualizzi quello che devi realizzare. Da quel momento lì iniziamo ad abbozzare il pezzo di legno, piano piano togliamo quello che serve, finché alla fine ci sono stati dei corsisti che hanno fatto delle maschere veramente interessanti, ben fatte. Sì. Attraverso la maschera poi sì. diventano la maschera loro, la portano con disinvoltura come se fosse una parte di loro alla fine. Le maschere che appunto riconosco, le osservo bene e vedo i movimenti, il comportamento.
1: Perché la maschera condiziona anche il movimento?
0: Assolutamente, condiziona tutto, sì, condiziona il movimento. Qua non si parla, nel nostro carnevale diciamo è vietato parlare, perché se no ti riconoscono. Allora si lavora tutto di mimica, no? Di gesti.
1: E c'è interazione tra le maschere?
0: Certamente, ci sono delle scenette, ci sono varie situazioni dove la maschera ha un ruolo attivo, non è una maschera messa lì come un burattino.
1: Non è una sfilata e basta.
0: No, non è solo una sfilata, è proprio un rapportarsi tra maschere e tra il pubblico.
1: Tutto in improvvisazione, che nasce tutto lì.
0: Allora, c'è una parte tutta in improvvisazione, poi però lungo il percorso da salti sopra a salti sotto ci sono alcune zone dove ci sono delle scenette.
1: Che vengono preparate.
0: Preparate prima, sì. Uh-huh. Facciamo anche una piccola mostra, fine stagione, facciamo una mostra dove ci saranno poi delle votazioni e anche questo serve per stimolare i ragazzi, serve per creare comunità, perché queste cose qui alla fine servono per stare assieme, perché durante l'inverno comunque sì, ognuno ha i propri lavori, ma anche è un motivo per trovarci due volte a settimana, si socializza, si sta assieme, si lavora, si parla di mille cose e alla fine è una cosa che per la nostra piccola comunità, dove siamo sempre in meno, questo è molto importante.
2: E con la voglia di partecipare anche noi a un carnevale liberatorio, che scacci via paure e conflitti e ci restituisca energie pure e desiderio di vita, come in una primavera di montagna, diciamo arrivederci a Sauris, per andare verso altre maschere e, finalmente, verso la pelle di montone, che il povero Diego, infreddolito, sta vagheggiando da questa mattina. Prossima tappa, Sappada.

zui, an die Freude für die große Nacht. Und jetzt sind wir in meiner Werkstatt. Buongiorno, io mi chiamo Diego Pilarcotra, sfilo, casato, e sono un intagliatore di maschere e sappadino, oltre appassionato del carnevale, e qui siamo nel mio laboratorio personale. Questo è il costume completo da rollat, che è la maschera tipica sappadina, e è composto da

su questo si gioca un pochettino anche sui ruoli vari delle cose. Per tante volte i giovani gli piace mettere il rosso e le signore una volta andavano a cercare coi guanti di lana, andavano a cercare chi aveva l'anello e la fede, diceva no, tu non sei sposato, allora non puoi portare questo fazzoletto qua. Ecco, fondamentale è avere una prestanza fisica grande, quindi in genere sono ragazzi dai 18 anni in su, che neanche iniziano a essere prestanti e possono

0: I sono quelli da bosco con i chiodi, che questo anche non vi ho detto, quindi ci alza ancora di più. Sì, già hanno dei chiodi sotto proprio da bosco. Sì,
1: Che usavano per
0: sì.
1: andare in bosco.
0: E i guanti vengono, e le mani vengono coperte dai guanti in lana. Sì, quindi è completo.
1: Diciamo della figura umana scoperta non rimane
0: No,
1: niente.
0: no, no, non si vede niente, si vede questa cosa qua. Hai la scopa, ecco, quello è un po' lo scettro, diciamo, del roller, te l'ha presa in giro. Che lui usa sia per pulire le calzature alle signore, così non dici che non ti sposi più, ma comunque agli uomini anche, oppure anche per pulire la strada, è sempre un augurio alla primavera, no? Fondamentale è Rollat, ce l'ha scritto in fronte, Rollat, Roll, è il rumore che fa le Roll praticamente, che sono queste, prendiamo quelle grandi, eccole qua, queste due Roll, sono due palle di dimensioni notevoli, 20 centimetri, anche per dargli dimensione, prestanza fisica alla
1: Sono
0: maschera,
1: pesanti da portare.
0: una decina di chili circa, tutto il costume pesa sui 20 kg, dai 18 ai 22 kg in genere. E quello che è più importante di tutto è la maschera in legno, che viene indossata da che questa maschera qua, la tipica maschera da legno, da Rollat è una persona austera, mai cattiva o mai sorridente. Qua sono le maschere da Rollat con i baffoni in genere, o anche con la barba, adesso non ne ho, ma comunque. Noi siamo all'interno anche del circuito dei mascherai alpini, che praticamente lungo tutta la Corpino esiste un circuito di appassionati mascherai.
1: E cosa rappresenta questa maschera, secondo lei?
0: Sì, un po' secondo me è un rapporto uomo-natura, diciamo, no? Quindi un po' la paura anche dell'orso, questa cosa qua, dell'animale grande che veniva una volta, forse faceva anche paura perché le case poi erano buie, scure, piccole le finestre, tutto quanto, una paura anche degli animali c'era sicuramente. C'è anche secondo me un richiamo alla primavera in questa cosa qua, perché lo usiamo in primavera, dico sempre ai ragazzi, è bello anche sentire quando 100 anni fa non c'era il traffico, non c'era niente, quindi sentivi i campanacci che partivano dalla Cima Sappada e questo ti apre un pochettino tutto al nuovo anno, alla primavera, ai cicli delle stagioni anche, perché arrivavano da un periodo di fermo, no? Quindi sentire il rumore dei rollati secondo me era già un richiamo alla primavera che sta venendo.

indossare una maschera una volta l'anno. Niente a che vedere con le ipocrisie cui siamo abituati. Maschere fatte a mano, inseguendo le proprie fantasie. Lasciarsi catturare da uno spirito che se ne sta acquattato buono buono dentro di noi per tutto il tempo. Lasciarlo uscire fuori, a ballare, ridere, scherzare fino a notte. Protetto da un anonimato che incoraggia e non fa male. È il senso di due antichi rituali che abbiamo riscoperto quassù in Carnia. E ora che lo sapete, il prossimo febbraio, non credo che vi accontenterete di restare a guardare. Questo è Saperi Artigiani, un progetto realizzato dalla Comunità di Montagna della Carnia con il cofinanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del programma interregionale Italia-Austria 2021-2027 Bando Car2Go, a supporto di progetti culturali volti alla valorizzazione del patrimonio immateriale della regione Friuli Venezia Giulia. Io sono Diana Höbel e con il fonico Diego vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: Rock Revolution con Gabriele Medeotti. Rock
1: Revolution. Bentrovati cari radioascoltatori, Rai Radio 1, Friuli Venezia Giulia. Questo è Rock Revolution, dove la musica cambia. Io sono Gabriele Medeot, vi do appunto il benvenuto insieme con me, come sempre, immancabile John DJ. Una puntata, quella di oggi, alla quale tengo veramente tanto, lo dico praticamente sempre, ma è così, perché oggi parliamo di storie, di leggende. Sapete quanto io sia un appassionato del raccontare le cose, del far capire il perché, no? Il che cosa sta dietro. Una materia effettivamente un po' antica, per certi versi, e che forse in un'epoca di intelligenza artificiale, di digitalizzazione, sta un po' passando. Sapete quanto ne parliamo qui a Rock Revolution. Invece, tutto sommato, è una tendenza che scopri, scava, scava, continua a resistere, anzi, continua a trovare sempre nuove forme, e questa è un po' la mutazione di quelle che sono le tradizioni. Quindi la tradizione non muore, ma cambia, si trasforma e diventa qualcosa di nuovo. Oggi, in effetti, sempre di più sembra ci sia qualcosa di profondamente umano, di profondamente necessario nel voler raccontare, nel dare un nome ai luoghi, alle storie, alle paure. È sempre stato fatto, no? L'hanno fatto i cantori epici, l'hanno fatto i menestrelli, ma lo fa anche qualcuno che oggi è qui con noi, sta in realtà per arrivare in studio, poi ve lo presento meglio, ma lui, insomma, lo sapete, anzi ve lo sto dicendo, si chiama Simone Piva, cantautore che arriva da Cividale. Torniamo con lui fra poco, ma lui delle storie proprio ne ha fatto una missione. E in una puntata nella quale parliamo di storie e di racconti, vi racconteremo una storia molto affascinante, molto interessante, molto dolce anche, perché ci sarà con noi una giovane promessa, sempre della chitarra, che già qualche anno fa avevamo intercettato, però il tempo passa, le persone maturano, e per quanto continui ad essere giovane, il giovane Nicky, e qui mi fermo perché vi invito a restare con noi all'ascolto, ci racconterà che cosa sta combinando con la sua chitarra in giro per l'Italia. Vi invito a rimanere con noi per un po' di tempo, ad ascoltare musica, ad ascoltare storie e a rilassarvi un po' proprio qui a Rock Revolution, dove la musica cambia. Buon ascolto, cominciamo!

0: on, but it bears repeating now.
1: E allora cominciamo, cari amici di Rock Revolution, dove la musica cambia, Rai Radio 1, Friuli Venezia Giulia. Ve l'ho anticipato qualche istante fa, avremmo parlato di storie, avremmo parlato di leggende, di musica e di come la musica racconta quelle storie, quelle leggende, e lo facciamo con l'ospite che vi ho anticipato. Lui è il cantautore nato a Gimona che vive in un posto non definito nelle valli del Natisone, Simone Piva. Ciao Simone!
2: Aug Gringos.
1: Aug, finalmente ci vediamo dopo tanto tempo.
2: Sì.
1: È passato già tanto, era prima della pandemia,
2: Sì.
1: Quindi ci siamo visti su un palco in cui abbiamo parlato di musica, proprio di Rock Revolution, in una edizione live. Simone, quindi tu suoni la chitarra, racconti le storie della nostra terra, hai scritto una cosa di cui parliamo fra pochissimo e possiamo dire, se correggimi se non è giusto, ma possiamo dire che tu hai costruito un'intera carriera da cantautore nella terra del Friuli Venezia Giulia, che dove sei nato, sei cresciuto, dove ti conoscono e da dove parti.
2: Assolutamente sì, perché il Friuli è una terra meravigliosa, scoperta e ancora tutta da scoprire, con zone d'ombra, ma dove c'è ombra sicuramente si trova anche la luce, quindi questa terra è meravigliosa. Lo ricordo sempre, il Friuli è una regione spesso dimenticata, cioè l'italiano diciamo più nobile non la conosce, ma può essere come il Molise, può essere come l'Alto Adige, ma appunto per queste sono regioni meravigliose.
1: Che dall'altra parte forse noi paghiamo anche questa caratteristica di essere a nord-est-est, e quindi il fatto di essere a confine, terra di confine, terra di passaggio, dico caratteristica proprio perché è grazie al fatto di essere una terra di confine che la contaminazione fa parte, credo, della nostra quotidianità.
2: Ma assolutamente, noi ce l'abbiamo nel DNA. Quando dicono, solo per fare un esempio, quando dicono che noi friulani siamo ostici, siamo duri, è dato dal fatto che abbiamo visto popoli, conquiste, abbiamo dovuto difendere, e quindi non ci fidiamo tanto dell'altro.
1: Certo, d'altra parte qua insomma sono arrivati a conquistarci in tanti, no? Insomma, a cosa ti stai riferendo, anche proprio per il fatto della zona nella quale vivi, della parte del Friuli Venezia Giulia, no? Vicino a Cividale, tra quelle in mezzo a quelle valli, la valle del Natisone. Senti Simone, tra l'altro tu sei arrivato a raccontare tante storie, sei arrivato a raccontare tanti aneddoti che in qualche modo, ci stiamo avvicinando insomma, no? Anche alla tua ultima fatica, ti hanno messo in condizione di raggiungere un pubblico ancora più vasto rispetto a quello che era il pubblico che ti seguiva solo per la musica.
2: Sì, anche perché io vado orgoglioso di questa cosa, è un percorso che sto facendo da un po' di anni. Io sono partito facendo il primo disco che si intitolava e si intitola Il successo non è niente, dove racconto i personaggi che hanno orgogliosito il Friuli, come Tina Modotti, Ezio Vendrame, Federico Tavan, Primo Carnera e via dicendo, e due eventi che hanno plasmato il Friuli e la gente friulana, come il terremoto e le lotte del Corpo More degli anni 50, per poi passare al disco uscito nel

0: settembre 2025 Da dove nasce il vento, dove racconto appunto la frontiera, il confine, le persone, dunque non solo di terra ma anche confine proprio umano, e per poi arrivare a questo libro dove Edizioni Biblioteca dell'Immagine ci ha creduto e mi ha convinto a scrivere. Io non sono uno scrittore, però mi ha convinto a scrivere questo libro, già che racconto sui social queste leggende, questi personaggi, questi miti che noi abbiamo in Friuli Venezia Giulia.
1: Quindi dai, è bello perché lo hai anticipato tu, hai fatto benissimo. Simone Pima infatti l'ha portato qui in studio, AUG Friuli, storie, leggende e miti. E, AUG, frontiera, parole che ho spesso sentito. AUG è un po' il tuo marchio di fabbrica, mettiamola così, no?
0: Sì.
1: Frontiera è un'altra parola che ti caratterizza e che ho sentito a volte, più spesso insomma da te pronunciata. Perché questa attrazione nei confronti di un mondo, perlomeno per cui la lingua, potrebbe essere un po' lontano dal Friuli Venezia Giulia?
0: Perché la frontiera, lo sappiamo, chi le regioni che vivono in frontiera sono sempre un po', hanno paura, si ha paura del prossimo, si ha paura di quello che può succedere e si è tutti diciamo molto molto amanti della propria terra, proprio perché si è in frontiera, ancora di più di altre regioni che non lo sono. Noi friulani invece siamo molto appartenenti alla nostra bandiera, alla nostra terra e alla nostra cultura, cosa che io voglio essere un attimo, come si dice, imponente, proprio perché voglio che non la perdiamo. Anche per questo io scrivo canzoni e ho scritto adesso questo libro, perché la nostra cultura, la nostra storia è fondamentale e noi non dobbiamo perderla con la società e il mondo di adesso che ci cerca di farci essere tutti uguali. Noi abbiamo la nostra identità e dobbiamo tenercela assolutamente, proprio perché siamo diversi e bellissimi.
1: Guarda, stai sollevando un argomento del quale abbiamo anche parlato, del quale continueremo a parlare, che è sempre molto interessante, che ha una, come dire, si può raccontare con una parola, che è tradizione. E quindi è il come cambia questa tradizione. Quindi forse lo vorrei chiedere proprio a te. La tradizione, c'è chi dice che la tradizione è qualcosa di antico, c'è chi dice che la tradizione evolve, c'è chi dice che la tradizione è quello che stiamo vivendo. Però per te, cioè per Simone Piva, che racconta e che canta la tradizione, che ne scrive, e fra poco proprio ne parliamo nel dettaglio, che cos'è quindi questa tradizione?
0: La tradizione è qualcosa che noi ci portiamo dal passato, dagli antichi, sicuramente la trasformiamo nei tempi odierni, ma è qualcosa che noi portiamo dentro. Lo facciamo perché ce l'abbiamo nel DNA. Questa è la tradizione. La tradizione è qualcosa che ci fa essere diversi dagli altri, ma nello stesso tempo uniti.
1: Una tradizione che coltivi anche cantando non solo in italiano e non solo in friulano, ma anche in sloveno, perché so che hai vinto un premio anche, no?
0: Anche questa cosa qua è eccezionale. Io diciamo così, non ho mai cantato in friulano, ma non perché non lo amo, anzi, ma proprio perché non ho mai sentito l'esigenza. Adesso, vivendo al confine con la Slovenia, in un paesino di 12 abitanti dove parlano il dialetto sloveno, mi sono fatto convincere, diciamo così, da mio suocero a cantare. Lui ha scritto il testo e io ho scritto la musica, abbiamo partecipato a questo festival della canzone in dialetto sloveno che si chiama Segnam, appunto nelle valli della Tisone, e appunto 2 anni fa ho vinto il primo premio. Quindi io con una canzone che si intitola Lach, che Lach significherebbe in modo un po' dispregiativo straniero, o comunque uno che viene da fuori.
1: Cantato da te, insomma, assume
0: bravissimo.
1: Una forza particolare, che tra l'altro, così domanda un po' forse anche, quante volte avevi cantato in sloveno prima?
0: Mai.
1: Quindi questo dimostra quanto musicista ha anche musicalità, e quindi è capace di imparare una lingua anche solo per cantarla.
0: È verissimo, ma anche aggiungo il fatto, dove sono a vivere adesso, c'è una comunità talmente straordinaria, talmente mi ha accettato in una maniera bellissima, e io ne sono riconoscente appunto facendo queste cose, cioè cantando un po' nella loro lingua, cercando di integrarmi a loro il più possibile.
1: Beh, e allora adesso su questo bel messaggio andiamo ad ascoltare proprio una canzone di Simone Piva e poi ne parliamo.

0: E questo era Profondo Friuli, che è la canzone di Simone Piva, che è qui con noi per parlarci di Aug Friuli, il suo libro nel quale ha raccolto storie e le storie della nostra terra, della nostra regione. Allora, parliamo di questo libro, che si trova in edicola, si trova nelle librerie, sta andando benissimo. E tu sei un musicista, sei un cantautore che è abituato a scrivere canzoni. Qua hai scritto storie, ok, che non necessariamente sono lunghissime. Cosa preferisci, scrivere una canzone o scrivere una storia?
1: Assolutamente una canzone, ma perché a me piace inventarmela lì sulla chitarra, mi piace riascoltarmela, è un'altra magia, è entrare in un altro mondo mio personale che mi sono costruito da bambino. Quando inizio a scrivere entro in questo mio mondo. Sicuramente il libro è una figata, ma diciamo che ha bisogno di più attenzione, di più accortezze, anche proprio nell'italiano, anche nel raccontare alla persona che poi leggerà, ma soprattutto sono storie che io maggior parte ho raccontato nei miei social.
0: Sì.
1: E quindi ho solo un po'
0: riadattato
1: alla carta.
0: Tra l'altro dentro ho visto, sfogliandolo, che ci sono tante storie, c'è un'impaginazione molto bella che ti permette anche di maneggiarlo il libro, no? Di girarlo, cercare di leggere, di seguire delle cose. Ci sono anche delle fotografie.
1: Sì, perché c'è anche un progetto fotografico che si intitola Paura, fatto da Sabrina Borgù, dove appunto ci sono queste fotografie che cercano di mettere davanti la paura umana, dunque la paura dell'ignoto, la paura del restare soli, la paura dei pesi della vita, mettiamo così.
0: Sì.
1: Quindi è molto bello. E naturalmente l'impaginazione è data da Edizione Biblioteca dell'Immagine e da Katia, che ha voluto fare tutta una roba un po' mistica, misteriosa, e state attenti, ve lo dico, a pagina 109.
0: Ecco, e con questo andiamo tutti a vedere direttamente a pagina 109 sicuramente. Senti, qual è, se c'è, la storia alla quale sei più affezionato e quella alla quale sei meno affezionato?
1: Ma diciamo sono tutte bellissime, fondamentalmente perché raccontano un pezzo di noi friulani, da qualsiasi parte del Friuli siamo, perché voglio dire da Trieste a Tarvisio a Valbruna, a Cividale e Pordenone. Sicuramente ci sono alcune leggende che sono molto belle e alcune un po' meno, poi sarà il lettore a dire questa cosa qua. Sicuramente la parte che a me piace di più e che mi ha entusiasmato è quando parlo sicuramente di demoni, fantasmi e streghe del Friuli Venezia Giulia.
0: Hai scoperto qualche cosa che proprio non sapevi lavorando a questo libro? Perché quando uno lavora su un argomento, più o meno, insomma, no? Qualcosa conosce. Tu c'è qualcosa che hai scoperto che ti ha colpito? Vedo, cavolo, questa cosa non la sapevo.
1: Allora, fondamentalmente no, però sicuramente mi hanno colpito queste storie che si raccontavano naturalmente un tempo per cercare la paura nell'altro perché non faccia delle cose, tipo raccontavano le storie di terrore, dunque di streghe e via dicendo, ai bambini perché non vadano troppo lontano o vadano nel pericolo.
0: Certo.
1: Però questa cosa qua ancora adesso, anche adesso che te ne sto parlando, ho i brividi, perché sono cose che anche mia nonna mi diceva.
0: Certo, no. Da lì mi viene in mente Stephen King, che guardando per strada un tombino ha fatto una fortuna.
1: Bravissimo.
0: Mettono queste immagini, insomma, no? Cioè, si mettono queste immagini. Davvero interessante. E c'è qualcuna di queste storie che ti piacerebbe musicare, se non l'hai già fatto?
1: E ce ne sono tante, per dire la strega di Cleulis è una storia molto bella e parla sempre della paura dell'umano, nel senso il fatto di vedere una donna magari anziana che maneggiava delle erbe, delle cose, faceva guarire, poi spariva e poi qualcuno si inventava che si trasformava in qualche animale durante la notte.
0: Sentite come la racconta, è veramente affascinante e coinvolgente. Senti, tante storie, tanta ricerca, no, questo sì. Lo immagino, e probabilmente anche tante chiacchiere con chi quelle storie le raccontava o da piccolo le ha sentite, adesso magari piccolo non è, ormai è in un'età molto avanzata. Ecco, quanto è stato emozionante o interessante per te riuscire a incontrare questi vecchi, no? Che ti raccontano.
1: È molto emozionante, soprattutto alcuni vecchi con cui magari non ho una... come si dice, non ci conosciamo bene, no? E quindi tirargli fuori queste storie per me è stato anche ogni tanto faticoso, però dopo per fortuna è un po' con la mia simpatia, un po' col mio modo, certo, di essere, loro si lasciavano andare e alla fine mi raccontavano queste storie.
0: E tra l'altro questo AUG Friuli immagino si troverà poi anche i tuoi concerti, perché tu suoni tantissimo, insomma.
1: Beh, no? Sicuramente ho voglia di suonare, sto suonando e sono felice di questo. Sono appena tornato, ho fatto un giro a Roma, Latina, Grosseto,
0: sì,
1: sono stato questo ultimo weekend a Lecco, a Seregno, quindi sono molto felice e sono felice che queste storie che io racconto e queste canzoni da quelle parti ne sono completamente affamati. Parlavo proprio con una libreria a Roma dove mi diceva che voleva chiamarmi per fare appunto la presentazione di questo libro, che a Roma sono affamati completamente di leggende e storia, perché naturalmente quello che dicevo all'inizio, bisogna avere la propria identità, bisogna assolutamente non perderla.
0: E questo dimostra e sottolinea, e grazie a te per farlo

0: nel resto d'Italia la centralità del Friuli Venezia Giulia.
1: Sì.
0: Nonostante la disposizione geografica un po' particolare ma caratteristica, come abbiamo detto prima, in realtà tu stai dimostrando ancora una volta, come fanno tanti altri artisti, tanti altri musicisti, scrittori, autori, poeti, cantanti, quanto centrale nella cultura, nella tradizione del nostro paese possa essere il Friuli Venezia Giulia. Quindi davvero un grande in bocca al lupo a Simone Piva per quello che sta facendo e per la sua musica e per questo lavoro grande di portare avanti la tradizione. No, grazie a te di essere stato qui, di aver portato il tuo libro Aug Friuli dell'edizione Biblioteca dell'Immagine, un libro fatto da tante storie, da tanti racconti, da tante immagini messe all'interno e storie della nostra terra, della nostra regione. Storie che vi invito ad andare a leggere e a scoprire anche seguendo Simone sui suoi social, se vuoi dirlo dove.
1: Sì, assolutamente, potete seguirmi su tutti i social, da Facebook, Instagram, TikTok, Threads e YouTube, come Simone Piva Official. Vi aspetto lì.
0: Ciao Simone, grazie.

0: Continuiamo a parlare di musica qui a Rock Revolution su Rai Radio 1 e lo facciamo come nel modo che preferiamo, con gli ospiti, e quando gli ospiti sono bravi e giovani siamo ancora più contenti. Allora, una brevissima premessa, perché il mio prossimo ospite, che è qui davanti a me, è già passato, devo dire, anni fa da queste frequenze. Lui è giovane, allora era giovanissimo, e quando dico giovane intendo che è del 2011 e quindi insomma ha veramente 14 anni. No, cioè, ora arriva da Ronchi dei Legionari, suona la chitarra, ma dovete sentire come suona, fra poco ve lo faremo sentire, e lui è Niccolò Cannizzaro, Nick Cannizzaro in arte. Ciao Nick, ben arrivato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, bentornato a Rock Revolution. Noi ci siamo visti davvero tanto tempo fa, e di lì hai costruito un percorso sempre più solido, no? Non hai mollato di un millimetro, come si dice, la tua abilità non fa altro che crescere, quindi parlare di talento nel tuo caso sicuramente non è fuori luogo, ma hai fatto un percorso che, da un lato, insieme a tuo padre, no? A Stefano, con la storia dei musicisti di strada e così via, però

0: dall'altro anche personale, ti ha portato un po' nelle piazze di tutta Italia, ma poi anche il palco della Rai, con dalla strada al palco, e poi con Stefano De Martino, no? E quindi un bel percorso. Come si vive questa cosa alla tua età?
1: Sicuramente è veramente una bella sensazione il poter fare tanti concerti e la possibilità di suonare in molti posti. Diciamo, a me piace veramente tanto suonare dal vivo, è una delle cose che mi piace più di tutto in assoluto, e diciamo che è un'enorme gratificazione secondo me.
0: Beh, questo è bello, cioè il fatto che tu ritrovi la gratificazione. Senti, l'ultima volta, dicevo poco fa, eri un po' più giovane di adesso, no? Ora quindi cambia un po' la consapevolezza, cambia l'esperienza, cambia quindi l'età. Che cosa è cambiato proprio per te da un punto di vista musicale? Che cosa senti che si sta modificando?
1: Allora, in 3 anni credo che siano cambiate veramente molte cose, a partire già dalla musica che ascolto, per esempio. E poi con la chitarra credo di essere migliorato veramente molto, imparo sempre cose nuove, cerco sempre di andare il più avanti possibile, e anche dal punto di vista della scrittura, che non avevo ancora iniziato come la sto portando avanti adesso nel 2023, e credo che questo sia un enorme miglioramento.
0: Quindi la scrittura, adesso di questo anche ne parliamo, no? Una cosa importantissima per un musicista, per un giovane musicista, quindi complimenti a prescindere, no? Per il fatto
1: Grazie.
0: Di metterti lì in contatto con te stesso e scrivere. Ma una domanda che voglio farti è, cioè, dove arriva questa tua chiamata, no? Nei confronti della chitarra, della musica?
1: Allora, credo soprattutto da mio padre. Per il fatto che lui suonava già quando ero piccolo, e questo sicuramente mi ha influenzato molto. Poi per la musica che si ascoltava a casa, che comunque sin da quando ero piccolo ascoltavamo rock in auto, e quindi credo anche questo, sentire, non lo so, per esempio Ritchie Blackmore mi faceva e mi fa tuttora provare qualche sensazione. Ed è forse stata lui una delle ragioni per le quali ho iniziato a suonare.
0: Vedi, quindi il fatto di essere in qualche maniera stato sempre immerso, no? Nell'ascolto, in quella che è diventata, che è insomma la tua grande passione. Quindi hai parlato di tuo padre, hai cominciato con lui e hai fatto un'esperienza, che immagino che tu continui anche a farla, che molti musicisti adulti non hanno mai fatto, cioè che è quella del suonare dal vivo per strada. Quindi in condizioni belle ma anche difficili, no? Che cosa ti sta insegnando questa cosa? E soprattutto quel pubblico lì, che cosa ti insegna, cosa ti trasmette?
1: Allora, suonare per strada è da certi punti di vista molto difficile, perché uno, bisogna arrangiarsi, due, il pubblico non è un pubblico preparato all'ascolto, nel senso, non è un pubblico che sa di stare andando ad ascoltare un determinato artista, ma che passa di là per caso, o anche in alcuni casi perché c'è l'artista, perché lo sa, ed è difficile ovviamente catturare l'attenzione di questo pubblico. Quindi suonare per strada credo che mi stia innanzitutto insegnando ad arrangiarmi, che è molto importante come cosa, e soprattutto anche, diciamo, costruire un repertorio che possa piacere. Quindi questo credo.
0: Beh, bello, complimenti, bella analisi che hai fatto, perché sia un'autoanalisi, no? L'arrangiarti, ma anche il pensare a quello che è il repertorio, che è una cosa che non tutti sempre condividono, no? È una scelta che va in qualche maniera da te difesa. Tra l'altro, sia la carriera, il percorso insomma di studi e di lavoro come solista, ma anche con una band, i Silence Destroyers.
1: Sì, ho questa band Silence Destroyers, appunto, ci sono altri due componenti, che sono Sean Figliolia al basso, Riccardo Lavallo alla batteria. Loro hanno 14 anni, entrambi. E boh, facciamo metal, cose che variano un po' dal thrash al death. Quindi cosa un po' più pesante. Poi ho anche un altro gruppo che si chiama

0: varia dal pop punk al metal, anche al progressive metal, visto che facciamo qualcosina dei Tool. E quindi, buon così, diversi progetti.
1: Beh, sentire parlare di questi gruppi, di questi progetti, di questi repertori è bello, ma sentirlo fare con un ragazzo di 14 anni fa un po' impressione, ecco, dico la verità, ma in senso positivo. Quindi davvero continua così su questa strada, qualsiasi sia poi la destinazione alla quale arriverai. Senti, con Silence Destroyers, quindi musica, come dici, trash metal, la roba anche pesante, no? I tuoi pezzi, tu hai scritto un pezzo che era La guerra non è un gioco, no? Quindi un pezzo nel quale si parla evidentemente di uno stato emotivo e sociale di un certo tipo, e adesso un altro brano, Do Your Part, no? Fai la tua parte. Raccontaci un po' di questi pezzi.
0: Esatto, allora, La guerra non è un gioco è stato il mio primo brano pubblicato sulle varie piattaforme. Ovviamente parla di guerra, che è una situazione che purtroppo è sperimentata ancora adesso in moltissimi paesi del mondo, ed è una cosa sicuramente molto triste. Quindi ho pubblicato questo brano a maggio del 2024. Poi invece a novembre del 2025 ne è uscito un altro che si chiama Do Your Part. Anche questo ha temi sociali all'interno. E diciamo, dal punto di vista musicale, ha influenze da vari generi musicali, come per esempio il new metal, il metalcore. Per i testi invece, è in inglese, La guerra non gioca in italiano. Per i testi invece mi sono concentrato anche qua su temi sociali più nel piccolo. Cito la guerra nei vari versi, ma comunque anche le disuguaglianze che ci sono in situazioni più piccole rispetto a un'intera nazione.
1: Senti, ultimissima domanda: cosa dici al Nick Cannizzaro dell'inizio, ok? E dove vedi Nick Cannizzaro fra 5 anni?
0: Oddio, è difficile questa come domanda. Nick Cannizzaro dell'inizio, dico di ascoltare ancora di più, perché comunque devo dire, ascolto tanta musica, vorrei conoscerne ancora più di quanto io conosca, e sicuramente da prendere da, diciamo, più generi musicali possibili qualcosa da poter inserire in uno solo. A quello di 5 anni non lo so, non voglio rispondere a questa parte, onestamente, quindi credo vada bene così.
1: Va bene, e allora ci vediamo sicuramente fra 5 anni da qualche parte.
0: Grazie mille, Gabriele.
1: Verrò ad ascoltarti sicuramente. Grazie a te, e noi ci ascoltiamo nel ringraziare Nick Cannizzaro di essere stato qui con noi e di fargli tanti tanti auguri, un grandissimo in bocca al lupo. Proprio il suo ultimo lavoro, Do Your Part.

E anche oggi Rock Revolution, dove la musica cambia, è arrivata in fondo. Siamo arrivati in porto, però prima di salutarvi voglio lasciarvi con una considerazione, così, sulla quale mi sono un po' soffermato mentre anche oggi i nostri ospiti ci facevano ascoltare le proprie storie. Viviamo in effetti in un'epoca che produce tanti contenuti, probabilmente, anzi sicuramente molti di più di quanti riusciamo a ricordare, no? Ogni giorno ci sono centinaia, se non migliaia di canzoni, migliaia di post, storie che arrivano in forma liquida e spariscono nel giro di pochi istanti. Però in mezzo a tutto questo, e oggi lo abbiamo dimostrato, c'è ancora qualcuno che si siede e decide di raccogliere una storia e di raccontarla. Alla fine quelle sono storie, spesso sono leggende che non riguardano necessariamente il passato, ma forse e molto più probabilmente sono il modo con cui una comunità guarda il presente e magari ipotizza e guarda al futuro. Oggi ne abbiamo parlato, ve lo abbiamo raccontato, ci tenevamo a farlo e abbiamo trovato il modo più vicino, insomma, a quella che è la modalità di ascolto dell'oggi. Quindi in una trasmissione radiofonica siamo riusciti a raccontarvi queste storie e a farvi forse pensare un pochino, e ce l'auguriamo. Intanto quindi grazie a Simone Piva per essere stato con noi, per essersi messo come sempre in gioco. Grazie al giovanissimo Nick Cannizzaro e tanti auguri a lui. Grazie a John DJ, naturalmente grazie a tutti voi che ci ascoltate e siete, insomma, la nostra aria, il nostro polmone. Gabriele Medeot vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Rock Revolution, dove la musica cambia. Ci sentiamo e lo facciamo così. Ciao.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Un giovane di 19 anni travolto mortalmente nella notte in viale Miramare, nei pressi della Pineta di Barcola. Il giovane era in vacanza con gli amici a Trieste.
2: Al culmine di una lite, una donna di 35 anni ha accoltellato l'ex compagno a Teor. L'uomo è ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Udine.
1: L'ex caserma di Ban sul Carso triestino potrà essere riutilizzata. Si tratta di un complesso esteso su 51 ettari, di cui 34 di superficie boschiva da valorizzare. Firmato l'accordo tra Demanio, Regione e Comune di Trieste.
2: I boschi del Parco Naturale delle Prealpi Giulie e del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane sono stati certificati per la gestione sostenibile con il marchio PEFC. Complessivamente ci sono quasi 105.000 ettari di boschi pubblici certificati in Regione.
1: A Udine nella notte la disinfestazione delle zanzare in un intero quartiere per prevenire altri casi di dengue, ma sono almeno 7 le malattie trasmesse dalle zanzare, malattie che con i viaggi e il riscaldamento globale sono sempre meno esotiche.
2: Il rettore dell'Università di Udine, Montanari, ha presentato il piano strategico 2026-2028 dell'Ateneo Friulano.
1: Buongiorno da Daniele Lettige e Nada Ciocchi. In apertura la cronaca con l'incidente avvenuto nella notte a Trieste all'altezza della Pineta di Barcola. Un ragazzo di 19 anni residente nella provincia di Varese, attraversando viale Miramare, è stato travolto da un furgone. L'impatto con il mezzo è stato violentissimo, l'aveva sbalzato per circa 20 metri sull'asfalto. All'arrivo dei soccorritori del 118 le condizioni del giovane, che era in vacanza a Trieste con un gruppo di amici, erano apparse molto gravi. Il ragazzo è morto questa mattina all'ospedale di Cattinara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aurisina, che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Hanno sentito anche il guidatore

0: del furgone che ha prestato i primissimi soccorsi.
1: Un uomo di 44 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato dalla sua ex compagna, una donna di 35 anni, ieri sera al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. È successo a Driolassa di Rivignano Teor, in provincia di Udine. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Udine, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione. La donna è stata arrestata per il reato di tentato omicidio. Il 44enne è stato portato in ospedale in codice rosso, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.
0: Il caso dell'aggressione a Trieste alla donna con problemi di tossicodipendenza nell'ex iutificio ha messo in luce il fenomeno diffuso delle dipendenze. Abbiamo cercato di fare il punto con i medici del SERD.
2: Le dipendenze stanno cambiando volto, e a cambiare non sono solo le sostanze, ma anche le persone che le consumano e le ragioni che le spingono a farlo. Ne abbiamo parlato con Deborah Nordici, direttrice facente funzione del SERD di Asugi. Se 10 anni fa gli accessi ai servizi erano legati soprattutto all'eroina, oggi il quadro si è ribaltato. Per ogni persona che chiede aiuto per un problema di oppiacei, 2,5 lo fanno per la cocaina, ci racconta Deborah Nordici. Una sostanza che non è più soltanto associata al divertimento, sempre più spesso viene assunta per sostenere i ritmi del lavoro, aumentare le prestazioni o affrontare situazioni di ansia e solitudine. Un consumo che avviene sempre più in solitaria come forma di automedicazione. A preoccupare anche il policonsumo. L'alcol è sempre più presente e rispetto a 10 anni fa i casi associati sono triplicati. Frequenti anche le combinazioni con benzodiazepine, un mix che aumenta i rischi per la salute e può favorire gravi alterazioni del comportamento, aggressività, stati di agitazione psicomotoria ed eventi cardiovascolari, con un impatto sempre più evidente anche nei pronto soccorso. Per il SERD la risposta non può limitarsi alla cura della dipendenza. Servono servizi capaci di intercettare precocemente il disagio e una rete tra sanità, territorio e comunità per aiutare le persone prima che perdano il controllo. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Truffavano persone anziane e sole, soprattutto donne, presentandosi come venditori porta a porta e convincendo le vittime di aver firmato anni prima dei contratti che li obbligavano all'acquisto di articoli casalinghi come ferri da stiro, set di pentole, materassi o dispositivi elettromedicali, per un importo medio tra i 5 e i 7 mila euro, spesa a cui gli anziani, spesso in condizioni di difficoltà economica, potevano far fronte solo accendendo costosi finanziamenti presso società di credito al consumo. La rete di truffatori, che operava in tutta Italia e ha fatto oltre 1200 vittime, molte delle quali anche in Friuli Venezia Giulia, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Padova, città in cui i malviventi avevano base, con la locale procura che ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa ed estorsione di 6 persone.
0: Per 5 di loro il giudice per le indagini preliminari ha disposto 5 misure cautelari e il sequestro di 2 milioni e mezzo di euro frutto delle truffe, oltre al sequestro di numerosi beni di lusso come orologi e gioielli. Gli accertamenti patrimoniali sui soggetti coinvolti e le incongruenze tra le loro dichiarazioni dei redditi e il tenore di vita avevano dato avvio alle indagini delle Fiamme Gialle. La banda, secondo la ricostruzione degli inquirenti, aveva reperito gli elenchi delle vittime acquistandoli da altre società operanti nel settore delle vendite porta a porta.
1: Demanio, Regione e Comune hanno firmato il protocollo per la valorizzazione dell'ex caserma di Banne sul Carso Triestino. Si tratta di un complesso di 51 ettari, di cui 34 coperti di boschi, che saranno tutelati e valorizzati.
3: La riqualificazione dell'ex caserma Monte Cimone a Banne torna dopo 25 anni al centro del dibattito pubblico. Un protocollo che porta la firma dell'Agenzia per il Demanio Pubblico della Regione e del Comune parla di rigenerazione urbana e prevede l'istituzione entro 30 giorni di un tavolo tecnico che si occuperà di pianificazione degli interventi in un'area di 50 ettari, di cui 17 rientrerebbero nel progetto di rigenerazione. L'assessore regionale al patrimonio e demanio, Sebastiano Callari.
4: Verranno sentiti anche molti gli stakeholder, soprattutto le istituzioni, le università, le aree di ricerca, i cittadini anche della zona, perché vogliamo far sì che quello diventi un polmone.

0: che era il campo Cararmati, ti parlo di 40 anni fa. Dopo quei mesi abbiamo fatto quel meraviglioso parco che si chiama Per la pace contro la guerra, e adesso portiamo avanti la Bugrestale 51 ettari, una cosa molto intelligente e interessante.
1: Una dimostrazione di come si possano recuperare anche compendi di dimensione rilevante, il commento del direttore regionale per l'Agenzia del Demanio Alessio Casci, che ha parlato del coinvolgimento dell'università e degli enti di ricerca. Un investimento importante che prevede, secondo il protocollo, anche la possibilità di un partenariato pubblico-privato. Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia.
2: Parliamo ancora di boschi, perché i boschi del Parco Naturale delle Prealpi Giulie e del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane sono certificati PFC per la gestione forestale sostenibile, una certificazione estesa anche alle riserve naturali della Vallalba e della Forra del Cellina. Complessivamente si tratta di quasi 105.000 ettari certificati dal gruppo UNCEM FVG per la gestione forestale sostenibile. La certificazione del gruppo, gestita da UNCEM Friuli Venezia Giulia, è un modello per tutta Italia, afferma Marco Bussone, presidente nazionale UNCEM e presidente di PEFC Italia. La completa certificazione delle superfici forestali pubbliche pianificate all'interno delle aree protette dimostra come sia possibile costruire una strategia territoriale condivisa tra comuni, parchi e regione. Non si tratta soltanto di tutelare i boschi, prosegue Bussone, ma di assicurarne una gestione continuativa, capace di mantenere la biodiversità, prevenire i rischi naturali, generare servizi ecosistemici e sostenere le filiere e le comunità locali.
3: La polizia locale di Monfalcone ha effettuato nei giorni scorsi controlli approfonditi su 43 veicoli pesanti, di cui 42 immatricolati all'estero. L'operazione ha portato all'accertamento di 39 violazioni, con sanzioni per complessivi 24.000 euro, tutte immediatamente pagate dai trasgressori. Sono state inoltre ritirate 2 patenti di guida e 3 carte di circolazione, mentre 3 complessi veicolari sono stati sottoposti a fermo amministrativo per 3 mesi. Tra le principali irregolarità accertate figura il trasporto abusivo. Accettata la manomissione della centralina motore per eludere gli obblighi di manutenzione previsti dalla normativa ambientale su 12 veicoli e 3 gravi violazioni relative all'utilizzo del tachigrafo digitale.
2: A Pordenone i carabinieri, assieme ai nuclei NAS e alla polizia locale, hanno effettuato invece una serie di controlli nei locali pubblici. In un esercizio di ristorazione, dopo gli accertamenti dei NAS che hanno appurato gravi carenze igienico-sanitarie, l'azienda sanitaria ha disposto la sospensione dell'attività e la titolare, una cittadina pakistana, è stata sanzionata. Sanzionato anche un cittadino cinese titolare di un bar per violazione delle norme in materia di igiene degli alimenti, e nei medesimi controlli sono stati sottoposti a verifica anche un servizio di trasferimento di denaro.
3: Sempre a Udine, nella notte, è stato fatto un intervento di disinfestazione di zanzare nell'area di Planis per evitare nuovi contagi dal virus dengue dopo il caso che si è evidenziato negli scorsi giorni.
4: Ormai non è così raro registrare un caso di dengue. Solo nel 2026 se ne sono contati almeno 7 in Friuli Venezia Giulia, tutti di importazione. Questa volta la notizia sta più nel numero di persone coinvolte dalla disinfestazione in un'area residenziale di Udine, Planis. Il trattamento anti-zanzare si è svolto nel pieno della notte per ridurre rischi e disagi. Come da prassi, il comune ha chiesto alla cittadinanza di rimanere negli edifici e di chiudere le finestre. La decisione, dopo la conferma di dengue su una persona di ritorno dall'Africa e di passaggio a Udine per qualche giorno, la diagnosi è stata confermata dopo un prelievo di sangue al pronto soccorso cittadino. La disinfestazione è necessaria perché se una zanzara punge una persona con un'infezione in corso di dengue, può trasmettere il virus ad altri umani. Al direttore della clinica di malattie infettive di Udine, Carlo Tascini, abbiamo chiesto che tipo di malattia si può sviluppare.
5: Ha una storia bifasica, nel senso che uno si prende la prima infezione e la seconda infezione può essere molto grave, per cui c'è un vaccino la cui protezione non è contro tutti i tipi del virus dengue, però è un vaccino che viene consigliato ai viaggiatori a chi ha avuto un primo episodio, perché il secondo episodio può essere anche molto grave di febbre emorragica.
4: Non c'è solo la dengue, sono 7 le malattie trasmesse da vettori monitorate dal sistema sanitario. Per esempio, l'encefalite da zecche ha colpito 7 persone in Friuli Venezia Giulia nel 2025. Gioca un ruolo decisivo il cambiamento climatico. Il virus nel Nilo occidentale è diventato endemico in Italia nel 2008. Una zanzara ha passato il patogeno

0: quarantenne di Kyons, che ora è ricoverato in gravi condizioni e s'ambita al tagliamento.
1: I volatili fungono a reservoir, le zanzare sia diciamo, facendo il pasto sia sui volatili che sull'uomo trasmettono la malattia, e ci sono stati epidemia con decine e decine di casi negli anni scorsi.
0: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il rettore dell'Università di Udine, Angelo Montanari, ha presentato il piano strategico 2026-2028 dell'Ateneo Friulano.
3: L'Università di Udine guarda al futuro e presenta il nuovo piano strategico per il prossimo triennio, dalla didattica alla ricerca fino agli investimenti e ai rapporti con il territorio. A illustrarlo il rettore Angelo Montanari davanti alla comunità accademica e ai rappresentanti delle istituzioni locali.
4: Per essere efficaci non possiamo diventare un'università che guarda solo ai problemi e alle esigenze del territorio, dobbiamo essere un'università che fa ricerca a livello il più alto possibile, e grazie a questa qualità della ricerca possiamo veramente essere utile al territorio e possiamo anche fare innovazione.
3: L'assessore regionale al lavoro e all'università, Alessia Rosalen.
5: In questo momento c'è bisogno, esattamente come in tutti gli altri settori, di una forte alleanza per la crescita, ma soprattutto per la permanenza dei giovani, quindi un'alleanza forte tra regione e sistema universitario, ma con un tassello necessario e fondamentale legato alle imprese e al mondo produttivo, rispetto alla capacità di trattenere qui i giovani su cui investiamo.
3: Un piano che nasce dall'ascolto di studenti, personale, partner e realtà del Friuli, con l'obiettivo di coniugare radicamento territoriale, vocazione internazionale e capacità di adattarsi ai cambiamenti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: È 12.44, siamo al tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 28 gradi e mezzo, mare calmo con temperatura di 27 gradi, a Udine e Gorizia 33 gradi, a Pordenone 30, a Tolmezzo 29 e mezzo, a Forni di Sopra 28, a Tarvisio 27, a Sappada 26 e mezzo, sul Biancavallo 24, sul Monte Lussari e sullo Zoncolan 22 gradi e mezzo, sulla costa a Lignano 29 e mezzo con temperatura del mare di 27 gradi e mezzo, a Grado 28 gradi con temperatura del mare di 26.
2: Oggi le previsioni di gran caldo con venti a regime di brezza, e domani cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulle prealpi, variabile sulle Alpi dove non è escluso qualche locale rovescio pomeridiano. Domani ancora venti a regime di brezza e farà molto caldo, specie in pianura di giorno e sulla costa di notte.
6: Scatta il fermo pesca in Adriatico con il blocco delle attività a strascico da Trieste ad Ancona a partire da domani e fino a settembre. Col Diretti Pesca sottolinea che il blocco cade in un periodo di forti preoccupazioni per il settore e di profonda incertezza per il proprio futuro in vista della definizione del quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e della riforma della politica comune europea della pesca, senza dimenticare l'aumento dei costi energetici e gli effetti dei cambiamenti climatici.
2: A Pordenone il Festival dei Cortometraggi di Cinema Zero entra nel vivo con la giornata dedicata all'horror.
7: A Pordenone è in corso il Festival di Cortometraggi FMK organizzato da Cinema Zero. Paolo D'Andrea è il coordinatore del Festival. Qual è la cifra di questa rassegna?
8: A noi piace chiamarlo il Festival del Cinema del Futuro. Sono 4 giorni in cui il pubblico pordenonese ha l'occasione di confrontarsi con i generi più disparati e con la forma breve, che è solitamente la forma d'accesso al cinema che conta. Quindi una giornata dedicata al documentario, una all'animazione, una ai film di vario genere, la chiamiamo miscellanea, poi una dedicata all'horror, che è quella di oggi ed è tradizionalmente la più attesa. Un momento quindi per confrontarsi con il cinema di genere, che magari a Cinema Zero passa un po' meno e il pubblico invece molto spesso lo richiede, e questa sera l'occasione di soddisfare questo bisogno di orrore che fa parte un po' della storia del cinema ed è giusto che ci sia.
7: Proiezioni dove saranno, e poi se ci sottolinei che sono tutte gratuite?
8: Sì, le proiezioni sono tutte gratuite come da tradizione di FMK e si svolgono all'Arena Wow, quindi ai giardini Francesca Trombino in via Brusafiera a Pordenone. Sotto i salici, proiezioni all'aperto, è una situazione molto interessante.
7: Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: È partita la seconda fase di riprese della serie L'ombra dei Manetti Bros, che avrà come set, diversi luoghi di Trieste e di tutta la regione. Sentiamo.
9: Mentre le riprese sono ancora in corso, tra trucco, abiti di scena, parrucche, si può già iniziare a immaginare qualcosa della nuova serie dei Manetti Bros, L'ombra. Dopo il successo di Amore e Malavita, la trilogia di Diaboliche, la serie L'ispettore Coliandro, i registi Antonio e

0: qualche modo, cioè siamo andati un pochino a cercare gli aspetti più divertenti, a volte anche ridicoli, no? Di una storia di vendetta, però poi per come siamo fatti noi è anche una storia di vendetta vera e con le sue profondità.
1: Dopo una prima fase di lavorazione a febbraio tra Cave del Predil e Trieste, i registi sono tornati per gli ultimi ciacchi in regione, tra Grignano, l'aeroporto e il mercato coperto. Ma per i Manetti Bros, il legame con il Friuli Venezia Giulia, già set cinematografico di Diabolik, è forte. Antonio Manetti, regista.
2: Beh, un legame molto forte con questa città e con tutto il Friuli Venezia Giulia. Veniamo appena si può, appena c'è un'occasione, noi veniamo.
1: Oltre alla serie L'Ombra, prodotta da Rai Fiction, Monpracem, RaiCom, realizzata anche con il contributo della Film Commission FVG, i Manetti Bros hanno nuovi progetti e torneranno in Friuli Venezia Giulia nel 2027 come produttori di altri due film e forse della nuova stagione della serie, come racconta il regista Antonio Manetti.
2: Abbiamo due film diversi fra loro, molto uno ambientato a Trieste e uno nelle montagna, è un film più di montagna e insomma stiamo lavorando per tornare.
1: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: È sempre più estesa la rete dei defibrillatori anche grazie all'iniziativa della Federazione Calcio sostenuta con soldi pubblici. Sentiamo.
4: La sicurezza negli impianti sportivi passa anche attraverso una maggiore diffusione dei defibrillatori. E questo è l'obiettivo dell'iniziativa promossa dalla FIGC, Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia, presentata oggi nella sede della Regione Udine. Il progetto, legato ad un finanziamento biennale di 800.000 euro inserito nella legge di bilancio, prevede la distribuzione di defibrillatori semiautomatici esterni, cosiddetti DAE, nelle strutture sportive del territorio regionale. Alla conferenza stampa, presente anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, Hermes Canciani del Comitato Regionale della FIGC e il senatore Marco Dreosto, lui il primo firmatario dell'iniziativa parlamentare, con il dottor Giulio Trillò, direttore della SORES. La presenza di un defibrillatore unita a un intervento tempestivo può infatti risultare determinante per salvare una vita.
5: Eccoci qua oggi a presentare qualcosa di unico in Italia, quindi oltre che alla fornitura dei defibrillatori anche la formazione di tutti i nostri volontari.
6: È un'iniziativa che ha un valore sul territorio fondamentale, testimonia una sensibilità in relazione alle problematiche dei cittadini del Friuli, ma ha una dimensione che va al di là, nazionale e sovranazionale, rispetto al rapporto tra mondo dello sport e tutela della salute.
7: La Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto di sua competenza, vuole continuare ad investire ovviamente in una sicurezza sanitaria diffusa. E iniziative come queste, oltretutto di collaborazione istituzionale, non possono che favorire questo tipo di obiettivo.
3: E con questo servizio, in cui avete sentito anche la voce del presidente Fedriga, chiudiamo il giornale radio che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello, Bruno Montevecchi e Matteo De Cecco. Ha collaborato in redazione Valentina Venerusa. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
10: Di Guerre Stellari,
11: sì,
10: non
11: giusto.
10: So se anche Gianfranco è un fan di Guerre Stellari.
11: Io sono un fan di Guerre Stellari, su questo tanto ormai bisogna mettersi contro il pubblico ogni tanto, non so se Steve è d'accordo.
10: Oggi lo stai facendo alla grande,
11: Eh sì, ma è più divertente, così siamo veri. La colonna sonora di Guerre Stellari, di quel genio clamoroso che è John Williams, bellissima, 77, sì. L'anno dopo arriva la colonna sonora di Superman, che è molto simile, Steve, non so se sei d'accordo.
12: Assolutamente sì.
11: Meno male, ma almeno Steve della casa è d'accordo. Però vabbè, mo deve partire, e questa è Guerre Stellari, ma se voi ascoltate quella di Superman, io sì, d'accordo, siamo d'accordo tutti, sono molto simili, quindi questo premio Oscar John Williams straordinario, io vorrei rinascere John Williams, però ne ha fatte due simili in due anni.
10: Ma io lo voglio chiedere a Robbie Rani, che è il presidente di MPRA Star Wars Fan Club, che cosa ne pensa di questa affermazione di Gianfranco?
12: Buongiorno a tutti.
10: Buongiorno.
12: Ma è un po'
10: azzardata.
12: Come posso dire? Sì, si va. Si va...

0: a toccare delle corde molto delicate quando si parla di John Williams, un fan di Star Wars e di tutto quello che è il cinema degli anni '80, insomma, per cui.
1: Ma tanto è arrivata John dopo, Robby è arrivata l'anno dopo quella di Superman, quindi in quel caso comunque sarebbe Superman ad aver ripreso Guerre Stellari.
0: Sì. Beh sì, l'immaginario epico ed esaltante con queste marce era più che azzeccato. Ecco.
2: Ecco, che cosa ne pensi invece di questa nuova serie che sta per arrivare? Farete il biglietto per Los Angeles?
0: Allora, siamo in tanti che stiamo pensando a questa cosa di muoverci per andare a fare un bel tour, anche perché quest'altro anno saranno i 50 anni di Star Wars e si preannuncia un anno pieno tempo di eventi e di nuovi prodotti. Questo Star Wars The Tour di cui stiamo parlando in realtà è una serie che è stata fatta, annunciata nel 2012 e prodotta già in tempi non sospetti. Il grande cambiamento fu dovuto appunto all'acquisizione della Disney da parte di tutto il franchise di Star Wars, per cui l'idea di non trasmetterla, non pubblicarla su probabilmente, credo fosse una serie web perché erano episodi da 6 minuti, era per non creare confusione nei nuovi fan che sarebbero andati al cinema a vedere la trilogia sequel, per cui l'hanno tenuto un attimo nel cassetto fino appunto adesso, e non sarà in realtà proposta o online o nei vari canali streaming, ma a quanto pare verrà proiettata esclusivamente nel museo che ha aperto Lucas, che è Lucas Museum of Narrative Art, per cui continuerà a essere una cosa purtroppo esclusiva, e se la vogliamo vedere dovremmo andare per forza a Los Angeles a godercela dal vivo lì.
2: Ecco, i vostri appassionati che cosa ne pensano di questo nuovo arrivo?
0: Gli appassionati lo conoscono, è sempre stata una cosa nel cassetto, per cui è una cosa molto nuova, al di là di concetto è una cosa un po' più di 10 anni fa, nel senso South Park, Family Guy, era un po' una serie animata dissacrante, ufficiale, riconosciuta e anche a cui ha contribuito parecchio Lucas, per cui siamo molto curiosi di vedere come lo stesso Lucas e la stessa Lucasfilm si autoprende in giro, ed è una cosa secondo me che può funzionare e potrebbe essere molto interessante vederla adesso distribuita a livello internazionale, per cui speriamo che ci sia questa voglia.
2: Ecco, spieghiamo al pubblico che cosa rende Guerre Stellari intramontabile nel tempo, perché crea così tanto fascino.
0: Io credo che sia l'avventura a livello di storia, sicuramente l'avventura e la particolarità dei personaggi, questo suo prendere da tutto quello che riguarda l'umanità, dai cavalieri ai ninja, ai samurai, al western, questo credo che sia la più grande forza. Il fatto che diverse generazioni siano ancora lì a credere in questa avventura è perché in qualche modo è diventata una sorta di cultura che ha unito un sacco di persone nel nome di una storia fantastica, e da questa conoscenza, da queste amicizie, da questi gruppi che si creano, compreso il nostro, poi nascono amicizie, nascono anche, che so, famiglie, passioni che diventano poi lavoro, insomma, sì, si dice sempre che Star Wars è soltanto un film, ma ormai a 50 anni è ancora un fandom, probabilmente il fandom più grande al mondo, un po' stanco di vedere dei prodotti di scarsa qualità, ma è sempre lì pronto a crederci, ecco. Per
2: Senti,
0: cui credo che sia un bellissimo
2: questo, insomma,
0: insieme.
2: Ma contagia anche i giovani questa febbre da Guerre Stellari?
0: Ecco, questo non te lo so dire, spero di sì, da quello che vediamo noi fa molta fatica, perché forse non è mai stata in grado di stare al passo coi tempi, metto un punto interrogativo, forse appunto l'uscita di questo Star Wars The Tour e questo grande eco che ne stanno facendo potrebbe essere proprio un modo per acchiappare, diciamo, quelle generazioni dei 14, 15, 16 anni che magari guardano più la Marvel, Spider-Man o prodotti simili.
2: Steve Della Casa, secondo te Guerre Stellari potrà in qualche modo tornare in auge oppure, insomma, rimane un po' un ricordo?
3: Secondo me, diciamo, il suo ciclo vitale l'ha un po' esaurito, diciamo, è una cosa che all'epoca metteva insieme dalle immagini di Flash Gordon, che è il fumetto a cui si è ispirato, come si diceva prima, anche al western e così via. Oggi quel tipo di struttura così favolistica credo che non soddisfi più. Oh. E quindi questo spiega anche le ultime serie che non sono andate bene.
2: Grazie ai nostri ospiti. Siamo ai saluti finali, mio caro Gianfranco.
1: Siamo ai saluti finali.
2: Noi ci rivedremo presto,
1: sicuramente non domani. Intanto ringraziamo tutti quelli che sono stati dall'altra parte: Laura Nerozzi, Claudio Urbani, Cristiana Faitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimiro, naturalmente Mimmi Micocci in regia.
2: Per la parte tecnica Sergio Ciani, Massimo Pietroni e Fernando Conti. Grazie a tutti, a domani, ci sentiamo alle 10.05 sempre su Radio 1.
1: Sempre puntuali, l'Italia in diretta, a domani 10.05, io non ci sarò, però sicuramente ci sarà Emanuela Ronzetti.
2: Tornerai.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Mattarella no alla legge del più forte, inammissibili fatti della Val di Susa, la violenza è un virus letale per la democrazia. Sicurezza, alta tensione tra i partiti, via libera del Senato al decreto giustizia, a Roma minacce, il ministro Nordio affirma brigate rosse. Migliora il PIL di primavera, va verso l'1%, la premier Meloni, l'Italia meglio di tutte le previsioni. Ancora raid nel Golfo, 3 vittime in Iran e gli Ayatollah attaccano gli alleati degli Stati Uniti. Notav, niente campeggi, divieto di occultamento del viso e di avvicinarsi al cantiere, nuove ordinanze del prefetto di Torino. Il giallo della Ricina, Pietracatella, il sopralluogo di un team tedesco specializzato nel veleno che ha ucciso Antonella e sua figlia Sara. L'Europa è in fiamme, il caldo favorisce gli incendi in Spagna, Francia, in Grecia, da noi la quarta ondata, con temperature fino a 40 gradi, Londra alle prese con la siccità. Tutti pazzi per Spider-Man, miglior esordio di sempre in Italia, 500.000 di persone in sala per il film con Tom Holland e Zendaya. Nazionale, scattata l'operazione rilancio, il nuovo direttore tecnico Ranieri, dobbiamo riportare più gente allo stadio per vedere gli azzurri. Mondiale in vendita, tutta l'Europa è contraria al progetto Infantino, Evelina Christellen, ex membro UEFA, giusto minacciare il boicottaggio. Buongiorno da Alice Andreoli al Quirinale, la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare, prima della pausa estiva, incontro in cui il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
4: Non entra il presidente Mattarella nel merito degli ultimi casi di scontro politico, tra cui la grazia a Roggero, si limita dunque a una riflessione. I comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
5: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
4: Il capo dello Stato richiama tuttavia le forze politiche al rispetto reciproco, parla di intempestive tensioni.

0: elezioni elettorali, invita a porre riparo alla paralisi della vigilanza Rai, auspica una strategia di governo del fenomeno dell'immigrazione e chiede una condanna unanime per le inammissibili violenze in Val di Susa.
1: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
0: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace.
1: Contrapposto al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
0: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Dunque tanti temi affrontati dal capo dello Stato, temi sui quali si confrontano i partiti politici. Per fare il punto mi ha raggiunto in studio Noemi Giunta.
3: Tra i passaggi centrali del Presidente, come abbiamo sentito, quello sulla sicurezza desta particolare allarme. A questo proposito la scritta firmata BR, cioè Brigate Rosse, comparsa questa mattina in via Portuense a Roma: Nordio, ti metto dentro una R4, l'auto nella quale venne ritrovato il corpo di Aldo Moro. Messaggi di condanna, delle minacce, solidarietà trasversale al Ministro della Giustizia. Il Presidente del Senato La Russa dice: rievocare i crimini compiuti dalle BR è un insulto alla memoria delle vittime, è un intollerabile attacco allo Stato. Di inaccettabile intimidazione parla anche la Premier Giorgia Meloni. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse, dice, è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. E sulla sicurezza, in particolare sul decreto che permette l'uso di telecamere a riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale per le forze di polizia, gli schieramenti sono divisi. Ma prima di tutto sentiamo che cosa prevede la norma.
4: È una scena che compare regolarmente nei crime, in TV, al cinema. In una sala controllo i detective guardano in diretta le immagini riprese dalle telecamere e queste in pochi secondi individuano e identificano il sospetto. Grazie agli algoritmi e all'intelligenza artificiale lo scenario di fatto è ormai realtà. Il decreto legislativo del governo all'esame del Parlamento interviene su questa materia recependo l'AI Act varato dall'Unione Europea. Prevede che le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza di chi accede in un luogo sensibile siano acquisite per l'identificazione di una persona in caso di reati. In casi specifici come terrorismo, persone scomparse, il riconoscimento si potrà poi fare anche in tempo reale. Le forze di polizia dovranno però farsi autorizzare da un pubblico ministero, anche in forma orale. Le immagini resteranno in memoria per 7 giorni, salvo che non venga commesso un reato. Punto critico: la valutazione del rischio che vengano acquisiti in modo generalizzato i dati di migliaia di persone, in violazione del principio di rispetto della privacy. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: E dunque, sul fronte politico, Fratelli d'Italia con Francesco Filini insiste sull'importanza di dare sicurezza ai cittadini e sfida le opposizioni dicendo: vi vanno forse bene gli assalti? Utilizziamo i fondi SAFE, rilancia da noi moderati Maurizio Lupi, sentiamo.
5: La politica si assuma la responsabilità di spiegare che utilizzare i fondi SAFE non vuol dire toglierli alla sanità o alla vita quotidiana, ma per noi moderati è importantissimo investire in sicurezza.
3: Con i SAFE il governo ruba il futuro degli italiani per le armi, attacca invece il verde Bonelli sul riconoscimento facciale. Siamo per la polizia di Stato, non per lo Stato di polizia, dichiara il DEM Filippo Sensi, sentiamo.
6: Solita storia securitaria per cui si dice prendiamo a strascico i dati delle persone. Francamente il Grande Fratello d'Italia anche no.
3: Tensione poi in Senato, dove è stato votato con la fiducia il decreto giustizia migranti che passa alla Camera. Basta accoglienza indiscriminata per la Lega, impuniti colletti bianchi, perseguitati reati di marginalità sociale, accusano i 5 Stelle. Poi caso del Mastro, rinviato il voto alla Camera dopo la lettera del procuratore di Roma Lovoia al presidente Fontana per ribadire l'importanza delle chat. Forza Italia con Costa denuncia l'anomalia e un pericoloso precedente che blocca l'Aula. Le opposizioni chiedono alla maggioranza di riconsiderare il parere contrario sulla lettura appunto delle chat del Mastro Carroccia. Ci sono infine i dati Istat sul PIL che la Presidente del Consiglio Meloni rivendica. Continueremo a sorprendervi, dice.
2: Contro la sinistra che tifava per il rallentamento dell'Italia sui social, Giorgia Meloni avverte gli avversari politici. Voi continuate a sottovalutarci, noi continueremo a lavorare, scrive su X la prova che porta le previsioni Istat sul PIL. Si stimava una crescita tendenziale dello 0,7%, mentre quella certificata è dell'1%, sottolinea la

0: Premier, per cui l'Italia, aggiunge, rivolta alle opposizioni, continuerà a sorprendervi. La Presidente del Consiglio rilancia anche sul rinnovo del contratto per la sanità, un risultato importante, afferma, che completa il percorso dei rinnovi dei principali comparti della pubblica amministrazione. La visione del governo, per Giorgia Meloni, valorizzare chi ogni giorno serve lo Stato con competenza e responsabilità, chi garantisce servizi essenziali merita rispetto, le parole della Premier, e il rispetto passa per il riconoscimento del valore economico del lavoro. Federica Ionta, GR1.
1: E veniamo dunque ai dati dell'Istat, sui quali, oltre alla Premier, è intervenuto anche il ministro Giorgetti. L'economia cresce nonostante il contesto internazionale negativo, ha detto, specificando che quella italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti revisioni dei documenti di finanza pubblica.
2: L'Italia rivede al rialzo la stima di crescita per quest'anno. Se continuasse così, spiega l'Istat, il PIL acquisito sarebbe dello 0,8%, due decimali in più rispetto alla stima indicata dal governo nel programma di finanza pubblica di fine aprile, che si fermava allo 0,6%, in linea con i calcoli di Banca Italia. Sarebbe invece dell'1% se fosse calcolata non in maniera grezza, senza cioè tener conto degli effetti di calendario. In chiaroscuro invece il mercato del lavoro resta stabile l'occupazione, ma cresce la disoccupazione. In un anno sono quasi 100.000 in più quelli che un lavoro lo cercano, mentre cala il numero di inattivi. Da giugno 2025 a quest'anno, rileva l'Istat, ci sono 130.000 occupati in più, ma a crescere sono soprattutto i dipendenti a termine. La disoccupazione coinvolge il 5,7% della popolazione attiva e cresce soprattutto tra i giovani, più 1,5, e le donne, mentre invece la diminuzione di inattivi riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d'età. Amalia Carosi, GR1.
1: PNRR, l'Italia ha raggiunto 416 dei 575 obiettivi previsti, oltre il 72% del totale, e ha già incassato quasi 166 dei 194 miliardi assegnati. Secondo il monitoraggio del piano, i risultati sono superiori alla media degli altri paesi dell'Unione Europea. Intanto slitta lunedì alla Camera l'esame del decreto PNRR, resta da sciogliere il nodo della gara per il servizio Intercity. La guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora una notte di raid nel Golfo. Washington lancia un'intensa offensiva aerea contro Teheran, che prende di mira gli alleati degli americani.
3: Un'operazione più intensa, più vasta, una lista di bersagli più lunga, un'ondata di raid statunitensi sull'Iran, la rappresaglia per gli attacchi di Teheran su una base americana in Giordania, strutture legate ai guardiani della rivoluzione e alla marina iraniana, centri di comando, basi missilistiche, difese costiere e infrastrutture per droni, e l'elenco degli obiettivi delle forze di Washington secondo quanto comunica il comando centrale statunitense, mentre le autorità della Repubblica Islamica denunciano il coinvolgimento di aree civili nei bombardamenti, l'uccisione di 3 persone sull'isola di Kashmir, e lanciano i loro ordigni verso i paesi del Golfo, il Kuwait, dove c'entrano la sede di un'azienda cinese e uccidono una persona. L'ampliamento della portata e dell'impatto degli attacchi statunitensi potrebbe essere l'inizio di una campagna aerea massiccia, i 10-14 giorni, un piano, secondo il Wall Street Journal, presentato dal Pentagono a Trump per punire l'Iran per il raid sulle installazioni militari statunitensi in Giordania. Oppure potrebbe trattarsi di un'operazione di scala superiore a quelle sperimentate dalla ripresa delle ostilità, destinata a proseguire con una serie di attacchi più circoscritti nel tentativo di erodere le forze dei Pasdaran, mentre si continua a dare una chance alla diplomazia, che sarebbe ancora in azione, affermano i mediatori pakistani. Trattative incentrate sulla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz e sull'avvio di potenziali misure per la de-escalation. Enzo Arcieri, GR1.
1: Con Trump siamo allineati sull'Iran, decide lui, così il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a ABC News dopo l'incontro a Washington con il presidente americano. Sul campo l'esercito di Tel Aviv continua ad attaccare sia il sud del Libano sia Gaza, dove sono rimasti uccisi anche 2 bambini, l'inviata Rai.
4: La foto la ritrae con un cappottino bianco, aveva appena 18 mesi, la bimba rimasta uccisa in un raid israeliano nel campo profughi di Burej. Non è il solo minore a morire oggi a Gaza, un'altra bambina di 8 anni è tra le 4 vittime, lei tra le tende per sfollati di Khan Younes. L'esercito israeliano afferma che gli attacchi erano diretti contro militanti di Hamas. Dalla tregua dello scorso ottobre oltre 1.200 persone sono rimaste uccise. Nuovi colloqui al Cairo, promossi da Egitto, Qatar e Turchia sull'attuazione l'esecuzione della seconda fase del piano per Gaza del presidente Trump. Hamas, secondo indiscrezioni, ha proposto di consegnare le armi pesanti a un'entità palestinese, non direttamente a Israele. Da capire come questi risponderà. In un'intervista ad ABC News, Netanyahu ha dichiarato che Hamas deve essere disarmata e Gaza smilitarizzata e deradicalizzata. Massa Ferriata, Cisgiordania, Lucia Goracci, GR1.
1: Passiamo all'altra guerra. È stata una notte di pesanti bombardamenti anche in Ucraina, con diverse vittime, tra cui due bambini, e un missile russo ha raggiunto anche la Polonia. L'inviata Rai.
5: È stato un attacco violentissimo su tutta l'Ucraina, almeno 8 le vittime e 3 i feriti. Partiamo da Kryvyi Rih. In questa regione un missile Iskander ha centrato una casa dove vivevano 3 generazioni. Lì ci sono almeno 10 morti, i soccorritori ancora stanno cercando i dispersi. E poi a Kiev, nel mirino un mercatino, un'area residenziale. Le persone hanno dormito nella metropolitana, nei parcheggi, per rifugiarsi durante gli allarmi antiaerei. Dice la Russia di aver colpito obiettivi militari. È stata un'ondata di droni e di missili che è arrivata fino all'ovest, fino a Leopoli. Anche lì ci sono dei feriti. Leopoli è molto vicina al confine polacco e Varsavia ha deciso di far alzare in volo i propri caccia a protezione dello spazio aereo. Secondo il ministro della difesa della Polonia, un frammento di un missile russo è caduto vicino a Lublino. Lì c'è un cratere. Dalla regione di Mykolaiv, Emma Farnè, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 13:14 minuti. La cronaca: come avete sentito, il capo dello Stato Mattarella ha definito inaccettabili le violenze in Val di Susa, dura anche la condanna dell'Unione Europea, che ribadisce come gli attacchi alla Torino-Lione non fermeranno un'infrastruttura strategica per l'Europa. Intanto il prefetto di Torino ha vietato il campeggio dei Notav a Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino al 3 agosto.
6: Con 3 ordinanze il prefetto di Torino Donato Cafagna ha stabilito regole precise per i Notav: niente campeggio, no all'occultamento del viso e niente accesso a piedi nelle aree vicine ai cantieri. Dunque no al campeggio, che era già stato annunciato da oggi per 3 giorni da aderenti al movimento Notav assieme ad altri del centro sociale a Scatasuna. Il volto deve essere scoperto, di questo parla la seconda ordinanza. Vietati quindi caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie e passamontagna, così come è proibito l'uso di oggetti utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente. La terza ordinanza vieta nello stesso arco temporale l'accesso a piedi in forma organizzata a una serie di strade, parcheggi, aree campestri e sentieri vicino ai cantieri. Qualche ora prima della decisione del prefetto, lo stesso movimento Notav aveva lanciato un appello sui social. A pochi minuti dal montaggio del campeggio affermavano un'ingente dispiegamento di forze dell'ordine si è presentato qui. Chiediamo a chiunque abbia modo di raggiungerci di venire al presidio di San Giuliano. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Il delitto alla Ricina: sono in corso nuovi sopralluoghi nella casa di Pietra Catella in Molise, dove vivevano la 15enne Sara Di Vita e la madre Antonella Di Jelsi, uccise dal potente veleno.
7: Occhi puntati di nuovo sulla casa di Pietra Catella in provincia di Campobasso, dove vivevano Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, morte a dicembre per una intossicazione acuta da ricina, un potente veleno estratto dalla pianta del ricino. Da Berlino sono arrivati gli esperti dell'Istituto Koch, specializzato nell'analisi di veleni e in particolare proprio di ricina.
8: L'avvocato della famiglia Di Jelsi, Paolo Lanese.
9: Questo accertamento permetterebbe di capire il luogo in cui, insomma, verosimilmente può essere avvenuto questo avvelenamento. La famiglia Di Jelsi aspetta di conoscere i risultati a cui giungerà la Procura della Repubblica.
7: La polizia anticrimine tedesca presente sulla scena insieme alla polizia scientifica di Napoli e alla squadra mobile di Campobasso reperteranno abiti, oggetti suppellettili alla ricerca di ricina o di qualche sua componente. Si spera che le risultanze possano aiutare le indagini ancora alla ricerca di un colpevole e di un movente.
8: Da Pietra Catella per il GR1, Cinzia Gubbini.
1: La quarta ondata di calore sull'Italia: oggi sono 3 le città da bollino rosso, domani 11, si va verso il picco, mentre in Italia e in Europa prosegue l'emergenza incendi, particolarmente drammatica al momento la situazione in Spagna e in Grecia.
10: È una crisi che non accenna a placarsi, quella che l'Europa affronta a causa degli incendi. Lo dice anche la scienza. Uno studio dell'Università di Groningen, Paesi Bassi, rivela infatti che nell'Europa meridionale le giornate favorevoli agli incendi sono più che raddoppiate dal 1981. Il clima estremo, avvertono gli scienziati, rende ogni singolo rogo più difficile da contenere. A confermarlo

0: Sul campo, i vigili del fuoco che in Spagna, dopo i roghi di Madrid e Avila, da ieri sono alle prese con gli incendi in Castiglia e León. 14 in tutto i villaggi evacuati. 8.000 tra turisti e residenti sull'isola di Creta, Grecia, hanno dovuto abbandonare nella notte case e alberghi. Da noi l'anticiclone africano ha aperto le porte alla quarta ondata di calore, che per diversi giorni porterà nuovamente le temperature a livelli record, spiega il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: 40 gradi è il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro, valori superiori ai 35 gradi in pianura padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, la Sardegna, le aree un po' più interne.
0: Quanto durerà?
1: Una settimana, 10 giorni almeno.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: E metà dell'Inghilterra, compresa Londra, è invece alle prese con una pesante siccità e i conseguenti disagi. La corrispondente.
3: Sulla costa del Suffolk, a sole 4 miglia dalla centrale nucleare di Sizewell B, i vigili del fuoco sono al lavoro da oltre 12 ore per domare l'incendio nella brughiera. L'allarme caldo nel Regno Unito, che affronta la quarta ondata di afa da giugno, è diventato allarme rosso per siccità e incendi. Un futuro sempre più arido per la Gran Bretagna, titolano i media. La prolungata assenza di pioggia ha colpito oltre metà del paese. Secondo gli esperti, potrebbe essere la nuova normalità. Nel luglio, più secco di sempre, l'Inghilterra ha ricevuto appena il 7% delle precipitazioni attese in questo periodo. La foto dell'erba gialla nei grandi parchi urbani di Londra è sulle prime pagine dei quotidiani del mondo. I consumi domestici stanno superando la capacità di rigenerazione delle risorse idriche. Si valuta il razionamento. Le zone più a rischio di incendio sono nel sud-est del paese e nelle Midlands. Il governo utilizza il servizio nazionale d'allerta sui cellulari. Le proiezioni dei climatologi avvertono: giornate con 40 gradi di temperatura potrebbero diventare un fenomeno ricorrente. Il messaggio è sempre lo stesso: preservare il verde, incrementare le energie sostenibili, ma anche prepararsi a un futuro molto più caldo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Siamo allo sport. Il calcio comincerà con la Nations League, la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale, ma questa volta avrà il supporto di Claudio Ranieri, il direttore tecnico voluto dal presidente federale Malagò. Avrà anche il compito di rilanciare il settore giovanile.
4: Dobbiamo tutti voler bene all'Italia, dobbiamo tutti capire che dobbiamo riportare più gente allo stadio a vedere la nazionale italiana.
5: Primo punto del programma tecnico di Claudio Ranieri.
4: Dare una mano a Roberto se ha bisogno di qualche cosa. Poi quello che io voglio vedere è proprio tutto il settore giovanile scolastico, cioè dare voce all'idea che bisogna portare i giocatori a saper giocare a calcio. Abbiamo fatto troppa tattica di squadra e poca tattica individuale. Per tattica individuale intendo controllo della palla, lo stop, il tiro, il cross. Il ragazzino deve giocare con la palla, deve imparare a dribblare, poi ci sarà quello che è più bravo e quello che è meno bravo, ma così lo dobbiamo aiutare ad esternare la loro fantasia. Abbiamo visto che abbiamo vinto degli europei con le squadre giovanili, però poi dopo, quando facciamo il salto, gli altri sono più bravi di noi. Perché? Perché anche gli altri sono bravi in tattica di squadra, però noi abbiamo perso nella tattica individuale.
5: Con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR1.
2: E uno degli obiettivi di Mancini e Ranieri è il mondiale del 2030, ma sull'edizione del centenario c'è l'ombra del boicottaggio da parte della UEFA. La Federazione Europea è infatti fortemente contraria all'intenzione del presidente della FIFA Infantino di cedere il 20% di quote del mondiale a investitori privati. Sul caso sentiamo l'opinione di Evelina Cristellen, ex membro UEFA all'interno del Council FIFA.
6: Ne penso tutto il male possibile, questa mi sembra una svendita, tra l'altro con poca trasparenza e soprattutto senza consultare tutti gli stakeholder del mondo del calcio, a cominciare dai presidenti delle confederazioni che hanno letto la notizia sul Times. Quindi diciamo che tutto è stato sbagliato, sia nel merito che nel metodo.
7: La UEFA minaccia il boicottaggio per i prossimi mondiali, è solo un'ipotesi?
6: Io ricordo bene quando ero in consiglio, quindi stiamo parlando di pochi anni fa, la questione che venne posta esattamente dalla UEFA e non solo, riguardo al boicottaggio dell'eventualità che FIFA aveva proposto di organizzare il mondiale ogni due anni, e in quella circostanza funzionò, perché noi dicemmo: se fate così noi non giochiamo. Il mondiale ogni due anni non ci fu una specie di concambio col mondiale per club, però diciamo che eventuali investitori, perché di questo si parla, di cui non conosciamo se non parzialmente gli eventuali nomi, se il calcio europeo non partecipasse all'impresa, sicuramente sarebbero meno incentivati a metterci dei soldi, ecco.
7: Alessio Maldini, GR1.
2: E per la scherma, nuovo oro per l'Italia ai mondiali di Hong Kong nel fioretto femminile a squadre. Le azzurre hanno battuto nella finale gli Stati Uniti 45-29. In totale sinora la nostra nazionale ha vinto 8 medaglie, 4 ori, 4 argenti. Il cammino di Francesco, il cammino della luce, il primo itinerario turistico che attraversa i luoghi della vita del santo d'Assisi, promosso dal Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, in collaborazione con il Ministero del Turismo che, spiega il ministro Mazzi, ha investito 40 milioni.
8: Cammino spirituale e culturale nel cuore dell'Italia, attraverso borghi, sentieri naturali, chiese e monasteri, alla scoperta dei luoghi più significativi della vita di San Francesco d'Assisi. Un pellegrinaggio di 1546 chilometri attraverso 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Un itinerario che da oggi diventa una rete turistica unica e strutturata. Il presidente del Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Davide Rondoni.
9: Il cammino lo fanno già in tanti. Aveva percorsi a volte segnati in modo strano, noi diamo una mappa precisa, una validazione storica ai luoghi.
8: Quali sono i punti più importanti che si toccano con questo pellegrinaggio?
9: Da vedere c'è una marea di cose, da Gubbio a Perugia, la zona del Reatino, e poi ci sono dei posti che magari uno non conosce e camminando tra un borgo e l'altro scopre questa bellezza dell'Italia che ha un'eloquenza particolare.
8: E sul sito del Ministero del Turismo una piattaforma dedicata al cammino di Francesco.
9: Sarà una piattaforma interattiva per cominciare a fare delle esperienze legate al cammino.
8: Da Palazzo Chigi, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Arriva al cinema Kim Novak's Vertigo, la donna che visse due volte, il documentario che racconta la vita e la carriera di una delle attrici più amate di Hollywood, con la sua voce.
10: Solo un anno fa il Leone d'Oro a Venezia per Kim Novak, che si racconta nel film che fu presentato in suo omaggio. La vita, i pensieri, le paure, gli amori della donna che visse due volte, per ricordare forse il film che più l'ha consegnata all'immaginario degli spettatori. Pensieri registrati in solitudine. E poi la lunga conversazione con il regista Alexander Philippe, che apre insieme all'attrice, classe 1933, un tesoro di filmini, foto, oggetti nelle scatole della soffitta. Non mi sono mai sentita una star, dice, quel sistema delle star. Hollywood inghiotte le persone, dice ancora. Me ne sono andata all'apice del successo, racconta Novak, che si è dedicata per lo più alla pittura dopo quel momento, ma si emoziona ritrovando il completo grigio della donna che visse due volte. Miriam Mauti, GR1.
2: Debutto straordinario per Spider-Man Brand New Day con Tom Holland e Zendaya, esordito ieri nelle sale italiane registrando un incasso record di oltre 4 milioni di euro in 468 cinema, per un totale di oltre 516.000 presenze.
11: Dimenticherete chi sono.
12: Cosa? Ma di che parli?
11: Io verrò a cercare.
2: Il dato segna il miglior debutto di sempre per il franchise di Spider-Man in Italia e per un film della Sony Pictures, a fare le spese del ritorno di Peter Parker nella classifica Cinetel degli incassi è Odissea di Christopher Nolan, che dopo giorni di incontrastato dominio cede la prima posizione al box office. Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Emanuele Di Cavio e Gianni Tola, Alice Andreoli al microfono, le 13:26 minuti, a tutti una buona giornata.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
15: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
14: Info su suzuki.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
19: La spesa intelligente!
20: Perché?
21: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
22: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
21: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
23: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
24: Perché? Perché?
22: Ecco perché.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
25: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
26: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata il cielo torna ad essere sereno un po' ovunque, dopo le poche nubi che si sono sviluppate nel pomeriggio, mentre il caldo e l'umidità continuano ad essere persistenti con conseguenti condizioni di disagio. Domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annullamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
7: Io non posso mai stare tranquillo con Ludovico Suppa in regia perché la sigla cambia ogni giorno e non ho idea di cosa aspettarmi. Buongiorno a tutti da Duccio Pasqua, questo è il Mangiadischi, penultima puntata di luglio, ma penultima anche prima della pausa agostana. E saluto subito Federica Forni in redazione e poi Maximilian Gambino, Alessandro Adriani e Davide Santimarrocchi a gestire tutta la parte tecnica. E saluto i nostri ascoltatori al 335-699-2949. C'è Gaetano da Macerata, c'è Riccardo che ci dedica una rima. La luna del cervo ieri sera era spettacolare. Possiamo una canzone a lei dedicare? Assolutamente, per coincidenza ci sarà una canzone dedicata alla luna e vedremo cervo. Quale sarà, esatto. Poi c'è la poesia di Paolo da Roma. Noi in questa trasmissione, ormai lo sapete, ma ora lo spiego anche ai nostri ospiti che tra poco vi presenterò, cominciamo sempre con una poesia di Paolo, che c'entra peraltro con la storia della band che sto per presentarvi, perché è dedicata alla giornata internazionale dell'amicizia, che è oggi. E dice così: oggi dell'amicizia è giornata internazionale, una ricorrenza molto speciale. Auguri ai nati in questo giorno importante, di certo le candeline spente saranno proprio tante. Anche mia nipote Lavinia in questo dì è nata e compie i 6 anni in questa felice data. E visto che Paolo ormai è un ospite virtuale della trasmissione, facciamo anche gli auguri a Lavinia. Italo ci scrive da Filadelfia: good morning Mangiadischi. E poi Ciccio da Lecce, che insomma

0: gli sembra di avere la febbre cavallina per il termometro così alto, tant'è che c'è un altro ascoltatore che ci augura un mangiadischi ribollente. Insomma, oggi io sono senza Marcella Sullo, senza Max Dedo, e quindi mi sono portato in studio una band intera. Benvenuti al mangiadischi agli Ex Otago. Ciao, ben arrivati.
1: Ciao
2: a tutte e tutti.
0: Grazie. Ve li presento uno per uno. Maurizio Carucci, voce, testi. Ciao Maurizio.
3: Ciao.
0: E poi abbiamo Simone Bertuccini, chitarra e cori, giusto?
4: Ciao,
0: eccolo.
4: Giustissimo.
0: Rashid Bouchabla alla batteria e Olmo Martellacci, tastiera, sax, via dicendo. Olmo, ci avevano detto che tu saresti arrivato tardi, un po' di rincorsa, e invece hai anticipato tutti.
5: Sì, perché ho usato un piccolo espediente, ho comprato l'aereo prima.
0: Ah, vedi, quindi
5: grazie signore.
0: Ho capito, un'ottima sì, soluzione. Parleremo oggi in questa puntata dei 10 anni di Marassi, che è un disco che vi ha portato molta fortuna e che giustamente state celebrando, e però anche dei progetti futuri, delle altre cose che avete fatto. Un'ora e mezzo, cioè, da parlare di anche della musica che vi ha ispirato. Quindi vi teniamo qua sequestrati per un'ora e mezzo. Cominciamo con una canzone che avete scelto voi, che è La mia città di Luca Carboni, e poi ci spiegherete perché. Intanto si comincia.

0: Luca Carboni, La mia città, abbiamo cominciato così questa puntata del Mangiadischi, ma non credo che sia un caso partire con questa canzone, perché di fatto lui ha sempre cantato Bologna nelle sue canzoni e parliamo di un legame forte che gli ex Otago hanno con la loro città, che è Genova, con un quartiere in particolare. Parliamo proprio del disco che festeggia il decennale, che è Marassi. Ci raccontate un po' Marassi proprio, perché ovviamente non fa parte della Genova turistica, perché è così importante per voi il quartiere da dove arrivate?
1: Beh, importante intanto perché siamo almeno metà della band nata lì, quindi sicuramente c'è anche un legame proprio affettivo, ma anche geografico, e poi perché, come dire, è un quartiere che in qualche modo ha subito la modernità e forse non è riuscito, come dire, a sopravvivere, no? A questa modernità, a questi palazzi che l'hanno conquistata. Qualche anno fa era un posto di orti, cioè sul Bisagno, che poi il torrente che squarcia il quartiere in due, ci facevano gli orti, quindi c'erano i bisannini, infatti chiamati così. E poi a un certo punto, col boom economico, come in gran parte d'Italia, del resto anche Marassi si è riempita di palazzoni che l'hanno dominata. Quindi se tu fai un giro a Marassi trovi le ultime casolari contadini, che sono diventati poi ville, che la trasformazione poi ha reso, appunto, paradossalmente, questi posti quasi di lusso, e poi i palazzoni a dominare lo sguardo, e quindi ci è sempre sembrato un posto da raccontare, che potesse significare anche qualcosa, anche portare con sé un messaggio diverso rispetto a questo racconto genovese degli ultimi anni, appunto, che è molto incentrato sul turismo.
0: Certo.
1: Sul turismo da crociera soprattutto.
0: L'overtourism che sta un po' rovinando tante città italiane.
1: Esattamente, sì.
0: Sì, sono centri storici ormai sempre più invivibili, indubbiamente Marassi ne risente poco, questo è una cosa buona quantomeno. Quanto è importante il fatto che ci sia un'amicizia alla base di questa storia musicale? Perché di fatto state per arrivare ai 25 anni di attività.
1: Beh sì, io lo conosco da 40, da 39
2: sì,
1: anni.
2: Sì, abbiamo fatto la comunione assieme.
1: Io, impressione. Quindi, cioè. E già litigavamo anche in quell'occasione.
0: Certo, beh, ma anche perché nessuna relazione sana può prescindere dalle litigate.
1: Esatto.
0: Quindi no, raccontateci.
2: Ma io e Mauri appunto abbiamo sempre vissuto a Marassi, in questa via, eravamo veramente a distanza di 300 metri, un condominio, un'abitazione dall'altro, quindi abbiamo frequentato la stessa scuola, abbiamo frequentato appunto abbiamo fatto la comunione assieme, le nostre mamme si conoscono. E quanto ovviamente l'amicizia salda, no? È un collante che per il progetto ti fa leggere senza parlare, no? L'uno nell'altro, basta uno sguardo a volte. Già sappiamo, oppure riesce a prevedere già certe cose, a volte positive, no? E a volte negative, proprio come dicevi prima, come rapporto tra fratelli.
1: E a proposito di mamme, se posso inserirmi, diciamo che la mamma di Simo ha sempre cercato di evitare che suo figlio frequentasse me.
0: Ah sì, eh?
1: Purtroppo in alcuni momenti sì, poi le cose sono evolute e adesso ci vogliamo tutti molto bene, però sì, diciamo che abbiamo avuto degli anni in qualche modo di quasi allontanamento forzato, perché ero un po' una testa calda, ero uno che nella vita più che altro faceva delle impennate col motorino, ecco.
0: Ok, vabbè, ma ci sta a una certa età, no?
2: Ma questo Marassi,
3: momento bellissimo,
2: vita quotidiana,
3: momento bellissimo della vita di Mauri, che io ogni tanto mi faccio raccontare, perché è veramente divertente. Sì. Ma poi ne parleremo,
0: il lato punk, diciamo, della sua vita.
1: In cui Marassi, tra l'altro, è chiaramente sempre stato il teatro perfetto, ecco.
0: Ci scrive Marco che è genovese, in questo momento è in Molise a Frosolone, dove tra l'altro domani assisterà al concerto del nostro Max Dedo, e dice: il quartiere di Marassi, la mia straordinaria città, Marassi stadio, Marassi carcere, tante cose, tante. Quindi per chi è genovese probabilmente è un quartiere a cui legarsi fortemente, no? Uno di quelli veri della città.
1: Ma sì, è vero, effettivamente, come dire, non so se tu non puoi dire nulla, Olmo, ti volevo lasciare la parola, ma
0: perché
1: tu
0: Olmo non vale,
1: non è nato a Marassi,
3: no, ma io
1: francamente
3: no,
1: è meglio che
3: solo per convenienza.
0: capisco.
1: Sei entrato nel momento giusto tu.
3: E dire squalo.
1: No, diciamo che effettivamente Marassi, forse più di altri, o forse soltanto un'illusione, ci piace raccontarla così, però è un posto che definisce molto le persone, no? Mi ricordo questa citazione bellissima di questa biologa, Donna Haraway, statunitense, che diceva che vivere nella foresta vuol dire oscillare tra le altre creature, E Amarasi mi viene in mente lei, perché effettivamente questi palazzi somigliano a delle creature e tu in qualche modo oscilli con loro, quindi non puoi nascere e crescere Amarasi senza avere tatuato negli occhi questo calcestruzzo che domina fondamentalmente ogni materiale, ed è un quartiere purtroppo anche una sorta di trappola cognitiva, no? Perché è tutto assolutamente impermeabile, refrattario.
0: Certo.
1: E quindi nascere in un posto così, nel bene e nel male, ovviamente comunque ti segna profondamente, ecco.
0: Entriamoci dentro Marassi, nel senso del disco degli Ex Otago. Questa è Quando sono con te.

Marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore nasce.

Quando sono con te ci sono gli Ex Otago, oggi ospiti in studio al Mangiadischi. Raccontiamo Marassi, un disco uscito 10 anni fa di cui stanno festeggiando il decennale in tour. Tra poco diciamo anche le date. Dovete sapere, ragazzi, che qui al Mangiadischi si è creata diciamo una community di ascoltatori che ci raccontano cose, tipo c'è Vincenzo che ci scrive da Salerno e ci ascolta dagli scogli, così tutti i giorni lui si mette lì sugli scogli e ci ascolta. È un po' triste perché manca solo un giorno,

però poi dal 24 agosto riprendiamo, Vincenzo, quindi non c'è problema. Salutiamo Roberto che fa il Corriere e ci scrive da Alghero e ci dice che siamo tra i pochi che parlano veramente di musica, ci proviamo. Salutiamo nonna Ida che ci scrive da Messina, Teresa da Torino, insomma siete tantissimi anche oggi, noi vi ringraziamo e ovviamente se volete potete anche fare domande agli ex Otago che sono qui con noi. Luciano, anche lui ci scrive da Genova, a ridosso di Marassi c'è

0: te.
1: Sì.
0: Beh, ed è effettivamente un po' un'isola perché ha proprio un'architettura in qualche modo sopravvissuta, no? Del Novecento, in mezzo ai palazzoni ci sono questi, invece queste case basse, forse anche 800 direi, vicino al fiume, sei a metà tra Marassi e Brignole, che è un quartiere appunto dove c'è la stazione. Sì, ti sembra di entrare in un paese, ecco, dentro la città.
1: Cioè, naturalmente, come spesso capita, anche chi vi sta scoprendo oggi, no? Nonostante una lunga storia, e c'è Mauro dalla Maddalena che dice che ama molto le vostre sonorità e i testi, e anche Marco dice melodie e testi combinati alla grande. Qual è la ricetta ex Otago? Cioè, sono grande verità nei testi, no? La capacità di dire anche cose dirette, non necessariamente semplici, però messa insieme a una leggerezza sonora anche, no? Cioè, si può comunicare anche grazie a... è più facile forse veicolare, no? In un certo modo dei concetti anche non semplici.
0: Beh, la musica può senza dubbio aiutare in questo caso. Poi devo dire che noi siamo ereditari di una scuola genovese, ma non solo musicale. Io parlo proprio a livello geografico. Genova è una città erta, quindi una città in salita. Quindi spesso porta le persone a diventare esseri crudi, esseri abrasivi, e noi non facciamo altro che in qualche modo testimoniare, ecco, anche nei testi, a volte questo essere così diretti che può sembrare a volte anche fuori luogo, no? Come del resto il nostro umorismo così nero, che si ride ma non troppo.
1: Il mugugno
0: ormai è praticamente un'istituzione. Però sì, diciamo che siamo sempre stati molto felici e anche molto consapevoli del fatto che un posto possa formare le persone e anche gli artisti, e quindi siamo molto affezionati appunto a questo racconto di arte, ma anche di posti, geografie delle canzoni. Non a caso abbiamo chiesto di far suonare Luca Carboni quando parla della mia città. Noi tutti sappiamo che parla di Bologna.
1: Certo.
0: E quindi un'opera d'arte vicino a un posto, individuarlo nel mondo, un artista come una canzone, secondo noi ha una forza interessante.
1: Allora, stiamo parlando dei 10 anni di Marassi. C'è un tour che è partito già con 2 concerti a Genova e a Roma, e poi vi chiederò un po' come si affronta un concerto nella propria città, ma ricordiamo un po' di date, perché domani sarete al Tribù Stock Festival a Palma Campania, da vicino, insomma, in provincia di Napoli, poi il 2 agosto al Sottosopra Festival a Castelfranco Veneto, e l'8 al Cascignana Festival a Castrignano dei Greci, e poi a Gamba Tesa in provincia di Campobasso. Poi si riprende il 22 agosto, più o meno come il Mangiadischi, e raccontiamo anche le altre date. Citavi il fatto che avete scelto oggi delle canzoni per questa puntata, e allora vorrei sapere chi ha scelto quella degli Empire of the Sun, che è la prossima che arriva.

0: Walking on a Dream, Empire of the Sun. Noi abbiamo fatto questa gag, ne stavamo per far parlare Rashid e invece è partito il pezzo, però ora ci devi delle spiegazioni.
1: Cioè, sarebbe stato il meme della vita, me così pronto, però
0: sì, sì, e vabbè, la chance ce l'hai lo stesso.
1: Meno male.
0: Dai.
1: No, vabbè, è una canzone che ci affascina, ci ha sempre affascinato per la sua semplicità. Insomma, quel gioco del togli metti, perché ci sono alcuni meccanismi ritmici per cui nel ritornello c'è l'hi-hat, ma c'è anche il ride, ma poi sparisce, ma il pattern ritmico rimane uguale, l'armonia prosegue, la melodia è sempre quella. Insomma, nella sua semplicità è una canzone che ci ha sempre bucato e ci ha sempre accompagnato ed è sempre stata una grande reference. Anche successivamente, anche nel post Marassi,
2: sì, anche perché passa il tempo e questa canzone non invecchia.
0: Vero.
2: Sembra senza tempo, sì. Proprio.
0: Gli Empire of the Sun hanno detto in un'intervista, quando molti chiedevano insomma spiegazioni sul senso di questo brano, che loro detestano spiegare i brani. A voi siete d'accordo?
2: D'accordissimo, perché ogni parola in più è superflua, francamente. Ecco, poi possiamo elucubrare, prenderci un bel vino e parlare tutta la notte, però effettivamente una canzone dice già tutto, a volte fin troppo, ecco.
0: Sì, no, ma infatti dovrebbe essere quello il senso.
2: Credo anch'io.
0: E poi è anche libera l'interpretazione, anche quello credo che per voi sia un piacere scoprire magari sfumature di significato a cui non avevate pensato.
2: No, ma anche perché poi sono le persone a raccontarci effettivamente cosa significa una canzone, un testo piuttosto che un altro, sai, noi siamo chiusi nella nostra penna, nel nostro foglietto, poi quando il pezzo esce spesso sono proprio la gente, gli ascoltatori che ci raccontano cosa abbiamo scritto, ecco.
0: Certo. Fabio, Max dice una cosa secondo me bella, tu ne parlavi poco fa, accennavi al fatto che c'è una scuola genovese che vi precede, molto importante, e lui dice: ricordano la scuola genovese dei grandi che li hanno preceduti. Vedi? Quindi.
2: Ma guarda, questo è un complimento che accettiamo molto e quindi siamo molto felici. Anche se dobbiamo dirvi la verità, qui a Radio Rai 1 diciamo che noi abbiamo sempre amato follemente la nostra scuola genovese, ma abbiamo anche sempre avuto un forte desiderio di emancipazione, no?
0: Certo.
2: Perché quando ti svegli la mattina a 8 anni e ti mettono al solito caffè, latte e Fabrizio D'André oppure Bruno Lauzi o Bindi eccetera, poi dopo un po' non ne puoi più, ecco. E Marassi in qualche modo nel suo piccolo vuole anche un po' rappresentare, no, questo
0: è una Genova diversa,
2: decentramento lì, esattamente, certo. Non più il centro storico di Bocca di Rosa, ma un quartiere popolare come molti altri e forse proprio per questo molto potente e significativo. E quindi sì, siamo ormai non si può fare musica a Genova senza essere influenzati da quei nomi e devo dire che ne siamo molto orgogliosi anche.
0: Bel gruppo, ci dice anche Paolo da Ivrea, e insomma in tanti stanno apprezzando la vostra musica al 335-699-2949 e questo ovviamente ci fa molto felici. Se volete continuate a scriverci. Nel frattempo Niccolò ci racconta che ieri è andato a vedere Patti Smith al Castello Sforzesco di Milano per i 50 anni di Radio Popolare. Noi siamo arrivati al primo break del Mangiadischi, ma ovviamente ci ritroviamo sempre qui in diretta su Radio 1 e sempre in compagnia degli ex Otago che restano per tutta questa puntata. A tra poco da Duccio Pasqua.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai Radio 15, Radio 3 Italia. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900.

0: 100 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Giovedì 30 luglio, sono le 14:50 secondi. Un caro saluto dal vostro Marco Vitrotti al microfono per Estate in onda su Radio 1 RAI per il Friuli Venezia Giulia. Ci aspetta un'ora ricca di ospiti, musica e curiosità. Un ringraziamento speciale a Maddalena Lubini in regia e Samuel Montalto alla parte tecnica. Per l'Oggi Accade si celebra la Giornata Mondiale dell'Amicizia, giornata istituita dalle Nazioni Unite per ricordare quanto sia importante costruire i rapporti di fiducia, rispetto e solidarietà tra le persone e tra i popoli. L'amicizia, a mio modestissimo parere, è fatta di piccoli gesti a volte, una telefonata, un messaggio, una risata o semplicemente esserci nel momento più difficile, nei momenti più difficili. Allora magari risentiamo quell'amico o amica che non sentiamo da un po', perché in fondo gli amici, in un certo senso, sono la famiglia che ci scegliamo, ecco. E proprio per l'occasione, You've Got a Friend in Me, Randy.

0: Randy Newman, You've Got a Friend in Me. Siamo tornati al 1995, ovviamente il pensiero va anche al grande Fabrizio Frizzi, che prestava la voce a Woody, il cowboy in Toy Story, e canzone ovviamente legata a You've Got a Friend in Me, appunto di Randy Newman. Il Friuli Venezia Giulia, invece, per cambiare discorso, è una terra ovviamente di confine, come ben sappiamo, cui la storia ha lasciato ferite anche profonde, che hanno cambiato non soltanto la geografia dei paesi, ma anche le comunità. In questo panorama, l'esodo degli istriani, dei fiumani e dalmati ha rappresentato per molti una profonda spaccatura nelle piccole storie delle tante famiglie coinvolte nella grande storia, ecco. Nell'ambito della rassegna letteraria Connessioni, dialoghi in giardino, un appuntamento di Udine Estate 2026, questa sera alle 20:30 nella corte di Palazzo Morpurgo, l'antropologa ed autrice slovena Katia Robat Varloge dialogherà con Roberta Altin presentando il suo libro dal titolo Esodo, il silenzio di chi resta, e vede proprio con noi in collegamento telefonico oggi Katia Robat Varloge. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Perché raccontare la storia di chi è rimasto? Da dove nasce l'idea?
1: L'idea nasce di un vuoto della memoria che l'ho precipitato nella società slovena, perché i sloveni, ma anche i croati, non sanno niente dell'esodo. Così che come antropologa mi sono resa conto di una rottura sociale in questo spazio in Istria e mi sono ho cominciato a indagare.
0: Per rendere noto anche un pezzo di storia importante un po' per tutti, ecco, a parte i confini, no? Un concetto quasi di no border. E questo è un vero e proprio lavoro, come diceva, di antropologia, con una raccolta di tante testimonianze. Come si è sviluppato il lavoro in questo senso?
1: Ho cominciato a indagare, a fare le interviste come ogni antropologo le fa alla gente che vive in Istria oggi, perché si fa molto sugli esuli, sugli migranti, anche sì. Da noi un po' poco, però in Italia almeno si sa, però niente si sa della società che è rimasta e si è sviluppata dopo questo esodo che ha lasciato questi spazi vuoti.
0: Sì, ma cosa ha riscontrato in queste testimonianze? Cos'è che l'ha colpita di più?
1: Mi ha colpito il silenzio. Non mi aspettavo che avrei vissuto questo grande silenzio, perché gli antropologi non siamo abituati alla mancanza di parole o alla gente che non vuole parlare con te. Così che già dall'inizio ho visto che il problema non sarà facile ad affrontare, perché la più parte della gente mi respingeva, non voleva fare delle interviste, non voleva parlare affatto dell'esodo.
0: Cioè, quindi proprio la raccolta di informazioni è stata alquanto complicata, ma le ho chiesto come si è sviluppato, ma a questo punto sorge spontanea anche la domanda: in quanto tempo è riuscita a raccogliere le informazioni, quantomeno per scrivere questo libro?
1: La ricerca, ho ricevuto un progetto della ricerca dell'Istituto Nazionale di Ricerca Sloveno proprio sul tema del tabù dell'esodo da noi. Così che ho cominciato con questo progetto e la

0: ricerca fino al libro, il primo libro che era scritto in sloveno è durata di 11 anni.
1: Però. Quindi sì, un bel po' di lavoro. E qual è stato l'impatto che ha notato sulla gente, ma che fosse italiana, che fosse slovena, che fosse anche croata, insomma, qual è il riscontro che ha potuto vedere nella gente?
0: Ma io devo dire che quando scrivevo il libro ancora in sloveno, ho avuto molta paura di come sarà accettato, però una volta che era pubblicato era svenduto in 3 mesi, così che era proprio una storia del confine che la storia nazionale rifiuta. La gente non sapeva niente di queste identità complesse, delle migrazioni, così che finalmente potevano sentire, leggere sulle cose che si sapeva ma non si parlava.
1: Sì, magari alcune verità scomode in certi casi, non lo so, ovviamente lascio a lei l'interpretazione, ma ancora oggi è difficile ovviamente parlare di alcune cose. E cosa consiglia alle nuove generazioni di sloveni, di croati, di italiani, insomma, per cercare di vivere al meglio, nonostante magari un passato che può essere difficile, però per ricongiungere popoli così vicini, poi non solo geograficamente ma anche storicamente?
0: Il messaggio del libro è di avere il coraggio di ascoltare l'un l'altro.
1: Il dialogo è che non
0: si crei la unica e sola vittimizzazione, e che ognuno di noi deve essere critico e autoreflessivo sulle storie nazionali, e specialmente sulle storie che sono scomode, direbbe lei. Sì,
1: sì, in certi casi sì. No. Infatti, dove secondo me, poi modestissimo parere, ma dove non c'è più dialogo, dove non c'è neanche dibattito, insomma, c'è più divisione ancora. Io la ringrazio ovviamente, ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 20:30 nella corte di Palazzo Morpurgo, l'antropologa e autrice Katia Robat-Varlogé, proprio per Connessioni, dialoghi in giardino con Esodo e silenzio di Chiaretta.

0: faccio sesso. Simone Cristicchi, La vita all'incontrario, 2010, usciva questo singolo di Simone Cristicchi. Questa sera invece a Gradisca di Sonzo, alle ore 21, all'interno del festival Onde Mediterranee, e in più particolare dalla parte dedicata alla musica, ci sarà l'esibizione della cantautrice palestinese Tara e la band I Ministri. Quest'ultimi sono tra i protagonisti del panorama musicale indie, sono attualmente in tour con lo spettacolo tratto dal loro ultimo disco Aurora Popolare, che racconta i cambiamenti e le frustrazioni della società, in special modo quella della loro città, Milano. E per l'occasione siamo in collegamento telefonico con il bassista e voce del gruppo Davide Autegliano, detto Divi. Buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, come state?
0: Non posso dire e non posso rispondere a nome di tutti, ma almeno qua in studio stiamo benissimo e siamo contentissimi di averti qua con noi. Sentici, parlaci di questo ultimo vostro lavoro, quello che presenterete questa sera proprio a Gradisca.
1: Diciamo che il disco che andiamo a portare quest'estate in tour è un disco che sentiamo molto, è diciamo un po' un punto di arrivo del nostro concetto musicale, che è nato oramai nel 2006, quindi festeggia oramai 20 anni, e diciamo che insomma ne abbiamo viste tante passare sotto i ponti e al momento sentiamo, ecco, di voler un po' rimettere in piedi un concetto urgente come quello che avevamo un po' agli esordi, però chiaramente visto da con una maturità diversa, diciamo, da una prospettiva un po' più adulta e matura, perché oramai insomma di anni sulle spalle ne abbiamo. Quindi diciamo che Aurora Popolare vuole un po' riproporre dei concetti che appartengono al discorso proprio anche di collettività, ma soprattutto di collettività a livello culturale, quindi di condivisione, se così si può dire.
0: Sì. Sì, no, è chiarissima come cosa, ma poi appunto ricordavi 20 anni di carriera, 2006-2026, avete avuto il modo di condividere pezzi importanti di palcoscenico con personaggi, non so, penso anche a livello internazionale, Foo Fighters, poi in Italia, Subsonica, After Hours. Come sta cambiando secondo voi, secondo te, la musica italiana e internazionale?
1: Ma io posso dirti a nome anche di tutti i miei soci che quello che abbiamo visto cambiare realmente è il modo in cui si fruisce oggi della musica. Una volta c'era molto più un senso di appartenenza non solo a quello che erano i generi, anche a quello che era il modo di fare la musica. Oggi si è passati molto più, ecco, da un concetto di fare a un concetto di usufruire, ecco, di un qualcosa che è un bene di consumo. Una volta invece forse avevamo più la voglia, ecco, di pensare in grande a delle cose. Oggi credo che la voglia è rimasta, però gli strumenti sono cambiati radicalmente, per cui bisogna forse anche interrogarsi sul fatto che questi strumenti siano idonei per costruire qualcosa di solido per il futuro, e questa cosa qui è uno dei tanti interrogativi che sicuramente emerge nel nostro ultimo lavoro.
0: Io non so come la pensi tu, ma magari con l'addio ai CD, ai nastri ancora prima, cioè si è perso anche quel qualcosa di fisico legato proprio alla musica, e magari creava un rapporto di vicinanza ancora di più, no? di rispetto, di amore verso una certa band, verso un certo cantautore. Magari con l'avvento delle varie piattaforme digitali si è un po' perso?
1: Ma sicuramente, noi non dico che siamo dei nostalgici, però sicuramente siamo cresciuti vedendo la musica in un modo e abbiamo cominciato a farla, quindi partendo da quel modo. Nel mentre c'è stata chiaramente una, non tanto un'evoluzione, ma proprio una rivoluzione, come ti dicevo anche prima. Sì. E non credo però che sia tutto lì. Secondo me c'è anche un discorso che poi piace tanto anche scomodare in maniera indebita, però è vero che la questione culturale è un tema forte in questo paese, e la musica oggi dovrebbe magari ritornare un po' di più a occuparsi delle persone, delle esigenze delle persone.

0: Vedo che anche per esempio l'approccio che avevamo noi nei nostri 20 anni, quando abbiamo cominciato a mettere in piedi il progetto e i suoi primi passi, comunque era la voglia di fare comunque la musica per la musica e soprattutto per condividerla con le persone. Oggi vedo che possono essere delle, come dire, delle tecniche per poter davvero avviare delle imprese e fare imprenditoria. Ecco, diciamo che questa cosa ha portato più, diciamo, chi è artista a fare l'imprenditore, quindi quasi il discografico di stesso. Sì. Mentre invece bisognerebbe anche rivedersi come categoria e capire che fare oggi l'artista è un onere incredibile, è una missione da dover dedicare alla gente e per la gente. Quindi non per se stessi, non per arricchirsi. Chi ha scelto la musica per arricchirsi è perché gli è capitato facendo tanti sacrifici, ma quando non capita non significa che è un fallimento, questo è poco ma sicuro.
1: Sì, c'è quasi il concetto di brand, no? Perdonami la battuta.
0: Esattamente.
1: Brand e band, c'è solamente una lettera. Però, come dire, magari il messaggio che si cercava di portare avanti una volta adesso manca, si pensa appunto più al guadagno, e da una parte è anche capibile, però si perde un po' la natura e la creatività e il messaggio dietro alla canzone. E quindi secondo te, secondo voi, questo è il compito degli artisti musicali, che si è un po' perso, ecco, se ho capito bene?
0: Ma sì, sicuramente sì, si è perso, anche perché sono cambiate proprio anche, secondo me, gli obiettivi proprio della musica stessa, nel momento in cui tutto è, diciamo, diventato numero, e quindi il numero in qualche modo ti dà un valore proprio nominale. Questa cosa genera inevitabilmente un concetto di competizione.
1: Sì.
0: Competizione, tra l'altro, su qualcosa che non è fatto dalle persone, ma fatto veramente da cose che oggi sembrano veramente creature mitologiche, chiamati algoritmi, piuttosto sì, che streaming e cose di questo tipo. Noi siamo molto più legati per nostro background, invece, al fatto che comunque la musica è fatta dalle persone, ma nel senso che è la stessa gente che viene ai nostri concerti a raccontarci ad altre persone. Quindi c'è proprio anche una tradizione, diciamo, di tramandare per noi i nostri concetti, che vive di un tempo che è diverso. Oggi è tutto troppo veloce, forse anche rallentare un attimo potrebbe essere un modo per non sfinire gli artisti che, come ti dicevo prima, da buoni imprenditori
1: sì,
0: devono creare un servizio continuo. Ecco, no, non siamo un servizio noi artisti, noi siamo persone che hanno una vita e abbiamo bisogno di vivere la nostra vita per poterla raccontare con un filtro diverso, con un occhiale diverso, e comunque poter coinvolgere le persone in visioni molto difficili che probabilmente le vite di ogni giorno non possono garantirgli. Per questo ti dicevo anche prima che la vita dell'artista è di sacrificio, perché comunque si è sottratto totalmente da una vita fatta di routine, anche a suo discapito, perché un mondo come quello di oggi è crudele se non hai una routine.
1: Sì, ma magari
0: quindi
1: per prendere un attimo fiato, ecco, anche da musicisti. Senti, ovviamente devo chiedere, Aurora Popolare, da dove nasce, come nasce e cosa sentiremo questa sera alle 21 a Onde Mediterranee?
0: Beh, come dicevi tu all'inizio, sicuramente nasce dal nostro ambiente, che è Milano,
1: sì,
0: che è un posto sicuramente dove tanta gente, diciamo, desidera avere come punto di partenza per avviare tante cose. Noi Milano la ricordiamo in una maniera diversa, era una culla di tanti ideali, tanti valori, che purtroppo abbiamo visto negli anni perdersi tanto. Per questo per noi è importante cominciare anche a raccontare nuove generazioni, però in maniera veramente togliendosi un po' questa aura da vecchio, perché poi alla fine succede quando superi una certa età che ti dà fastidio tutto ciò che è nuovo e giovane. Invece, ecco, avere un po' il coraggio di motivare i giovani verso qualcosa di nuovo e che comunque abbia un valore che però possa connettersi col passato. In questo senso un'aurora come un qualcosa da cui originare un pensiero che possa essere però collettivo, come quello che avevamo
1: chiaro
0: noi nei nostri anni 90.
1: Chiaro,
0: quindi
1: chiaro.
0: Il tentativo di dare un qualcosa di buono, e stasera suoneremo chiaramente, non dico tutto il disco nuovo, perché poi abbiamo dei grandi classici da dover onorare sul palco.
1: Ovviamente, ovviamente. Allora a questo punto andiamo ad ascoltare proprio Aurora Popolare, e ringrazio ancora Divi, e ovviamente l'appuntamento questa sera alle 21, i Ministri a Onde Mediterranee, a Gradisca di Sonzo.

Aurora Popolare, i ministri, nella puntata di oggi di Classici da amare del nostro caro Marco Bergamasco si parlerà di come anche 2000 anni fa, nella Roma del poeta di età augustea Orazio, la smania di scriversi messaggi fosse piuttosto diffusa, solo che allora non erano sgrammaticati tweets o messaggini, bensì poesie. Per il lancio a questo punto diamo la linea alla rubrica Classici da mare.

se c'è una cosa che ormai fanno tutti a tavola è quella di scrivere sul cellulare. E questa non è un'abitudine propriamente nostra, perché noi conosciamo una pagina del poeta Orazio in una sua epistola. Orazio è un poeta di Augustea, quindi un poeta vissuto 2000 anni fa, e Orazio si lamenta per una situazione analoga. Era consuetudine ormai che a fine pasto si scrivesse, ma non si scrivevano messaggi, bensì poesie, perché tutti si improvvisavano poeti. Un'ossessione inconcepibile per Orazio, che aveva tutta un'altra idea di poesia. Per lui la poesia è un esercizio lento, graduale, in cui nulla è lasciato all'improvvisazione, in cui insomma si seleziona, si rifinisce, si perfeziona. Da attento osservatore della realtà qual è, Orazio rileva un cambiamento radicale nelle abitudini dei romani della sua epoca. Cioè, Orazio mette sempre a confronto il passato, che sembra sempre virtuoso, con il presente. Una volta c'erano le usanze tradizionali, per cui contava il diritto, si gestiva correttamente il denaro, si accresceva il patrimonio, si ascoltavano gli anziani, non c'erano le passioni sfrenate. Ora invece è subentrata una passione esclusiva, una sola, che però ha preso i cervelli di tutti. Il popolo, così lo definisce Orazio, lo definisce volubile, scostante, perché ha cambiato mentalità e tutti si accalorano per la sola passione della scrittura. Che poi passione, questo è un dato sorprendente, in latino si dice studium, che per noi è un'altra cosa, lo studio per noi è altro. Per i latini antichi studium è passione, desiderio, gusto per qualcosa. E questa passione che esplode tra i romani anima proprio il Petti di tutti i suoi contemporanei, nessuno escluso. E quel che colpisce è che Orazio ci dica che non soltanto i ragazzi stanno lì a scrivere poesie, ma

0: persino i padri severi, cioè gli austeri, quelli al di sopra di ogni sospetto, e Orazio li prende in giro, perché fra l'altro li descrive con i capelli raccolti con una corona d'alloro, quella stessa corona che ornava la testa dei poeti degni di lode. Insomma, li ritrae in una veste poco decorosa rispetto a quello che sarebbe l'atteggiamento distaccato, dignitoso, appunto, severo, che dovrebbero osservare. E che cosa fanno i padri severi? Pranzano e dettano poesie, le dettano evidentemente ai loro servi. Anche durante il pranzo, ai suoi occhi, è un quadro poco rassicurante, ma ribadiamolo, l'ottica è quella di Orazio, di un uomo di lettere, cioè di uno spirito aristocratico che disprezza il popolo ignorante, il vulgus profanum, come leggiamo in una sua celebre ode. Per lui scrive chi sa, e sa perché ha cultura, è in grado di selezionare, di richiamare la letteratura greca e romana, ma soprattutto è in grado di rifinire, cioè di curare l'aspetto formale. Orazio è un poeta dotto, istruito, esperto. Aggiunge poi che oggi scriviamo tutti indifferentemente, sia che non ne siamo capaci, sia che ne siamo all'altezza. Insomma, Orazio è contrario all'improvvisazione, improvvisazione che non è assolutamente ammessa in altri ambiti, perché precisa, chi non si intende di navi, chi è inesperto, si guarda bene dal guidarle. E così le medicine sono somministrate dal medico che ha studiato. Ecco, la presunzione è quella di sentirsi poeti, che Orazio definisce un error, un'illusione, una follia leggera, insignificante, insomma l'abbaglio di sentirsi tutti poeti.
1: Marco Bergamasco con Classici da Mare, che torna anche domani ovviamente, come Estate in Onda, dalle 14 alle 15. L'estate è tempo di aria aperta, sole e sport. Con le giornate più lunghe e le vacanze è facile passare del tempo in spiaggia, in campagna oppure in montagna. Però molto spesso senza pensare a come la nostra pelle reagisce a tutte le sollecitazioni, allo stress dato dalle temperature più alte oppure proprio anche dallo sforzo del tempo libero, da sport praticato in modo maggiore nelle stagioni più fredde di solito. Ecco, di come si comporta la nostra cute in estate parliamo questo pomeriggio con la dottoressa Marianna Redoni, dermatologa e venerologa, nonché consulente presso la LILT per la prevenzione e lo screening dei tumori. Buon pomeriggio, dottoressa, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno e vi ringrazio per l'invito. Dunque, come diceva, a molti di noi durante la bella stagione piace praticare attività fisica all'aria aperta,
1: sì.
2: Quindi è importante proteggersi adeguatamente dall'esposizione solare. Consiglierei in prima analisi di evitare di esporsi durante le ore centrali della giornata e preferire piuttosto la mattina presto o il pomeriggio dopo le 17, in modo da evitare le temperature elevate tipiche di questi giorni e il picco di intensità della radiazione ultravioletta. Con un focus sullo sport, vedrei che prima dell'allenamento l'obiettivo, la nostra parola chiave è proteggere la nostra pelle. Quindi protezione solare sempre, è meglio se resistente all'acqua. La protezione non va vista come un gesto unico, bensì io suggerisco di vederla come una strategia. E una strategia efficace si basa non soltanto sull'utilizzo della crema, ma su più livelli. Il primo è sicuramente l'utilizzo di un filtro solare ad alta protezione, consiglierei un SPF 50+. Poi un abbigliamento tecnico e traspirante con protezione UV, lo trovate in vendita per esempio con la sigla UPS.
1: UPS.
2: E ci aiuta anche l'utilizzo di cappellini con una visiera adeguata e occhiali da sole. Questi elementi messi insieme sono più efficaci della sola crema. Perché la protezione solare migliore non è quella teoricamente perfetta, ma quella che si riesce a mantenere davvero durante l'allenamento, quella che rimane efficace per tutta la durata dell'allenamento.
1: Domanda, magari banale, ma facendo sport e ovviamente penso alle parti coperte, tipo i piedi, no? Quando facciamo sport, per consentire alla pelle di respirare durante l'estate soprattutto, cosa dovremmo fare? Cioè, quali accorgimenti da adottare per i nostri piedi? Perché

0: penso che soffrano anche loro, insomma.
1: Ottima domanda. Dunque, in chi pratica sport acquatici bisogna fare attenzione all'umidità, perché i microtraumi legati allo sport, pensiamo alla vela, pensiamo al canottaggio o al nuoto, più un ambiente umido rappresentano una porta d'ingresso ideale per le infezioni cutanee, quindi batteri e funghi, e quindi verruche, micosi sono più comuni in questo tipo di sport in estate. Dunque, consiglierei di ripristinare la nostra pelle al termine dell'allenamento con un buon detergente, meglio se a base di un antibatterico, per ridurre il rischio di infezioni cutanee. Inoltre, dopo gli sport acquatici, consiglio di asciugarci bene. È una cosa piccola da fare, ma non scontata, perché asciugarci bene ci permette di ridurre il rischio di irritazioni legate a questa problematica. E inoltre poi un idratante leggero aiuta a ripristinare la corretta funzionalità della pelle e l'aiuta a difendersi meglio.
0: Grazie ovviamente per i consigli, ma le chiedo anche il mantenimento di una bella pelle, che una volta solo per le donne, ora moltissimo anche per gli uomini, continua ad essere un chiodo fisso per molti. Molti ricorrono anche a soluzioni di ogni tipo. Vogliamo magari sfatare qualche falso mito?
1: Sì, assolutamente. C'è un mito molto diffuso che vorrei sfatare con voi, ossia l'idea che l'abbronzatura protegga. L'abbronzatura non è proprio una protezione, è una risposta della nostra pelle a un danno, è un segnale biologico che ci dice che la nostra pelle ha già attivato un meccanismo di difesa dopo essere stata colpita. E quindi esporsi al sole già abbronzati non significa essere al sicuro, significa semplicemente che la pelle ha già iniziato a reagire a uno stimolo.
0: Okay.
1: Inoltre un altro falso mito molto comune che mi capita di sentire molto spesso è che è sufficiente non scottarsi, basta non scottarsi, perché la scottatura solare viene spesso percepita come il vero danno. In realtà nel quotidiano i raggi solari non necessariamente scottano, infatti i raggi UVA penetrano più in profondità nella pelle senza scottarla e in questo modo accelerano l'invecchiamento cutaneo e quindi portano alla comparsa di macchie, distromie, aumento delle rughe e aumentano il rischio di sviluppare tumori della pelle.
0: Ovviamente qualcosa di cercare di evitare. E invece per quanto riguarda l'alimentazione, pelle e alimentazione proprio, è un binomio importante, immagino, no?
1: Esatto, soprattutto per quanto riguarda le patologie infiammatorie della pelle, come per esempio l'acne, come per esempio la rosacea o la psoriasi. In questo caso tutti i cibi che causano stress ossidativo al nostro organismo andranno a peggiorare le patologie infiammatorie. Quindi non c'è un singolo alimento da demonizzare, ma in generale una dieta ricca di cibi poco salutari andrà a peggiorare l'acne, la rosacea, la psoriasi, mentre una dieta più equilibrata, varia e sana va a dare beneficio anche alla nostra pelle.
0: Quindi tutto ciò che potrebbe aumentare un'infiammazione sostanzialmente sarebbe da evitare, ecco,
1: esatto,
0: per la nostra pelle.
1: E deve essere lo sgarro e non la regola.
0: Ma domanda un po' così, ma le persone invece che si mettono anche di sana pianta a prendere sole ma non ci riescono, sì Maddalena, non guardarmi dall'altra parte in regia così, no? Io sono una delle persone più bianche sulla faccia della terra, ma perché non riescono a prendere sole? Cosa sta succedendo?
1: Dipende dal tipo di melanina che è presente all'interno della nostra pelle. Per esempio, se prendiamo una persona di fototipo 1, come può essere, pensiamo al tennista, a Jannik Sinner,
0: sì,
1: lui per esempio non si potrà abbronzare, perché questo è chiedere troppo alla sua pelle, è chiedere troppo alla sua melanina, che non ha capacità di dare l'abbronzatura. Se si espone al sole tende a scottarsi con soltanto conseguenze, insomma, per lo più negative. Invece fototipi più scuri, con capelli scuri, occhi scuri, hanno una melanina che protegge di più e che ci permette di abbronzarci in maniera più sicura.
0: Un'ultima cosa, ma è vero che la nostra pelle ha una sorta di memoria?
1: Assolutamente. quando in adolescenza, per esempio, sarà capitato a tutti noi, ci capita di avere una scottatura solare entro un paio di giorni, nei casi peggiori entro una settimana, passa e ce ne dimentichiamo, però la nostra pelle se lo ricorda benissimo e pone, ci presenta il conto a distanza di decine di anni dopo. Infatti le macchie solari che mostrano, che hanno molte persone, spesso non sono legate all'esposizione degli anni precedenti, ma sono il risultato di un danno che è avvenuto, delle scottature che sono avvenute decenni prima.
0: Grazie dottoressa per ovviamente questi consigli, Marianna Redoni, che ringraziamo ancora. Adesso Estate in Onda prosegue con la rubrica Cara Cucina a cura di e con Elena Vesnaver.

0: sciroppo di lampone e un filo di incoscienza.
1: Cara cucina.
0: Ci vuol farina.
1: Manuale di cucina regionale per principianti.
0: Il sacco. Sensualità latina. E un minimo di stacco. Si fa così. Rossetto e cioccolato. Che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così.
1: Buongiorno, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Grazie di aver scelto di stare insieme a me e a Cara Cucina, la rubrica dedicata ai piatti della nostra regione. Io sono Elena Vesnaver, pronta a parlare di ricette e di ricordi che accompagnano la vita di tutti quanti noi, tentando anche qualche sperimentazione. In cucina si può, sempre grazie all'aiuto della musica e degli immancabili brani letterari. Ma altrettanto immancabili sono i nostri ospiti, le loro storie e le loro memorie. Oggi la ricetta che vi propongo è davvero particolare. La definirei friul thailandese, spezzatino di maiale con curry rosso e polenta. Ed è tutta in onore della nostra ospite, Marina Bargone. Buongiorno Marina e grazie di essere qui.
2: Grazie a te Elena e sono lieta che tu mi abbia invitata, è una bella esperienza da fare, grazie.
1: Sì, però lei davanti a un microfono ci sa stare.
2: Sì, diciamo che è la mia vita, passo la vita davanti a un microfono perché sono una cantante e un insegnante di canto.
1: Infatti io l'ho conosciuta ascoltando i suoi brani musicali e vedendo anche appunto quando pubblica su Facebook le sue esperienze da insegnante. In una rubrica come questa non si parla della cucina dei grandi chef, di ricette stellate, ma di cibo che ci sta nel cuore per mille ragioni sentimentali, soprattutto sentimentali. Il bello è proprio ascoltare il mix di sapori e profumi che esce dalle cucine della nostra infanzia. E questi profumi dalla cucina di sua mamma Marina erano davvero misti e particolari.
2: Sì, perché mia mamma è di origine serbo-bosniaca, era nata a Brčko, in un paesino appunto della Bosnia-Erzegovina dell'epoca, al confine tra anche la Croazia e la Serbia. Quindi in quella zona in particolare si mescolavano tradizioni culinarie diverse, sia quella occidentale,
1: certo,
2: che quella musulmana e ottomana. Per cui sì, e durante la mia infanzia, quando viaggiavo in quelle zone, ho mangiato, si sentivano odori e profumi di cucine davvero diverse.
1: Infatti, e questo mi ha molto interessato di questo, perché da bambini, quando ci si abitua a provare, è una cosa che resta dentro. Poi io dico sempre che la nostra è una regione di confine e quindi prendiamo un po' di tutto.

0: non chiedere nulla.
1: Infatti, condivisione, che ci sia tanto o poco, la cucina, quella buona, ci insegna questo. La nostra regione appunto è un incrocio di tradizioni, di contaminazione, perché a contaminarsi non si perde nulla, ma ci si arricchisce molto. Durante questi pranzi sono sicura che trovava spazio anche il Bosanski Lonatz, uno stufato simile a quello friulano, ma non con la carne di maiale, con la carne di manzo di solito. Lei, quando viaggiava con sua mamma e suo papà in Bosnia, quando andava a trovare i parenti, io so che aveva un compito molto speciale che le faceva anche un po' di fatica.
2: Sì, io non sapevo cucinare, comunque non avevo accesso alla vecchia cucina di mia nonna, che tra l'altro era con le piastre elettriche, tutti mi tenevano lontano per sicurezza, però mi affidavano sempre il compito gravoso di macinare il caffè col macinino a mano, che se ben ricordo era fatto in rame o comunque in un materiale metallico.
1: Era di quelli grandi probabilmente.
2: Ma riusciva a stare nella mano, era lungo e sottile.
1: Sì, lungo
2: ed
1: e
2: era
1: sottile.
2: E ci voleva molta forza per girare questa manopola. A un certo punto io ricordo bene la sensazione del calore che sprigionava tra le mani e la fatica che ci voleva, perché non era proprio un lavoro che si faceva in pochi minuti, era un lavoro che impiegava energie. E poi dopo le mani restavano calde e con questo impregnate di questo odore forte, di questo metallo.
1: Sì, questo odore di metallo sicuramente restava addosso.
2: L'ho ritrovato poi anni dopo, quando ho cominciato a suonare la chitarra, e poi il destino ha voluto che lo ritrovassi nelle mani di quello che è il mio attuale compagno, che è sempre un chitarrista.
1: Però è molto bella questo filo che unisce un ricordo d'infanzia con il presente. E poi io dico sempre che attraverso il naso ricordiamo tantissime cose.
2: Assolutamente.

Marina ha dei gusti culinari un po' particolari, saltano su e giù per l'Europa. Io mi sono divertita tantissimo ad ascoltarla e a leggerla su quello che mi ha scritto. Mi ha parlato anche di un piatto che può sembrare banale. Attenti, non è neanche un piatto regionale, è un piatto

0: oramai internazionale. E questo piatto a lei da bambina la faceva impazzire, ed era la pizza.
1: Eh sì, probabilmente perché si desidera quello che non si ha. E diciamo che la pizza non era esattamente un piatto tipico della cucina slava di mia mamma, per cui quando lei ci provava a farla decisamente non le veniva bene, non era nemmeno particolarmente gradito da mio papà, per cui in casa si mangiava poco la pizza. Lei la

0: pane condito sì, a me non piaceva.
1: Era una specie di focaccia, esatto, a quel punto.
0: Esatto, sì. In collegio, dove ho trascorso le scuole elementari, la pizza non si faceva mai, perché insomma il collegio era un luogo dove si mangiavano cibi da collegio. La pizza era troppa gioia per i bimbi e non era un piatto tipico. Per cui sì, sono cresciuta con il desiderio della pizza, e quando poi dopo da ragazza all'università, durante gli studi della tesi, ho scoperto la pizza romana, sottile e croccante, lì è stato proprio amore.
1: Paradiso.
0: Subito, subito, sì. L'ho amata moltissimo.

0: Ecco, la curiosità dei bambini forse dovremmo mantenerla un po' di più per combattere, come dice padre Turoldo, l'anonimia dell'adulto, che da quando ho letto io questa sua poesia è una definizione che ho fatto molto mia. L'anonimia dell'adulto, combatterla anche in cucina, dove accontentarsi in fondo dei soliti sapori non è mai una scelta saggia. Il suo mestiere di musicista la porta molto spesso a Londra, mi ha detto, dove ha scoperto la cucina thailandese, che per lei è stato un altro colpo di fulmine per la ricchezza e la varietà dei sapori. Ce li spiega un po'?
1: Sì, fu veramente un colpo di fulmine, uno perché non la conoscevo assolutamente. Ci consigliò una sera un allievo che si era trasferito a Londra e ci portò in questo ristorante con una lunga coda fuori, attendendo quasi un'ora pur di avere un tavolo. E il primo piatto che mangiai fu la butternut pumpkin curry, una base tipica della cucina thailandese in cui si ritrovano i cinque sapori cardine della cucina, ovvero il dolce, il salato, l'agro, il piccante e l'amaro, e tutto in un equilibrio perfetto. E devo dire la verità che al primo assaggio fu veramente un'esperienza sensoriale indimenticabile.
0: Io ho trovato una ricetta friulana contaminata con la cucina thailandese e sarebbe lo spezzatino friulano di maiale con curry rosso e polenta. E ora ve la propongo perché è molto interessante, soprattutto per come viene usata anche la polenta. Dunque, prendete 500 g di carne di maiale. Bisogna rosolarla a fuoco vivo in un fondo di olio evo e poi aggiungere, quando comincia a essere colorata, dovete aspettare che prenda colore, la pasta di curry, il galanga, che ho scoperto, io non lo sapevo, che è una specie di zenzero, qualche foglia di kaffir lime, che è una specie particolare di lime,

mescolate e lasciate cuocere a fuoco lento una quarantina di minuti. Però vedete voi, perché bisogna vedere anche la carne come riesce, assaggiate, che poi in cucina bisogna sempre assaggiare. E assaggiate anche gli ingredienti, se sono troppo, se è poco, e attenti agli aromi. Andate un po' a sentimento, io per dire ci metterei un po' di cipolla anche, però questa è un'idea mia. Se fosse un vero curry thailandese, bisognerebbe servirlo con il riso, con il jasmine, credo. Ma in questo caso diventa perfetta la polenta. Una polenta, attenzione, morbida, perché è giustissima per mitigare, non uccidere, mitigare il piccante del curry.

0: Non mettere confini. Quando cuciniamo, osare. Anche lei osa nella sua vita, perché la vita della musicista è sempre un po' sul filo del rasoio. Il trucco forse nella vita e in cucina sta veramente tutto lì. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cara Cucina. Grazie infinite a Marina Bargone per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, Elena.
0: Grazie a Eugenio Giuffrida alla parte tecnica, a Marina De Vescovi in regia.

regia e a Luciano Roman per le letture. Io sono Elena Vesnader e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ricordate che se volete riascoltare questa e le altre puntate di Cara Cucina, lo potete fare su Rai Play Sound. A risentirci!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. Un uomo di 44 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato dalla sua ex compagna, una donna di 35 anni, ieri sera al culmine di una lite. È successo a Driolassa di Rivignano Teor, nella casa dove i due avevano convissuto. Secondo le prime informazioni, la storia tra i due era finita da un anno. Lui voleva riavvicinarsi, ma lei non ne voleva sapere. Sull'episodio indagano i carabinieri di Udine. La donna è stata arrestata, il 44enne è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un ragazzo di 19 anni, residente nella provincia di Varese, è morto investito da un furgone a Trieste mentre attraversava Viale Miramare all'altezza della Pineta di Barcola. L'impatto con il mezzo lo ha sbalzato per circa 20 metri sull'asfalto. All'arrivo dei soccorritori del 118, le condizioni del giovane, che era in vacanza a Trieste con un gruppo di amici, sono apparse subito gravi. Il ragazzo è morto stamattina all'ospedale di Cattinara. I carabinieri di Aurisina stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e hanno sentito anche il guidatore del furgone che ha prestato i primissimi soccorsi. Ora gli sviluppi sulla violenta aggressione di l'altro ieri a Trieste, in cui è rimasta ferita una donna di 39 anni, aggressione avvenuta in un contesto di forte degrado sociale. Due dei sospettati non sarebbero più reperibili.
2: È ancora ricoverata all'ospedale di Cattinara la 39enne triestina ferita martedì nel capannone abbandonato dell'ex iutificio di via Svevo. Dopo il rinvenimento in gravi condizioni, senza portafogli né cellulare, in via caduti sul lavoro da parte dei sanitari del 118, intubata e messa in coma farmacologica, era stata trasportata in ospedale. La donna, con problemi di tossicodipendenza e che, stando alle prime indagini, si era recata sul posto alla ricerca di sostanze, sarebbe stata picchiata da due dei quattro nordafricani inizialmente fermati dai carabinieri del nucleo investigativo, ai quali sarebbe contestato il reato di lesioni aggravate. Dei sospettati, due al momento non sarebbero più reperibili e avrebbero infatti abbandonato il capannone dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Trieste, Gian Piero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il caso dell'aggressione di Trieste, ma anche delle varie aggressioni ai pronto soccorso da parte di persone sotto l'effetto di stupefacenti, riportano all'attenzione il fenomeno delle dipendenze. Cambiano le sostanze, ma cambiano soprattutto i consumatori. Abbiamo fatto il punto con il SERD dell'azienda sanitaria Isontina.
3: Le dipendenze cambiano volto. A Trieste, nel territorio di Asugi, è la cocaina e non più l'eroina la principale sostanza che porta le persone a chiedere aiuto al SERD. La direttrice facente funzione, Deborah Nordici, ci racconta un cambiamento che non riguarda solo i numeri, ma anche il modo di consumare le droghe.
4: La cocaina non è più la sostanza utilizzata nei weekend in contesti del divertimento, ma sempre di più viene utilizzata in alcuni contesti lavorativi, ma anche in totale solitudine.
3: Se 10 anni fa per ogni accesso legato alla cocaina ce n'erano 4 per eroina, oggi il rapporto è invertito. Per ogni persona che arriva per oppiacei, 2,5 chiedono aiuto per la cocaina. Ce n'è di più ed è più forte. Con l'abuso di alcol è un mix pericolosissimo.
4: Quasi la metà dei nostri utenti poli utilizza, significa che utilizza diverse sostanze. Questo significa che aumenta il rischio anche di accesso al pronto soccorso o di

0: coinvolgimento anche con altri servizi della nostra azienda sanitaria.
1: I dati nazionali raccontano di un più 15% di accessi ai pronto soccorso per l'abuso di droghe e alcol. Trieste non diverge. Accanto alla dipendenza emergono sempre più spesso ansia, solitudine e disagio psicologico. Per questo, spiegano dal SERD, anche i servizi devono evolvere.
0: Non accedere ai servizi significa aumentare la portata della patologia, perché poi le conseguenze diventano sempre più gravi.
1: Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Prende il via il percorso di riqualificazione dell'ex caserma Montecimone, un importante compendio immobiliare pubblico di 50 ettari, situato a Banne, sul Carso triestino, in stato di abbandono dagli anni 90.
3: La riqualificazione dell'ex caserma Montecimone a Banne torna dopo 25 anni al centro del dibattito pubblico. Un protocollo che porta la firma dell'Agenzia per il Demanio Pubblico della Regione e del Comune parla di rigenerazione urbana e prevede l'istituzione entro 30 giorni di un tavolo tecnico che si occuperà di pianificazione degli interventi in un'area di 50 ettari, di cui 17 rientrerebbero nel progetto di rigenerazione. L'assessore regionale al patrimonio e demanio, Sebastiano Callari.
4: Verranno sentiti anche molti gli stakeholder, soprattutto le istituzioni, le università, le aree di ricerca, i cittadini anche della zona, perché vogliamo far sì che quello diventi un polmone importante per la città. Oggi Trieste ha sul mare Porto Vecchio, sulla collina la tenuta di Banne, quindi ha possibilità di sviluppo ulteriore, oltre al fatto che c'è una carenza per esempio di abitazioni.
3: Da settembre sarà coinvolta anche la circoscrizione dell'Altipiano Est che, come ha precisato la Presidente Nives Cosciuta, negli ultimi anni ha più volte sollecitato la riqualificazione dell'area. Il sindaco Roberto Di Piazza.
5: Io mi ricordo la Burgestale quando erano abbandonati i mezzi che era il campo carri armati, ti parlo di 40 anni fa. Dopo quei mezzi abbiamo fatto quel meraviglioso parco che si chiama Per la pace contro la guerra, e adesso portiamo avanti la Burgestale 51 ettari, una cosa molto intelligente e interessante.
3: Una dimostrazione di come si possano recuperare anche compendi di dimensione rilevante, il commento del direttore regionale per l'Agenzia del Demanio Alessio Casci, che ha parlato del coinvolgimento dell'università e degli enti di ricerca. Un investimento importante che prevede, secondo il protocollo, anche la possibilità di un partenariato pubblico-privato. Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia.
2: Rafforzare l'università in un contesto di sfide esterne ed interne, dal calo demografico alla concorrenza degli atenei online. È questo l'obiettivo del piano strategico 2028 dell'Università di Udine.
6: L'Università di Udine guarda al futuro e presenta il nuovo piano strategico per il prossimo triennio, dalla didattica alla ricerca fino agli investimenti e ai rapporti con il territorio. A illustrarlo il rettore Angelo Montanari davanti alla comunità accademica e ai rappresentanti delle istituzioni locali.
7: Per essere efficaci non possiamo diventare un'università che guarda solo ai problemi e alle esigenze del territorio, dobbiamo essere un'università che fa ricerca a livello il più alto possibile, e grazie a questa qualità della ricerca possiamo veramente essere utile al territorio e possiamo anche fare innovazione.
6: L'assessore regionale al lavoro e all'università Alessia Rosolen.
8: In questo momento c'è bisogno, esattamente come in tutti gli altri settori, di una forte alleanza per la crescita, ma soprattutto per la permanenza dei giovani, quindi un'alleanza forte tra regione e sistema universitario, ma con un tassello necessario e fondamentale legato alle imprese e al mondo produttivo rispetto alla capacità di trattenere qui i giovani su cui investiamo.
6: Un piano che nasce dall'ascolto di studenti, personale, partner e realtà del Friuli, con l'obiettivo di coniugare radicamento territoriale, vocazione internazionale e capacità di adattarsi ai cambiamenti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Udine nella notte è stato fatto un intervento di disinfestazione di zanzare nell'area di Planis per evitare nuovi contagi dal virus dengue dopo il caso già evidenziato.
9: Ormai non è così raro registrare un caso di dengue. Solo nel 2026 se ne sono contati almeno 7 in Friuli Venezia Giulia, tutti di importazione. Questa volta la notizia sta più nel numero di persone coinvolte dalla disinfestazione in un'area residenziale di Udine, Planis. Il trattamento antizanzare si è svolto nel pieno della notte per ridurre rischi e disagi. Come da prassi, il comune ha chiesto alla cittadinanza di rimanere negli edifici e di chiudere le finestre. La decisione, dopo la conferma di dengue su una persona di ritorno dall'Africa e di passaggio

0: a Udine per qualche giorno. La diagnosi è stata confermata dopo un prelievo di sangue al pronto soccorso cittadino. La disinfestazione è necessaria perché se una zanzara punge una persona con un'infezione in corso di dengue può trasmettere il virus ad altri umani. Al direttore della clinica di malattie infettive di Udine, Carlo Tascini, abbiamo chiesto che tipo di malattia si può sviluppare.
1: Ha una storia bifasica, nel senso che uno si prende la prima infezione e la seconda infezione può essere molto grave, per cui c'è un vaccino la cui protezione non è contro tutti i tipi del virus dengue, però è un vaccino che viene consigliato ai viaggiatori a chi ha avuto un primo episodio.
0: Lite da zecche ha colpito 7 persone in Friuli Venezia Giulia nel 2025. Gioca un ruolo decisivo il cambiamento climatico. Il virus nel Nilo occidentale è diventato endemico in Italia nel 2008. Una zanzara ha passato il patogeno a un 70enne di Chions, che ora è ricoverato in gravi condizioni a San Vito al Tagliamento.
1: I volatili fungono a reservoir. Le zanzare facendo il pasto sia sui volatili che sull'uomo trasmettono la malattia, e ci sono stati epidemia con decine e decine di casi negli anni scorsi.
0: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La situazione meteorologica, il cielo è sereno sulla regione ed ecco le temperature alle 14. A Trieste 29,5 gradi, il mare è calmo e ha una temperatura di 28 gradi. A Gorizia 37,5, a Udine 36, a Pordenone 34, Tolmezzo 34 gradi, Tarvisio 31,5, Forni di sopra 31, Sappada 27,5 gradi, a Grado 29 con temperatura del mare di 27 gradi. Previsioni su pianura e costa: cielo sereno, in montagna poco nuvoloso nel pomeriggio, farà caldo e venti a regime di brezza. È partita la seconda fase di riprese della serie L'ombra dei Manetti.
3: Luigi Locascio, Bianca Panconi, Serena Rossi, Marco Manetti, regista.
4: Un incrocio tra una commedia, o quantomeno la versione comedy di una storia di vendetta, diciamo in qualche modo. Cioè, siamo andati un pochino a cercare gli aspetti più divertenti, a volte anche ridicoli, no? Di una storia di vendetta, però poi per come...
3: Stagione della serie, come racconta il regista Antonio Manetti.
5: Abbiamo due film diversi fra loro, molto uno ambientato a Trieste e uno nelle montagna, è un film più di montagna e insomma, stiamo lavorando per tornare.
3: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: È sempre più estesa la rete.
6: Oggi a presentare qualcosa di unico in Italia, quindi oltre che alla fornitura dei defibrillatori anche la formazione di tutti i nostri volontari.
7: È un'iniziativa che ha un valore sul territorio fondamentale, testimonia una sensibilità in relazione alle problematiche dei cittadini del Friuli, ma ha una dimensione che va al di là, nazionale.
8: Sicurezza sanitaria diffusa. E iniziative come queste, oltretutto di collaborazione istituzionale, non possono che favorire questo tipo di obiettivo.
2: Il pezzo era di Giuseppe Rolli. L'assistenza tecnica per questa edizione è stata curata da Samuel Montalto e da Walter Vidonis. Ha collaborato in
9: redazione, costume, culture e società.
10: Kundoman e fin ai vinchia sia di Avost, tra Verzegnis, Zui, Tumiec, Denemonce, Davar, mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da Sede Rai di Udine e Dut Parfurlan, che potete ascoltare in radio su Radio 1 Rai e sovves voi anche in streaming internet dal sito www.sedefvg.rai.it, e sono anche i podcast o Takais insomma al 31 domani a Verzegnis a Chiaulis in sale consigliar comunale a Sissozzere con le screature.
11: Sì, esatto. E si contenta di essere arrivata a 37esima edizione. Perché carità, in circa arriva a capire quanto anche arrivi in chiari, e c'è, ripeto, soprattutto c'è che chiati in chiari.
10: Ah, certamente.
11: Quindi una roba interessante, ecco, insomma.
10: Ecco, a Verzegni, anche dopo il 3 di agosto, a Cinque Sozzere, proprio...

0: Giudice subit che quel di Maceit è importantissimo perché è stratificato, cioè praticamente si va dal Neolitic, quindi si intimò da garante di preistoria, fa arrivare al tardo medioevo, perché la Gigna riguarda la Chiarnia, ma non nomo la Chiarnia, perché la locandina, i pistani, i violareis, che si accarini anche di roba di fura, ad esempio dei macedoni che stiamparin dall'invasione persiana del V secolo XXIII.
1: L'India dei Veda, i miti greci anche.
0: Esattamente. Quindi, diciamo che sicuramente in qualche conferenza riguarda la Friul Chiarnia, soprattutto Chiarnia, perché si innova un'associazione di Chiarnia, ovviamente, però non nomo la Chiarnia, ecco. Ad esempio, sono anche i dinosauri dal caso.
1: Su quello, quindi, fevelà, per cercare un appuntamento di Denemonge, che mi ha ridismettato di città prime. Allora, io i bei sisti a vostra, Zui, a Sisli, da Biblioteche Venier, praticamente Miriam Davide, dall'Università di Trieste, al fevele tra autonomia istituzionale e opportunità economiche, la Carnia nel patriarcato di Aquileia. Anche che il Chiel è un altro appuntamento che riguarda anche le nostre storie proprio che partisce anche dal patriarchiato.
0: Sì, diciamo che era un stato regionale e era che riguardava la nostra regione, anzi in realtà era oltre la nostra regione, ma sono territori che appartenevano al patriarcato, che sono in Slovenia, in Croazia, eccetera, diciamo, no? Oppure anche in Veneto. Però era stato un stato che in gran parte corrispondeva alla nostra regione Friuli Venezia Giulia, eccolo, quindi era la seconda teocrazia che era in Italia, perché lo Stato della Chiesa era la prima teocrazia e noi eravamo la seconda, quindi un atto di particolarissimo per quel che riguarda la nostra regione. E anche qui viene privilegiata la Chiarnia, ecco. E la Miriam Davide, tra l'altro, è una docente universitaria che insegna storia medievale all'Università di Trieste, quindi e studia quel, ecco, è proprio dal mistero, diciamo, eccolo.
1: Sicuro.
0: E all'interessante io udì appunto ciò che era la Chiarnia, cioè che offriva la Chiarnia dal tardo medioevo.
1: Ecco, ho finito a fevelà subito dopo, Concina, intanto facendo un polso musicale e dopo continuiamo per fevelà dall'agosto archeologico di Chistan.

Allora, con Eliano Concina, che al coordina insomma l'agosto archeologico di Kistan e che in qualche maniera ha

0: al parte anche il concetto, non si è contato prima, insomma, sul discorso anche dagli argomenti che vengono trattati alle edizioni di Kistang, on in davanti con Cina, perché lui al favelava proprio di queste misclicianze anche con altre realtà, a tu il miec, per esempio, dai 13 di Avost, ma anche il Disevot, si tabà prima di un libro L'India dei Vede, i miti greci, e dopo sì. I nobili macedoni in fuga dai persiani.
1: Sì, esatto. Anche per noi resta scerata in Chiasnia, anche se la Chiasnia è offrisse a livello archeologico tanti più argomenti che non basta recensire a vostri archeologici e chiacchierare il nome di Chiasnia, perché che proprio da parte archeologica è stato un furto di tutti in Chiasnia, tutto, una roba incredibile che fino a qualche anno fa non si pensava mai. Anche perché si pensava che la Monti e cui gli Esfrese, cui la Neve, che le Calatri non fosse prima per l'insediamento, se no per qualche piccola comunità. Invece il discorso archeologico non sta dando un quadro totalmente diverso. Quindi, tornando al discorso della grotta archeologica, sì, l'India dei Veda e dei miti greci, perché Favore è uno studioso che si occupa di questo problema praticamente da una vita, e è un esperto, è un storico. Invece di pensare che no italiani, tedeschi, anche furlanzi ovviamente, chiarnieri, i fini indoeuropei, quindi è un collegamento tra no civiltà occidentale e ovviamente l'India, e fino indoeuropei, perché sono ondate di popolazione che dall'India, dall'Iran, si sono lentamente spostate verso ovest, arrivando praticamente in Europa.
0: Sicuro.
1: Quindi a lei un collegamento tra certi mitos indians e i mitos dopo dai greci.
0: Sì.
1: È una roba interessantissima, che anche perché che a lei in studio, sono studioso che si occupa proprio di questo tipo di argomenti, però è vero, cioè noi sin di origine, lontanissima origine indoeuropea, i vin alc che effettivamente non si accomuna con l'India.
0: Ah.
1: E che anche lui al chiacchiare è proprio di questo. Cioè l'influenza che l'India ha avuto sui mitos antichi, nostri, pre-cristiani, ovviamente.
0: Sicuro,
1: no?
0: E dopo ovviamente Piero del Favero è anche un esperto, quindi
1: alla
0: sicuramente. È interessante che robe chi cal diceva concina, perché che misclicia pont chista le fondamentale anche. Così come l'anticipazione un po' dal discorso medievale, che diceva lui, da prossima edizione, le faserei già chi stanno ad Avara, i vindi a Vosli, da Glesi di San Martin, quanche Gilberto dell'Oste, che è un insegnante di lettere e archiviste, al fevelarà dal tard medioevo e da Ete di Miece, dal canal di Gorto, alle luce anche dai documenti di archivi, che sono venuti fuori dai documenti interessanti, immagini?
1: Ma lui, Claude, che per quel che riguarda gli archivi o stadio medievale, è stato il massimo esperto in Chiasnia, anche perché lui ha fatto studi bellissimi sui documenti dell'archivio plebanale di Santa Maria di Guarda. E non amo che lui ha tutta una serie di pubblicazioni, di studi fatti su archivi, su documenti anche, eccetera, e quindi in calcasse chi i vinceriti di focalizzare il studi su una zona di Chiarnia, su un canale di Chiarnia, e gli odint c'è che disegno i documenti, perché il canale di Guard ha una ricchezza archeologica incredibile, hanno tanti che ritrovamenti. Io a menti mi pare fin intorno ai 140 puesti due anche in pietà materiale archeologico.
0: Ma pensa tu,
1: attenzione, però mi tinti a di guarda anche da via l'auc, attenzione, anche perché chi mi preferisce metti l'auc, perché l'auc non è sul tagliamento, sul canale di Dimpech, perché il confine tra Villa e Lauc è proprio sul CEI dal Cret. La parete dal Cret è Villa, non è Lauc, quindi Lauc non è praticamente in teval dal Tajament, mentre è invece tra quel dal Leang. Quindi se noi mettiamo da Lauc fin su a Ford a Watri, allora lì effettivamente si inchiacarono di oltre un centenar di poesci, di lux, dove sono stati recuperati materiali archeologici.
0: Ma pensa tu. E tra l'altro, da questa stessa giornata lì saranno anche le visite guidate ai scavi del complesso paleocristiano, sì, di San Martino ad Avar, e quindi...
1: Esatto.
0: Anche quella,
1: esatto,
0: è importante. Ho vinto che a Denemonce io e Vinci si servi dal centro sociale con Deborah Arbulla dal Museo, sì, Civico di Storia Naturale, sì, di Trieste, che fuvelerà, sì, dai dinosauri dal Chiars che hanno sorprenduto le scienze addirittura, no? E,
1: sì,
0: e dal villaggio del pescatore al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste,
1: sì,
0: insomma, una biele serata anche che lì per discuviargi Alc Calerantimo in Daurta Jains al team dei dinosauri, insomma.
1: Ma sì, difatti c'è, cioè, il discorso dei dinosauros in che scatti a cercare di te da Carso, no?
0: Sì.
1: Ale Bruno e Antonio, che,
0: sì,
1: dopo in realtà preferisce Antonia,
0: ah,
1: perché era una femmina, in realtà dopo studiante era una femmina, non era però non è importantissimo, perché mai si va a pensare che tenere di una sono dinosauros. Invece, anche perché il depuesit dal villaggio del pescatore lì veramente alle ridute, se mi pensi bene, hanno invece tartucudri, tartaruga, ridute, è una roba incredibile, anche perché che il gula calemuati dinosauro, il primo Antonio o Antonia, c'è un più volente,
0: sì,
1: male, era una laguna, difatti se mi pensi bene, ma lo dirà dopo l'Arbulla, alle sbrisciate di terra se ne ha.
0: Perché
1: ha ceduto la spinta, dura che lui era, e l'ha finita anche e l'è morta lì.
0: Si è inneato Antonia praticamente.
1: Sì, però non avessimo di roba novera, quindi sarà comunque l'Arbulla che chiacchierà mio di questo discorso di Antonia e di Bruno. Però ecco, ci stanno i chiacchierini dei dinosauri del Carso, ma
0: ben,
1: anche in Chiarni è in roba interessantissima, in te Val di Preon, e anche in te zona di
0: Bimpec,
1: e lì sono due zone fossilifere, hanno acclamato il Troy dei dinosauri, che è di Preon.
0: Quindi lascia un po' di suspense, però vi è finito nel nostro tempo a disposizione, però io lo ringrazio, Concina, il presidente dell'associazione Carniacultura, per essere stato con noi e per aver scontato i prerogativi più importanti dall'agosto archeologico di Chistan, insomma, che è arrivato alle 37ª edizione. Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio, e noi altri sottolineo a sentirsi domani.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Tutti, a te Mirko piace oppure sei uno più dai piatti leggeri sotto l'ombrellone?
2: No, io proprio da piatti leggeri non sono.
1: Vabbè, io chiedo, non si sa mai.
2: Uno dei miei piatti preferiti sono gli gnocchi al sugo.
1: Ma te li porti in spiaggia gli gnocchi al sugo? Che poi raga, oggi è giovedì, giovedì gnocchi.
2: È giovedì gnocchi, ma stasera c'ho brace.
1: No, che... Ha rovinato così la tradizione.
2: Stasera c'ho brace. No, io di solito al mare ci vado pochissimo. Non sono un amante del mare, mi piace molto la montagna. Quando vado al mare magari spizzico qualcosa, più un tramezzino, qualcosa del genere.
1: Niente gnocchi in spiaggia. Vabbè, ci
2: no,
1: sta,
2: no, no,
1: fanno caldo gli gnocchi e portarli in spiaggia, insomma, bello pesante come piatto. E tu Gabriele che porti?
2: Panate. Se ci riesco, fettine panate magari.
1: Ah, però Gabri invece,
3: allora,
1: che
3: allora io
1: marzo...
3: sono stato in Polinesia Francese cocco tutta la vita, quindi
1: tutto
3: leggero,
1: il giorno, ah,
3: tutto il giorno, tutta la vita. Poi ci hanno cucinato i barracuda appena pescati, quindi roba così.
2: Madonna.
1: Una cosa non mi sembra male, sicuramente insomma molto estivo. Vabbè, io insomma non mi esprimo perché sono della fazione quella opposta a quella di Mirko, però insomma sono sicura che avrete apprezzato, dai. Allora noi vogliamo ringraziare sia Mirko Frezza sia Tullio Sorrentino per essere stati con noi, bravissimi attori.
2: Grazie,
1: conosciutissimi. E una domanda prima di salutarvi: a voi piace l'R&B? È un genere musicale?
4: Sì, so che certo.
1: Questo sì, non era masterizzati.
2: No, perché no, non sapevamo chi doveva rispondere. Ci siamo
4: esatto. Italiani,
1: allora è un corale sì?
2: Sì, certo, lo ascoltiamo tutti i giorni, ma se cambia radio ci fa piacere.
1: Sicuro ora lo ascolterete qui all'estate in onda un po' di R&B perché abbiamo Gold. Ciao, grazie per essere stati con noi.
2: Ciao,
1: grazie a Mirko Frezza, tu

0: Gold, rientriamo qui all'estate in onda. Io sono Marzia per tutti Carbone, con me Valentina Poggi e Gabriele Di Marzo. E il tema del giorno è il cibo, il sagre, il mangiare, il mangiare bene. E i nostri ascoltatori, il numero della diretta, che ricordiamo, vale, è il 335 699 2949.
1: Avete notato che io sono sempre quella del numero della diretta?
0: Perché Vale lo sa, Maria, ma dal primo giorno, io invece ad oggi, che sarà la, penso alla 30ª puntata, l'ho imparato, l'ho imparato e dopo ve lo dimostrerò. Ma nel frattempo leggiamo un messaggio che ci è arrivato da Ciccio, che penso sia Francesco, che ci scrive: nel paesino dove vivo, in Salento, nei primi giorni di agosto, quindi a breve, c'è la festa del frutto del fico, dato che in Puglia il frutto è femminile, c'è questa festa dell'albero del fico, quindi mi raccomando, accorrete numerosi perché è bellissima. E anche il nostro regista Ludovico
1: Suppa, dicono che si può dire,
0: Ludovico Suppa c'è stato, oltretutto
1: alla festa della fica
0: c'è stato il fico al femminile.
1: Si chiama così. Vabbè, non è che bisogna sempre vedere malizia nelle cose,
0: assolutamente no.
1: No,
0: oltretutto i fichi sono buonissimi, io li adoro personalmente, ne vado ghiotta. Peccato che non sono proprio magrissimi, Gabriele.
2: Mica pizza e fichi,
0: mica
2: dicono
0: pizza
2: a Roma,
0: fichi.
2: No?
0: È buona pizza e fichi?
2: Io l'ho assaggiata due volte, dico la verità, col prosciutto, un po' di burrata e i fichi sopra, buonissima. D'estate
0: è un po' pesante,
2: un po' pesante. Poi c'è la marmellata e i fichi,
0: ci vogliamo mettere pure un po' di miele sopra, scusate,
1: si digerisce, non è che dobbiamo stare a controllare sempre le calorie, i chilogrammi, le cose, cioè bisogna anche un po' vivere i sapori della vita, no?
0: Assolutamente. Però io adoro, io personalmente, a me piace il fico così colto dall'albero, mangiato, e la pizza invece mi piace a pranzo o a cena. Sono un po' più semplice io con i gusti.
1: E da Lecce, che cioè, appunto, si celebra questa festa della fica, noi adesso voliamo, invece saliamo un pochino perché dobbiamo andare a Lavagna, a Genova. C'è una festa molto importante e lui tra l'altro è il cerimoniere di questa storica manifestazione che si chiama Torta dei Fieschi. Lui è Marco Raffa. Ciao Marco.
3: Eccomi, buona giornata, buona estate a tutti gli ascoltatori, a voi naturalmente.
0: Grazie Marco. Oltretutto, noi abbiamo aperto la puntata oggi con Vale promettendo ai nostri ascoltatori che avremmo avuto una sorpresa per loro. Ebbene, cari ascoltatori, la sorpresa è questa, la sorpresa è Marco Raffa, perché organizzi questa manifestazione Torta dei Fieschi, che è molto molto particolare, ce la racconti?
3: Ma sì, allora, intanto l'invito è Lavagna, provincia di Genova, sulla riviera Ligure di Levante. C'è questa manifestazione che è una rievocazione storica un po' particolare, ha tanti anni perché la prima edizione è stata fatta nel 1949 e, a differenza di tante rievocazioni che parlano di cose militari, di eventi politici, questo è un matrimonio. La matrimonio è un matrimonio antico del 1230, noi lo chiamiamo un evento a metà tra storia e leggenda. Il punto centrale, accanto alle danze, alle musiche, agli sbandieratori, agli armati, mangiafuoco, tutto quello che è un grande corteo di questi due sposi, che sono Opizzo Fiesco e Bianca De Bianchi, ma l'elemento centrale è la torta che non è trascurabile, è una gigantesca torta. Una volta era una torta autentica, diciamo, proprio fatta di fette.
1: Sarebbe, scusami, la torta nuziale?
3: La torta nuziale, tenendo presente che la torta antica non era come la conosciamo noi, era una torta di bianco mangiare, gli studiosi ci hanno lavorato tanto. Nel 1949, diciamo, facendo qualche salto, diciamo così, di filologia.
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura la cronaca, con l'incidente mortale in cui un giovane di 19 anni ha perso la vita a Trieste in viale Miramare, travolto questa notte nei pressi della pineta di Barcola. Ancora cronaca poi con l'aggressione avvenuta a Trieste in via Svevo a danno di una donna, e poi passeremo ai temi della sanità con la carenza di medici e poi con l'ipotesi di fondi pubblici che potrebbero essere disponibili per le case di riposo, e ancora con la diffusione della rete dei defibrillatori. Per le infrastrutture ci occuperemo dell'ex caserma di Banne sul Casso Triestino, che potrà essere riutilizzata per il complesso esteso su 51 ettari, di cui 34 di superficie boschiva da valorizzare. È stato firmato l'accordo tra Demanio, Regione e Comune di Trieste. In apertura, come dicevamo, la cronaca con l'incidente avvenuto a Trieste nella notte all'altezza della pineta di Barcola, in cui un giovane di 19 anni residente nella provincia di Varese attraversando Viale Miramare, è stato travolto da un furgone. Nell'impatto violentissimo l'uomo è stato sbalzato per circa 20 metri sull'asfalto e all'arrivo dei soccorritori del 118 le sue condizioni sono apparse subito gravi, al punto che questa mattina è deceduto all'ospedale di Cattinara. L'uomo si trovava a Trieste in vacanza con un gruppo di amici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aurisina, che stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, e hanno interrogato il guidatore del furgone, che aveva prestato i primi soccorsi. In primo piano anche gli sviluppi della violenta aggressione di ieri a Trieste, in cui è rimasta ferita una donna di 39 anni. Aggressione avvenuta in un contesto di forte degrado sociale. Due dei sospetti al momento non sarebbero più reperibili.
6: È ancora ricoverata all'ospedale di Cattinara la 39enne triestina ferita martedì nel capannone abbandonato dell'ex iutificio di Via Svevo. Dopo il rinvenimento in gravi condizioni

0: segnalazioni senza portafogli né cellulare in via caduti sul lavoro da parte dei sanitari del 118, intubata e messa in coma farmacologica, era stata trasportata in ospedale. La donna, con problemi di tossicodipendenza e che, stando alle prime indagini, si era recata sul posto alla ricerca di sostanze, sarebbe stata picchiata da due dei quattro nordafricani inizialmente fermati dai carabinieri del nucleo investigativo, ai quali sarebbe contestato il reato di lesioni aggravate. Dei sospettati, due al momento non sarebbero più reperibili e avrebbero infatti abbandonato il capannone dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il caso dell'aggressione alla donna con problemi di tossicodipendenza all'ex aiutificio di Trieste ha riportato alla luce il fenomeno delle dipendenze. Abbiamo cercato di fare il punto con i medici del servizio per le dipendenze, SERD.
2: Le dipendenze stanno cambiando volto e a cambiare non sono solo le sostanze ma anche le persone che le consumano e le ragioni che le spingono a farlo. Ne abbiamo parlato con Deborah Nordici, direttrice facente funzione del SERD di Asugi. Se 10 anni fa gli accessi ai servizi erano legati soprattutto all'eroina, oggi il quadro si è ribaltato. Per ogni persona che chiede aiuto per un problema di oppiacei, 2,5 lo fanno per la cocaina, ci racconta Deborah Nordici. Una sostanza che non è più soltanto associata al divertimento, sempre più spesso viene assunta per sostenere i ritmi del lavoro, aumentare le prestazioni o affrontare situazioni di ansia e solitudine. Un consumo che avviene sempre più in solitaria come forma di automedicazione. A preoccupare anche il policonsumo. L'alcol è sempre la salute e può favorire gravi alterazioni del comportamento, aggressività, stati di agitazione

0: medico. Questa, ad esempio, è la situazione attuale a Trieste, nel rione di Melara.
1: Il dottor Vincenzo Moretti è da 19 anni punto di riferimento per i residenti di Melara. A novembre andrà in pensione dopo 36 anni di professione. Per il suo ambulatorio non c'è un sostituto. Uno spazio nell'ala azzurra del quadrilatero inventato da zero e fortemente voluto. 1500 gli assistiti lascia con l'orgoglio per il lavoro svolto.
2: Sono orgogliosissimo e devo dire anche la verità che ho trovato anche un riscontro nella popolazione, ho trovato tanta educazione. Io veramente faccio un appello, spero che qualche mio collega lo senta e lo attui, perché effettivamente il comprensorio di Melara e anche dintorni è un comprensorio particolare, è una struttura che, insomma, che necessita di una figura di un medico sicuramente. Come servizio per me è fondamentale.
1: Quella di Melara è una popolazione che invecchia. Nel comprensorio vivono circa 1000 persone e quasi la metà ha più di 65 anni. Molti hanno difficoltà a spostarsi e raggiungere altri quartieri per una visita medica.
3: Sono parecchie persone anziane che hanno problemi di mobilità, quindi qui assolutamente c'è bisogno di un medico. Senza un medico qua siamo disperati, quindi che qualcuno si metta la mano sulla coscienza.
1: Un problema segnalato dal consigliere comunale PD Luca Salvati: tra i residenti la richiesta è una sola, trovare al più presto un nuovo medico che raccolga il testimone del dottor Moretti, che sia una presenza fissa del luogo.
4: E adesso senza dottore non si può stare, non si può pensare di andare alla comunità. Perché dobbiamo intasare i pronto soccorsi quando abbiamo bisogno di un medico? Allora ritorniamo al medico di famiglia di una volta.
1: Una difficoltà che riguarda tutta la regione, dove mancano 410 medici di medicina generale, di cui 146 nel territorio di Asugi. Per rendere più attrattive le sedi carenti, la regione prevede incentivi economici che nelle zone più disagiate possono arrivare a circa 11.000 euro. Nelle scorse settimane si sono diplomati 30 nuovi medici di famiglia, destinati a rafforzare la rete dell'assistenza primaria. Ora la speranza dei 1500 assistiti del dottor Moretti è che uno di loro scelga proprio Melara. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Sono quasi 12.000 le persone che vivono nelle residenze per anziani, strutture che faticano a trovare personale, soprattutto gli operatori sociosanitari. Un aumento delle risorse economiche per le strutture e le famiglie potrebbe ora arrivare dalla riforma regionale.
5: Sono 11.000 le persone accolte nelle strutture per anziani del Friuli Venezia Giulia, altre 2.300 circa in lista d'attesa. Parliamo di una popolazione fatta di persone con limiti cognitivi e fisici e che arriva nelle strutture in condizioni sempre più gravi. In questo contesto a mancare sono soprattutto gli OS. A Casa Ieralla, struttura di Padriciano, se fino a 4 anni fa contavano 40 tirocinanti l'anno, oggi meno di 10. Ingrid Sulli, coordinatrice sociosanitaria.
6: Si tratta di un lavoro sicuramente usurante, sicuramente impegnativo, con una retribuzione non sempre adeguata, però quello che mi chiedo è che dobbiamo guardare il futuro. Chi si prenderà cura di noi un giorno? E se non stimoliamo i giovani a vedere questo come un lavoro possibile, la vedo veramente difficile.
5: Lavorare come OS è faticoso, lo stipendio, recentemente aumentato del 10%, resta poco appetibile, 1.500 euro mensili comprese notti, festivi, quattordicesima. Dall'altro lato ci sono le famiglie che pagano rette da 2.500 euro al mese con un rimborso del 30%, inferiore ad altre regioni del nord-est. Matteo Sabini, direttore Casa Ieralla.
7: La domanda sta aumentando in termini di tipologia di accoglimenti richiesti.
5: La regione sta lavorando a una riforma delle strutture per anziani da 3 anni.
7: Noi ci aspettiamo che questo percorso di riforma avviato porti a conclusione un sistema più equo, più appropriato e che sappia essere più prossimo alle mutate esigenze della popolazione anziana e soprattutto in relazione alla qualità delle cure prestate.
5: Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: È sempre più estesa la rete dei defibrillatori, grazie anche all'iniziativa della Federazione Calcio, sostenuta con fondi pubblici.
8: La sicurezza negli impianti sportivi passa anche attraverso una maggiore diffusione dei defibrillatori. E questo è l'obiettivo dell'iniziativa promossa dalla FIGC, Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia, presentata oggi nella sede della Regione Udine. Il progetto, legato ad un finanziamento biennale di 800.000 euro inserito nella legge di bilancio, prevede la distribuzione di defibrillatori semiautomatici esterni, cosiddetti DAE, nelle strutture sportive del territorio regionale. Alla conferenza stampa, presente anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, Hermes Canciani del Comitato Regionale della FIGC e il Senatore Marco Dreosto, lui il primo firmatario dell'iniziativa parlamentare, con il Dottore Giulio Trillò, Direttore della SORES. La presenza di un defibrillatore unita a un intervento tempestivo può infatti risultare determinante per salvare una vita.
9: Eccoci qua oggi a presentare qualcosa di unico in Italia.

0: Quindi oltre che alla fornitura dei defibrillatori anche la formazione di tutti i nostri volontari.
1: È un'iniziativa che ha un valore sul territorio fondamentale, testimonia una sensibilità in relazione alle problematiche dei cittadini del Friuli, ma ha una dimensione che va al di là, nazionale e sovranazionale, rispetto al rapporto tra mondo dello sport e tutela della salute.
2: La Regione Friulinezza Giulia, per quanto di sua competenza, vuole continuare ad investire ovviamente in una sicurezza sanitaria diffusa. E iniziative come queste, oltretutto di collaborazione istituzionale, non possono che favorire questo tipo di obiettivo.
3: Demanio, Regione e Comune hanno firmato il protocollo per la valorizzazione dell'ex caserma di Banne sul Carso Triestino. Si tratta di un complesso di 51 ettari, di cui 34 coperti di boschi, che saranno tutelati e valorizzati.
4: La riqualificazione dell'ex caserma Monte Cimone a Banne torna dopo 25 anni al centro del dibattito pubblico. Un protocollo che porta la firma dell'Agenzia per il Demanio Pubblico della Regione e del Comune parla di rigenerazione urbana e prevede l'istituzione entro 30 giorni di un tavolo tecnico che si occuperà di pianificazione degli interventi in un'area di 50 ettari, di cui 17 rientrerebbero nel progetto di rigenerazione. L'assessore regionale al patrimonio e demanio, Sebastiano Callari.
5: Verranno sentiti anche molti gli stakeholder, soprattutto le istituzioni, le università, le aree di ricerca, i cittadini anche della zona, perché vogliamo far sì che quello diventi un polmone importante per la città. Oggi Trieste ha sul mare Porto Vecchio, sulla collina la tenuta di Banne, quindi ha possibilità di sviluppo ulteriore, oltre al fatto che c'è una carenza per esempio di abitazioni.
4: Da settembre sarà coinvolta anche la circoscrizione dell'Altipiano Est che, come ha precisato la Presidente Nives Cosciuta, negli ultimi anni ha più volte sollecitato la riqualificazione dell'area. Il sindaco Roberto Di Piazza.
6: Io mi ricordo la Burgestale quando erano abbandonati i mezzi che era il campo Cararmati, ti parlo di 40 anni fa. Dopo quei mezzi abbiamo fatto quel meraviglioso parco che si chiama per la pace contro la guerra e adesso portiamo avanti la Burgestale 51 ettari, una cosa molto intelligente e interessante.
4: Una dimostrazione di come si possano recuperare anche compendi di dimensione rilevante, il commento del direttore regionale per l'Agenzia del Demanio Alessio Casci, che ha parlato del coinvolgimento dell'università e degli enti di ricerca. Un investimento importante che prevede, secondo il protocollo, anche la possibilità di un partenariato pubblico-privato. Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia.
3: È già in lavorazione la seconda fase delle riprese della serie L'ombra della coppia di fratelli registi, sceneggiatori e produttori conosciuti come Manetti Bros. Il film sarà ambientato in diversi luoghi di Trieste e della regione. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi parlerà delle strutture di Karl Goebel, architetto austro-tedesco nato a Trebbiccio, odierna Cechia, nel 1885. Giunto a Trieste al seguito della famiglia, studiò presso la locale scuola industriale superiore prima di seguire la scuola viennese di Otto Wagner. Dal maestro del secessionismo avrebbe appreso l'idea di un'architettura priva di protagonisti e di protagonismi al servizio della collettività, che conta per esempio le case popolari per gli operai triestini, gli edifici industriali per il Lloyd triestino e l'Istriana ferrovia a scartamento ridotto fra Fianone e Albona. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Walter Vidonis e Bruno Montevecchi. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
7: Mentre le riprese sono ancora in corso, tra trucco, abiti di scena, parrucche, si può già iniziare a immaginare qualcosa della nuova serie dei Manetti Bros, L'ombra. Dopo il successo di Amore e Malavita, la trilogia di Diaboliche, la serie L'ispettore Coliandro, i registi Antonio e Marco Manetti lavorano ad una serie in 10 puntate. Una commedia noir in cui si intrecciano azione, ironia, mistero e che vede protagonisti Luigi Locascio, Bianca Panconi, Serena Rossi, Marco Manetti, regista.
8: Un incrocio tra una commedia o quantomeno la versione comedy di una storia di vendetta, diciamo in qualche modo, cioè siamo andati un pochino a cercare gli aspetti più divertenti, a volte anche ridicoli, no? Di una storia di vendetta, però poi per come siamo fatti noi è anche una storia di vendetta vera e con le sue profondità.
7: Dopo una prima fase di lavorazione a febbraio tra Cave del Predile e Trieste, i registi sono tornati per gli ultimi ciacchi in regione, tra Grignano, l'aeroporto e il mercato coperto. Ma per i Manetti Bros, il legame con il Friuli Venezia Giulia, già set cinematografico di Diabolik, è forte. Antonio Manetti, regista.
9: Beh, un legame molto forte con questa città e con tutto il Friuli Venezia Giulia. Veniamo

0: Appena si può, appena c'è un'occasione, noi veniamo.
1: Oltre alla serie L'Ombra, prodotta da Rai Fiction, Mon Pracem Rai Com, realizzata anche con il contributo della Film Commission FVG, i Manetti Bros hanno nuovi progetti e torneranno in Friuli Venezia Giulia nel 2027 come produttori di altri due film e forse della nuova stagione della serie, come racconta il regista Antonio Manetti.
0: Abbiamo due film diversi fra loro, molto uno ambientato a Trieste e uno nelle montagna, è un film più di montagna e insomma stiamo lavorando per tornare.
1: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura

0: Oggi a Sconfinamenti conosceremo la vita e le opere di Karl Goebel, architetto di origini mitteleuropee, esponente del secessionismo e silenziosamente attivo a Trieste e anche in Istria. Lo conosceremo con Zeno Saracino, giornalista e storico, al quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Grazie, è sempre un piacere ritornare su questi nidi.
0: Piacere nostro. Ecco, cominciamo con citare un articolo che qualche tempo fa si poteva leggere sul Piccolo. L'articolo di Zeno Saracino titolava «Karl Goebel, il wagneriano in incognito», e non si intendeva un wagneriano musicale, ecco, ma bensì architettonico. E questo articolo cominciava con una panoramica estremamente quotidiana di via Orlandini e via Zorutti a Ponziana, a Trieste. Allora, Saracino, perché proprio questa via, questa panoramica, per collegarci a un architetto del secessionismo?
1: Karl Goebel, approfondiremo nel corso di questa puntata, è stato attivo soprattutto con le case popolari, quali sono in larga parte tutt'oggi i caseggiati presso via Orlandini. Io stesso, nella mia esperienza personale, ero stato all'interno di queste case, come ha detto il censimento, e avevo notato già all'epoca questa commistione, nel senso, sono case popolari, però presentano ambienti anche interni, nella ripartizione degli spazi, nelle modanature delle facciate, estremamente decorati. E questa è la cifra caratteristica della scuola a cui apparteneva Karl Goebel è di origini tedesche, nasce in Cechia, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico, e quando maturerà la sua esperienza presso la scuola di Otto Wagner, il grande architetto di fine 800, maturerà questa convinzione di un architetto

0: che deve essere un'architettura maestosa, che recupera gli stili storici, in particolare dell'eclettismo, ma nel contempo che debba essere sempre funzionale. E questo si presta molto bene a quelli che erano i primi progetti di case popolari nel tardo Ottocento a Trieste, nelle quali rientra anche la stessa via Orlandini.
1: Quindi questa è l'origine delle case popolari di via Orlandini, di queste opere firmate dall'architetto Karl Goebel. Ecco le origini. Origini natie della Cechia a Trebic il 9 dicembre 1885 da una famiglia tedesca. Il giovane Karl Goebel si ritrova però ben presto a Trieste.
0: Sì, è molto interessante perché si legge origini tedesche. Si legge dopo che nasce tuttavia in Cechia. In realtà il padre Rudolf era di Francoforte, per cui tecnicamente era proprio tedesco, e si era poi spostato per ragioni di lavoro dapprima a Trebic e poi a Trieste, dove ha seguito quella che era stata la costruzione in particolare del grande edificio delle poste e di alcuni edifici ferroviari. Pertanto origini germaniche che dopo assumono cittadinanza austriaca, e a seguito anche dell'esperienza che avrà a Vienna Karl Goebel, un'appartenenza squisitamente internazionale, mitteleuropea, che frequenta quella che è una delle grandi capitali dell'epoca, anche se l'esperienza costruttiva, come osservavi, rimarrà poi sempre legata a Trieste.
1: Quindi un figlio d'arte in un certo senso, padre architetto che segue i lavori di edifici tuttora esistenti, l'edificio appunto delle poste, dell'amministrazione ferroviaria, e un giovanissimo figlio che diventerà architetto e che frequenta una scuola particolare a Trieste, la Scuola Industriale Superiore, della quale abbiamo ancora qualche traccia oggi, Zeno Saracino.
0: Certamente, in quest'ambito rappresenta un passaggio quasi

0: della quale abbiamo ancora qualche traccia oggi, Zeno Saracino.
1: Certamente, in quest'ambito rappresenta un passaggio quasi completato di studi superiori tramite quelli che sono i grandi poli dell'epoca, di solito di lingua tedesca, e rimangono solo due strade per il percorso universitario: o recarsi in Italia, ma Goebel è di origini tedesche, perché dovrebbe farlo, o recarsi, come facevano anche la minoranza italiana, per ragioni anche di qualità dello studio dei professori presenti, a Vienna, e in particolare per una figura che aveva già spiccate doti artistiche e anche in parte ingegneristiche, l'Accademia delle Belle Arti di Vienna.
0: All'Accademia delle Belle Arti di Vienna, appunto, l'incontro con Otto Wagner, maestro del secessionismo. Ecco, ci può descrivere la figura di Otto Wagner, di questa personalità che ha influenzato grandissimamente l'architettura e l'arte della Belle Époque, e fare qualche esempio di figli architettonici, di edifici nati da secessionista?
1: In quest'ambito Otto Wagner inizialmente si forma nell'alveo dell'eclettismo, quel genere di architettura dove vi sono diversi stili storici che vengono recuperati, riattualizzati, di cui l'esempio migliore a Trieste sul Canale Grande è Palazzo Gopcevic, che rappresenta il primo esempio ante litteram. E successivamente aderisce alla secessione, che è un grande movimento a Vienna che si inserisce a sua volta nel mare magnum dell'Art Nouveau, del Liberty, che imperversa in Europa. Otto Wagner però se ne differenzia, e questo si rifletterà molto nei suoi allievi tra fine 800 e inizio 900, perché egli stesso scrive nel suo testo fondante inizio 900, Architettura moderna, che la forma deve essere sempre al servizio della funzione, quindi l'edificio deve essere anche pratico ed è un elemento di grande modernità che troverà poi applicazione specie nelle case popolari che conservano l'elemento decorativo, la discendenza eclettica, ma nel contempo sono molto pratiche. Nell'ambito locale, oltre a Goebel, molti di voi probabilmente conosceranno a livello di edifici di Otto Wagner a Vienna le magnifiche stazioni della sopraelevata e anche alcune stazioni della metropolitana di terra, mentre invece a Trieste l'operato di Zaninovic, che è molto più noto di Goebel.
0: Dove lo troviamo l'operato di Zaninovic? Ce ne sono alcuni esempi in una zona particolare della città.
1: Certo, Zaninovic è stato molto attivo a Trieste, ha avuto la sua massima ascesa a inizio Novecento, e molti di voi lo conosceranno per chi anche ha frequentato il Dipartimento di Umanistica, e a fianco di quello che è il comprensorio militare nel rione di San Vito vi è quella che un tempo era la villa del circolo Austria, questo giorno è la villa invece del circolo ufficiale o circolo unificato, che rappresenta una delle prime costruzioni di Zaninovic in città. Oggigiorno è ripartito, si spera, da pochi giorni il tram, e proprio lungo Salita Trenovia, nei primi numeri civici, troviamo alcune ville, ville di Salita Trenovia, tra cui la Villa del Fauno, di fattura di Zaninovic, in particolare per l'uso dei mosaici e delle decorazioni. E infine il grande lascito, proprio le soglie della Prima Guerra Mondiale, viene dato da alcuni edifici nel Porto Vecchio, porto nuovo di transito all'epoca naturalmente, tra cui la locanda grande, la locanda piccola e in particolare quel gioiellino che è stato integralmente recuperato e la sottostazione elettrica di riconversione.
0: Stiamo parlando assieme a Zeno Saracino, giornalista e storico, di Karl Goebel, architetto di corrente wagneriana, secessionista, che ha lasciato la sua impronta su Trieste ma anche sull'Istria, vedremo, lasciandola in maniera però sommessa. Ecco, Saracino, una caratteristica di questa scuola modernista di Otto Wagner a Vienna, questa scuola secessionista, è diciamo la semplicità nello

0: opera dell'architetto. Crea edifici preziosi, funzionali al tempo stesso, restando come in secondo piano rispetto alla sua opera.
1: Sì, questa era un'osservazione di un grande studioso, Marco Pozzetto, che osservava, classificando i diversi architetti della scuola wagneriana, questa tendenza a ritrarsi dall'opera. Vi è un forte spirito di servizio nei confronti della comunità e della cittadinanza. E molti di questi architetti non firmavano le proprie opere. Goebbels è un esempio estremo, perché tutt'oggi andrebbe approfondito. Infatti l'articolo sul Piccolo è più un'esortazione, uno spunto, è tutt'oggi poco conosciuto. E Zaninovich, ad esempio, non ha mai firmato, pure pregiati edifici, quali sono tutti i fabbricati in Porto Vecchio. Li riconosciamo perché vi sono tante cifre stilistiche, ad esempio lui riutilizza nei varchi all'ingresso del Porto Vecchio, se levate lo sguardo, se guardate in alto, si vedono le stesse stelle, lo stesso motivo decorato stellare, come viene definito, che era un tempo presente nella villa del Circolo Ufficiali. Quindi riutilizza elementi di case nobiliari applicandole però a edifici industriali. E considerate che questi sono gli architetti che conosciamo a Trieste. Gran parte degli architetti di Otto Wagner rimasero a Vienna. E nella Vienna degli anni 20 si affermarono, dopo la cattiva prova che hanno dimostrato i partiti nazionali, i partiti cristiano-sociali con la prima guerra mondiale, si affermarono i socialisti. Naturalmente questa idea dell'architetto al servizio della popolazione con architetture funzionali si prestava molto bene in tal senso.
0: Un momento musicale e poi continueremo a conoscere e a scoprire l'opera e la vita di Karl Goebbels, sempre assieme a Zeno Saracino, architetto di origini mitteleuropee tedesche, nato nell'odierna Cechia, arrivato a Trieste dove studiò e si formò prima di andare alla corte di Otto Wagner, architetto del secessionismo europeo. Sempre con Zeno Saracino, rimanete con noi.

0: Sempre a Sconfinamenti, assieme a Zeno Saracino, giornalista e storico, per ripercorrere la vita e le opere dell'architetto Karl Goebel, il wagneriano in incognito, così titolava l'articolo di Saracino apparso sul Piccolo qualche tempo fa. Ecco, Saracino, Goebel va a Vienna, appunto a studiare dal maestro Otto Wagner. La scuola è quella della secessione, si studia a Vienna, ma porta in un certo senso Trieste nel cuore e nella mente il giovane Karl Goebel, e lo dimostra con la tesi di laurea.
1: Sì, sicuramente è un elemento molto curioso. Non si tratta di un singolo edificio, di una singola architettura, ma è un piano di, oggigiorno lo definiremmo, riqualificazione, di sistemazione in chiave balneare. All'epoca vi era una concezione delle strutture balneari in chiave igienico-sanitaria, comunque vi è una risistemazione balneare di Grignano. Questo studio verrà poi recuperato negli anni 50, sempre secondo Pozzetto, da Ernesto Rogers, che alcuni di voi forse conosceranno per l'elegante, molto evanescente stazione, che è la stazione Rogers, proprio vicino a Campo Marzio.
0: Sì.
1: E per cui Goebel un po' dimostra questa vicinanza a casa.
0: Ecco, vicinanza a casa che poi si manifesta. Passa il primo conflitto mondiale e Karl Goebel ritorna a Trieste da professionista e comincia a costruire, e costruirà moltissimo.
1: Certo, è un elemento ancora molto da approfondire, perché ripeto, Pozzetto dedica un piccolo approfondimento a Goebel, ma il materiale è in lingua tedesca e sulle riviste di architettura, per cui è ancora terreno fertile. In quest'ambito l'impegno è su duplici fronti. Da un lato il filone che avevamo già intravisto delle case popolari, e il secondo filone invece è dato da costruzioni industriali, per cui collegamenti ferroviari, sistemazioni idrauliche a livello di sistemazioni di tubature, di passaggi sotterranei, dello stabilimento tecnico triestino, dell'ufficio comunale di via Broletto, l'arsenale del Lloyd, costruito a metà 800 dal grande Juncker, viene in questo periodo ampliato, risistemato, modernizzato, proprio grazie a Goebel, che realizza ad esempio le officine o la centrale elettrica. Si tratta naturalmente di edifici su cui l'architetto non pone la firma, che sappiamo ha realizzato perché sono parte del suo curriculum, parte del suo lavoro. E in quest'ambito un collegamento interessante è dato anche dalle trasformazioni che sono in corso a livello di enti e istituzioni che si occupano dei caseggiati popolari.
0: Ecco, parlando dei caseggiati popolari, qual è l'idea? Molte persone avranno presente le case popolari di Via Orlandini, dalle quali abbiamo cominciato questa puntata, opera appunto di Karl Goebel, ma in generale l'idea di casa popolare che l'architetto propone, che caratteristiche deve avere per essere sì popolare,

0: ma dignitosa e fornita di tutti i servizi dell'epoca.
1: È una strada lunga che ha inizio inizialmente con l'ICAM, l'Istituto Comunale per le Abitazioni Minime, che parte a sua volta dietro un'esortazione a Vienna che aveva emanato una legge simile nel 1902. E in quest'ambito l'ICAM inizialmente adotta come modello, come unità abitativa, la casa con un piccolo giardino. Si rifiuta quello che è il modello della corte con molteplici appartamenti affacciati su un giardino interno. E questo modello viene adottato a Trieste in maniera abbastanza sporadica, perché essenzialmente la città tutt'oggi ha forti problemi di sviluppo edilizio, di sviluppo urbanistico. E a sua volta il modello dell'appartamento, dell'unità tipo che Gebel realizza, prevedeva di solito un soggiorno, camera da letto per la coppia, camera da letto per i figli e, dettaglio inedito all'epoca, la presenza di servizi igienici privati che non erano in comune. Questo prevedeva anche realizzare un pozzo nero, perché non vi era un sistema centralizzato di fognature, per ogni nuova abitazione, quindi un impegno, anche una spesa ingente. Qual era il grande ostacolo all'epoca? Nessun operaio poteva davvero permettersi l'acquisto del suo appartamento, per cui lo pagava in affitto. E infatti vi è una fase molto interessante in cui l'Austria congela gli affitti durante la Prima Guerra Mondiale, perché siamo in una fase di profonda crisi. E questo congelamento si mantiene fino al periodo in cui proprio Gebel sta realizzando una nuova serie di caseggiati verso gli anni 20, 1922. Naturalmente quando la misura viene tolta dall'Italia succede quello che vediamo anche oggigiorno in ambito turistico, cioè i prezzi degli affitti risalgono, raddoppiano, triplicano, eccetera. E qual era la soluzione all'epoca che faceva ammattire gli architetti, compreso Gebel? E gli operai a loro volta frazionavano questi ambienti già molto ristretti, sì, per cui dicevano: beh, alla fine i figli possono dormire nella mia camera da letto, l'altra camera da letto posso a mia volta subaffittarla a un altro operaio. E quindi si realizzava un frazionamento molto forte. E nonostante ciò, comunque Gebel mantenne sempre l'elemento dei bagni privati, che non è affatto scontato, specie confrontando con il panorama operaio in Italia.
0: Certo.
1: E viene nel frattempo una graduale evoluzione verso il sistema a corte. Alcuni di voi lo conosceranno col nomignolo del Vaticano, ad esempio, nella zona di, sì, San Giacomo, se ricordo,
0: sì,
1: bene, esatto.
0: Sì.
1: E il Vaticano rappresenta uno degli esempi massimi degli anni 20 e 30, questa gigantesca corte con il giardino all'interno che garantisce un certo respiro anche a chi abita all'interno. Gli appartamenti però rimangono molto frazionati, molto ridotti. Probabilmente il modello dove si è affermato maggiormente la casa giardino è parallelo a Gebel e a Trieste, ed è a Monfalcone con il villaggio operaio di Panzano. E in quel caso effettivamente per ogni unità abitativa vi è il giardino e l'operaio presso il cantiere dei Kosulic aveva la possibilità anche di acquistare man mano l'unità abitativa.
0: Sì.
1: Trieste vive condizioni molto diverse, anche i Kosulic avevano una visione paternalista molto diversa dai potentati industriali che vi erano a Trieste.
0: Ecco, l'architetto Gebel si mette alla prova nel rione di Ponziana, ma poi nel primo dopoguerra, negli anni 20, lo troviamo attivo anche nell'attuale viale Miramare con altri tipi di costruzioni.
1: In questo caso vi è un fenomeno interessante, perché siamo nella via Regina Elena, oggigiorno viale Miramare, e siamo poco dopo quella che è la stazione ferroviaria. E l'elemento dei treni è importante, perché nel primo dopoguerra avviene un graduale allontanamento di quelli che sono i ferrovieri sloveni, in parte si allontanano per loro volontà, in parte c'è un certo ostracismo che si riflette anche nei confronti della minoranza tedesca. E in quest'ambito giunge però un nutrito stuolo, un nutrito gruppo di operai specializzati e ferrovieri dall'Italia.

0: e della necessità di fornire quelle che sono le case per i ferrovieri e per gli impiegati statali. L'ente a cui si fa riferimento in questo caso è l'INCIS, che collabora con lo IACP, che a sua volta era l'evoluzione dell'ICAM, istituto autonomo per le case popolari, che oggigiorno lo IACP è diventato l'ATER, naturalmente. L'ATER ha un po' riassunto questi diversi enti, istituzioni, e realizzano alcune case molto pregiate anche nelle modanature, nelle decorazioni esterne. In questo caso la struttura è quella a corte, con il cortile adibito a giardino, e si cerca di sfruttare, non potendo, essendo già saliti di 4-5 piani, occorre sfruttare quella che è la profondità, in questo caso, del fabbricato, per cui un gran numero di stanze elevate su singoli piani. E realizza quelle che sono case che in questo caso sono destinate in particolare a impiegati che giungevano, in questo caso, quella che era una città nuova, perché siamo nel primo dopoguerra.
1: Sempre attivo Karl Goebel nella città di Trieste, città nella quale arrivò da giovane, da adolescente, nella quale studiò e nella quale ritornò appunto per operare da architetto. Lo troveremo anche in Istria in un contesto leggermente diverso, ma di questo parleremo dopo l'ultimo intermezzo musicale, sempre assieme a Zeno Saracino.

0: Karl Goebel, wagneriano in incognito, architetto che stiamo scoprendo oggi a Sconfinamenti assieme a Zeno Saracino. Architetto attivo, attivissimo a Trieste, in un panorama che vede case popolari a Ponziana, ma anche altri caseggiati, appunto come citava Saracino poco fa, lungo l'attuale viale Miramare, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, e poi edifici industriali, edifici tecnici. Ma arriva anche in Istria, Karl Goebel, per costruire che cosa, Saracino?
1: Una piccola menzione, una nota a piedi di pagina, per cui si potrebbe anche in questo caso approfondire, ma sappiamo che progettò una ferrovia a scartamento ridotto tra Fianona e Albona, per l'appunto in Istria. Ciò non ci deve sorprendere, perché uno potrebbe pensare, ma un architetto, per di più comunque in una corrente secessionista, che realizza una ferrovia, nel senso, qual è il nesso? Dopotutto noi, quando pensiamo alla secessione, pensiamo agli ori di Klimt, pensiamo anche all'elemento floreale, anche se già era molto depurato con la visione Liberty. In realtà gli architetti della scuola razionale di Otto Wagner prediligono progetti dove possono fondere ingegneria e architettura. La ferrovia ne è un esempio. L'esempio classico che molti conoscono è il ponte. Il ponte richiede alcune competenze tecniche ineludibili, cioè deve reggere un determinato peso, deve essere utilizzato ogni giorno, non è possibile concentrarsi solo sull'aspetto estetico, però nel contempo il ponte è anche qualcosa che richiede una certa attenzione all'estetica, è inserito in un panorama, ad esempio, come anche la ferrovia. In tal senso l'Austria aveva funzionato come capostipite, perché ricordiamo fu la prima ferrovia alpina, oggigiorno patrimonio UNESCO, che connette poi Trieste e Vienna. In questo ambito il ponte si presta particolarmente, non a caso il collega Zaninovic si specializzò in particolare nello studio dei ponti. La sua opera maggiore, che oggigiorno pochi conoscono, nonostante sia fotografata ampiamente, è il Ponte dei Draghi a Lubiana. E in questo caso erano architetti che non facevano in tal senso distinzione, questo è un elemento di grande pregio che è scomparso totalmente, per cui ad esempio Goebel sappiamo che realizzò a Grignano una villa Horniker, come viene definita, sì. Io non sono riuscito a rintracciarla, Zaninovic sappiamo ha realizzato molteplici ville, però ha anche realizzato quelli che alla fine erano magazzini, la stessa sottostazione elettrica di riconversione in Porto Vecchio a fianco della centrale idrodinamica presenta sulla facciata tre diversi stili, tre diverse correnti, perché vi è bugnato, mattoni a vista, delle cornici che sono ormai di sapore espressionista, ma nel contempo che cosa serviva alla sottostazione? Semplicemente a ridurre il voltaggio dell'energia elettrica che arrivava in porto, per cui era un grande involucro architettonico, perché all'epoca la funzione veniva svolta da una serie di riduttori in un bagno d'olio che occupavano grande spazio, però alla fine tecnicamente che cos'è? È una cabina elettrica, una cabina di riduzione di voltaggio, però comunque vi è un aspetto artistico molto pronunciato.
0: Che si manifesta anche all'interno, questo appunto per chi ci stia ascoltando, la sottostazione elettrica nel Porto Vecchio dell'architetto Zaninovic è curata fino al dettaglio non solo all'esterno ma anche negli spazi che poi sono gli spazi del lavoro, non certo appunto del tempo libero, eppure hanno un'estetica estremamente raffinata. Ma Saracino, di questa ferrovia a scartamento ridotto, in questa ferrovia si vedeva il segno di Goebel?
1: Non sappiamo molto di per sé su questa ferrovia, sicuramente era

0: inserita in un panorama che Gebel conosceva bene. Siamo in una fase in cui abbiamo ancora un apparato ferroviario molto sviluppato, che aveva iniziato con l'Austria e va riconosciuto, era stato poi continuato anche dall'Italia negli anni di interguerra. Il grande abbandono delle reti ferroviarie in questa zona si realizza a partire dagli anni 50-60, cortina di ferro da Jugoslavia, confini molto più rigidi. In tal senso si trattava di piccole ferrovie, come erano già state realizzate in precedenza. Molti di voi conosceranno quasi sicuramente la Farenzana, sì, ad esempio.
1: Saracino, verso la fine di questa puntata, l'articolo Karl Gebel, il wagneriano in incognito, appunto, che è comparso, è stato pubblicato sul Piccolo e che fa, diciamo, da filo conduttore per questa puntata, è un incipit nella ricerca e nello studio di questo architetto. Quali fonti sono state utilizzate, ma soprattutto quali potrebbero essere, secondo lei, quali auspica possano essere gli sviluppi nello studio di questo professionista?
0: Gebel viene tanto citato in quelli che sono i giornali di architettura, per cui è spesso presente anche se occorre andare veramente a scendere in profondità. Questo vale anche per Danilovic come per tanti architetti minori. In particolare Pozzetto lo cita, gli dedica anche l'unica foto che finora è rintracciata, è stata poi pubblicata nell'articolo del Piccolo. Certo, il fascino della figura è un architetto che di per sé non aveva interesse a reclamizzarsi, a voler tecnicamente essere ricordato. Pozzetto osserva quella che è un'abitudine molto interessante di molti di questi architetti, che nel tempo libero avevano come hobby il disegno, no? Quindi il disegno inteso come attività artistica su cui quasi sfogarsi rispetto a progetti in effetti un po' tecnici, un po' aridi, per cui tubature, centrali elettriche, eccetera. In tal senso, secondo me, occorrerebbe svolgere uno studio sulle fonti di lingua tedesca per cercare di rintracciare quelle che sono le principali pubblicazioni, i principali lavori, anche se ha operato al di fuori di Trieste, tracciare bene quelle che sono effettivamente le sue case popolari. Siamo sia prima della Grande Guerra che nei primi anni 20 fino al 1927, e non viene poi appurato che cosa succede a Gebel, nel senso, si trasferisce, rimane a Trieste, tutto ciò non l'ho rintracciato. Fino agli anni 30 è ancora presente nelle liste di architetti italiani segnate a Trieste, per cui viene proprio segnata la famiglia Gebel e c'è proprio un Karl Gebel. E anche questo è interessante, perché siamo dagli anni 20 e gli anni 30, per cui durante il regime fascista, però in quel caso il cognome è comunque quello tedesco, non è stato italianizzato. Lui aveva la cittadinanza austriaca, per cui sarebbe da comprendere se ha assunto poi cittadinanza tedesca o ha mantenuto la cittadinanza austro-ungarica, è diventata austriaca, o se aveva assunto cittadinanza italiana. Questo aspetto maggiormente sociale rispetto alle opere che ha realizzato, ma è ancora un campo aperto.
1: È un campo aperto, la vita, l'opera di Karl Gebel, ma noi ringraziamo Zeno Saracino, giornalista e storico, per avercelo presentato, per averci fatto capire anche come alcune case popolari presenti a Trieste, ricordiamo in via Orlandini, nel rione di Ponziana, ma anche in altre zone, case popolari portino la firma di un architetto sensibile che rifiutò il protagonismo. Grazie Saracino, buon lavoro.
0: Grazie, grazie.
1: Siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Walter Vidonis, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Ogni tanto Luca Martelli, beh, Amudi Safa, il chitarrista di Piero, ha suonato con me per un anno. Quindi insomma, poi vedi che alla fine il mondo è quello, non se ne esce. Io se scrivo a Piero su Instagram lui mi risponde, quindi con me è sempre stato carinissimo, sono sincero. Ed è una cosa che voglio dire, perché è una cosa che fa piacere alla fine, no? A un piccolo come me, no? Trovare la risposta di chi in qualche modo ti ha portato, ha provato a portarti alto, è una bella soddisfazione.
2: Assolutamente. Senti, qual è stata, dato che tu fai tantissime serate, sei richiestissimo in tutta Italia, i tuoi live vanno a ruba, devo dire che non ci dimentichiamo che il tuo repertorio, oltre alle canzoni che fanno parte comunque le tue canzoni, ma vai a cantare anche canzoni straconosciute di altri artisti. Vuoi citarne qualcuna? Io le so.
1: È diventato veramente un gioco. Dopo 20 anni continuare a fare questo mestiere potrebbe risultare stucchevole. Per noi è diventato un gioco. Io ho tutti i miei musicisti sono liberi anche di intercambiarsi tra di loro, quindi veramente abbiamo una rosa di musicisti che non sono esclusivisti di nulla, loro sono liberi di fare quello che vogliono e grazie a questa libertà ne è uscito che con un pacchetto di quasi 1000

0: brani, no? Che conosce tutta la band, noi ormai decidiamo la sera stessa che cosa suonare per il pubblico che ci troviamo davanti.
1: È veramente... No, diciamo che la scaletta dipende dal tipo di pubblico che vi trovate.
0: Potremmo suonare nello stesso posto 7 giorni e fare 7 scalette completamente diverse.
1: Vedi, oh, sì. Mi sembra giusto. Senti, ma ti stavo chiedendo qual è stata la serata sì. più emozionante, diciamo, non dico della tua carriera, perché tu stai ancora...
0: spero non sia ancora arrivata, esatto, spero non sia ancora arrivata. Ma allora sai, ti dico cinicamente, se vuoi, no? Quando ho avuto la possibilità di cimentarmi nei festival anche con artisti molto popolari, no? Che conoscete benissimo, anche quella per me è stata una prova. Cioè, com'è Timothy nel caso in cui si trovasse non in un classico festival rock che frequento da quando ho 16 anni o in festival con di fianco Elettra Lamborghini? Ma ragazzi, io sto bene, non so come dirvelo.
1: Certo.
0: A me dove c'è musica è casa, non mi importa il genere, non mi importa chi, non mi importa cosa.
1: Insomma, alla fine è sempre un'emozione, questo intendo.
0: Ma io dico che nell'era del business della musica bisognerebbe riprendersi in mano un po' la musica, ma non in qualità di formato audibile, ma proprio anche di tutto quello che è il contesto musicale, i rapporti con i musicisti, i rapporti duraturi nel tempo. Questa cosa è andata un po' scemando, no?
1: Certo.
0: Nel mio piccolo cerco di conservarla.
1: Senti, allora andiamo ad ascoltare adesso invece uno dei brani che ci riporta ai nostri giorni. Si intitola Riflettori ed è una canzone che parla proprio un po' del tuo percorso. Se non sbaglio hai lavorato con Davide Tagliapietra, che è un chitarrista ed è anche figlio d'arte, giusto?
0: Il mio produttore in essere, assolutamente, è qualcosa di utopico.
1: Perché lui è figlio, diciamolo.
0: Le grandi orme, il babbo di Davide è il capostipulo dei capostipiti delle orme.
1: Il famoso Aldo Tagliapietra.
0: Esatto.
1: Che è il frontman, è stato del gruppo delle orme.
0: E quindi, una delle radici, no? Una delle radici, se vuoi, del rock indipendente vero, ok?
1: E quindi avete realizzato questa canzone, poi ce n'è un'altra che ascolteremo in chiusura.
0: Ci siamo trovati. Sì. Non è stato difficile confezionare un disco intero e con questa naturalezza ne è scaturito un brano che in qualche modo mi ha fatto parlare un po' della mia storia a cuore.

nostri ascoltatori ad ascoltare, a sentire, a seguire il testo di questa canzone, perché parla proprio di Timothy Cavicchini e il suo percorso. Si intitola Riflettori.

0: solo di chitarra in chiusura.
1: Ecco, abbiamo sfruttato tutta l'esperienza di Davide Tagliapietra.
0: Ah, ecco appunto. Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, alle 16.53, questa è Rai Radio 1, state seguendo l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Ficchi, ma soprattutto con il nostro ospite, stiamo parlando di musica, con Timothy Cavecchini.
2: E anche con il suo cane, che sentiamo. Suo,
0: lo facciamo
2: come
0: cantare,
2: questo giovanotto?
1: Allora, penso che non è nemmeno il mio, ma è come se fosse il nostro ormai, perché abbaia costantemente, ma gli vogliamo bene, siamo tutti canofili, quindi Camilla.
0: Senti, allora parliamo adesso un attimo di non vorrei toccare la tua vita privata, tu sei, se non sbaglio, ce la vuoi raccontare, perché dice lo vedi,
1: ma sai che non ci sono segreti,
0: tu hai
1: segreti.
0: Uno o due figli?
1: Io ho due figli, Dante e Achille, 11 e 7.
0: Perché lui ha iniziato giovane, giovane subito.
1: In energia. Diciamo che ho festeggiato con Angela, la mia compagna, e festeggiamo il risultato di The Voice con l'arrivo di Achille.
0: Vedi. Oh. Quindi la grinta devo dire che ce l'hai, non ti manca, abbiamo parlato di tante serate in giro per l'Italia. Il tuo percorso continua, vogliamo tra l'altro ricordare qualche serata prossima.
1: Ma è la classe operaia della musica la nostra, no? Noi siamo fatti di furgone, di carico e scarico, di montaggi, di smontaggi, 2 ore in cui diamo tutto. E insomma anche quest'anno devo dire che ci difendiamo molto bene, perché abbiamo un'estate molto fiorita, si parla di quasi più di 60 live in 3 mesi d'estate, quindi insomma è proprio un motore che gira e gira bene. Abbiamo delle feste importanti a di Verona, potrei dire che saremo alla festa di Santa Viola, ed è una festa.
0: Ma il concerto all'Alba in Valtellina quando sarà, scusami, perché allora, era una delle informazioni che mi sono arrivate.
1: Allora, il concerto all'Alba, io adesso te lo dico perché non me li ricordo chiaramente tutti a memoria. Allora, non è Ferragosto,

0: Ferragosto, perché a Ferragosto siamo al porto di Moniga. Il concerto all'Alba è, adesso te lo dico, l'8 di agosto, che sarà una cosa devastante, perché si suona dalle 5 del mattino alle 7 del mattino.
1: Cosa leggera. Fabiana, vuoi andare? Vuoi provare?
2: Bisogna resistere.
0: Dovevo arrivare a quasi 42 anni, hai capito, per cantare alle 5 del mattino. Però dicono che è una figata allucinante.
1: Senti, ti devo dire una cosa in privato. Che non do...
0: Sì, sì, dimmi. Adesso non ci sente nessuno.
1: Chiudo, no, chiudo le orecchie anche a Viviana. Viviana è andata a vedere le foto.
0: Che ha detto
2: perché
1: io non ti aveva presente. No,
2: io ricordavo perfettamente il programma, l'audizione, ma onestamente non Timothy. Sono andata a spiare, certo. E fa parte della curiosità giornalistica.
1: Foto, ha fatto wow.
0: Ma voi sapete che era proprio la mission che si era dato Piero a The Voice, quella di dire: io ti coprirò. La gente deve imparare ad apprezzarti per chi sei e come canti.
1: Non per
0: quindi io,
1: in realtà
0: The Voice, se voi guardate, ero sempre molto vestito in realtà, no? proprio per
1: cosa
0: non dare
1: che
0: importanza.
1: Invece chi ama e fa rock di solito si spoglia e te lo puoi permettere.
0: Poi quando ho capito un po' come funzionava, ho iniziato a spogliarmi velocemente.
1: Mi sembra giusto.
2: Mi sa che ci dobbiamo salutare.
1: Allora, hai fatto
0: va bene.
1: Chiudiamo con una canzone che sei andato a ripescare nel passato. E stiamo parlando di una canzone di Mina. No, non credere. Non so come ti è venuto in mente, però devo
0: non
1: dire che
0: dobbiamo dimenticare
1: l'avete
0: il passato.
1: Realizzata benissimo. Quindi chiudiamo con questa canzone che ha voluto riproporre Timothy Cavecchini. Uè, buon lavoro,
0: grazie.
1: Buona estate,
0: mille,
1: divertiti,
0: ragazze,
1: va bene?
0: Vi abbraccio.
2: Buoni live, ciao Timothy, grazie.
0: Grazie
2: e
0: a voi,
2: poi,
0: grazie.
2: Dopo Timothy, il segnale orario al GR1. Noi torniamo fra pochissimo.
1: E adesso non credere.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Alla cerimonia del ventaglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama le forze politiche a non farsi distrarre dalle tensioni e a mantenere l'attenzione sui problemi del Paese. Il Capo dello Stato ha condannato le violenze in Val di Susa e, senza citare il caso Roggero, ha avvisato: non si adatti la legge ai singoli casi.
2: Non entra il presidente Mattarella nel merito degli ultimi casi di scontro politico, tra cui la grazia a Roggero, si limita dunque a una riflessione: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
3: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: Il capo dello Stato richiama tuttavia le forze politiche al rispetto reciproco, parla di intempestive tensioni elettorali, invita a porre riparo alla paralisi della vigilanza RAI, auspica una strategia di governo del fenomeno dell'immigrazione e chiede una condanna unanime per le inammissibili violenze in Val di Susa.
3: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
2: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Avete sentito le parole del Capo dello Stato sugli scontri in Val di Susa. Analoga condanna arriva dall'Unione Europea, che definisce inaccettabili le violenze contro la Torino-Lione, ribadendo che non fermeranno un'opera strategica per l'Europa. Intanto si allarga lo stop al campeggio Notav in Val di Susa. Dopo Susa e Bussoleno, il prefetto di Torino ha vietato fino al 3 agosto il campeggio libero anche a Venaus, dove si erano trasferiti i manifestanti. Il divieto, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, dopo la guerriglia della scorsa settimana. L'Aula della Camera non ha votato e ha rinviato in giunta per le autorizzazioni a procedere la decisione sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario e parlamentare Andrea Del Mastro e il ristoratore romano considerato prestanome del boss Michele Senese, Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La decisione è arrivata dopo una comunicazione del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Fontana, che spiegava di avere ricevuto dal legale di Caroccia una lettera contenente le chat che potrebbero essere utili per la difesa dell'indagato. Da domani mattina, ha spiegato il presidente della giunta per le autorizzazioni Davis Dori, tutti i componenti della giunta potranno visionare la documentazione senza però poterla divulgare. Riconoscimento facciale negli spazi pubblici. Dopo il richiamo di Bruxelles, che ricorda come la pratica sia vietata dalle norme europee, Palazzo Chigi assicura che l'Italia continuerà a rispettare le regole dell'Unione e le garanzie costituzionali. Il governo rivendica inoltre di essere stato il primo paese europeo ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. Il risveglio dell'Etna riprende l'attività stromboliana senza conseguenze per ora sull'aeroporto di Catania. E proprio alle pendici del vulcano i ricercatori dell'Agenzia Spaziale Europea stanno testando il veicolo progettato per esplorare la Luna. Il servizio di Antonella Gurrieri.
4: In piena notte lo sbadiglio infuocato del risveglio. Sono le telecamere termiche degli NGV a catturare il momento. Quota 3004. Dal cratere Voragine inizia un'attività stromboliana sempre più intensa con il passare delle ore, e intorno alle 10.30 la colonna di cenere gas sopra il vulcano aveva già superato i 1000 metri di altezza, disperdendosi in direzione nord-ovest. L'enorme fungo nero non ha permesso di svelare le spettacolari fontane di lava rimaste invisibili, mentre il tremore vulcanico ha mantenuto valori alti. Un'attività che ha colto di sorpresa gli ingegneri dell'Agenzia Spaziale Italiana, da due settimane sul vulcano per testare Etna, il nuovo rover progettato per affrontare le future missioni di esplorazione lunare.
5: Abbiamo subito messo in atto quelle che sono le misure di sicurezza per mettere appunto in sicurezza tutto l'hardware che abbiamo portato su in quota, nonché anche gli operatori tecnici e gli ingegneri che lavorano con noi. Abbiamo scelto l'Etna perché è un territorio unico a livello anche mondiale, ci fornisce la possibilità di testare le nostre tecnologie in un ambiente simile a quello lunare.
1: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo al giornale alle 18.
0: L'Italia in diretta.

0: meglio evitare di sentire la voce che canta della sottoscritta, o meglio Miriam Ficchi, ma accanto a me c'è Viviana Verbaro dopo aver lasciato la nostra Noemi, che è nostra anche perché conduce un programma qui su Rai Radio 1. Tra l'altro è uscita dall'ospedale, vuoi informazioni?
1: Sì,
0: è
1: mi
0: uscita,
1: domandavo come stesse.
0: Tutto a posto, deve soltanto riposarsi un pochino, però mentre era in ospedale ha fatto i live, le dirette, si è collegata con molte radio,
1: ha
0: insomma
1: capitalizzato dai questa brutta esperienza. Allora, i nostri
0: superata,
1: auguri
0: superata.
1: Di pronta guarigione. E dunque, Miriam, stavamo parlando poco fa, sì, anche prima ancora di entrare nel mondo sportivo, di giovani e di disagio psicologico, quindi della necessità di avere ascolto, nuovi modelli educativi. E proprio un ruolo fondamentale per bambini e adolescenti può avere lo sport, che stavi in questo momento evocando, che può essere fonte di benessere fisico ma anche psicologico. E sempre dallo sport possono anche arrivare dei modelli positivi a cui ispirarsi. Stiamo parlando di Jannik Sinner o Kimi Antonelli, per esempio, ma anche delle stelle dell'atletica o del nuoto, perché la Generation X, diciamo così, sta ridisegnando la geografia dello sport
0: sono
1: italiano.
0: Sono assolutamente d'accordo, guarda, e poi qui abbiamo una presenza.
1: E adesso la presentiamo, la presenza. Per ora stiamo un po' ragionando sul fatto che, pur essendo giovanissimi, si tratta di talenti maturi che, al di là della prestazione, sanno anche parlare al cuore, no, della nostra società. E quindi, come stavi anticipando, ragioniamo di tutto questo con Marco Franzelli, collega giornalista del TG1, che è qui con noi in studio. È davvero un piacere, Marco, averti con
2: anche
1: noi.
2: Per me.

0: Grazie, grazie di avermi invitato e un buon pomeriggio ai radioascoltatori.
1: E poi in collegamento telefonico abbiamo anche Pippo Russo, che è sociologo dello sport all'Università di Firenze. È con noi?
2: Buon pomeriggio a voi, a chi ci ascolta, un saluto all'amico Marco.
1: Eccoci.
0: Salve, altrettanto Pippo.
1: E allora, Franzelli, iniziamo subito parlando di Sinner e Antonelli, che sono gli unici italiani presenti nella lista redatta da Time dei 100 sportivi più influenti dell'anno. Iniziamo a raccontare questi fenomeni sportivi, ma prima ascoltiamo una clip che riguarda Sinner, un suo momento molto molto carino, lo ricorderete.
3: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor Presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato...
1: E allora Marco, lo ricordiamo, agli internazionali di tennis fu clamoroso dopo la vittoria questo saluto a Mattarella, tenerissimo fra l'altro.
0: Ecco, sì, agli internazionali l'Adriano citato era Adriano Panatta, certo. Che nel 76 vinse gli internazionali, ma mi collego a una frase che hai detto poco fa. Hai detto parlano al cuore sia Kimi Antonelli che Jannik Sinner, e anche in questa gaffe, perché diciamo che si tratta di una piccola gaffe, quel fare una gaffe di fronte al presidente Mattarella, quindi con l'inevitabile emozione, parla al cuore. E permettimi di fare un collegamento forse un po' ardito, è lo stesso motivo per cui tanti giovanissimi, sono stato al cinema proprio poche sere fa, sì, vanno a vedere l'Odissea. Perché l'Odissea, e lo stanno forse scoprendo adesso dopo averla letta magari o studiata a scuola, quel film, che cos'ha fra tante cose? Parla al cuore. Ulisse, la sua storia con la sua forza, ma anche con le tante debolezze che Sinner ha avuto, ricordiamo, si è sentito male a Parigi, in quell'occasione e in altre occasioni, parlano al cuore di questi ragazzi. Il cuore di questi ragazzi ha un bisogno e loro nello sport riescono a rispondere,
1: a intercettare, certo. E questo parlare al cuore non deve essere per forza un modello di perfezione, anche se poi sono dei campioni incredibili, pieni di successo, però ci sono le debolezze che poi li restituiscono alla loro umanità.
0: Sì, sia l'uno che l'altro, visto che ci riferiamo a Kimi Antonelli, sì, e a Jannik Sinner. Io mi ricordo l'anno scorso Kimi Antonelli, sì, giovanissimo, debutta in Formula 1 con una delle macchine più forti, la Mercedes, certo, comincia bene, poi proprio un anno fa, in queste settimane, la crisi. Non riusciva più a guidare come guidava, veniva regolarmente battuto dal compagno di squadra. Mi ricordo che una volta si mise a piangere, un po' nascosto, ma spuntarono delle lacrime, perché non riusciva ad essere quello che pensava di essere. E poi abbiamo visto, ha saputo reagire, e abbiamo visto quello che sta facendo il pilota italiano, a parte Ascari, quindi bisogna andare indietro all'inizio degli anni 50, il più vincente, così come Sinner. L'abbiamo visto a Parigi, ma anche in altre occasioni, soprattutto però a Parigi, travolto da un problema che non si è ben capito di che cosa si sia trattato, travolto, con lo sguardo smarrito, non riusciva più a giocare, mandava la palla di là, come se
4: si è ritirato.
0: Era un caso in cui lui, che è così bravo a controllarla, questa pallina la mandava nell'ignoto, voleva liberarsene perché sembrava che quella pallina lo soffocasse. Ecco, tutte e due hanno avuto una crisi e tutte e due hanno saputo reagire. Ecco, è una qualità che hanno forse molti altri ragazzi che vivono in altri ambienti, o che in altri ambienti questi ragazzi non hanno. Ecco perché lo sport può essere un riferimento, come affrontare un ostacolo, come superarlo.
1: Certo, assolutamente. Allora, abbiamo conosciuto meglio Sinner ricordando anche questa piccola gaffe di cui parlava Franzelli. Ascoltiamo anche la voce di

0: Kimi Antonelli in un'intervista che hai fatto proprio tu, Marco. Vediamo se la riconosci.
1: Chi ti aiuta a rimanere con i piedi per terra?
2: La mia famiglia, perché mi hanno sempre accompagnato, mi hanno accompagnato sin dai tempi del kart fino a questo momento, e sono quelli che in primis mi tengono con i piedi per terra.
1: Come si sta in testa al mondiale? Che aria si respira lassù?
2: Beh, devo dire che sono molto contento di come stanno andando le cose. Devo dire che sto passando un bel momento sicuramente, però allo stesso tempo so che devo restare concentrato, perché la stagione è ancora lunga e bisogna continuare così, anzi bisogna continuare ad alzare l'asticella.
0: Allora, Pippo Russo, volevo sentire anche il suo parere, prendendo proprio spunto da questa breve clip che abbiamo sentito. Il ruolo della famiglia in questi campioni di appoggio, di sostegno, ma non di invadenza, è fondamentale?
3: Ma è fondamentale sia perché può avere un influsso positivo, sia perché viceversa rischia di avere un influsso negativo, e purtroppo siamo tempestati di esempi che ci raccontano nella cronaca quanto la presenza delle famiglie in occasione delle manifestazioni sportive sia deleteria. Quindi la famiglia è innanzitutto un elemento fondamentale, perché deve creare un ambiente giusto di crescita dell'atleta, che innanzitutto deve essere un futuro cittadino o una futura cittadina.
0: Sì.
3: Però poi c'entra assolutamente la forza mentale della persona, e quella è una cosa che viene allenata, viene formata, è un pezzo essenziale della crescita come atleta. Esempi che abbiamo fatto, cioè di soggetti che sono a questo punto grandissimi campioni di levatura mondiale, sì, ma che hanno avuto i loro momenti di debolezza, e l'aver avuto una forza mentale, l'averla allenata è stato fondamentale. Quello è il primo pezzo del diventare professionisti nello sport: avere la capacità di apprendere dagli errori, di trasformare le debolezze in forza e venirne fuori più forti.
0: E allora Miriam voleva fare una domanda
4: a Marco,
0: Franzelli.
4: Sì, anche perché tornando indietro nel tempo, negli anni 80 e 90 avevamo grandi campioni, ma spesso erano casi isolati. Oggi invece sembra che in tanti sport stia veramente nascendo una vera generazione di talenti. Abbiamo sentito Sinner, abbiamo sentito Antonelli, poi Sara Curtis, Mattia Furlani, non ci dimentichiamo che ce ne abbiamo una serie di campioni. È cambiato il modo di allenare i giovani, o è cambiata la cultura proprio dello sport?
1: È certamente cresciuta la cultura dello sport, ed è cresciuta anche la consapevolezza di questi ragazzi. Qualche giorno fa proprio Sara Curtis ha fatto una bella intervista al Corriere della Sera, nella quale ha detto: la disciplina batte il talento. Il talento, se non viene allenato, è nullo. Abbiamo sentito le frasi di Kimi Antonelli, alzare l'asticella, altra frase.
0: Sì.
1: Noi potevamo prendere quelle risposte di Kimi Antonelli, modificarle magari con l'intelligenza artificiale e trasformare la voce di Kimi Antonelli nella voce di Jannik Sinner, e dicono sempre la stessa cosa, cioè questa consapevolezza che entrambi, Sinner, Antonelli, ma anche Sara Curtis e tutti gli altri, tutti sono consapevoli di avere un talento, e però sanno anche che devono impegnarsi per valorizzare quel talento. Una cosa ha in più lo sport rispetto alla società: ci sono tanti giovani che hanno straordinari talenti nella medicina, nelle tecnologie, degli ingegneri straordinari che escono dalle università italiane, ma non riescono purtroppo, ed è uno dei grandi problemi di questo paese, a applicare questo loro talento, e rivediamo che vanno in Inghilterra, in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, dove vengono apprezzati di più anche da un punto di vista economico. Lo sport ancora è capace di dire tu sei bravo, se ti impegni vinci, ed è quello che sta accadendo.
4: Allora approfittiamo un po' di musica, sì, intanto dai. Grazie della risposta, vedremo che succederà poi anche con il calcio,
1: esatto.
4: Ma non tocchiamo questo argomento. 17:20 la musica che vi vogliamo offrire, questa piace tanto ai giovani, altro che cosa mi hai scelto? Vabbè, mi sembra giusto. Allora, morbida più che mai, piace anche a noi però questa musica.

0: ho detto questa musica piace anche ai giovani, è la verità, anche perché sono tanti oggi i giovani, la generazione Z, a ricantare canzoni che appartengono al passato, come questo pezzo di Adriano Celentano insieme a Mina, Acqua e Sale. Solo che la difficoltà è riuscire a cantarlo come Mina, questo è il problema.
1: Questo è un altro paio di maniche.
0: 17:23 Rai Radio 1, Viviana Berbaro, Miriam Fechi, ma soprattutto Viviana
1: Marco Franzelli, collega giornalista del TG1, e Pippo Russo, sociologo dello sport dell'Università di Firenze, con cui stiamo ragionando in merito allo sport e ai nuovi modelli che vengono da questi campioni così giovani, così talentuosi, ma anche così motivati da diventare esempio per le nuove generazioni. Volevo tornare da Russo perché quello che stiamo osservando è che sembrano essere gli sport individuali a forgiare l'autonomia rispetto a quelli di squadra, se almeno rispettiamo questi nomi che abbiamo fatto finora. È così?
2: Ma in questo momento ciò che ci dicono i risultati sportivi in Italia è che appunto sono soprattutto gli sport individuali quelli nei quali riusciamo ancora a produrre delle eccellenze, anche se abbiamo una pallavolo femminile per esempio e maschile che ci danno delle grandi soddisfazioni.
1: Però c'è anche la solitudine della prestazione che sta venendo fuori con questi grandi nomi.
2: C'è la solitudine della prestazione che è anche una grandissima responsabilità.
1: Esatto.
2: Sei in pista da solo o da sola con te stesso, sei in allenamento con te stesso. In ultima analisi devi responsabilizzarti, devi organizzarti, non c'è una squadra che ti soccorre, soprattutto nei cosiddetti sport di prestazione, come le discipline di corsa veloce, dove devi semplicemente sprigionare tutta la tua forza, tutto il tuo talento e tutta la tua potenza, dove quindi la vittoria dipende dal minimo dettaglio che deve essere limato. Se tu non ti dai una perfetta autodisciplina non riuscirai mai. Per questo ritorno alla questione della forza mentale, è una grandissima palestra di crescita della persona prima ancora che

0: dell'atleta, e in questo gli sport individuali sono hanno veramente qualcosa di più.
1: E allora Marco Franzelli, oltre a questi due fuoriclasse, vogliamo citare qualche altro astro? Andiamo verso l'atletica,
2: possiamo
1: esempio.
2: Andare verso l'atletica, però permettimi, perché andiamo sull'attualità, la notizia l'avete data ovviamente nel giornale radio, ma proprio oggi, a proposito di squadra, è uno sport individuale che però si raccoglie in squadra, la scherma, quattro ragazze hanno vinto la medaglia d'oro ai campionati del mondo, che sono ad Hong Kong, citiamole: Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino. Sono state un po' travolte da tutto le vicende del commissario tecnico della nazionale, loro e gli altri schermidori che hanno vinto nei giorni precedenti, quindi c'è anche, a proposito di vittorie e di ragazzi che vengono, Arianna Errigo, le guida, diciamo, è tra virgolette quella più anziana, le altre però sono molto giovani. Sì, gli altri sono, appunto, l'abbiamo citata, Sara Curtis, che sta facendo dei risultati straordinari, che studia psicologia, ha preso una decisione un anno fa, ha detto vado a studiare negli Stati Uniti, è andata a studiare psicologia e ha deciso di cominciare con gli esami più difficili, ecco lo sport, voglio mettermi alla prova
3: subito,
2: con le prove più complicate, e ha avuto dei momenti di crisi, anche lei ha raccontato che nei momenti di crisi ha pianto, le lacrime come sfogo, ecco il paragone che avevo fatto all'inizio con Ulisse, che piange quando non riesce a fare qualcosa o quando sogna qualcosa che non riesce a raggiungere. E l'ha aiutata un allenatore dell'Università della Virginia, dove lei studia. E poi, a proposito di genitori, di rapporti che funzionano fra atleta e genitore allenatore, Larissa Iapichino, che ha superato la mamma nel salto in lungo, 7 metri e 12, nuovo record italiano, un centimetro più di Fiona May, la mamma che ha vinto tantissimo nella storia dell'atletica leggera italiana, e l'altra figura, Mattia Furlani, che è allenato dalla mamma.
1: Abbiamo dimenticato
2: Kelly Dualla, soltanto 16 anni e sta andando velocissima sui 100 metri.
1: E allora sono in bocca al lupo a questi ragazzi, veramente
3: sono bravi.
1: Esempio, perché altrimenti, Miriam, qui finiamo di parlare di giovani soltanto quando ci sono problematiche.
3: Assolutamente.
1: E invece c'è anche tanto di bello, tanto di positivo. E allora ringraziamo Marco Franzelli.
2: Grazie a voi.
3: Di cuore.
1: Russo, con un
2: ciao,
1: break
2: Pippo.
1: Poi il meteo e poi ancora
3: altri argomenti e altri ospiti, rimanete bloccati su Rai Radio 1,
1: l'Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata il cielo torna ad essere sereno un po' ovunque, dopo le poche nubi che si sono sviluppate nel pomeriggio, mentre il caldo e l'umidità continuano ad essere persistenti con conseguenti condizioni di disagio. Domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere

0: per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: L'Italia in diretta.

0: quanto ci piace a noi la musica e a voi che siete dall'altra parte. Ben trovati ancora una volta, il buon pomeriggio vi arriva da Rai Radio 1. L'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi e soprattutto la voce di Beyoncé con la partecipazione di Jay-Z. Insomma, siamo tornati anche qui indietro, Crazy Love nel tempo.
1: E allora siamo arrivati allo spazio dedicato all'economia, ma prima vado sulle agenzie perché c'è un'ultima ora molto importante: è crollato un edificio a Messina, ci sarebbero dei dispersi, una struttura di due piani con negozi e abitazioni. Vedremo un po' come evolve questa notizia, questa situazione. Intanto do la linea a Chiara Rancati, ci colleghiamo con la redazione economica.

0: di Milano, perché vediamo come hanno chiuso le principali borse europee e i titoli protagonisti della giornata. Chiara.
1: Buon pomeriggio, è una chiusura positiva oggi per le borse europee che ritrovano l'allineamento dopo diverse sedute contrastate. Milano è la migliore a più 1,04%, Parigi a più 0,78%, Francoforte sale di quasi mezzo punto percentuale. Passato l'appuntamento con la Federal Reserve, la banca centrale americana, che come previsto ha lasciato invariati i tassi di interesse, il focus degli operatori di mercato passa sulle trimestrali. A Piazza Affari quindi vanno particolarmente bene dopo i conti Campari, che ha aumentato le previsioni sui suoi margini operativi, e Prismian, che rimbalza nettamente dopo i cali dei giorni scorsi. Va male invece Stellantis, che proprio dopo i conti trimestrali perde oltre il 4%. Mentre oltreoceano è positiva, Wall Street recupera dopo la chiusura in netto rosso di ieri. L'indice Dow Jones ha più 0,3%, il Nasdaq sale di quasi il 2%, rassicurato appunto dalla stabilità sui tassi di interesse. Anche qui trimestrali sotto la lente, piace agli operatori quella di Microsoft, il titolo sfiora il più 14%, meno quella di Meta, casa madre di Facebook, che rivede al ribasso le sue previsioni sugli utili futuri, facendo scivolare il titolo di oltre l'8%. Linea a voi.
0: E grazie a Chiara Rancati. Lasciamo Piazza Affari per occuparci di economia domestica, di spesa a chilometri zero, che sta consolidando un'abitudine centrale per la famiglia italiana. Oltre 30 milioni di persone infatti scelgono regolarmente i mercati contadini e la vendita diretta in azienda. Le ragioni di questo boom, di questa preferenza, risiedono nella ricerca di prodotti freschi, stagionali, magari trasparenti, uniti alla volontà di sostenere l'economia locale e ridurre anche gli sprechi alimentari e le emissioni legate ai trasporti, quindi anche un problema ecologico. In questo scenario le casette agricole e i distributori automatici 24 ore al giorno rappresentano forse l'evoluzione tecnologica della filiera corta, capace di unire la tradizione della terra alle esigenze della vita moderna. Ne parliamo, Miriam, con due ospiti che sono in collegamento con noi. Andrea Brunetta, che distributore di latte crudo alla spina. Benvenuto Andrea.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Andrea,
3: buonasera.
0: Buonasera. E c'è anche Michele Marcon, che è un agricoltore di Treviso, un agricoltore che si definisce a centimetri zero, non a chilometri. Benvenuto Michele.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, grazie.
0: Ora ci spiegherà a breve perché questa differenza, definizione così curiosa, così particolare. Allora Brunetta, ci racconti un po' il suo settore, chi è interessato alla distribuzione di latte crudo alla spina?
2: Beh, innanzitutto posso dire che il distributore di latte crudo, almeno nella realtà che conosco io personalmente dal punto di vista professionale, cioè nelle province di Treviso e Padova, rappresenta una presenza consolidata ormai da molti anni. Infatti per tante famiglie rappresenta un punto di riferimento dove acquistare un prodotto fresco, locale e direttamente dalle aziende agricole. È fondamentale questo perché crea proprio un rapporto diretto tra il consumatore finale e il produttore di per sé. Nelle realtà nostre il produttore è proprio un'azienda di piccole e medie imprese, sì. Di piccole e medie imprese, di familiari, insomma, che praticamente amata dal consumatore finale.
0: Ma chi è
2: infatti
0: il consumatore vostro tipo?
2: Il consumatore tipo nostro ovviamente sono le famiglie,
0: sì.
2: Le famiglie che apprezzano tantissimo proprio il fatto di avere un punto di riferimento quale il distributore automatico e avere qualcosa di a chilometro zero, cioè avere una in questo caso una casetta del latte, cioè un distributore che permette proprio di comprare a chilometro zero, ecco.
0: Allora più vicino è ovviamente meglio è. Andiamo da Marcon. Sì. Dicevamo agricoltore a centimetri zero, che vuol dire?
4: Sì. Allora, nel nostro caso siamo una piccola azienda agricola e a centimetri zero è dovuto al fatto che semplicemente noi raccogliamo il giorno prima al massimo o la mattina stessa per determinati prodotti e la rivendiamo direttamente in loco, quindi presso la nostra azienda, i nostri terreni. E dunque veramente si tratta di pochi metri fino al banco dove dopo le vendiamo. Ecco,
0: anche a lei chiedo chi è il consumatore tipo, chi è che preferisce questo tipo di scelta, cioè non andare al supermercato senza ovviamente

0: demonizzare nessun tipo di spesa, ma magari perdere un pochino di tempo in più, fare un passaggio in più, un giro in più per venire a scegliere la verdura fresca.
1: Allora sicuramente anche per quanto riguarda la nostra azienda lavoriamo prevalentemente con famiglie e soprattutto famiglie che abitano nei dintorni o comunque a pochi chilometri di distanza e che quindi magari anche i loro avi avevano magari degli orti o sanno benissimo qual è la fatica o anche semplicemente la tipologia di prodotto di cui si parla, perché stiamo parlando di prodotti di cui il gusto sanno perfettamente qual era, se lo ricordano a casa dei propri genitori, ecco. Dopo nulla toglie che ci siano anche qualche ristorante o qualche persona che dopo di fatto lavora o trasforma, e quindi può capitare che dipende dall'azienda. Nel nostro caso sono prevalentemente famiglie, però
2: famiglie anche perché voi veramente offrite il prodotto di stagione, cosa che invece ormai siamo abituati a mangiare, nel periodo invernale, tutte quelle cose, quei prodotti di solito dovremmo aspettare la bella stagione. Invece volevo chiedere ad Andrea Brunetta: quali controlli garantiscono la qualità e la sicurezza del latte crudo, che è un alimento molto delicato?
3: È un alimento assolutamente molto delicato. Qui andiamo a parlare di sanità pubblica, quindi è un settore che riguarda prevalentemente il servizio veterinario e il servizio pubblico sanitario. Quello che posso dire io è che comunque per l'allevatore è fondamentale il controllo del proprio prodotto, e non esiste motivo per non volere questo. E la macchina di per sé è abbastanza complessa, ma è seguita strettamente e ogni giorno viene controllata dall'allevatore. Infatti il latte viene cambiato quotidianamente, ogni mattina dopo la mungitura appunto della mattina, e poi si è molto molto attenti e minuziosi nel controllo della vasca, del mantenimento della catena del freddo, della pulizia e l'igiene del rubinetto di
0: quindi
3: per sé.
0: Quindi c'è dietro un'organizzazione complessa.
3: Assolutamente sì, l'allevatore poi, come nel nostro caso, è seguito comunque da dei consulenti che fanno un po' da tramite e traducono quelle che sono le normative e le volontà del servizio sanitario, e cercano anche di semplificargli un po' la vita, perché comunque è abbastanza complicato. Comunque possiamo dire che ad oggi il prodotto che viene erogato nei distributori automatici è un prodotto assolutamente sicuro e controllato minuziosamente.
0: Allora, mi fanno cenno dalla regia che è arrivato un WhatsApp audio al nostro 335-699-2949. Ascoltiamolo insieme.
4: Buongiorno, mi chiamo Stefano, abito nella provincia di Ravenna, sto ascoltando l'intervento dell'allevatore che distribuisce latte crudo nelle province venete, e con grande dispiacere qua nella zona di Ravenna, Romagna e così, dove erano presenti questi distributori fino a 7-8 anni fa e ai quali io mi rifornivo, e con grandissimo dispiacere sono stati mano a mano eliminati. Non capisco il perché il consumatore qua non apprezza la qualità che fornisce un allevatore con la vendita diretta di latte crudo.
0: E allora, Brunetta?
3: Allora posso dire che qua invece nel nostro territorio la situazione è ben diversa, perché i clienti apprezzano tantissimo il prodotto, tanto da creare delle vere e proprie comunità, per esempio delle amministrazioni comunali dei comuni della provincia di Treviso chiedono agli allevatori del proprio paese di poter organizzarsi per installare una macchina erogatrice di latte crudo, proprio perché crea comunità. Vi faccio un esempio: è talmente apprezzato che in una azienda che seguiamo noi direttamente, ogni anno l'azienda organizza una cena a ridosso di Natale con i clienti abituali, proprio per ringraziarli del fatto che c'è questa fedeltà. E dico una cosa anche in più: ho qui davanti un estratto di una lettera che un cliente ha lasciato a un distributore di latte nella provincia di Padova.
0: La verità, Brunetta e Marcon, è che queste sono delle iniziative bellissime, utilissime, molto più difficili difficili da far attecchire nelle grandi città, penso a Roma, penso a Milano, insomma, è tutto un pochino più complicato.
2: Sì, bisogna sempre fare attenzione. Io invece volevo chiedere, ma quanto costa un bicchiere alla spina di latte? Perché
3: quanto costa? Beh, questo è un dato abbastanza variabile, però diciamo che almeno nella nostra zona siamo attorno all'euro al litro. Ed è bello perché ci sono macchine che erogano il latte a litri, cioè che riempi la bottiglia e te la porti da casa.
2: Perciò un litro o un euro circa?
3: Un litro o un euro. Si può decidere di riempirlo tramite bottiglia oppure semplicemente tramite bicchieri. C'erano alcuni che mettevano anche dei bicchieri e te lo riempivi e te lo bevevi anche.
2: Benissimo,
3: al momento.
2: Era una molto mia curiosità per capire, perché non l'ho mai visto, lo sto immaginando.
0: E invece, parlando sempre di costi, Michele Marcon, i suoi prodotti, ci faccia degli esempi di cosa vende e i costi che hanno, per cercare di capire. Ovviamente saranno prodotti più costosi, perché è chiaro che non siamo nella grande produzione né nella grande distribuzione, però ci dica un po'.
1: Allora, nel nostro caso, in questo periodo chiaramente stiamo raccogliendo e vendendo tutte colture estive, quindi si parla di zucchine, pomodori, cetrioli, melanzane, peperoni. E chiaramente noi adesso diciamo sparo degli esempi, che può essere per esempio, non so, per esempio l'insalata a 3 euro al chilo, o per esempio dei cetrioli a 2,80 euro al chilo, o dei pomodori, dipende dalla tipologia, però ci aggiriamo per mettiamo dei ciliegini su 4 euro al chilo, mentre invece magari dei cuor di bue a 3,10 euro al chilo e avanti.
0: Insomma, non sono distantissimi.
2: Perché io me ne intendo, ma fino a un certo punto.
0: No, ma io abbastanza, insomma, come prezzi di, diciamo, di mercato.
2: Sono ottimi, mi sembrano.
0: Sì, non penso troppo superiori. E poi, siccome fra poco ci dovremo salutare, Marcon, ci spiega com'è cambiato il vostro lavoro quotidiano sul campo?
1: Rispetto a quando?
0: Rispetto al passato, è chiaro che ora ci saranno anche delle tecnologie che vi aiutano.
1: Sì, assolutamente sì. Sicuramente, se ci si riferisce al passato, più di avere magari una trattrice agricola, non c'era altro, si faceva la maggior parte dei lavori a mano. Diciamo che in orticoltura è ancora così, ma ci sono moltissime macchine operatrici che facilitano determinate lavorazioni, e man mano che si va verso, diciamo, nel nostro caso in provincia di Treviso ci sono molti vigneti, in quel caso è molto più diciamo automatizzabile, quindi ci sono delle macchine operatrici in grado di fare la maggior parte dei lavori che una volta erano manuali. Per quanto riguarda le colture a reddito come le nostre, diciamo che la raccolta è ancora prevalentemente manuale. E esistono comunque delle macchine che facilitano
0: comunque un lavoro che le lavoro. Piace, si sente l'entusiasmo nella voce. Io vorrei tornare da Brunetta, perché ho un messaggio per lui e da un nostro ascoltatore che al 335-699-2949 domanda: salve, ma il latte crudo non va pastorizzato?
3: È fortemente consigliato, come viene riportato anche nella cartellonistica al di fuori del distributore, la bollitura. Ovviamente questa è una precauzione che si ha da qualche anno, però sì, ripeto, il prodotto di partenza ad oggi è molto sicuro perché è estremamente controllato.
0: Bene, benissimo. E
2: quindi è consigliato, cioè, bere latte crudo, lì si può. Mi è venuto sto dubbio adesso.
0: Con il nostro ascoltatore che l'ha anche un po' tirato fuori. E invece l'incontro con, diciamo, il consumatore, come fa a scegliere, Marcon? Viene lì da voi, c'è una cassettina preconfezionata, si può scegliere quello che si vuole?
1: Allora, ci sono diverse tipologie di clienti anche in questo caso, perché i privati o comunque tutte le famiglie sono una diversa dall'altra, ed è anche questo il bello. C'è chi si fida ciecamente, magari ci domanda un quantitativo di verdura che può essere una cassettina, può essere un 12 euro, un 20 euro, un 30 euro e gli si prepara noi in base alla stagionalità. Oppure c'è chi preferisce arrivare qui in punto vendita e scegliersi la merce, che può essere, chiaramente essendo, diciamo, non standardizzata come magari può essere per la grossa distribuzione, ci sono, prendo i pomodori per così a caso, ci possono essere quelli un po' più maturi, quelli un po' meno, quelli certo, con una spalla leggermente verde.
0: Noi
1: più
0: speriamo
1: grandi,
0: più piccoli, che queste abitudini, Miriam, si diffondano.
2: Io
0: perché
2: devo dire che a Roma un

0: posto dove posso trovare questi
1: ai
0: prodotti
1: tuoi giri,
0: a chilometro zero.
1: Allora salutiamo benissimo ospiti Andrea Brunetti e Michele Marcon per averci
2: grazie
1: raccontato la bellezza insomma, di questi
0: gli
1: lavori
0: alimenti,
1: sì,
0: l'alimentazione
1: tornando più vicini possibile alla natura. Miriam,
0: allora a tempo di musica vi dedichiamo la prossima canzone che anche qui ci riporta indietro 1986, quant'era bella questa ragazza.

0: tuttora una bellissima donna. Sto parlando di Kim Wilde, You Keeping Me Hanging On, questo è il titolo della canzone. Allora andiamo ad ascoltare insieme. Gli anni Ottanta, la metà degli anni Ottanta, dove tu andavi in discoteca, Viviana, lo so.
1: Ero piccina, tesoro.
0: Ballavi, andavi a Soverato, nelle discoteche che andavano per la maggiore. E ballavi anche
1: la Kim Wilde. La strangolo appena chiudo il rosso.

0: scherzi e si gioca. E beh, tutti noi ci siamo divertiti quando si era piccoli e giovani. 17,
1: si vede
0: 53.
1: Che do un'immagine di troppa serietà, visto che mi stuzzichi.
0: Wow. Però ha cantato l'altro giorno con Marcello.
1: Ma lo faccio spesso.
0: Vedi. Allora, 17.53 in questo momento, vi ricordiamo, Rai Radio 1, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi con l'appuntamento L'Italia in diretta. Attenzione, ce ne andiamo al mare.
1: Sì, ce ne andiamo al mare perché c'è un altro appuntamento molto importante. Vi vogliamo raccontare un'iniziativa che si svolge domani, 31 luglio, al Circeo, quindi un luogo meraviglioso di vacanza su cui nel periodo estivo convergono decine di migliaia di visitatori. Tornano infatti i Better Tomorrow's Days, dibattiti sul mare, blue economy, sviluppo, ed è con noi Livio Buffo, ideatore del progetto. Benvenuto.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera Livio.
1: Allora, di che cosa stiamo parlando?
2: Better Tomorrow Days sono dei talk durante i quali facciamo incontrare imprenditori, istituzioni, associazioni e cittadini. Gli argomenti sono la quotidianità, l'attualità, oppure possono essere temi che interessano i territori, come accadrà domani, dove andiamo a svolgere i nostri eventi. Ed è una maniera per la quale i cittadini non solo ascoltano passivamente, ma possono partecipare facendo domande a chi fa le leggi, quindi anche a chi decide. È un modo anche per scambiare opinioni in maniera civile.
1: Voi avete un'anima green, anche molto pratica, anche nelle realizzazioni, per esempio, delle passate edizioni. Per esempio, siete andati a fare una raccolta, se non ricordo male, di cicche di sigarette.
2: Sì, quello è un progetto che si chiama Piccoli gesti, grandi crimini, organizzato da Andrea Di Paolo, che è l'altro ideatore di questa manifestazione. In pratica cosa viene fatto? Nelle località di mare soprattutto, tramite l'attività di Mare Vivo e di volontari, viene fatta comunicazione contro il littering, ossia la cattiva abitudine di gettare la cicca ovunque, sotto la sabbia, in acqua o per strada. Attraverso un sistema di rilevamento

0: satellitare che io ci scherzo sempre, ma è così, perché
1: veramente
0: misura quante formiche ci sono in un centimetro quadrato. Sì.
1: Non ci posso
0: guarda,
1: credere.
0: La prima volta che me ne hanno parlato pensavo fosse un'esagerazione. Poi quando ho visto l'immagine ho detto c'è sempre da imparare da chi è più bravo. E loro sono veramente bravi, perché tramite questa campagna e poi veramente la comunicazione con la gente porta a porta, dare anche i portaceneri, quelli usa getta, no?
1: Come no? I segnali, cercare di educare.
2: Il mare e la terra sono veramente di tutti. Allora, in bocca al lupo per domani, in bocca al lupo Lillo Buffo per questa esperienza, complimenti, e noi torniamo in musica dopo.
1: Allora, grazie, ci saluti il Circeo, tanti villeggianti in questo periodo, poi c'è un mare splendido, come devo dire l'Italia ci offre il bel mare. 17:56, ancora un altro salto nel passato, gli anni 80, anche se qui ci avviciniamo un pochino, siamo intorno diciamo agli inizi degli anni 90. Ve la ricordate Love and Pride, King?

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. In primo piano il crollo di una palazzina di tre piani a Messina. Al momento ci sarebbero 5 feriti gravi, trasportati in ospedale in codice rosso, e diversi dispersi ancora sotto le macerie. L'edificio ospitava alcune abitazioni, un supermercato e un'altra attività commerciale. Al pian terreno erano in corso lavori di manutenzione. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e soccorritori del 118. Da una prima ricostruzione, la causa del crollo è da ricondursi all'esplosione di una bombola di gas.

0: aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR. Sono due le inchieste giudiziarie sulla morte a fine maggio a Barcellona del 28enne Samuele Spinelli. Anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo quello della magistratura iberica. Il giovane fiorentino morì 3 giorni dopo essere stato fermato dalla polizia in un negozio in stato di agitazione. Per i medici è un caso di overdose, ma la famiglia ora chiede chiarimenti sui lividi alla schiena e ai polsi. Al Quirinale la cerimonia del ventaglio col Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato i giornalisti prima della pausa estiva. Le tempestive tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgono attenzione ai problemi, ha detto il Presidente della Repubblica, facendo un appello ai partiti per abbassare i toni. Sul caso Roggero, che non ha però citato, il Capo dello Stato ha avvisato non si adatti la legge ai singoli casi. Infine Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa, ascoltiamolo.
1: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
0: Resta alta l'attenzione in Val di Susa, dove sono scattati i divieti della prefettura per i campeggi dei Notavi in programma da oggi fino a domenica, ma gli attivisti non ci stanno.
2: Il campeggio si farà e sarà anche più divertente del previsto. A Venaus, se ci faranno rimanere lì, altrimenti saremo ovunque. Nessun passo indietro, la delegazione del movimento Notav conferma il programma. 4 giorni di lotta e autogestione, scambi e discussioni collettive. In Val di Susa, nelle stesse zone in cui sabato scorso sono stati presi d'assalto 4 cantieri della TAV, con danni rilevanti a quello di Chiomonte. Il giorno dopo la convalida del fermo dei 2 antagonisti tedeschi è a loro che è andata la solidarietà del movimento dopo una giornata piena di colpi di scena. Il campeggio era previsto a Susa, ma quando una 30ina di manifestanti è arrivata sul posto ha trovato le prime 3 ordinanze del prefetto di Torino, divieto di portare oggetti per travisarsi, materiale pericoloso, divieto d'aggregazione nelle zone dei cantieri e soprattutto divieto di campeggio a Susa e Bussoleno. I rappresentanti del movimento si sono spostati a Venaus, dove erano già stati la scorsa settimana. La prefettura ha emesso una 4ª ordinanza, vietando il campeggio anche lì, ma incontrando la stampa, i rappresentanti del movimento hanno annunciato che andranno avanti. Maurizio Licordari, GR1.
0: La questione del riconoscimento facciale negli spazi pubblici. L'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione Europea e le garanzie costituzionali. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. L'esecutivo rivendica inoltre di essere stato il primo paese europeo ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. Roma ha disposto il sequestro giudiziario per lo Spintime Labs, palazzone del quartiere Esquilino abusivamente occupato da più di 10 anni. La decisione dopo l'incendio divampato la scorsa notte dentro lo stabile. Oggi in prefettura si è tenuta una riunione sul tema, presenti il sindaco Gualtieri e il vicario generale della diocesi, Monsignor Baldo Reina. Musica questa sera, Nicolò Fabi sul palco del Forte di Bar per la rassegna Aosta Classica in uno dei concerti più attesi dell'estate.
3: Sentire e fare attenzione, ubriacarsi d'amore.
0: Reduce dalla tournée teatrale dedicata all'ultimo album Libertà negli occhi, il cantautore romano porterà in Valle d'Aosta i brani più amati del suo repertorio. Solo una tappa di un tour appunto estivo che segna il ritorno ai live di Fabi e dei suoi compagni di viaggio tra piazze storiche, anfiteatri e arene sotto le stelle. E infine il calcio è scontro aperto tra la UEFA e la FIFA, la Federazione Internazionale. Le 55 federazioni europee respingono all'unanimità il progetto del presidente FIFA Gianni Infantino, definito un tentativo di privatizzare il campionato del mondo. Ha annunciato il boicottaggio di tutte le competizioni, appunto compresa la stessa Coppa del Mondo, finché il piano non sarà ritirato. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
4: L'Italia in diretta.

0: Sono di Tommaso Paradiso, ormai la compagna di viaggio, lei alla guida di questo appuntamento sta imparando tutte le canzoni.
1: Lei è abituata, le so.
0: Avevi perso un po' l'abitudine, di la verità. Allora, 18:08, siamo giunti all'ultimo ora in nostra compagnia, l'Italia in diretta, Rai Radio 1, ma argomenti pronti per tutti voi, e questa volta si parla ancora di musica, di teatro, ma non solo.
1: Ma anche di cultura, perché Miriam ricorre quest'anno il centenario della nascita di Dario Fo. Lo sapevi? Lo ricordavi?
0: Certo.
1: E stiamo parlando di uno dei giganti assoluti del teatro e della cultura contemporanea mondiale, quindi drammaturgo, attore, regista, straordinario giullare politico, ma nel senso più ampio del termine. Fo ha rivoluzionato il linguaggio scenico, la satira sociale, e una conquista coronata nel 1997 anche con il premio Nobel per la letteratura, e quindi insomma un grande uomo, un grande artista. E noi siamo in compagnia, abbiamo il privilegio di avere Jacopo Fo, il figlio, che domani 31 luglio sarà in scena alla Casa del Jazz a Roma con lo spettacolo Jacopo Fo racconta le canzoni di Dario Fo, dedicato proprio ad alcune delle ballate, le posso definire così, Jacopo, della ricchissima produzione musicale del papà. Buonasera.
2: Sì, grazie, buonasera, ma che brave persone, ma come siete
0: grazie
2: gentili.
0: Delle brave. Vabbè, ma insomma hai avuto un papà talmente così importante.
2: Anche odiatissimo, per cui
0: anche vabbè,
2: c'è l'uno e l'altro.
1: Odi e tami, no? Senti, e vogliamo ascoltare, prima di entrare nel vivo dello spettacolo, uno stralcio di una musica? Diamo almeno il sapore.
2: Certo.

0: Allora, Jacopo, come nasce l'idea di mettere al centro della scena la produzione musicale e le canzoni di tuo padre? Questa era Stringimi forte i polsi, che fa parte dello spettacolo.
1: Questa è una canzone scritta da mio padre per mia madre, una storia d'amore pazzesca.
0: Meravigliosa.
1: Sì, con qualche incidente, perché come raccontano, io racconto tutti i retroscena allo spettacolo, tra cui che mia madre divorziò da mio padre in diretta da Raffaella Carrà nella trasmissione della domenica.
0: No, dai.
2: è uno di quegli episodi indimenticabili.
0: Raccontaci, Jacopo.
1: Chi vuole andarselo a vedere è su YouTube, sì. Raffaella Carrà. Franca Rame si vede. È stata una tegola sulla testa, nel senso che io stavo a Milano a lavorare a casa dei miei e mi telefona mio padre dall'Olanda, dicendo: ma cosa c'è? Ciao, tua madre mi ha lasciato in diretta sulla Rai, mi telefonano tutti, non c'è niente. Jacopo, dimmi. E io non sapevo meno di lui, perché a me non mi ha telefonato nessuno. È andata così, cioè
0: una bella banda, però devo dire incredibile.
1: Come va con Dario? L'ho lasciato perché vado a letto con delle altre donne, anzi con delle ragazze,
2: giovani,
1: non minorenni, ma giovani.
2: No, beh, certo.
1: Quindi è stato un trauma. Io racconto tutte le canzoni, soprattutto quelle di quando io ero bambino, perché la canzone più nuova è una canzone del 68 su cui racconto la storia, ed era un momento veramente incredibile, cioè i miei sembravano gente normale, ma erano dei buontemponi che facevano delle cose assurde, e con un senso dell'umorismo, della provocazione straordinaria. Una volta erano a Cesenatico con Cocchi, Renato e Iannacci, avevano avuto in uso gratuito l'asilo dei bambini di Cesenatico, per cui facevano le canzoni con dei tavolini alti 40 centimetri, quei seggiolini. A un punto vanno al mare, sulla spiaggia, mio padre e loro sul bagnasciuga, mio padre urla: guardate là all'orizzonte una nave che affonda, e gli altri tre: sì, chiamate la capitaneria di porto. Insomma, in 10 minuti c'erano 200 persone che vedevano una nave che affondava, vedevano la nave che affondava,
0: un'illusione ottica collettiva.
1: Sì. Senti, le motovedette che correvano.
0: A proposito di Iannacci, ascoltiamo un altro piccolo estratto.
3: Ho visto un re
4: che piangeva seduto sulla sella.
0: Allora, Jacopo, ho visto un re. Come le hai scelte? Come le hai selezionate? Perché è difficile.
1: Io ho selezionato le canzoni che piacevano a me, soprattutto quelle più assurde. Cioè, ad esempio, c'è una canzone meravigliosa che io mi ricordo perché fecero le riprese di questo spettacolo nel 61. Io avevo 6 anni ed era Fammi ancora un livido sul femore, un violetto livido d'amor, come quel sabato che mi sfasciasti un piede e mi distrussi il rene a Ramversé. Cioè, la canzone è completamente folle.
0: Oggi non si potrebbe proprio cantare,
1: ma scritta nel 56, ma questa è cantata da un uomo che ama una donna che l'ha picchiato selvaggiamente in questo tango, cioè è una delle cose. E tra l'altro questa canzone la cantava mio padre mentre ballava con un impiccato che era Cannas, un grande attore sardo, e questo era attaccato al graticciato sopra il palcoscenico,

0: e mio padre lo lanciava, poi lo riprendeva, faceva pirolette e lo lanciava verso il pubblico, no? Perché era impressionante con questa corda lunghissima che arrivava sulle prime file. Una bella sera si stacca la corda e questo casca su tre signore che per fortuna sopravvivono all'impatto. Certo. Gli spettacoli di mio padre erano sempre qualcosa di rischiosissimo,
1: cioè, anche molto pericoloso. Oggi non so quanto potremmo raccontare tutto questo, quanto è difficile delle volte. Senti Jacopo, ma tu oltre a recitare e raccontare canti anche, questo l'abbiamo capito, e sei accompagnato.
2: No, io non canto.
1: Però che hai canticchiato ora involontariamente. Però con te c'è Lodo Guenzi dello Stato Sociale.
0: Dello Stato Sociale che stiamo facendo un connubio pazzesco, perché lui canterà anche delle sue canzoni. E nella sua storia ha cantato delle canzoni dei miei, e per cui sarà molto molto interessante. È un perché c'è mio padre, poi c'è la generazione mia, poi c'è la generazione di Lodo Guenzi.
1: Per certo.
0: È musica su tre, musica e racconti su tre generazioni. Poi anche lui ha delle storie completamente assurde da raccontare, perché poi gli attori, i cantanti che fanno certe scelte si trovano in situazioni completamente allucinanti.
1: No, anche perché io devo dire che Lodo è bravissimo sia come cantante che come attore, lo sottolineo perché per chi non lo conoscesse, ricordiamo, poi fa parte appunto dello Stato Sociale, questo gruppo che abbiamo visto più di una volta anche a Sanremo. Ma
0: lui ha messo in scena anche Morte accidentale di un anarchico.
1: Come no? Bravissimo.
0: Spettacolo sulla morte di Pinelli. Sì, sì, ma comunque io sono entusiasta perché si sta creando intorno a questa iniziativa sulle canzoni di mio padre, anche perché mio padre ha iniziato come pittore, come cantante, non come attore. Attore è venuto dopo. Lui faceva parte del coro vescovile di Varese, era proprio un cantante.
1: Senti, allora domani ci sarà questo spettacolo, però prima di continuare a raccontarci, non ci fermiamo.
3: Non ci fermiamo. Perché andiamo avanti con le musiche che ci ha suggerito Jacopo per continuare a parlare di questo spettacolo.
1: Benissimo.
3: Adesso vi facciamo ascoltare un pezzetto tratto dal Piantatore di piante.
0: Il pianto dei piantatori.
1: Vai.
4: Piantatore di piante.
1: Eccolo.
4: Non si slang antico.

0: Jacopo, mi correggevano dalla regia che il titolo è Pianto di piantatore di piante, così?
1: Sì, perché praticamente c'erano questi locali a fine degli anni 50,
0: sì,
1: a Milano e a Roma, dove si trovavano gli artisti Pasolini, Moravia, Dacia Maraini, Iannacci, eccetera, eccetera, dopo gli spettacoli, pittori, architetti, e arrivavano anche questi grandi musicisti neri che facevano il blues, il jazz. E a mio padre gli piaceva tantissimo cantare, appunto perché aveva fatto parte del coro di Vescovile, per cui aveva studiato proprio canto gregoriano,
0: sì,
1: solo che non sapeva l'inglese, e allora si inventa il gramlò, cioè il gramlò è nato per il gufo. Il gramlò sarebbe la lingua che usavano i giullari per non farsi capire, una lingua finta, no?
0: Sì.
1: Che dove non ci sono parole vere ma si capisce cosa si vuol dire, e lui si inventò il gramlò all'inglese prima di studiare i giullari, il medioevo, eccetera. E questa canzone la registrò per la radio Rai nel 1961. Io mi ricordo proprio che lui uscì di casa e disse a me e a sua madre: ascoltate la radio perché faccio una canzone nuova. E io restai, non capivo niente, dicevo: ma cosa fa? Cosa dice mio padre?
0: Terrorizzato, no?
1: Vabbè, sì, avevo 6 anni. Un po'. Cioè, mio padre mi lasciava sempre un po' perplesso perché faceva delle cose veramente strane.
0: Grandezza, che intelligenza, anche che fantasia. Senti Jacopo, ma a 100 anni dalla nascita di tuo padre, secondo te il messaggio o l'intuizione di Dario Fo più urgente, più attuale per il pubblico di oggi, quale può essere?
1: Guarda, il grande insegnamento che mi ha dato mio padre è: fai quel che vuoi che campi di più.
0: Ecco.
1: Tutti dicono, quando dico queste cose qui, allora sto sul divano sdraiato tutto il giorno. No, devi scoprire che cosa desideri veramente. Io poi ho sempre visto mio padre e mia madre lavorare tutti i giorni dell'anno, e io anche, non esiste sabato e domenica, perché hai talmente passione per quello che stai facendo che non, la vacanza è continuare a fare quello che vuoi fare. E io credo che questo sia una grande malattia oggi, persone che non fanno quello che vorrebbero fare. Mio padre ci arrivò perché stava per lavorarsi in architettura e in pittura, e gli venne un mal di stomaco pazzesco, non riusciva a dormire la notte. E andò da un medico illuminato che gli disse: lei non ha niente, lei sta facendo qualcosa che non vuole fare. E mio padre capì che l'ambiente dei pittori, che era tutto mercato e niente arte, l'ambiente degli architetti, che c'era la ricostruzione dell'Italia ed era tutto tangenti e corruzione, lo faceva stare male, per cui mollò tutto e si mise a fare l'attore, ma lo fece come per fuggire, e fu la sua grande fortuna, insomma.
2: Senti Jacopo, ma si respirava in casa più teatro o più musica?
1: Ma non c'era una divisione, perché in tutte le commedie mio padre e mia madre mettevano delle canzoni, nei spettacoli televisivi mettevano le canzoni, per cui non era scindibile. Ma anche la pittura faceva parte di questo, perché mio padre poi dipingeva i costumi, le scenografie, i manifesti, faceva tutto lui.
0: Jacopo, lo spettacolo di domani immaginiamo sarà divertentissimo oltre che intenso. Ci sono altre tappe previste?
1: No, noi abbiamo il problema che la gente muore dal ridere in platea, ci sono delle esaltazioni, gente che si butta per terra, ovviamente le ragazze lanciano i reggiseni, cioè
2: gli alla Vasco, insomma, quando parte quel pezzo Rewind, tutti che
1: io, Lodo Guenzi, e poi abbiamo i Rolling Stones di Varese, il gruppo De Cristoforis, che
0: di Varese, questa non la sapeva nemmeno Miriam Fecchi, devo dire che si impara sempre qualcosa.
1: Ma questa è una bomba atomica, cioè la gente che viene verrà, avrà la vita è cambiata, ovviamente.
0: Bene,
1: cioè,
0: sarà divertentissimo.
1: Ma quelli che vanno ai guru indiani, ma vi facciamo noi un elettroshock musicale, oh, di storie, di comicità.
0: E allora ti facciamo un enorme in bocca al lupo per questo.
1: No, il teatro si dice tanta merda, so,
2: esatto,
1: che la
2: merda, merda, ma sì, ma non ti,
1: ma in teatro dove bisogna dire tanta merda, tantissima merda, che discende da quando la gente andava in carrozza a teatro, quindi tanta merda voleva dire teatro che c'era, era venuta tanta gente, capito?
2: Senti, ma sul palco, guarda, Alessandro Cerea, Rossella Pennisi, Francesco Marcarello, lo vogliamo dire?
1: Sì, sono i Rolling Stones,
0: no, l'aveva già
2: io volevo fare proprio tutti i nomi dei Rolling Stones.
0: Grazie,
1: no, certo,
0: Jacopo,
1: grazie di questa...
0: siamo veramente in chiusura, tempo tiranno, è stato bello averti qui, davvero
1: è stato bello finché è durato, grazie, siete delle brave persone,
2: grazie,
1: voglio bene,
0: anche tu
1: se avete qualche acciacco piccolo, mi raccogliamo anche.
0: Bene.
1: Ciao,
2: la casa del jazz. 18:24 chiaramente in Roma. Andiamo di musica, ma sì, cominciamo ad assaporare l'estate, anche perché secondo il grande esodo, a partire da, anzi è già partito, diciamo da domani sicuramente, poi vi diremo. Johnny Russo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 18 e 26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Disagi alla circolazione, strade chiuse nella frazione Pistunina, zona sud di Messina, per il crollo di una palazzina di tre piani. Ci sono feriti gravi e dispersi. Andiamo alle altre notizie. Traffico intenso nei centri urbani del nostro paese e tantissimi incidenti segnalati purtroppo anche oggi. Code per 5 km per incidente tra la 1 e la A14 sul ramo Casalecchio e code per 8 km tra la 1 e la 13 per lo stesso incidente. Sulla 10 code per traffico intenso tra Genova Pegli e Genova Voltri, sulla Milano-Bologna coda tratti tra Piacenza Nord e Parma in direzione di Bologna e tra Terre di Canosse e Fidenza in direzione di Milano. Sulla Brescia-Padova code per 3 km per incidente tra Sirmione e Peschiera e ancora sulla tangenziale di Napoli code tra Doganella e Corso Malta. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa?
11: Sì.
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Tentato omicidio a Adrio Lassa di Rivignano Teoro, una donna di 35 anni è stata fermata con l'accusa di aver accoltellato l'ex compagno al culmine di una lite. L'uomo, gravemente ferito all'addome, è stato salvato anche grazie al tempestivo intervento di una vicina e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Udine.
16: Resta ricoverata in gravi condizioni la 39enne triestina trovata ferita nell'ex iutificio di Via Svevo. Secondo le indagini sarebbe stata aggredita e picchiata da due uomini. Due dei quattro nordafricani, inizialmente accompagnati in caserma dai carabinieri, risultano ora irreperibili mentre la procura procede per lesioni aggravate.
15: Cambia il volto delle dipendenze a Trieste. La cocaina supera l'eroina come principale motivo di accesso al SERD, spesso associata all'abuso di alcol e a un consumo sempre più solitario. Gli esperti lanciano l'allarme sull'aumento dei casi complessi e chiedono una rete territoriale più forte per intercettare il disagio prima che diventi emergenza.
16: Finta telefonata di un carabiniere per truffare un'anziana a Pavia di Udine, ma la 73enne chiama il 112 e i veri militari bloccano il presidente. presunto truffatore, un 60enne denunciato e colpito da foglio di via.
15: Prosegue a Udine la disinfestazione straordinaria nell'area di Planis dopo un caso importante di dengue, mentre a San Vito al Tagliamento è ricoverato in gravi condizioni un 70enne colpito dal virus del Nilo occidentale. Due episodi che riaccendono l'attenzione sulle malattie trasmesse dalle zanzare in Friuli Venezia Giulia.
16: L'Università di Udine traccia la rotta fino al 2028 col nuovo piano strategico presentato dal rettore Angelo Montanari davanti ad accademia e istituzioni, al centro didattica innovativa. Ricerca, investimenti e un legame sempre più forte col territorio e la dimensione internazionale.
15: Dopo 25 anni torna al centro dell'agenda la riqualificazione dell'ex caserma Monte Cimone di Banne. Demanio, Regione e Comune di Trieste firmano un protocollo per avviare il progetto di rigenerazione urbana. Entro 30 giorni sarà istituito un tavolo tecnico per definire gli interventi nell'area e le possibili partnership pubblico-private.
16: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Un uomo di 44 anni è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Udine dopo essere stato accoltellato dalla sua ex compagna, una donna di 35 anni, al culmine di una lite. È successo a Driolassa di Rivignano Teor, nella casa dove i due avevano convissuto. La vittima non è in pericolo di vita, la donna è in stato d'arresto nella sezione femminile del carcere di Trieste.
11: All'ingresso della casa di Driolassa, frazione di Rivignano Teor, i carabinieri hanno apposto l'avviso area sottoposta a sequestro. La procura di Udine indaga per tentato omicidio.
17: Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti nel mio profilo, nel mio mondo, il mondo dei tarocchi.
11: In stato di fermo la proprietaria dell'appartamento al piano terra, Sara Command, 35 anni, una cartomante con un discreto seguito sui social, in particolare TikTok.
17: Quindi perché mi chiedi se troverai l'amore?
11: È stata trasferita al carcere di Trieste, città di origine del suo ex compagno Cristian Dulcinati, 44 anni. Secondo una prima ricostruzione, lei lo ha accoltellato al culmine di una lite. Tre fendenti, di cui uno all'addome. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo la sua disperata richiesta d'aiuto.
18: Ho sentito gridare, è venuto a suonare anche qui. Io ero appena uscito dalla doccia, mia moglie mi ha chiamato, è il tempo di asciugarmi e lui era già di là steso per terra. C'era una signora che abita di là, che la conosco, che la teneva all'asciugamano perché aveva un foro qui nella pancia, di stare fermo e si cercava di tenerlo lì, insomma, no?
11: Tamponando la ferita, la vicina potrebbe aver salvato la vita all'uomo riducendo l'emorragia prima del trasporto all'ospedale di Udine in codice rosso con l'elisoccorso. Sara e Christian convivevano fino allo scorso anno, poi la rottura del rapporto, ma lui voleva ricucire, non di rado tornava a Driolassa dalla sua ex.
18: Ogni tanto vedevo che veniva la macchina qua.
11: Si sentivano litigare?
18: Sa come tutti a volte magari litigano, no?
11: Rivignano Teor, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
15: Un giovane di 19 anni residente in provincia di Varese è morto, investito da un furgone a Trieste all'1:30 di stanotte mentre attraversava viale Miramare all'altezza della pineta di Barcola. L'impatto con il mezzo è avvenuto in una zona non particolarmente illuminata mentre il giovane attraversava la strada fuori dalle strisce. Lo ha sbalzato per circa 20 metri sull'asfalto. All'arrivo dei soccorritori del 118, le condizioni del giovane, che era in vacanza a Trieste con un gruppo di amici, sono apparse subito gravi. Il ragazzo è morto stamattina all'ospedale di Cattinara. I carabinieri di Aurisina stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e hanno interrogato anche il guidatore del furgone, che ha prestato i primissimi soccorsi. L'autista è ora indagato per omicidio stradale.
16: E ora torniamo con un breve aggiornamento sugli sviluppi della violenta aggressione di l'altro ieri a Trieste, in cui è rimasta ferita una donna di 39 anni, avvenuta in un contesto di forte degrado sociale. Dei quattro sospettati, che non erano stati sottoposti né a fermo né ad arresto, due non sarebbero più reperibili.
19: È ancora ricoverata all'ospedale di Cattinara la 39enne triestina ferita martedì nel capannone abbandonato dell'ex iutificio di Via Svevo. Dopo il rinvenimento in gravi condizioni,

0: condizioni senza portafogli né cellulare in via caduti sul lavoro da parte dei sanitari del 118, intubata e messa in coma farmacologica, era stata trasportata in ospedale. La donna, con problemi di tossicodipendenza e che, stando alle prime indagini, si era recata sul posto alla ricerca di sostanze, sarebbe stata picchiata da due dei quattro nordafricani inizialmente fermati dai carabinieri del nucleo investigativo, ai quali sarebbe contestato il reato di lesioni aggravate. Dei sospettati, due al momento non sarebbero più reperibili, avrebbero infatti abbandonato il capannone dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il caso dell'aggressione di Trieste, ma anche le diverse aggressioni al pronto soccorso da parte di persone sotto l'effetto di stupefacenti, riportano l'attenzione al fenomeno delle dipendenze. Cambiano le sostanze, ma cambiano soprattutto i consumatori. Abbiamo fatto il punto con il servizio dipendenze SERD dell'azienda sanitaria Isontina.
2: Le dipendenze cambiano volto. A Trieste, nel territorio di Asugi, è la cocaina e non più l'eroina la principale sostanza che porta le persone a chiedere aiuto al SERD. La direttrice facente funzione, Deborah Nordici, ci racconta un cambiamento che non riguarda solo i numeri, ma anche il modo di consumare le droghe.
3: La cocaina non è più la sostanza utilizzata nei weekend in contesti del divertimento, ma sempre di più viene utilizzata in alcuni contesti lavorativi, ma anche in totale solitudine.
2: Se 10 anni fa per ogni accesso legato alla cocaina ce n'erano 4 per eroina, oggi il rapporto è invertito. Per ogni persona che arriva per oppiacei, 2,5 chiedono aiuto per la cocaina. Ce n'è di più ed è più forte. Con l'abuso di alcol è un mix pericolosissimo.
3: Quasi la metà dei nostri utenti poli utilizza, significa che utilizza diverse sostanze. Questo significa che aumenta il rischio anche di accesso al pronto soccorso o di coinvolgimento anche con altri servizi della nostra azienda sanitaria.
2: I dati nazionali raccontano di un più 15% di accessi ai pronto soccorso per l'abuso di droghe e alcol. Trieste non diverge. Accanto alla dipendenza emergono sempre più spesso ansia, solitudine e disagio psicologico. Per questo, spiegano dal SERD, anche i servizi devono evolvere.
3: Non accedere ai servizi significa aumentare la portata della patologia, perché poi, no, le conseguenze diventano sempre più gravi.
2: Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: I carabinieri di Udine hanno denunciato un sessantenne per tentata truffa ai danni di una persona anziana. Nei giorni scorsi a Pavia di Udine, una 73enne del posto aveva ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabiniere che la convinceva di un suo coinvolgimento in una rapina perpetrata ai danni di una gioielleria, chiedendole di raccogliere denaro e gioielli in suo possesso per una verifica. La vittima, subito dopo aver agganciato col sedicente carabiniere, ha chiamato il 112 e i carabinieri, quelli veri, hanno inviato sul posto dei militari in borghese che effettivamente poco dopo notavano un sessantenne presentarsi a casa della vittima. A quel punto i militari sono entrati in azione allontanando il malvivente ed evitando la truffa. Al soggetto, proveniente dalla Campania, è stata contestata la tentata truffa e nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via obbligatorio dal comune di Udine.
1: Proseguirà ancora per 2 notti la disinfestazione anti-zanzare nell'area di Planis, a Udine, dopo la scoperta di un caso di dengue. Il comune ha raccomandato alla cittadinanza la chiusura delle finestre. Grave a San Vito al Tagliamento, un settantenne di Chions positivo al virus del Nilo occidentale.
5: Ormai non è così raro registrare un caso di dengue. Solo nel 2026 se ne sono contati almeno 7 in Friuli Venezia Giulia, tutti di importazione. Questa volta la notizia sta più nel numero di persone coinvolte dalla disinfestazione in un'area residenziale di Udine, Planis. La decisione, dopo la conferma di dengue su una persona di ritorno dall'Africa, è di passaggio a Udine per qualche giorno. La diagnosi è stata confermata dopo un prelievo di sangue al pronto soccorso cittadino. La disinfestazione è necessaria perché se una zanzara punge una persona con un'infezione in corso di dengue, può trasmettere il virus ad altri umani. Al direttore della clinica di malattie infettive di Udine, Carlo Tascini, abbiamo chiesto che tipo di malattia si può sviluppare.
6: Uno si prende la prima infezione e la seconda infezione può essere molto grave, per cui c'è un vaccino la cui protezione non è contro tutti i tipi del virus dengue, però è un vaccino che viene consigliato ai viaggiatori a chi ha avuto un primo episodio, perché il secondo episodio può essere anche molto grave di febbre emorragica.
5: Non c'è solo la dengue, sono 7 le malattie trasmesse da vettori monitorate dal sistema sanitario.

0: Per esempio, l'encefalite da zecche ha colpito 7 persone in Friuli Venezia Giulia nel 2025. Gioca un ruolo decisivo il cambiamento climatico. Il virus nel Nilo occidentale è diventato endemico in Italia nel 2008. Una zanzara ha passato il patogeno a un 70enne di Chions, che ora è ricoverato in gravi condizioni e sta in vita al tagliamento.
1: I volatili fungono a reservoir, le zanzare sia, diciamo, facendo il pasto sia sui volatili che sull'uomo trasmettono la malattia, e ci sono stati epidemie con decine e decine di casi negli anni scorsi.
0: Udine Antonio di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La situazione meteorologica, il cielo è sereno su tutta la regione, vediamo le temperature alle 17. A Trieste 30 gradi e mezzo, il mare è calmo e ha una temperatura di 27 gradi e mezzo. A Gorizia 37, a Udine e a Pordenone 35, a Tolmezzo 34, Tarvisio 32, Forni di Sopra 30, Sappada 28,5, Piancavallo 26,5, Lussari e Zoncolan 23 gradi. A Lignano 35,5, a Grado 29,5, temperatura del mare di 27 gradi e mezzo in entrambe le località.
3: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: cielo sereno sui monti, sereno al mattino, variabile nel pomeriggio per qualche cumulo pomeridiano che sulle vette alpine non escluso possa provocare qualche isolato rovescio temporalesco. Venti a regime di brezza, farà molto caldo, specie in pianura di giorno e sulla costa di notte. Temperature decisamente sopra la media anche in quota e a fondo valle.
2: Il viaggio di 4 carrozze da Gorizia a Budapest per testimoniare con una rievocazione storica la vicinanza tra i popoli mitteleuropei non si farà. A stabilirlo sono stati gli organizzatori, l'Associazione Mitteleuropa e l'Associazione Friulana Appassionati Carrozze, che domani sarebbero dovuti partire da Piazza Transalpina, al confine tra Italia e Slovenia, per arrivare a Budapest il 6 agosto. A monte della decisione spiegano una serie di polemiche susseguitesi nelle ultime ore da parte di alcune associazioni e del partito animalista, che tra le altre cose chiedevano massima tutela per i cavalli viste anche le alte temperature di questi giorni.
3: Rafforzare l'università in un contesto di sfide esterne e interne, dal calo demografico alla concorrenza degli atenei online, è l'obiettivo del piano strategico 2028 dell'Università di Udine.
4: L'Università di Udine guarda al futuro e presenta il nuovo piano strategico per il prossimo triennio. Dalla didattica alla ricerca fino agli investimenti e ai rapporti con il territorio. A illustrarlo il rettore Angelo Montanari davanti alla comunità accademica e ai rappresentanti delle istituzioni locali.
5: Per essere efficaci non possiamo diventare un'università che guarda solo ai problemi e alle esigenze del territorio, dobbiamo essere un'università che fa ricerca a livello il più alto possibile, e grazie a questa qualità della ricerca possiamo veramente essere utile al territorio e possiamo anche fare innovazione.
4: L'assessore regionale al lavoro e all'università Alessia Rosalen.
6: In questo momento c'è bisogno, esattamente come in tutti gli altri settori, di una forte alleanza per la crescita, ma soprattutto per la permanenza dei giovani, quindi un'alleanza forte tra regione e sistema universitario, ma con un tassello necessario e fondamentale legato alle imprese e al mondo produttivo, rispetto alla capacità di trattenere qui i giovani su cui investiamo.
4: Un piano che nasce dall'ascolto di studenti, personale, partner e realtà del Friuli, con l'obiettivo di coniugare radicamento territoriale, vocazione internazionale e capacità di adattarsi ai cambiamenti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Prende il via il percorso di riqualificazione dell'ex caserma Montecimone, importante compendio immobiliare pubblico di oltre 50 ettari situato a Banne sul Carso Triestino e in stato d'abbandono dagli anni 90.
7: La riqualificazione dell'ex caserma Montecimone a Banne torna dopo 25 anni al centro del dibattito pubblico. Un protocollo che porta la firma dell'Agenzia per il Demanio Pubblico della Regione e del Comune parla di rigenerazione urbana e prevede l'istituzione entro 30 giorni di un tavolo tecnico che si occuperà di pianificazione degli interventi in un'area di 50 ettari, di cui 17 rientrerebbero nel progetto di rigenerazione. L'assessore regionale al patrimonio e demanio, Sebastiano Carlo.
8: Verranno sentiti anche molti gli stakeholder, soprattutto le istituzioni, le università, le aree di ricerca, i cittadini anche della zona, perché vogliamo far sì che quello diventi un polmone importante per la città. Oggi Trieste ha sul mare Porto Vecchio, sulla collina la tenuta di Banne, e quindi ha possibilità di sviluppo ulteriore. Oltre al fatto che c'è una carenza, per esempio, di abitazioni,
7: Da settembre sarà coinvolta anche la circoscrizione dell'Altipiano Est che, come ha precisato la Presidente Nives Kosciuta, negli ultimi anni ha più volte sollecitato la riqualificazione dell'area. Il sindaco Roberto Di Piazza.
9: Io mi ricordo la Burgestalle quando erano abbandonati i mezzi che era il campo carro armati, ti parlo di 40 anni fa. Dopo quei mezzi abbiamo fatto quel meraviglioso parco che si chiama per la pace contro la guerra e adesso portiamo avanti la Burgestalle 51 ettari, una cosa molto intelligente e interessante.
7: Una dimostrazione di come si possano recuperare anche compendi di dimensione rilevante, il commento del direttore regionale per l'Agenzia del Demanio Alessio Casci, che ha parlato del coinvolgimento dell'università e degli enti di ricerca. Un investimento importante che prevede, secondo il protocollo, anche la possibilità di un partenariato pubblico-privato. Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia.
3: Parliamo di cinema, è partita la seconda fase di riprese della serie L'ombra dei Manetti Brothers, che avrà come set diversi luoghi di Trieste e della regione.
10: Mentre le riprese sono ancora in corso, tra trucco, abiti di scena, parrucche, si può già iniziare a immaginare qualcosa della nuova serie dei Manetti Bros, L'ombra. Dopo il successo di Amore e Malavita, la trilogia di Diaboliche e la serie L'ispettore Coliandro, i registi Antonio e Marco Manetti lavorano ad una serie in 10 puntate. Una commedia noir in cui si intrecciano azione, ironia, mistero e che vede protagonisti Luigi Locascio, Bianca Panconi, Serena Rossi, Marco Manetti, regista.
11: Un incrocio tra una commedia o quantomeno la versione comedy di una storia di vendetta, diciamo in qualche modo. Cioè, siamo andati un pochino a cercare gli aspetti più divertenti, a volte anche ridicoli, no? Di una storia di vendetta, però poi, per come siamo fatti noi, è anche una storia di vendetta vera e con le sue profondità.
10: Dopo una prima fase di lavorazione a febbraio tra Cave del Predile e Trieste, i registi sono tornati per gli ultimi ciacchi in regione, tra Grignano, l'aeroporto, il mercato coperto. Ma per i Manetti Bros, il legame con il Friuli Venezia Giulia, già set cinematografico di Diabolik, è forte. Antonio Manetti, regista.
12: Beh, un legame molto forte con questa città e con tutto il Friuli Venezia Giulia. Veniamo appena si può, appena c'è un'occasione, noi veniamo.
10: Oltre alla serie L'ombra, prodotta da Rai Fiction, Monpracem, Raicom, realizzata anche con il contributo della Film Commission FVG, i Manetti Bros hanno nuovi progetti e torneranno in Friuli Venezia Giulia nel 2027 come produttori di altri due film e forse della nuova stagione della serie, come racconta il regista Antonio Manetti.
12: Abbiamo due film diversi fra loro, molto uno ambientato a Trieste e uno nelle montagna, è un film più di montagna e insomma stiamo lavorando per tornare.
10: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Sono le 18:48 minuti e 45 secondi. Grazie a Caterina Cabrelli, Samuel Montalto, Carlo Morello e Matteo De Cecco per l'assistenza tecnica, a Valentina Veneruso per la collaborazione in redazione e ovviamente a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19:35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7:18. Da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza. Buona serata e a risentirci.
13: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Care amiche e cari amici, buonasera e benvenute e benvenuti all'appuntamento con la rubrica evangelica settimanale Incontri con la Bibbia. Oggi ascolteremo la prima di quattro riflessioni bibliche curate da Maria Paola Gonano, tutte incentrate sul libro del profeta Giona. Leggiamo dunque da questo libro i primi tre versetti del capitolo 1.
2: La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis,

lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore.

Oggi la tecnologia ci può aiutare ad annullare le distanze. Si può fare quasi tutto a distanza. Care amiche e cari amici, Giona quella distanza la cerca. Vuole fuggire dal Signore. Vuole andare il più lontano possibile, agli antipodi della sua missione, della sua responsabilità, della sua fede. Perché questa fuga? Perché questo rifiuto di compiere la missione ricevuta? Il testo biblico non lo dice, descrive solo l'atteggiamento disobbediente del profeta. La sua è una missione particolare, anche potenzialmente pericolosa. Si tratta di andare a Ninive, la città pagana ed idolatra, per annunciare che il Dio degli ebrei ha saputo della sua malvagità. Ma forse non è questo che spinge Giona a fuggire. Fugge perché pensa di poter scappare dalla presenza del Signore nella sua vita. Vuole essere libero, autonomo. La distanza che gli mette non è solo una distanza geografica, ma anche un tentativo di liberarsi di Dio, di scegliere da solo la direzione della sua vita. Giona fa pensare a un eroe ribelle. Fin dall'inizio del libro viene presentato come l'eletto di Dio, come il suo profeta. Il testo usa la formula caratteristica, classica, dei libri profetici. La parola del Signore fu rivolta a Giona. Ma Giona non ubbidisce, fugge. Non si nasconde, non si ribella, no, fugge. Va agli antipodi del luogo dove Dio lo voleva mandare, il più lontano possibile, fino al limite del mare Mediterraneo. Mentre dovrebbe andare a Ninive, l'attuale Mosul in Iraq, si imbarca per Tarsis, l'attuale Siviglia. Non mette solo una distanza simbolica tra sé e Dio, ma mette un mare, un continente, una distanza enorme. Giona non vuole ciò che Dio ha previsto per lui. Ma a questa reazione eccessiva di Giona, che apre il libro, risponderà strada facendo un altro eccesso, un altro linguaggio, quello della sovrabbondanza della grazia, quello della compassione illimitata di Dio. Giona crede di poter allontanarsi, ma verrà sempre rincorso. L'inizio della sua storia è la storia di una lenta discesa. Giona scende a Giaffa per imbarcarsi. Una volta a bordo scende in fondo alla nave, poi scenderà nel mare, troverà rifugio nel grande pesce che Dio ha mandato e scenderà ancora nel ventre del pesce. Questa discesa di Giona, questa storia di tappe in cui anche simbolicamente il profeta scende verso l'abisso e la morte, indica un'altra distanza. Non si tratta più della distanza geografica che l'essere umano mette tra sé e Dio, ma si tratta della distanza salvatrice, della distanza della grazia voluta da Dio. Mentre Giona crede di poter fuggire dalla presenza del Signore, viene allontanato, viene calato per poi essere rialzato dal Signore. Credo che Giona in fondo ci assomigli. Mette in questione la sua relazione con Dio, è critico rispetto alla missione che riceve, si allontana da Dio, è alla ricerca della propria autonomia. Il prezzo pagato per il trasporto, Giona paga il biglietto, compra il suo posto sulla nave, ci precisa il testo, è segno di autonomia. Può permettersi la fuga, niente gli impedisce di andarsene lontano, neanche Dio, almeno così crede. Giona vuole comprare la sua libertà, rivendica la sua autonomia. Pensa di essere in grado di gestire la sua libertà da solo, come noi pensiamo di poter fare a meno di Dio. Ma la libertà che crediamo di conquistare quando fuggiamo dalla presenza del Signore è in realtà una libertà incompleta. La vera libertà è la libertà offerta da Dio, la libertà nostro malgrado, la libertà che ci rincorre, che ci raggiunge, che ci salva, anche nei momenti di perdizione e di disperazione. Giona crede di allontanarsi dal Signore. Non sa ancora che Dio, come internet, annulla la distanza.

La riflessione biblica che avete ascoltato è stata di Maria Paola Gonano della Chiesa Evangelica Metodista di Gorizia. Sarà ancora con noi le prossime settimane. Ed ora non ci rimane che ringraziarvi per il cortese ascolto e augurarvi un felice proseguimento della serata. E nel salutarvi vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con la nostra rubrica è per giovedì 6 agosto, sempre su questa rete e sempre alla stessa ora. A risentirci.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire

0: e voilà, una ghiotta bontà.
1: Questo piatto vai sicuro, te lo dico.
0: Kiwi e Arturo.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
4: Prendila! Presa!
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Messina, crolla una palazzina dopo un'esplosione, diversi feriti gravi, ci sono dispersi, erano in corso lavori di manutenzione. Samuele Spinelli, morto dopo un fermo di polizia a Barcellona, i dubbi della famiglia, lividi e graffi, era irriconoscibile, vogliamo sapere cos'è successo. Mattarella, invito ai partiti, le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione dai problemi degli italiani. Sul caso Roggero non si adatti la legge ai singoli, sugli scontri notavo in Val di Susa, inammissibile violenza. Riconoscimento facciale negli spazi pubblici, il richiamo di Bruxelles a Roma è una pratica vietata, fonti di Palazzo Chigi, rispetteremo le norme europee. PIL, la crescita accelera. In primavera sfiora l'1%. Giorgia Meloni, meglio delle previsioni, alle opposizioni continuate a sottovalutarci. Il centro-sinistra, stipendi al palo. Pioggia di missili russi sull'Ucraina, uno cade in Polonia, Varsavia denuncia la violazione dello spazio aereo. La NATO, pronti a difenderci. Estate rovente, domani 11 città da bollino rosso, domenica saranno 19, aumenta anche la temperatura del mare, il Tirreno è il più caldo. Angelina Mango nei teatri, stasera alla cavea dell'Auditorium della Capitale con Dardust e il duetto con Mengoni torna in classifica. La Coppa del Mondo non è in vendita, muro dell'UEFA contro il progetto di Infantino, scatta il boicottaggio di tutte le competizioni FIFA.
4: L'unico numero certo è quello dei feriti, ce ne sono 3 al Policlinico di Messina, non dovrebbero essercene altri in altri ospedali della città, ma il numero è probabilmente destinato a crescere perché si stanno ancora cercando molte persone che erano all'interno della palazzina di 3 piani che è crollata a Messina sulla statale 114. Un negozio al pian terreno dove erano in corso dei lavori, un altro negozio al secondo piano, questo probabilmente con dei clienti all'interno e il numero è incerto, e poi delle abitazioni all'ultimo piano dove viveva la famiglia proprietaria dello stabile. Sono dispersi tutta la famiglia, 5 persone, la proprietaria del negozio che era aperto, gli operai del cantiere al pian terreno. I numeri però sono davvero ancora molto incerti, si sta lavorando per mettere in sicurezza e per poter iniziare a scavare e a cercare i dispersi. C'è una perdita di cassa a cui stanno lavorando al momento i vigili del fuoco, ma la situazione è ovviamente molto concitata, i parenti dei dispersi sono qui fuori e stanno cercando di avere notizie anche loro. Da Messina è tutto, voi.
3: Anche la Procura di Roma indaga sulla morte a inizio giugno a Barcellona del 28enne fiorentino Samuele Spinelli, deceduto 3 giorni dopo un fermo di polizia. Al nostro giornale il cugino del giovane esprime tutti i dubbi della famiglia.
5: È un esposto a far partire l'indagine italiana che segue quella spagnola. Lo inviano ai magistrati di Piazzale Clodio i familiari di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze, morto 3 giorni dopo un fermo di polizia a Barcellona avvenuto il 29 maggio. Il film di quei tragici momenti nelle videocamere di sicurezza. Il giovane corre dentro un negozio, sembra confuso, agitato. Le analisi confermeranno alterazione da uso di stupefacenti. Dietro di lui poliziotti e sanitari sono in 7. Samuele viene steso a terra, pancia in giù, mani dietro la schiena e contenuto. Così per 40 minuti, fa sapere Diego Capano, legale della famiglia, che poi spiega, gli viene iniettato un calmante e va in arresto cardiaco. Il ricovero, 72 ore di agonia, il decesso. Adesso i parenti di Samuele, che attendono l'esito delle 2 autopsie eseguite in Spagna e in Italia, chiedono di sapere e chiedono anche di capire cosa sono i segni rilevati su schiena e polsi del ragazzo. Il cugino è Peter Rossi.
6: Il modo in cui è stato gestito e trattato Samuele è indegno. Persone che hanno bisogno nella vita si aiutano, ma aiutano a vivere, non a morire.
5: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
0: Rispetto reciproco in tempestive tensioni elettorali. L'invito del presidente Mattarella ai partiti è ad abbandonare la logica dello scontro per non perdere di vista i veri bisogni del paese. Da arbitro imparziale, il capo dello Stato non entra però nel merito dei casi più discussi, a partire da quello della grazia a Roggero, e si limita a una riflessione: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
7: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
0: Alle forze politiche Mattarella chiede di risolvere la paralisi della vigilanza RAI e di pensare a una strategia di governo dei flussi migratori, con una esortazione aggiuntiva a condannare le inammissibili violenze in Val di Susa.
7: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
0: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
8: Rinviato il voto sul riconoscimento facciale in Commissione Affari Europei alla Camera. Secondo Bruxelles, l'intelligenza artificiale non deve essere usata per sorvegliare le persone nei loro spostamenti quotidiani in spazi accessibili al pubblico. Lo prevede il regolamento denominato IA Act, applicabile dallo scorso anno e che diventerà esecutivo nel corso del 2026. L'Italia rispetterà le norme europee sul riconoscimento facciale, precisano fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che il nostro paese è all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale. E ancora,

0: L'esecutivo si muove in coerenza con le garanzie costituzionali e i diritti di libertà per uno sviluppo dell'IA centrata sull'uomo. Con un post sui social, la Premier Giorgia Meloni rivendica l'importanza degli ultimi dati Istat, secondo cui l'economia italiana vede aumentare i suoi tassi di crescita nonostante le incertezze geopolitiche globali.
1: Rivendica i numeri della crescita economica e replica agli avversari politici che, dice, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Con questo messaggio affidato ai social, la Presidente del Consiglio rilancia gli ultimi dati Istat sul PIL. Si stimava una crescita tendenziale dello 0,7%, mentre quella certificata è dell'1%, sottolinea Giorgia Meloni, per cui l'Italia, aggiunge, rivolta alle opposizioni, continuerà a sorprendervi. Accanto ai dati economici, l'intervento della si concentra sul rinnovo del contratto per la sanità. Un risultato importante, afferma Giorgia Meloni, che completa il percorso dei rinnovi dei principali comparti della pubblica amministrazione. La visione del governo: valorizzare chi ogni giorno serve lo Stato con competenza e responsabilità, chi garantisce servizi essenziali merita rispetto, le parole della Premier, e il rispetto passa per il riconoscimento del valore economico del lavoro. Federica Ionta, GR1.
0: E oltre che sul PIL, dall'Istat arrivano dati confortanti proprio sul mercato del lavoro in Italia. Tutti i dettagli nel servizio.
2: L'economia italiana batte le stime nel secondo trimestre, con un aumento del PIL dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e di un punto rispetto allo stesso periodo del 2025, un risultato che spinge la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%, superiore rispetto allo 0,6% riportato nel documento di finanza pubblica. Lo comunica l'Istat nelle stime preliminari, evidenziando che il risultato è frutto da una parte del buon andamento del settore dei servizi e dall'altra dalla leggera flessione di agricoltura e industria. L'economia italiana cresce nonostante il contesto negativo e oltre le nostre prudenti previsioni, è il commento del ministro dell'economia Giorgetti ai dati. Risultati positivi arrivano anche dal mercato del lavoro. Nel mese di giugno gli occupati sono 131.000 in più rispetto a giugno 2025, mentre risultano stabili se si guarda al dato dello scorso maggio. L'aumento tendenziale riguarda uomini e donne nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni e tra gli over 50. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7%. Per effetto di coloro che sono usciti dalla posizione di inattivi e si sono messi alla ricerca di un impiego. In Europa è al 6,3%. Francesca Capannolo, GR1.
0: E dunque i dati Istat, assieme al decreto giustizia migranti, al tema del riconoscimento facciale, al centro del dibattito politico.
3: Seguiremo le linee dell'Unione Europea, assicura Forza Italia, che rivendica: abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista. Enrico Costa.
4: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone e della privacy.
3: Sul riconoscimento facciale no ad ideologie, bisogna garantire sicurezza nel rispetto delle regole europee, commentano i moderati. Stipendi al palo, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, afferma la segretaria del PDL Schlein. Dem, che compie Europa, hanno organizzato un flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi. Per i 5 Stelle si rischia una deriva contro i diritti. La maggioranza rivendica poi i dati Istat, confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo, sottolinea Fratelli d'Italia, che applaude anche al primo via libera in Senato al decreto giustizia migranti. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto, replicano le opposizioni. Sulle stime del PIL, Premier imbarazzante, accusano i 5 Stelle e il Dem Andrea Caso.
5: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono.
3: Filippa Misano, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca. Delitto di Via Poma, possibile svolta nelle indagini. Secondo la Repubblica, la Procura di Roma ha disposto nuove analisi del DNA su 7 persone, 5 uomini e 2 donne, mai indagate prima. I profili genetici sono al vaglio dei carabinieri del RIS, appunto all'interno delle indagini sull'omicidio di Simonetta Cesaroni nel 1990. Il caso Del Mastro, l'aula della Camera rinvia lunedì in giunta per le autorizzazioni il voto sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, considerato prestanome del boss Michele Senese, in carcere per reati di stampo mafioso e titolare del ristorante del quale per un periodo Del Mastro, che non è indagato, è stato socio. La decisione, dopo una lettera del procuratore

0: Procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera. Intanto il presidente della Giunta, Davis Dori, dà via libera ai membri dell'organismo parlamentare alla visione del materiale inviato dalla Procura. Solidarietà della Premier e di tutta la politica al ministro della Giustizia Nordio dopo la scritta rinvenuta a Roma nella zona di Via Portuense con la sigla delle Brigate Rosse. Nordio, ti metto dentro. Una R4.
1: I presidenti di Camera e Senato tra i primi a pubblicare messaggi di solidarietà al ministro della Giustizia, con Ignazio La Russa che dice: rievocare i crimini compiuti dalle Brigate Rosse è un insulto alla memoria delle vittime e un intollerabile attacco allo Stato. Messaggio simile dalla Presidente del Consiglio. Inaccettabile intimidazione, commenta Giorgia Meloni. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza e senza alcuna ambiguità. Contro le minacce apparse su un muro di Via Portuense a Roma si schiera tutto il governo, a cominciare dal titolare dell'Interno Piantedosi. Chi minaccia un ministro minaccia lo Stato, dice poi la maggioranza, che denuncia un clima di tensione allarmante. L'opposizione, sdegno per il linguaggio terroristico, nessuno spazio per odio e violenza, scrivono i componenti 5 Stelle della Commissione Giustizia. Solidarietà a Nordio anche dai vertici del Consiglio Superiore della Magistratura, elevate ad allerta massima le scorte del Guardasigilli. Noemi Giunta, GR1.
0: Il caso Al-Masri. Il ministro della Giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale sulla richiesta di arresto del generale libico di un anno e mezzo fa. All'epoca la mancata risposta di Nordio provocò la scarcerazione di Al-Masri da parte della Corte d'Appello e il suo riaccompagnamento in Libia a bordo di un aereo di Stato. La decisione del ministro, dopo la sentenza della Consulta che la scorsa settimana aveva confermato l'obbligo per via Renula di trasmettere il dossier ricevuto dalla Corte Penale Internazionale oppure di motivare il diniego. Avete sentito prima le parole del Presidente della Repubblica sulla guerriglia in Val di Susa, dove continuano i presidi delle forze dell'ordine dopo il divieto dei campeggi no-tav da parte della prefettura, ma gli attivisti non desistono e confermano un altro fine settimana di mobilitazioni.
2: Il campeggio della Piana, che si sarebbe dovuto tenere sui terreni espropriati, era in fase di allestimento in vista dei prossimi 4 giorni di mobilitazione, ma da stamattina un ingente dispiegamento di forze dell'ordine si è presentato in valle. Il prefetto di Torino ha dapprima vietato l'attività di campeggio nell'intero territorio dei comuni di Susa e Bussoleno. Visto che come risposta i notav si stavano spostando a Venaus, il divieto è stato esteso anche lì. Un'altra ordinanza vieta di detenere materiali idonei all'occultamento del viso e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti. Non solo, con un altro provvedimento è stato interdetto l'accesso a sentieri ed aree boschive, nonché di avvicinarsi alle aree dei cantieri della TAV, quelli assaltati e dati alle fiamme sabato. Il timore è ripetersi nei prossimi giorni di scene simili che hanno portato a danni stimati in almeno 1 milione di euro e a rendere necessarie cure mediche per oltre 120 agenti. Nel pomeriggio un portavoce degli attivisti ha invitato i simpatizzanti a venire in valle perché il dispiegamento di forze è ingente, ha detto, e non escludiamo nessuna opzione, ha concluso.
3: Ci siamo e ci saremo, la Val di Susa è nostra.
2: Claudio Vigolo, GR1.
0: La guerra in Ucraina, un massiccio attacco russo sul paese ha causato 13 morti e uno dei missili ha sconfinato in Polonia, mettendo in allerta la NATO.
4: Non ci sono motivi per ritenere che il missile fosse diretto contro la Polonia, ma i rottami indicano che era russo. Eravamo pronti ad abbatterlo, ma non rappresentava una minaccia. Così il premier polacco Tusk, davanti al cratere di 10 metri lasciato dall'ordigno in un campo agricolo a una 60 chilometri dal confine ucraino. E la guerra, che sconfina ancora una volta, spinge subito l'Europa a mostrare solidarietà a Varsavia e la NATO a dichiarare che continuerà a adottare tutte le misure necessarie per difendere il suo territorio. Gli altri 73 missili e 284 droni russi invece terrorizzano la notte dell'Ucraina da est a ovest. A Leopoli, vicino al confine polacco, sventrato un condominio. A Kryvyi Rih, nel sud, muoiono anche 3 bambini e a Kiev oltre 50.000 persone passano la notte nella metropolitana. Ma le fiamme avvolgono anche un silos di grano, un terminal petrolifero e 3 magazzini in Russia, ancora una volta colpito il colosso delle vendite online Wildberries. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Stati Uniti-Iran, risale la tensione dopo i raid di Teheran su basi americane, ma la diplomazia non si ferma nel tentativo di trovare un nuovo accordo.
5: Il Golfo Persico si infiamma di nuovo. Raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Keshm, dove ci sono 3 vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan.

0: dove si scava sotto le macerie per trovare persone in vita. Incombe una nuova escalation. L'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e il Kuwait, dove è stato colpito il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona e gravi danni all'edificio. L'esercito della Repubblica Islamica afferma di aver distrutto 3 F-35 americani a terra. Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto, la diplomazia va avanti. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation. Alta tensione anche nello stretto di Bab el-Mandeb. Secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro le milizie Houthi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Durante il question time in Senato, il ministro degli esteri italiani manifesta la preoccupazione del governo italiano per l'evolversi della situazione in Cisgiordania e condanna la politica degli insediamenti e le aggressioni dei coloni. Ascoltiamo.
2: Quanto sta accadendo è veramente inaccettabile. La politica degli insediamenti deve cessare. Devono cessare le violenze dei coloni estremisti anche contro le comunità cristiane, da sempre costruttrici di dialogo e di pace. L'Italia si oppone a qualsiasi forma di espansione degli insediamenti e di annessione. Tali iniziative mettono in serio pericolo la soluzione a due stati. Soltanto il riconoscimento reciproco dei diritti e della sicurezza di israeliani e palestinesi può creare le condizioni per una pace duratura.
1: Sport, calcio, botta e risposta fra UEFA e FIFA dopo la proposta del presidente della Confederazione Internazionale Gianni Infantino di cedere quote del mondiale favorendo l'ingresso di investitori privati. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di non partecipare a nessun torneo FIFA finché la proposta di Infantino resterà in piedi. Sentiamo cosa ne pensa l'ex membro aggiuntivo della UEFA nel consiglio della FIFA, Evelina Cristillao.
3: Ah sì, certo, è una proposta, infatti con una scadenza anche veloce al 19 di settembre per prendere il bonus, sembra una promozione commerciale tout court. Se vuoi il device, se vuoi, non so, io l'aspirapolvere, pagalo subito e ne prenderai due, che ne so, questo è. Però se al 19 di settembre ci saranno anche più di 100 federazioni che avranno aderito e mancheranno le europee, sarei curiosa di capire se gli investitori sarebbero così invogliati a metterci dei soldi.
1: Scherma, l'Italia chiude col primo posto nel medagliere assoluto al mondiale di Hong Kong, un successo netto che certifica la rinascita della scuola italiana dopo le difficoltà di Parigi e rilancia la squadra azzurra verso Los Angeles 2028.
4: Una garanzia, l'Italia della scherma si conferma ancora una volta prima potenza mondiale, ben 8 infatti le medaglie conquistate nella rassegna ridata che si è conclusa oggi a Hong Kong, 4 ori e 4 argenti. L'ultimo titolo ce l'hanno regalato, ma ormai non fa più notizia, le ragazze del Fioretto, Martina Batini, Arianna Arrigo, Anna Cristino e Martina Favaretto, e dunque un'edizione da ricordare per la giovane veneta, vincitrice anche della gara individuale. 45 a 29 sulle campionesse uscenti degli Stati Uniti, il risultato della finale, iniziata però in salita dalle azzurre, costrette a inseguire le forti avversarie che a un certo punto erano avanti anche di 4 stoccate. Poi il ribaltone firmato da una strepitosa infinita Arianna Arrigo, capace di infliggere un parziale di 12 a 5 alla malcapitata Lauren Scruggs. Il bilancio finale del capodelegazione Daniele Garozzo ai microfoni della Federscherma.
5: Dobbiamo avere sempre l'ambizione di vincere il medagliere e di ambire sempre a qualcosa in più. Quest'anno è stato straordinario, 4 ore e 4 argenti, 8 medaglie. Io non ricordo così a mia memoria un mondiale all'estero con così tante medaglie e così tanti ori. L'anno prossimo, di qualifica olimpica, dobbiamo fare altrettanto, se non meglio.
4: Alessio Maldini, GR1.
1: L'ondata di caldo subtropicale che sta di nuovo colpendo il nostro paese. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e ben 19 sabato. È allarme siccità in oltre 100 comuni, il Po è su livelli critici e le alte temperature si sentono anche in mare.
6: Temperature in crescita anche nei nostri mari e perfino a decine di metri di profondità. Gli ultimi report diffusi dall'associazione ambientalista Greenpeace, realizzati con partner universitari e centri specializzati, segnalano incrementi di 3,5 gradi in Sardegna, l'Asinare di 2,7 a Capo Milazzo in Sicilia, valori elevati anche a Torre Guaceto in Puglia e sull'isola d'Elba. Farsi il bagno d'estate è un'esperienza sempre meno rinfrescante, dunque, ma quali sono le spiagge spiagge italiane dove il mare è più caldo. Andrea Pisano, ricercatore dell'Istituto per le Scienze Marine del CNR.
7: Risulta che in questi ultimi giorni le coste tirreniche siano quelle con le temperature superficiali del mare più alte, intorno ai 29 gradi, dal basso Lazio arrivando fino alla Sicilia, accompagnate anche dalla Sardegna occidentale, e a seguire l'Adriatico con temperature leggermente inferiori, 28-28 e mezzo. Direi che il Mediterraneo in questi mesi è un bel bagno di fuoco.
6: Daniele Morgera, GR1.
1: Presentato a Roma il Cammino di Francesco, il Cammino della Luce, primo itinerario turistico unitario che attraversa i luoghi della vita di San Francesco d'Assisi.
8: Attraversa borghi, sentieri, eremi e monasteri nel cuore dell'Italia. Ripercorre passo dopo passo i luoghi più significativi della vita di San Francesco d'Assisi. È il Cammino di Francesco, il Cammino della Luce, un pellegrinaggio di 1546 chilometri che si snoda attraverso 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Un itinerario spirituale che da oggi diventa un percorso unico e ben strutturato. Il presidente del Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Davide Rondoni.
9: Il cammino lo fanno già in tanti, aveva percorsi a volte segnati in modo strano, noi diamo una mappa precisa, una validazione storica ai luoghi, da vedere c'è una marea di cose, noi contiamo che sia più chiara la proposta anche a livello internazionale.
8: In Italia i numeri del cosiddetto turismo lento, che comprende quello religioso, sono in crescita. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
10: Nel 2025 il turismo lento in Italia ha coinvolto 300.000 persone, portato 2 milioni e mezzo di pernottamenti.
11: Lo spazio di crescita è grandissimo.
8: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Effetto Odissea sull'arte. Con il Colossal di Nolan anche i musei invitano il pubblico a riscoprire i grandi miti, dal Prado al Getty, dalla Frick Collection al British Museum. Sentiamo dunque la corrispondente da Londra.
12: Questo palazzo aspetta un padrone.
13: Dal grande schermo alle sale monumentali dei musei britannici, l'effetto Odissea, frutto del blockbuster di Chris Nolan, non si ferma. Per il Times, il paese è travolto da una passione senza precedenti per l'epica. Le vendite dell'Odissea, libro con testo inglese a fronte, sono aumentate del 70%. I musei si attrezzano. L'Ashmolean di Oxford programma visite guidate per spiegare la civiltà greca. La biblioteca dell'Università di Manchester rilancia con il manoscritto in pergamena vecchio di 1700 anni che contiene l'antica trascrizione del poema di Omero. Ma la tempesta cinematografica riapre anche un dibattito molto concreto che riguarda il British Museum, dove continuano a essere custoditi i marmi del Partenone, al centro di una disputa centenaria tra Atene e Londra, nata poco dopo che Lord Elgin nel 1801 si portò via i marmi dicendo di averli acquistati. Con milioni di persone che riscoprono il patrimonio classico, la richiesta di restituzione alla Grecia, sostenuta anche da accademici britannici, si riaccende per l'ennesima volta. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: E parlando ancora del film di Nolan, la pellicola spopola non solo al cinema ma anche sul web grazie ai meme, i contenuti umoristici pubblicati sui social. L'episodio maggiormente riprodotto è quello di Ulisse nelle vesti di un mendicante che usa il suo arco per farsi riconoscere da Penelope, una scena declinata nei modi più disparati, utenti dal volto nascosto sotto una coperta che effettuano azioni come accordare una chitarra o aprire uno stendino, il tutto corredato dall'effetto sonoro di quella scena epica. Oppure ancora la scena del canto delle sirene. Cosa avrà davvero ascoltato Ulisse in quell'attimo? Ancora c'è la legge di Zeus, aspettarsi cibo e ristoro in resort esclusivi senza essere invitato, solo perché potremmo essere un dio sotto mentite spoglie, perché l'ospitalità è sacra. Nina canta nei teatri anche d'estate, il tour di Angelina Mango, tornata quest'anno ai live, tocca stasera la cavea dell'Auditorium di Roma e l'ultimo singolo, in duetto con Mengoni, risale la classifica.
14: Non è un canto d'amore che mi dedicherà. Fatto d'amore torna in top 10 dei singoli più venduti ed è uno dei momenti del live di Nina Canta nei teatri, che in un paio di date ha avuto ospite proprio Marco Mengoni a duettare dal vivo con

0: Angelina Mango, che stasera sul palco della Cavea di Roma, trasformato come tutti quelli del tour in un giardino, sarà invece con Dardust, l'uomo dietro a tanta musica italiana. Roma stasera, aiuto, scrive Angelina sui social. Nella capitale si era data lo stop 2 anni fa e qui torna dopo la data primaverile nel bel mezzo di un tour che l'ha riconnessa con il pubblico, che la circonda ad inizio concerto e la sostiene. I brani di Caramè e i vecchi successi vestiti di nuovi arrangiamenti.
1: Non ci resta che ridere.
0: Il tour proseguirà a Castiglioncello il 2 agosto con Brescia ospite, il 5 ad Assisi, l'8 gran finale a Matera.
2: Grazie a tutti!
0: Miriam Mauti, GR1.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianni Tola, da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
13: 19:29 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, strade chiuse, disagi alla circolazione per il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina nella zona sud di Messina. Ci sono purtroppo feriti gravi e dispersi. Per le altre notizie andiamo sulla A14, la Ancona Pescara, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Pedase e Fermo in direzione di Ancona, e purtroppo tanti gli incidenti segnalati anche oggi sulle strade del nostro paese. Traforo del Monte Bianco, ci sono code sia in direzione Chamonix che in direzione Courmayeur. 4 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera. Sulla 4 la Brescia-Padova, proprio in direzione di Padova. Altro incidente sullo stesso tratto tra Brescia Est e Desenzano. Raccordo Bettolle-Perugia, traffico bloccato per un altro grave incidente tra Mantignana e Corciano. Sulla 15 coda tratti tra Borgotaro e Pontremoli. Sulla A14 torniamo a 14 coda tratti tra la 1 e Castel San Pietro, code per un incidente anche tra Bologna Casalecchio e la 14. Infine sulla Firenze Roma code per l'ennesimo incidente tra Ponzano Romano e Castelnuovo di Porto. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.
14: No, è mio! È papà, guarda!
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Il vice commissario Montalbano sono.
19: Auguri.
20: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
21: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
18: E questo è il nuovo commissariato.

0: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
1: Ah, lei come sai?
2: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
3: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
4: A laurea mi pigliai.
2: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV, il giovane Montalbano.
5: Sono proprio io.
2: Lunedì, 21:30, Rai 1.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always would.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
12: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 30 luglio 2026. Apriamo come sempre con uno sguardo complessivo alla puntata di questa sera, i temi che tratteremo, gli ospiti che saranno con noi. In apertura il senatore Francesco Paolo Sisto di Forza Italia è viceministro della giustizia. Tanti i temi da trattare con lui, dalle molte iniziative legislative di questi ultimi mesi del governo sui temi della sicurezza, della pubblica sicurezza e anche, diciamo, su alcune gire di vite che si sono intesi fare con delle norme penali, aumenti di pena o introduzione di nuovi reati. Ma parleremo anche di una misura di cui si è parlato e che il Parlamento ha approvato, che dovrebbe un po' migliorare le condizioni di vita nelle carceri, che come sapete sono per gran parte intollerabili, ai limiti del reato di tortura. In alcuni casi l'Italia è stata molto spesso richiamata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È stata approvata una legge che prevede la possibilità per i tossicodipendenti, gli alcol dipendenti, di essere trasferiti in strutture diciamo fuori dal carcere, in strutture di accoglienza, in alcuni casi anche agli arresti domiciliari, con alcuni diciamo criteri, per esempio bisogna essere stati condannati per reati la cui pena non è più alta di 8 anni. Insomma, ci sono una serie di questioni secondo cui, poi ieri il ministro Nordio lo ha anticipato, questo potrebbe essere una misura che libera il carcere di almeno 10.000 detenuti sui 60.000 che le carceri italiane ospitano, potendone accogliere credo non più di 50.000, quindi con un enorme fattore di sovraffollamento. Bisogna vedere quanto ci vorrà ad applicarla questa legge, sicuramente non tutto accadrà in poco tempo. Poi parleremo con Filippo Sensi del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Parleremo di una misura che è stata annunciata anche questa oggi con un decreto legislativo voluto dal governo, secondo cui si potrebbe allargare la possibilità per le forze dell'ordine di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale, di intelligenza artificiale in luoghi pubblici, in luoghi aperti all'accesso al pubblico, e poter conservare i dati di riconoscimento per una settimana senza passare da una richiesta di un GIP, di un giudice, ma semplicemente con una comunicazione anche solo verbale verso il pubblico ministero. Questo ha sollevato molte preoccupazioni, anche perché almeno ad una prima vista, ad una prima analisi, questo tipo di provvedimento entra in conflitto con le regole europee, soprattutto l'Artificial Intelligence Act, che vieta questo tipo di diciamo di applicazione del riconoscimento facciale in modo, diciamo, esteso e preventivo. Ne parleremo con Filippo Sensi. Poi sarà con noi Andrea Savi, è un professionista del settore finanziario, dell'asset management, lavora a Londra, è fondatore di una startup attiva nel settore aerospaziale della difesa nel Regno Unito, e con lui parleremo, abbiamo molto parlato del prestito safe, prenderlo, non prenderlo, conviene, non conviene, i tassi sono migliori, i tassi sono più o meno gli stessi, e l'Europa ci mette il naso e non ce lo mette, insomma abbiamo sollevato la questione in molti modi. Però un tema interessante che resta ancora, secondo me, poco esplorato è quello di che cosa ci vogliamo fare con questi 15 miliardi, 14 miliardi e 9, che cosa ci dovrebbe fare l'Italia con questi soldi? Servono per spese già approvate, già in bilancio, servono per...

0: nuove, diciamo, per nuove risorse legate alla difesa e alla sicurezza, e se sì, quali, su che cosa si dovrebbe puntare, cosa manca all'Italia per migliorare la sua condizione di preparazione e di capacità di difesa e di deterrenza. Lo chiederemo ad Andrea Savi. Poi con Angelo Panebianco, professore di scienza politica a Bologna, parleremo di legge elettorale, ma sotto un punto di vista preciso, non la analizzeremo in generale, so che spesso è un tema piuttosto noioso, ma questa legge dovrebbe garantire, tra le altre cose, che il peso delle forze estreme, sia a sinistra che a destra, possa essere in qualche modo contenuto. E sono in molti a pensare che i meccanismi messi in campo fino ad ora non garantirebbero questa possibilità alle due coalizioni principali, cosa che invece potrebbe essere garantita dalla introduzione di un sistema di ballottaggio che Angelo Panebianco ha illustrato anche in un articolo e che oggi è sostenuto anche da un appello di tanti costituzionalisti, esperti, che ha appunto chiesto di prendere in considerazione questa eventualità. E con Angelo Panebianco. Poi avremo con noi Asha Munk, lo conoscete, un politologo tedesco-americano, considerato uno dei maggiori esperti di populismo e di crisi della democrazia. Il suo ultimo libro è La trappola identitaria, una storia di potere e idee del nostro tempo. Lo abbiamo invitato, lo invitiamo perché vogliamo parlare di alcuni studi recenti ma anche periodici che indicano ormai abbastanza, in maniera abbastanza permanente, un restringimento del perimetro delle democrazie del mondo. Sono sempre di più le popolazioni che vivono in ambienti non democratici, autocratici o anche dittatoriali. Si restringe il perimetro delle democrazie, qualcosa che molti ormai ritengono un po' obsoleta, sono più efficienti o più efficaci altri tipi di regimi. Ne parleremo con Asha Munk. Poi in conclusione sarà con noi Mattia Gentile, che è un genetista del Dipartimento per la gestione del rischio riproduttivo a Bari, che è il coordinatore di un programma di test che viene chiamato Genoma Puglia, ed è un programma pubblico e gratuito di screening genomico neonatale che va avanti già da un anno e che sta avendo risultati straordinari e che ha portato la Puglia ad essere un modello non solo per tutta Italia ma anche per tutta Europa in questo settore. Bene, ci fermiamo qui in questa ampia disamina della puntata. Vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Mattarella su Roggero, adattare leggi a comportamenti individuali e l'abdicazione dello Stato, così non si rafforza la sicurezza. Inammissibile la violenza in Val di Susa, tensioni elettorali intempestive non tolgano attenzione ai problemi. Richiamo dell'Europa sul riconoscimento facciale vietato negli spazi pubblici dal regolamento sull'intelligenza artificiale. Il governo, rispettiamo le norme, opposizioni alla furia dell'esecutivo, risponde Bruxelles. Messina, crolla una palazzina di 2 piani, ci sono dispersi, almeno 5 feriti gravi, ancora da accertare le cause del cedimento nell'edificio abitazioni e attività commerciali. Massicci raid su tutta l'Ucraina, distrutta un'intera famiglia. La Polonia accusa spazio aereo violato, missile nei nostri cieli. Tusk, molto probabile la provenienza russa. Aperte 2 inchieste sulla morte di Samuele, giovane fiorentino deceduto a Barcellona a maggio dopo essere stato fermato dalla polizia. La testimonianza del cugino era pieno di lividi e graffi. UEFA, scontro frontale con la FIFA, no al piano Infantino sulla privatizzazione e boicottaggio di ogni manifestazione mondiale compreso. Tutte le federazioni europee votano a favore della linea dura.
0: 19:40 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Francesco Paolo Sisto, Forza Italia, viceministro della giustizia. Buonasera, bentornato.
2: Buonasera,
0: a Zapping.
2: Buonasera, bentrovati, veramente con piacere.
0: Allora, tra i tanti temi che vorrei trattare in questa nostra conversazione, forse è il caso di aprire con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella per la cerimonia oggi del ventaglio con la stampa parlamentare. Il punto che molti hanno ripreso è quello quando Mattarella dice: attenzione, quando le leggi vengano piegate alle esigenze dei singoli, le leggi dovrebbero essere invece fatte nell'interesse generale, nell'interesse del bene pubblico generale. Se si capovolge questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi a comportamenti individuali, questa sarebbe un'abdicazione dello Stato. È una bussola che lei vede, utilizza, condivide questa?
2: Ma guardi, direi che è la bussola, non è una bussola. È, diciamo, il compito del

0: legislatore è quello di pensare al bene comune e scrivere delle regole secondo una competenza, come posso dire, costante, che non conosca limiti a seconda dei vari quadranti in cui il legislatore deve dare prova, deve dare buona prova di sé. È evidente che è un work in progress, cioè non si può avere la bacchetta magica e scrivere soltanto buone leggi, ma almeno l'elemento psicologico deve essere quella del dolo di vantaggio per la collettività. Ecco, noi ci proviamo, in qualche modo c'è effettivamente il dato che qualche volta si legifera sulla scorta di fenomeni, di fatti anche gravi che possono accadere nel nostro paese, ma questa è una costante che ha però, è come bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Diciamo che il bicchiere mezzo vuoto è che molte volte sono reazioni molto rapide, quello mezzo pieno è che si dimostra comunque una presenza rispetto a fenomeni di attualità, cioè si è capace di occuparsi in tempi rapidi di fenomeni patologici che colpiscono il paese. E credo che questo valga soprattutto per fenomeni come per esempio recentemente il provvedimento sulle baby gang, che sono un fenomeno nuovo. Diciamocelo francamente, le baby gang sono una realtà a cui pochi potevano pensare 20 anni fa. E allora era giusto ed è giusto intervenire con degli strumenti che poi possono essere anche migliorati nel tempo. Qui molte volte ci si scandalizza per una scelta, ma una scelta deve essere, come posso dire, digerita, deve essere valutata, deve essere in qualche modo, bisogna dare la possibilità alla norma di essere
1: sperimentata. Su quella norma io sono rimasto abbastanza sorpreso, perché i giornali, in parte anche i politici, se la sono venduta come se si fosse deciso di abbassare l'età dell'imputabilità. No, invece quell'età non è stata toccata, sempre dai 14 ai 18. Allora, cambia l'onere della prova, questa è l'unica novità che la legge introduce.
0: Se potessi usare un'espressione pragmatica, cambia la prospettiva, ma sostanzialmente rimane competente il Tribunale per i minorenni, rimangono quegli stessi organi che sono preposti alla lettura dei fenomeni minorili con particolare attenzione, cambia la prospettiva, cioè sostanzialmente deve essere l'imputato minorenne ad offrire la prova della sua inimputabilità, del fatto che non è capace di intendere di volere o che ha delle situazioni che lo rendono incapace di intendere di volere. È previsto che per esempio il pubblico ministero possa acquisire elementi sulla imputabilità, su questo badge di accesso alla responsabilità penale. Quindi mi sembra che sostanzialmente si è, diciamo, voluto dire che dai 14 ai 18 anni c'è un warning, bisogna stare attenti, perché siamo di fronte ad una fascia che molte volte può essere particolarmente pericolosa, soprattutto nei tessuti.
1: Avrà notato anche lei che il dibattito pubblico è stato, da una parte a destra si è detto basta, è ora che anche i minori vadano in galera, come se le carceri minorili non fossero piene, e dall'altra si diceva con questa legge la Meloni manderà in galera i vostri figli. Cioè il dibattito è stato tutto così.
0: Un dibattito fuorviante. Noi di Forza Italia, lei sa benissimo che noi siamo garantisti forever and ever, e mai potremmo tollerare una norma che porti automaticamente in carcere i nostri figli minorenni. No, è una norma che risponde ad una esigenza di maggiore attenzione nei confronti di questi fenomeni che notoriamente colpiscono senza limiti, cioè chiunque può essere aggredito oggi purtroppo nelle nostre città da baby gang, e intervenire in qualche modo su questi fenomeni intelligentemente attraverso la mediazione della magistratura. Non va mai dimenticato che chi applica le leggi sono sempre i magistrati, il Parlamento le scrive, 101 della Costituzione, i giudici le applicano, quindi proprio è affidata alla saggezza dei magistrati una, come posso dire, lettura leggermente più, o come posso dire, più pronta nei confronti di questi fenomeni. Noi diamo le norme, poi toccherà alla magistratura applicarle.
1: Volevo anche parlare di un'altra norma che è stata approvata, è stato dato un via libera in via definitiva dal Parlamento. Il ministro Nordio l'ha chiamato una riforma epocale, e quella che prevede è stato quello di poter mandare ai domiciliari in alcuni casi o in strutture protette detenuti tossicodipendenti. E il ministro Nordio ha detto che questa misura potrebbe portare a svuotare le carceri di almeno 10.000 detenuti, anche se poi questo risultato forse non è immediato, ma è, diciamo,
0: no, voleva dire
1: nei lunghi anni.
0: Voleva dire nel tempo. tempo, nel tempo arriveremo a 10.000. Oggi abbiamo risorse per 500 tossicodipendenti circa.
1: Quindi diciamo pochine, se posso osservare.
0: Ma posso

0: Posso dire la mia, sono d'accordo che si tratta di un inizio, però è un inizio che, diciamo così, darà la stura ad una serie di provvedimenti, anche qui di una magistratura sempre più attenta, sempre più vicina ad un legislatore attento, scusate il bisticcio, che potrà consentire nel tempo davvero un importante fenomeno, guardi, non soltanto di svuotamento, una brutta parola, delle carceri, ma anche di recupero puntuale di soggetti che a causa della tossicodipendenza hanno commesso gravi reati. Cioè io lo vedo più come uno strumento di rieducazione nel senso costituzionale che come uno strumento di mero sfratto di taluni detenuti. E qui il nostro è un sistema straordinario, l'articolo 27 quando dice che la pena tende alla rieducazione, questa parola tende, vuol dire che c'è una tensione costante verso questa funzione della pena. Certo bisogna punire, privare della libertà, chi ha sbagliato paghi, ma vano sarebbe punire se non per provare a rieducare e a portare qualcuno a rientrare nella società in condizioni migliori. Quindi è un provvedimento che va esattamente in questa scia costituzionale e che contemporaneamente consentirà certamente un miglioramento del problema del sovraffollamento.
1: Perché molti hanno osservato che 10.000 posti in strutture appunto di accoglienza non ci sono, già adesso molte sono piene e che quindi ecco si comincia con 500 che potranno essere assegnati.
0: Prendo una parola cult della nostra epoca, start, no? Cioè l'inizio, bisogna in qualche modo
1: diciamo che è un inizio epocale, non è proprio...
0: È un inizio culturalmente epocale ma che va migliorato nella sua sostanza e noi siamo convinti di poterlo fare.
1: Ci sono anche altri elementi, adesso anche un po' per tornare alle questioni sollevate da Presidente Mattarella, lui ovviamente non l'ha detto, io da giornalista mi permetto di osservare che probabilmente il Presidente aveva in mente la vicenda del gioielliere Mario Roggero, anche perché è stata presentata in Parlamento una legge che diciamo estende al limite dell'impossibile il perimetro della legittima difesa e potrebbe essere legittimamente chiamata legge Roggero, quindi quando si pensa ad una legge fatta per favorire un singolo, a me viene in mente quella, non so a lei.
0: Guardi, è una legge che è stata respinta al mittente, credo con grande rapidità. Noi abbiamo già una legittima difesa che, voglio ricordare, è una causa di giustificazione, cioè significa che io posso commettere un reato in presenza di particolari condizioni e non risponderne. Io posso uccidere qualcuno solo se che quel soggetto che mi è di fronte sta per uccidermi, tanto per intenderci, no? La guerra di Piero. Siamo di fronte quindi a delle situazioni eccezionali che richiedono delle cause eccezionali. Nello specifico, la legittima difesa richiede la proporzionalità della reazione rispetto all'azione e l'attualità del pericolo. Poi c'è il consenso dell'avente diritto, l'uso legittimo delle armi, lo stato di necessità. Ognuno di questi casi ha delle situazioni eccezionali che legittimano la non punibilità di comportamenti che altrimenti sarebbero reati. Quindi scardinare questo sistema dell'eccezionalità significa semplicemente rendere lecito un comportamento illecito e questo non è possibile. Nel caso di specie la sentenza della Corte di Appello che io ho letto mi sembra molto equilibrata, mi sembra una sentenza scritta secondo le regole del diritto. Diversa è la pietas nei confronti del soggetto, ma questo è un
1: tra
0: problema.
1: Tra l'altro forse è anche una sentenza non sproporzionata come molti hanno detto.
0: No, guardi,
1: perché
0: no,
1: è di un terzo inferiore a quello che viene normalmente dato per un omicidio volontario.
0: Il minimo della pena per un omicidio volontario è 21 anni. Qui sono due omicidi, un tentato omicidio e un porto d'arma non consentito, mi sembra che 14 anni e 9 mesi, o se mal non ricordo 9 mesi, sono una pena assolutamente equilibrata. Poi qualcuno, giustamente, la difesa di Roggero ha detto no, ma c'è l'eccesso colposo, ah no, quindi, ma questo è un tema che è stato già affrontato e risolto con la sentenza definitiva della Cassazione, le cui motivazioni peraltro non sono ancora note. Quindi mi sembra che è un caso che da un punto di vista giuridico è perfettamente iscrivibile nella nuova norma dell'articolo 52 modificata, della legittima difesa modificata nel 19. Io non vedo assolutamente la necessità di spostare quella che è l'attuale dimensione già ampliata nel 2019 della legittima difesa. Grave sarebbe, e qui ha ragione il Presidente Mattarella, modificare una norma per un caso. Ecco, credo che se si è riferito a questo caso avesse perfettamente ragione. E ripeto, poi la comprensione umana, la necessità della partecipazione ad una situazione insostenibile sul piano dello stress appartengono al tema della grazia, che non è un quarto grado di giudizio, diciamocelo francamente.

0: meritevole il soggetto di un trattamento, diciamo, particolare, esclusivamente nelle mani del Presidente della Repubblica. Ricorderò che il nostro ministero si chiamava prima di Grazia e Giustizia, no? Ora si chiama soltanto di Giustizia, perché la grazia, dopo una sentenza della Corte Costituzionale, è totalmente nelle mani del Presidente della Repubblica.
1: Un'ultima questione volevo sollevare. Prego. Ed è quella che ha scatenato una polemica proprio oggi, quando si è parlato di un decreto legislativo che dovrebbe consentire alle forze di polizia di utilizzare, diciamo, l'intelligenza artificiale, guardi, le telecamere, il riconoscimento facciale.
0: Ero io in commissione oggi e quindi posso parlarne.
1: Vorrei sapere che idea se ne è fatto, perché vedo che l'opposizione ha molto protestato e ha evocato un'impossibilità, diciamo, di carattere di diritto europeo che potrebbe ostacolare una misura del genere in Italia.
0: Guardi, io ho fatto opposizione per tanti anni e capisco bene l'opposizione, ogni virgola diventa un punto esclamativo, ma qui c'è un principio secondo me indefettibile, che tutti questi risultati, tutta questa attività è soggetta al controllo del giudice.
1: No, del pubblico ministero, quanto vedo.
0: No, attenzione, nel parere che è stato oggi rilasciato nella Commissione Giustizia Camera, è scritto espressamente che, negli auspici ovviamente, che questo è un parere della Commissione che il Governo dovrà esaminare e di cui dovrà tenere conto per, diciamo, accogliere.
1: Un parere di una spingerlo. Parlamentare che è una sua collega di partito, se non sbaglio, che è espresso.
0: No, io dico soltanto che nel parere della Commissione Giustizia è scritto espressamente che è il giudice che controlla il via libera e comunque la utilizzabilità, e il termine anche tecnico, di questi risultati, che anche nel parere scritto non possono avere più valore di un'attività di indagine che ha bisogno comunque di riscontri per assurgere poi ad elemento da valutare processualmente. Quindi calma, le opposizioni ne fanno una questione di look generico e secondo me infondato, perché se il giudice, guardi, la massima forma di controllo nel nostro sistema è il giudice. Quando noi diciamo che tutto questo è soggetto al controllo del giudice, guardi, anche del pubblico ministero, voglio essere addirittura paradossale in questo, però c'è comunque un controllo da parte della magistratura che impedisce che possano esserci nell'apprensione di questi dati abusi polizieschi, perché che cosa vuol dire l'opposizione? State creando uno stato di polizia. Quando lo stato di polizia, tra virgolette, è soggetto al controllo della magistratura, non è più uno stato di polizia.
1: Ministro, grazie per essere stato con noi. Buonasera.
0: Ma grazie a voi,
1: buon lavoro. Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia. E noi con le opposizioni adesso ci parliamo, perché il nostro prossimo ospite è Filippo Sensi del Partito Democratico e anche vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Buonasera Sensi e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera e grazie a voi.
1: Allora, dice il Vice Ministro di Giustizia che l'opposizione a ogni virgola diventa un punto interrogativo. Avete fatto un gran rumore per una cosa che in realtà rientra perfettamente in un circuito garantista. Come stanno le cose?
2: Ma le cose stanno che loro ci hanno provato, hanno fatto un decreto legislativo, cioè provvedimento per non confrontarsi con il Parlamento, ma semplicemente per acquisire dei pareri senza emendamenti, senza discussione, niente, e l'hanno portato, diciamo, un po' sott'acqua sia alla Camera che al Senato.
1: In commissione,
2: in commissione, cioè in aula non ci arriva, non potete fare emendamenti, sentiamo solo il vostro parere, apprezzate le circostanze, ecco, diciamo così. Se non che ieri mattina questo parere è diventata la priorità delle priorità per il governo e quindi hanno dato l'input a tutte le commissioni parlamentari di licenziarlo entro 24 ore. Ora, non mi sembra proprio, siccome un tema enorme, un temone, AI Act, intelligenza artificiale, sicurezza, polizia, forse un minimo confronto sarebbe stato meglio. Dice Sisto, ma noi abbiamo recepito, ma oggi, perché ieri e anche oggi al Senato sono andati avanti con i cingoli e hanno, diciamo, approvato tal quale il loro provvedimento, che era lardellato di contraddizioni nei confronti del regolamento europeo.
1: Ma quindi la questione, poi, che mi pare una delle questioni dirimenti, cioè se deve essere un GIP, un giudice, o se può essere anche soltanto un pubblico ministero avvertito per telefono a, diciamo, attivare la possibilità di utilizzare riconoscimenti facciali in maniera diffusa in luoghi pubblici con accesso al pubblico, come siamo rimasti, com'è alla fine la questione?
2: Allora, siamo rimasti così, che loro

0: negli articoli 8 e articoli 10 hanno detto: non importa che sia un magistrato, può essere anche un agente di polizia. Nel caso il magistrato lo può avvertire lui quando ritiene, diciamo anche oralmente. Questo è quello che loro hanno scritto nel loro decreto legislativo. Seconda cosa, va bene la pesca a strascico dei profili delle persone con il riconoscimento facciale, quindi diciamo esattamente l'opposto di quello che prescrive il regolamento europeo, che dice non si può fare la pesca a strascico, non si può fare la sorveglianza massiva e indiscriminata delle persone. Quindi questo è quello con cui loro si sono presentati, questo è quello che è stato approvato al Senato. Che è successo? Che stamattina alla Camera una parlamentare di Forza Italia che presiedeva la Commissione Affari Europei aveva fatto un parere un po' più largo, un po' più morbido, ma gliene incolse, perché è stata processata in diretta dalla sua maggioranza, quindi da Fratelli d'Italia e dalla Lega, e hanno dovuto ritirare il suo parere e dire va bene, ne parliamo la settimana prossima. Quindi che è successo? Che visto che la maggioranza non gode di ottima salute dal punto di vista dei rapporti interni, Forza Italia si è impuntata e questo pomeriggio ha fatto la cosiddetta mediazione. Va bene, recepiamo alcuni dei vostri desiderata e lo rendiamo un po' più morbido. Mi pare troppo poco, troppo tardi, perché ci hanno provato, ci hanno riprovato. Al Senato abbiamo altri due pareri completamente diversi. La domanda è: ma adesso che andrà in Consiglio dei Ministri, a quale parere si appelleranno?
1: Sì. Ma veniamo un momento al merito. Perché parlare di riconoscimento facciale evoca uno stato di polizia?
0: Perché il riconoscimento facciale per il regolamento europeo non si può fare nei luoghi pubblici. Peraltro è vigente una moratoria dell'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale sulle telecamere, nelle piazze, nelle strade, nei luoghi pubblici. Una moratoria fatta dal governo, sollecitata dall'opposizione, ma fatta, approvata dal governo. Quindi diciamo non si può fare. Ora improvvisamente, siccome bisogna recepire in Italia questo enorme colosso dell'AI Act, cioè di come la politica, il mondo, la città ha a che fare con l'intelligenza artificiale, loro tutto questo grande tema l'hanno calato soltanto sulla questione della sicurezza. Ora la questione della sicurezza è chiara: ci vuole un magistrato, ci vuole un GIP, ci vuole un'autorità terza e giudiziaria, e non si può fare la raccolta a strascico di dati. Perché Loquenzi, cosa succede se io accendo una telecamera a Via del Corso a Roma e prendo o direttamente oppure ex post con le tecnologie di intelligenza artificiale tutti quelli che passano e mi posso tenere quei dati? Chi li prende, chi li tiene, chi li maneggia, con quali tecnologie, cinesi, americane, eccetera. Io posso sapere di lei se ha pagato l'ultima rata del mutuo oppure se su Instagram segue, che ne so, quella calciatrice brasiliana. Ora, francamente, questi saranno pure cavoli o fatti delle persone. Vuoi beccare, vuoi pizzicare un criminale? Lo puoi fare. Lo fa un magistrato. Puoi processare le immagini? Certo, ma qui stiamo parlando di una sorveglianza indiscriminata.
1: Cioè si può utilizzare il riconoscimento facciale sul mandato di un magistrato per cercare una specifica persona. Non posso raccogliere dati massivi di tutta una popolazione che passa in un certo posto o staziona in una certa piazza. Questa è la differenza.
0: Confrontando database che noi non sappiamo quali sono, database che sono i più diversi, no? Per cui io posso avere un profilo, posso profilare qualsiasi cittadino passa in una strada. Allora, se tu mi vuoi dire c'è un magistrato che sta indagando e sul criminale X, e allora lo seguo, lo vedo, lo faccio, questo già lo può fare, non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale, già la può utilizzare. Ma se tu mi dici che io prendo a strascico chiunque passi per Largo Goldoni, a un certo punto parliamone, discutiamone. Ne vogliamo discutere in Parlamento oppure lo facciamo con un decreto, con un blitz di cui non si può discutere perché lo vuole Palazzo Chigi?
1: Ma tutto questo, perché tutta questa accelerazione? Cioè tutte queste leggi che in questi giorni vengono approvate, discusse, evocate, fanno parte di un disegno o c'è un po' una rincorsa disordinata a questo tipo di provvedimenti?
0: Questo io non lo so, io posso supporre, diciamo, posso fare delle ipotesi che tra l'altro si contraddicono l'una con l'altra. La prima: buttiamo lì questo provvedimento, estate, non baderà nessuno perché tanto lo discutono in commissione e ce lo portiamo a casa. Prima ipotesi possibile, seconda ipotesi.
1: Beh, però in questi casi, questi provvedimenti, quando li si vuole approvare, poi uno se ne vanta, no? Vedete, siamo stati ancora pugno duro, sicurezza, controllo, polizia. A che serve farli di nascosto? Per come vedo la maggioranza in questa fase, sono tutti molto protesi a vantare la imputabilità per i minori.

0: l'intercettazione a strascico, l'allargamento dei confini della legittima difesa, cioè di solito ne fanno un vanto, quindi il fatto di farlo in segreto non so che vantaggio ne viene.
1: E vengo alla seconda ipotesi: siccome invece questo è funzionale all'agenda securitaria del governo, noi siamo con la polizia, voi con i centri sociali, allora aggiungo un tassello, un altro mattoncino nel muro dell'appunto sistema di sicurezza della destra in vista delle prossime elezioni. Io non so quale sia stata la ragione. Quello che so è che improvvisamente ieri mattina, non mi è mai capitato in due legislature, ieri mattina questa era la priorità delle priorità. Tutte le commissioni erano allertate, tutti i presidenti di commissione, che questa cosa andava portata a casa. Ora, francamente, mi puzza tanta velocità su un provvedimento come questo. Poi oggi scopriamo perché. Perché loro si incartano in commissione, loro si litigano tra loro, Forza Italia, io sono più liberale, Fratelli d'Italia, no, ma l'ha detto Palazzo Chigi. Cosa succede? Che all'ora di pranzo arriva l'Unione Europea e ricorda a tutti l'utilizzo del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici non si può fare. E infatti subito dopo arriva Palazzo Chigi e dice: ma no, ma quando mai? Ma noi non l'abbiamo neanche
0: noi
1: mai
0: siamo,
1: pensato.
0: Dice, noi siamo stati i primi ad applicare le regole dell'AI.
1: Certo. Peccato che andavano esattamente all'opposto della direzione nel cui va l'AI Act e in cui va il regolamento europeo. Quindi, diciamo, ci hanno provato, hanno accelerato e possono ancora riuscirci, perché noi stiamo parlando di un provvedimento che, come dire, consiglia, dice: ma caro governo, il Parlamento ti direbbe sommessamente queste cose. Poi la delega la attua il governo, questa roba passerà in un CDM e vedremo come la scriveranno, e se la scriveranno male, e cioè secondo la loro intenzione, fioccheranno i ricorsi presso la Corte Costituzionale e presso la Corte di Giustizia Europea. Se invece davvero recepiranno quelli che sono stati incedibili, allora vorrà dire che faranno il loro mestiere, e cioè applicare l'AI Act, applicare il regolamento europeo come si fa in tutta Europa, senza la tentazione del grande fratello d'Italia.
0: Ci fermiamo qui, grazie a Filippo Sensi, Partito Democratico.
1: Grazie,
0: grazie, buonasera e buon lavoro. Sono le 24 minuti, come sempre a quest'ora, le notizie del meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata il cielo torna ad essere sereno un po' ovunque, dopo le poche nubi che si sono sviluppate nel pomeriggio, mentre il caldo e l'umidità continuano ad essere persistenti con conseguenti condizioni di disagio. Domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Zapping.
1: Le 20 e 6 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti vi propongo i titoli del TG1.
2: Mattarella, tensioni elettorali non tolgano attenzione ai problemi. Inammissibili violenze in Val di Susa. Su Roggero, non si adatti legge a singoli casi. Notab, il prefetto vieta i campeggi, motivi di ordine pubblico. Proibito nascondere il volto. I manifestanti, andiamo avanti nella lotta. Meloni su dati PIL, Italia meglio delle previsioni. Opposizioni, premier imbarazzante, male l'occupazione. Polemica sul riconoscimento facciale. Pesanti raid di Mosca su tutta l'Ucraina, sterminata un'intera famiglia. Missile cade anche in Polonia, l'ira di Varsavia è russo. Messina, crolla palazzina di tre piani, si temono vittime, tre feriti e alcuni dispersi. Si scava fra le macerie, ipotesi cedimento strutturale. Emergenza migranti a Ceuta, migliaia di persone raggiungono a nuoto l'enclave spagnola sulla costa marocchina. Le autorità, crisi senza precedenti. Caldo e afa, temperature sui 40 gradi, si va verso il picco, la siccità mette in ginocchio il nord, laghi e fiumi a secco e allarme per il Po. Calcio, la UEFA dice no al progetto del presidente della FIFA Infantino di aprire i mondiali a investitori privati, le federazioni europee si dicono pronte a boicottare tutti i tornei internazionali e ribadiscono la Coppa del Mondo non è in vendita.
1: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Parliamo ancora del prestito SAFE, quello che l'Europa ha, diciamo, organizzato e aperto a disposizione degli stati membri europei per aiutarli a fare fronte alle necessità di rafforzare e migliorare le proprie capacità di sicurezza e di difesa, anche in considerazione del fatto che, come sapete, diciamo, l'ombrello americano si sta sempre più restringendo sull'Europa. Ne abbiamo parlato molto anche ieri, abbiamo parlato molto della questione se questo prestito sia effettivamente conveniente, se non sia più conveniente, come alcuni dicono, diciamo, nel mondo della politica, invece finanziarci con il ricorso al debito pubblico italiano, i BOT, i BTP, e abbiamo un po' esaminato questo tipo di questioni. Abbiamo lasciato da parte però una questione centrale, almeno nelle puntate precedenti, cioè che cosa dovremmo farci con questi 15 miliardi, 14 miliardi e 9 che l'Europa mette a disposizione dell'Italia. Poi ogni paese ha una sua tranche di questi 150 miliardi di debito, molti lo hanno già riscosso, l'Italia ha molti dubbi, anche molte ambiguità, mi verrebbe da dire, ma il tema è: possiamo dirci, possiamo cercare di capire meglio a che cosa ci dovrebbero servire questi miliardi? E io vorrei chiederlo ad Andrea Savi, che è un professionista del settore finanziario e anche un fondatore di una startup che lavora nel settore aerospaziale della difesa nel Regno Unito, è anche membro della segreteria di Ora ed è il suo referente per l'innovazione. Dottor Savi, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a tutti.
1: Grazie per essere con noi. Allora, ci può aiutare a capire, a dipanare il tema che ho annunciato presentandola?
3: Sì, assolutamente. Allora, i SAFE sono legati a delle categorie di spesa specifiche che riguardano le munizioni, sistema di difesa aerea, droni, tecnologie cyber, intelligenza artificiale, equipaggiamento militare e piattaforme come aerei, cisterna, eccetera. Ma ci sono delle caratteristiche ben specifiche che bisogna rispettare. Innanzitutto, questi contratti devono rispettare il criterio di europeità, con almeno il 65% del valore degli acquisti che deve provenire o dall'Unione Europea o dall'Ucraina oppure da paesi dell'area del libero scambio europea.
1: Quindi non c'è un obbligo di acquistare e spendere quei soldi solo nel paese, cioè quei 15 miliardi nell'eventuale che non li prendessimo li possiamo spendere anche in Francia o in Germania o nel Regno Unito, non necessariamente in Italia.
3: Esattamente, il punto principale dei SAFE è di creare degli acquisti congiunti a livello europeo e di favorire una maggiore integrazione economica sul lato, appunto, della difesa. Il problema qual è? Il problema è che hanno una dotazione di 150 miliardi di euro, appunto, che è pensata per aiutare gli stati a spendere di più e meglio in difesa mediante appalti comuni, ma tutto questo viene fatto attraverso la strada del debito comune, cioè è l'Europa nel suo insieme a emettere il debito sul mercato sfruttando il proprio ottimo merito di credito, la AAA, e poi presta quei soldi ai singoli paesi a condizioni migliori.

0: migliori di quelle condizioni che otterrebbero se si finanziassero da soli sul mercato. È un po' simile al meccanismo del recovery fund, non so se ci ricordiamo, cioè, sotto il Covid, esattamente, dove l'Europa, appunto, presa nel suo complesso, fa leverage.
1: Adesso sulla questione di che convenga il tasso io non mi addentrerei troppo, perché ieri ne abbiamo molto discusso, siccome poi dall'altro, se capisco bene, è un tasso variabile quello con cui l'Europa si finanzia, uno vorrebbe dire sì, prendiamo oggi un tasso conveniente, chissà se domani lo sarà ancora, visto che dura 35 anni, vale più 10 di ammortamento, quindi sì. È difficile dire se effettivamente entriamo in un ambito che è un po' più difficile approfondire. Quello che a me interessava è capire, ci servono questi 15 miliardi e se ci servono, che cosa ci dobbiamo fare come Italia, che tipo di accordi possiamo fare, che cosa ci manca per migliorare le nostre capacità di difesa. Ecco, vorrei che un po' riflettessimo su questo.
0: Ma allora, per prima cosa credo che dovremmo andare a guardare quanto scritto nel documento programmatico pluriennale della difesa, che è stato emanato a inizio anno, e questo è il documento che dovrebbe chiarire le priorità di spesa italiane, e quel documento non indica come si dovrebbero utilizzare eventualmente questi 14,9 miliardi di soldi che prendiamo in prestito dall'Europa, né con quali paesi partner, né su quali programma. E quindi questo è il problema, che abbiamo richiesto l'utilizzo di questi soldi senza avere, a mio modesto parere, senza avere in mente una chiara strategia di come utilizzarli. E 14,9 miliardi, voglio sottolineare, è quasi metà del bilancio ordinario annuale della difesa italiana, che nel 2025 è stato di 31,3 miliardi. Come sappiamo, ci sono tre bilanci da difesa, c'è cioè il bilancio ordinario, il bilancio integrato e il bilancio in chiave NATO. Quindi richiedere metà di quel bilancio e non avere una chiara idea di come utilizzarli, già questo crea qualche...
1: Il ministro Crosetto ha detto che quei miliardi potrebbero, non ho ancora ben capito, essere spesi non per nuove spese militari, ma per progetti e per acquisti già messi a bilancio, per risparmiare, diciamo, allo Stato quelle spese che si sarebbero comunque dovute fare con un indebitamento magari più gravoso. Quindi non si tratta di nuovi acquisti, di nuovi progetti, di nuovi impegni, ma si tratta di utilizzare quei soldi, una scelta tecnica, quanto capisco, per pagare progetti già approvati e messi a bilancio. È tutto qui, è questa la questione?
0: Esattamente, ma è questo il problema, cioè il modo in cui viene fatto è il problema. Perché? Perché in aggiunta a quello che ha detto Crosetto, c'è stato il documento di finanza pubblica del 2026 presentato al Parlamento il 22 aprile, che ha ribadito in maniera molto chiara che questo piano presentato appunto alla Commissione contempla tutte voci già definite all'interno degli attuali capitoli di bilancio e non porterà a spese aggiuntive, come hai detto molto bene. Le uniche quattro voci che cedono il perimetro di questi progetti finanziabili con il SAFE hanno un importo definito estremamente limitato e vengono comunque coperte tramite riduzioni di altri capitoli della difesa. Quindi, in parole semplici, il governo dichiara ufficialmente che l'intero piano SAFE, eccezioni comprese, non aggiunge un euro di spesa, ma proprio per questo motivo resta da chiarire anche cosa finanzierebbe lo spostamento di bilancio menzionato da Crosetto dello 0,9% del PIL per la difesa, che verrà fatto forse a settembre, se non c'è nessuna spesa aggiuntiva. Quindi,
1: cioè, se non ci sono spese aggiuntive non c'è scostamento di bilancio, quindi
0: non c'è spostamento
1: anche
0: di
1: qui
0: bilancio.
1: C'è una contraddizione con quello che ha detto il ministro Giorgetti in aula, allora, perché lui ha detto ovviamente, visto che ci sarà uno scostamento di bilancio, deve essere il Parlamento ad approvarlo.
0: Esattamente.
1: Ma questo scostamento di bilancio non lo stiamo vedendo, sicuramente non è quello del SAFE.
0: Esattamente, questo scostamento di bilancio nessuno ha capito cosa sia, per comprare cosa, insieme a chi, per costruire quale capacità difensiva militare, per fare cosa? Prototipazione, per partecipare a un nuovo programma congiunto, per creare manifattura di scala? Non è assolutamente chiaro. E Quello che sembra invece chiaro è che l'Italia sta utilizzando questo strumento pensato per stimolare investimenti comuni e capacità industriali condivise per rifinanziare a buon mercato spesa nazionale già decisa, senza che ciò

0: si traduca necessariamente in nuove capacità. Io, come ha detto lei, lavoro nel settore finanziario, sembra quasi che uno Stato diventa... fa una strategia di un hedge fund, un arbitrage, no? Una strategia di arbitraggio, ossia decide semplicemente di spostare alcune voci di spesa sotto un'altra voce per finanziarsi a un prezzo inferiore, senza avere in mente cosa realmente bisogna comprare o spendere o investire con quei soldi. Ed è un problema dei paesi come l'Italia, questo non è un problema solamente dell'Italia, ma noi ovviamente parliamo dell'Italia, che sono drogati di debito, che chiedono soldi e poi li spendono male, con effetti nulli su crescita e produttività. Lo abbiamo visto con il PNRR, e il SAFE rischia di fare la stessa fine. Vorrei aggiungere infatti un dato molto interessante, e anche capire cosa fanno gli altri paesi, perché attualmente...
1: Perché alcuni paesi hanno già ritirato tranche.
0: La Lituania, sì, esatto.
1: La Polonia, sì. Mi pare anche altri paesi hanno fatto questo.
0: Sì, esatto. Il dato interessante è qui che sono 19 i paesi che hanno aderito a questo strumento. In testa si trova la Polonia con 43,7 miliardi, poi abbiamo la Romania 16,7 miliardi e Francia e Ungheria con 16 miliardi e l'Italia con questi quasi 15 miliardi. Ma vorrei far osservare questi numeri sotto un'altra prospettiva. Italia e Ungheria, per esempio, sono tra i paesi a richiedere di più il SAFE, ma sono quelli che hanno sostenuto di fatto di meno l'Ucraina in termini di aiuto finanziario e militare. L'anno scorso l'Italia ha allocato appena 0,3 miliardi di euro di aiuti. E l'Ungheria di Orban sappiamo molto bene quanto è stata ostile in sede europea. E infatti, se l'Unione Europea ha scelto di finanziare il sostegno all'Ucraina con più debito comune, anziché ricorrere agli asset russi congelati, che, ci tengo a ribadire, era una strategia operativamente molto fattibile, è stata proprio per l'opposizione di paesi anche come Ungheria e Italia, che adesso però sono i primi a utilizzare di più le risorse condivise. Quindi questo meccanismo, così come è stato strutturato dall'Unione Europea, dal mio punto di vista crea poca capacità militare effettiva, molto free riding da parte di stati, soprattutto che hanno un tasso di indebitamento alto e si riescono quindi a rifinanziare il loro debito a costi inferiori in Europa rispetto a quanto farebbero a livello nazionale distribuendo diversamente.
1: Però anche qui c'è una contraddizione, perché il ministro dell'economia Giorgetti ha detto: noi siamo un paese che ha tenuto i conti in ordine, non avremo difficoltà, se lo decidiamo, di non prendere il SAFE e coprire quelle stesse spese, quegli stessi 15 miliardi, con titoli del debito pubblico italiano, con titoli di Stato. Quindi non è nemmeno chiaro che vogliono veramente fare quell'operazione che lei, appunto, finanziaria, che lei diceva, no? Potrebbero anche decidere, il governo potrebbe alla fine decidere: queste spese già previste le copriamo con indebitamento nazionale.
0: Sì, allora, un titolo di debito italiano a 10 anni credo che oggi stia intorno al 4% lordo a scadenza. Fare questa operazione a livello europeo costerebbe credo intorno al 3,4%, quindi ecco, questo è il free riding a cui mi riferivo. Se ritorniamo alle spese della difesa previste già in Italia, bisogna chiarire un po' che nel documento programmatico pluriennale noi indichiamo abbiamo già indicato che la spesa della difesa dovrebbe aumentare di un tot, ma in realtà, in pratica, è aumentata solamente di 3,1 miliardi, ossia, se guardiamo il bilancio integrato della difesa, che è salito a 45,3 miliardi, ossia 15 miliardi in più rispetto al calcolo tradizionale, ci accorgiamo che l'aumento reale delle risorse è solo di 3,1 miliardi, quindi il fatto che è facile per noi trovare risorse per coprire eventualmente la stessa cifra dei SAFE, sì, però bisogna fare dei trade-off sulla nostra spesa pubblica, ossia spiegare bene all'elettorato che difendersi è importante, costruire una deterrenza militare integrata europea è importante e strategico per noi, e ci sono anche dei discorsi di maggiore produttività, di investimenti in ricerca e sviluppo, che sono le conseguenze degli investimenti in difesa, ma tutto questo va spiegato all'elettorato.
1: Certo.
0: Che tutto questo,
1: ma
0: bisogna far capire che ha un costo.
1: Proviamo a fare una simulazione, no? Se noi avessimo adesso deciso di prendere, avessimo ritirato, incassato quei 15 miliardi senza nessun vincolo rispetto al diciamo spendere soltanto per progetti già approvati, ma potremmo anche decidere di guardare altrove, di fare altre cose, di fare altri accordi intraeuropei. Ecco, io vorrei chiedere, grazie alla sua esperienza, che cosa sarebbe importante per l'Italia produrre, acquistare, di cosa avrebbe veramente bisogno di dotarsi? Cosa manca all'Italia per poter dire, beh, insomma, abbiamo una difesa che, senza essere, diciamo, quella americana o israeliana, non so quale altra, comunque è in grado di rispondere a un certo numero di minacce possibili. Che cosa dovremmo farci con quei 15 miliardi?
0: Ah, guardi, sicuramente due cose, ma non, questo non vale solamente per l'Italia, vale per l'Europa. Principalmente bisogna aumentare la nostra capacità offensiva e difensiva per quanto riguarda la produzione di missili balistici. Voglio far notare che la Russia attualmente produce oltre 1000 missili balistici all'anno, mentre l'Europa riesce a intercettarne poco meno di 300. Dato che ogni missile russo richiede in media due intercettatori per essere abbattuto, capite bene che questo ha un costo, e a questo si aggiunge anche uno squilibrio economico, perché un intercettatore della NATO costa in media tra i 2 e 4 milioni di dollari contro circa 1,5 milioni di un missile russo. Quindi adottare una strategia puramente difensiva è insostenibile sul piano finanziario contro un avversario che è orientato più verso la produzione bellica di scala. Quindi tutto quello riguardo alla missilistica è qualcosa che a livello europeo bisognerebbe spingere di più. E secondo punto per l'Italia è i droni, tutte le apparecchiature riguardo alla creazione di droni, sia dal drone stesso sia alla componentistica, è qualcosa in cui non abbiamo, come Italia e come Europa, un vantaggio competitivo. Abbiamo un mercato che è dominato, per quanto riguarda la componentistica, dalla Cina; per quanto riguarda invece la capacità di produrre droni in scala, ancora siamo molto lontani rispetto alle capacità dell'Ucraina, e molto lontani rispetto, cosa più preoccupante, alle capacità della Russia. Quindi, però, per capire bene quale investimento, in che misura bisogna fare, bisogna comprendere come è composta la nostra filiera, dove bisogna fare de-risking, e questo dal documento della difesa pluriennale non emerge. Per questo è veramente complesso riuscire a dire ex ante come bisogna investire questi soldi.
1: Certo. Dottor Savi, la ringrazio, grazie per essere stato con noi, ci dobbiamo fermare, siamo un po' in ritardo. Andrea Savi, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, arrivederci.
1: Buonasera e buon lavoro. Allora, sono le 20:24 minuti, cambiamo completamente area di interesse, cambiamo completamente latitudine, torniamo in Italia, ci occupiamo di estrema sinistra.

0: estrema sinistra, insomma a chiunque, di prendere in considerazione un meccanismo tipico di alcune leggi elettorali, che è quello del ballottaggio. Se le due coalizioni maggiori non raggiungono il livello per ottenere il premio e quindi governare con una certa stabilità e sicurezza, si va al ballottaggio, in cui soltanto i primi due concorrono a quel premio. Ne ha scritto Angelo Panebianco, quel suo articolo è diventato anche l'oggetto, appunto, la base di un appello perché si prenda in considerazione questa soluzione. E Angelo Panebianco è con noi stasera, professore emerito di scienze politiche a Bologna. Buonasera professor Panebianco e bentornato a Zapping.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, che cosa risolverebbe l'idea di inserire la possibilità di un ballottaggio nella riforma della legge elettorale di cui si sta tanto parlando?
1: Allora, diciamo che nella situazione attuale sembra una misura di buon senso, perché se resta il turno unico, anche con i premi di maggioranza, si formano necessariamente delle coalizioni molto eterogenee, perché ciascuno ha bisogno anche della più piccola formazione per catturare voti. Risultato, si formano delle coalizioni altamente eterogenee che poi non riescono a governare per le divisioni fortissime. Il ballottaggio di coalizione, e quindi con un secondo turno per il ballottaggio quando non si è ottenuta la maggioranza assoluta al primo turno, significa che le coalizioni che si fronteggiano sono molto più ristrette, perché a quel punto una serie di partiti sono fuori gioco. Cosa succede a questo secondo turno? Succede che l'elettore del partito fuori gioco ha due possibilità, in genere sono le due possibilità che ha sempre in questi casi: o si astiene o vota per il candidato che ritiene meno lontano da lui.
0: Meno peggio, insomma.
1: Il meno peggio. E questo alla fine determina il fatto che le coalizioni che si formano sono più omogenee. Questo, naturalmente, in queste cose non c'è mai la certezza assoluta. Questo è più probabile nelle condizioni date. Lo dico perché ci sono altre situazioni in cui a volte questo non si dà. Per esempio, in questo momento in Francia c'è il secondo turno, anche se lì è unito al maggioritario, nel caso italiano non sarebbe unito al maggioritario, ma lì le estreme sono quelle che attirano di più, quindi dipende dalle situazioni. Nella situazione italiana il ballottaggio potrebbe rafforzare la coesione della coalizione che vince, quale che essa sia. Noi sappiamo qual era un tempo l'obiezione, in particolare dello schieramento di destra, nei confronti
0: che il ballottaggio li sfavoriva,
1: perché, ma era vero un tempo, perché la sinistra aveva una maggiore capacità di mobilitazione al secondo turno, ma adesso le cose non stanno più così, come hanno dimostrato gli andamenti delle elezioni comunali a doppio turno. Cioè, in realtà con il ballottaggio le due coalizioni se la giocherebbero alla pari, con il vantaggio che ho detto di avere coalizioni plausibilmente molto più coese di quelle che ci sarebbero se ci fosse un turno solo.
0: Perché io vedo che entrambe le coalizioni hanno un po' un problema. Il centrodestra è il problema di capire che cosa fare di futuro nazionale di Vannacci, certo. E il centrosinistra già intravede un rischio che Di Battista, magari saldandosi con un probabile, i giornali ne parlano, un probabile ritorno in campo di Grillo, possa fare una lista che impensierirebbe i 5 Stelle,
1: sì,
0: ma anche il Partito Democratico. Quindi
1: sì. Non è soltanto questo, perché anche nelle due coalizioni, in molti casi al secondo turno potrebbe essere avvantaggiato un candidato più centrista rispetto a un candidato più estremo, perché bisogna tenere conto che le estreme non sono solo fuori dalle coalizioni, il nostro, diciamo, è una democrazia molto complessa, molto complicata e difficile, e quindi questo potrebbe rafforzare la tendenza delle coalizioni a aderire a una dinamica più centripeta, che vuol dire più convergente al centro, con maggiore moderazione, minore contrapposizione ideologica e così via. Naturalmente tutto questo non può andare bene, soprattutto

0: estreme che sarebbero penalizzate. Difficilmente le estreme potrebbero essere soddisfatte, sia di quelle di destra sia di quelle di sinistra, del ballottaggio. Potrebbero però trovare il loro vantaggio le altre forze. Ripeto, nel caso del ballottaggio le due coalizioni se la giocherebbero alla pari sostanzialmente.
1: Perché mi pare che questo andrebbe, adesso guardo soprattutto al centrodestra, che hanno obiettivamente un bivio davanti a loro, no? Se vogliono essere sicuri di avere il premio in maggioranza devono portare dentro Vannacci, perché altrimenti vincerebbe facilmente un centrosinistra, diciamo, allargato. Se però decidono che Vannacci è incompatibile con la loro impostazione, con il loro programma, rischiano di non fare il premio, di far vincere gli avversari. È una scelta che prima o poi dovranno fare, mi pare.
0: Certo, oppure vincono ma hanno bisogno del sostegno esterno di Vannacci. Questa è la situazione attuale. E quindi il ballottaggio potrebbe essere una buona idea. Tenga conto che, dato che la nostra è una democrazia complicata, non sempre le buone idee hanno una buona riuscita.
1: Quindi lei è scettico, mi pare, che, che ci sia una risposta a questi appelli, a queste indicazioni, suggerimenti.
0: Osservo e basta, non sono né ottimista né pessimista.
1: E un'ultima, in mezzo minuto, sulla questione delle preferenze, lei si è appassionato, sarebbe giusto reintrodurle, ha ragione, diciamo, Fratelli d'Italia, che mi sembra quello che più di altri partiti vorrebbe, vedo che Lega e Forza Italia sono più scettici, sarebbe meglio mettere le preferenze in questa legge?
0: Allora, io non ho simpatia né per la lista bloccata né per le preferenze, perché ho sempre espresso una preferenza per il collegio uninominale che supera questi problemi. La lista bloccata fa sì che le scelte dei candidati siano tutte nelle mani del vertice del partito. La preferenza introduce, quindi questo è l'inconveniente della lista bloccata, l'inconveniente della preferenza è che introduce una competizione dentro il partito, non tra i partiti ma tra i candidati dello stesso partito che si disputano le preferenze, quindi ci sono diciamo inconvenienti in entrambe le scelte.
1: Però mi pare che il collegio uninominale non sia, diciamo, in vista, per niente,
0: quindi è inutile parlarne, ma l'ho citato solo per dire che con il collegio uninominale né gli inconvenienti della lista bloccata né gli inconvenienti delle preferenze ci sarebbero.
1: Ci fermiamo qui, grazie professor Panebianco, buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera,
1: grazie ancora.
0: Buonasera.
1: Sono le 20:32 minuti, i titoli di Rai News 24.
2: Difesa europea, garanzia di pace, così Mattarella alla cerimonia del ventaglio, poi richiamo alla politica, tensioni elettorali intempestive. Slitta alla Camera il voto sul riconoscimento facciale. La UE in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma il governo risponde di aver rispettato le norme. Sale il PIL italiano nel secondo trimestre, più 0,2%, più 0,8% il dato acquisito per il 2026. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, così il ministro Giorgetti. Dall'Unione Europea altri 3 miliardi e mezzo per le esigenze militari ucraine. Proteggiamo i cieli ucraini, scrive Bruxelles. Missile russo stermina una famiglia a Kryvyi Rih. A Messina crolla una palazzina di 2 piani dopo un'esplosione. Ci sono almeno 3 feriti, almeno 7 dispersi. L'edificio ospitava negozi e abitazioni. È scontro totale tra UEFA e FIFA sul progetto di Infantino per la privatizzazione dei mondiali. Votato all'unanimità il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA.
1: Le 20:33 minuti, questi sono i titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata. E salutiamo Yascha Mounk, che è un politologo tedesco-americano, esperto di crisi della democrazia, di populismo nel mondo. Cito anche il suo ultimo libro, La trappola identitaria, una storia di potere e idee del nostro tempo. Professor Mounk, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
3: Buonasera, con piacere.
1: Allora, volevo parlare con lei di questo. In questi giorni vedo affollarsi una serie di rapporti della Freedom House, del Videm Institute dell'Università di Göteborg. Tutti convergono nel calcolare e nel sottolineare un restringimento del perimetro delle democrazie nel mondo. È effettivamente qualcosa di misurabile? Questo tipo di statistiche, di valutazioni sono affidabili secondo lei?
3: Secondo

0: Beh, sì, sicuramente c'è un po' di giudizio a fare, che ovviamente guardando un paese come la India, per esempio, ci sono dei politologhi che sono molto inquieti, che dicono che veramente non è più una democrazia, ci sono altri che sono un po' più ottimisti. Allora, non è una cosa obiettiva come, non lo so, contare il numero di voti o qualcosa dove c'è una risposta obiettiva, ma però se si guarda, ci sono molti esperti che guardano gli sviluppi in differenti paesi del mondo che conoscono molto bene e si vede, per esempio, che il numero di dittatori stretti sta aumentando, che il numero di partiti politici che forse sono proibiti sta aumentando, che le elezioni non sono più fidabili nella stessa maniera che nel passato, e poi si fa la somma di tutti i differenti sviluppi nel mondo, i paesi dove forse la democrazia è un po' avanzata in questi anni e il numero molto più grande di paesi in cui la democrazia in calo, in difficoltà.
1: Dai numeri che vedo, i calcoli che fanno questi istituti dicono che su 179 paesi 92 sono autocrazie, altri calcolano che il 74% della popolazione mondiale vive appunto in situazioni non democratiche, 6 miliardi di persone sull'intera popolazione mondiale. Sono valutazioni anche queste che si possono fare così, diciamo, in maniera così larga?
0: Sì, ovviamente poi si può entrare più in dettaglio per capire un po' più la situazione particolare. Io prima ho parlato dell'India anche perché questo ovviamente è un paese che ha molto più di 1 miliardo di persone e la situazione in India è complicata perché è una democrazia abbastanza vecchia, nella cui si continua a avverare delle elezioni, ci sono dei partiti in opposizione che possono comunque anche fare il loro lavoro, fare le loro campagne elettorali, e allo stesso tempo oggi vediamo che il paese ha molto meno libertà di parola che in passato, che c'è anche violenza politica che rende più difficile il lavoro di opposizione, e dunque sicuramente non sarebbe giusto dire che l'India è una autocrazia stretta. Ci sono degli elementi di una democrazia, ma credo che è anche abbastanza chiaro che non è più una democrazia liberale, una democrazia vera, una democrazia nella cui l'opposizione ha tanto opportunità di presentarsi al voto, di fare la sua causa davanti all'elettorato, che è il governo di Narendra Modi.
1: Alcune osservazioni di queste ricerche fanno considerazioni simili, e devo dire paradossalmente anche per gli Stati Uniti, in cui dicono che si è troppo espanso il potere del presidente, dell'esecutivo, ci sono intimidazioni verso i media, le università, tant'è che Freedom House ha fatto passare gli Stati Uniti dal 20° posto al 51° dal 2024 a oggi. Cosa pensa di questo tipo di considerazioni per gli Stati Uniti?
0: Ma sicuramente la qualità della democrazia americana ha molto sofferto negli ultimi anni. Abbiamo visto per esempio la maniera nel cui Donald Trump, il presidente attuale, si è arricchito negli ultimi anni. Una cosa abbastanza incredibile per esempio è che ha la sua rete social che si chiama Truth Social, nella cui a volte fa delle annunce che hanno molto importanza anche economica, e ora questa rete sociale fa pagare a delle compagnie, a degli investitori per vedere questi messaggi prima degli altri. Allora è una maniera nella cui il presidente americano si fa pagare per chi vuole vedere,
1: monetizza l'insider trading sostanzialmente, no?
0: Sì, è una cosa spaventosa che sicuramente in una democrazia perfetta non esisterebbe. Allora per me è giusto di constatare che la qualità della democrazia americana ha molto sofferto. Allo stesso tempo anche qui bisogna fare le distinzioni. Io quando ero in India e avevo criticato in un festival letterario di maniera abbastanza leggera Narendra Modi, poi altri amici, altri scrittori mi hanno detto: ma che coraggio che hai avuto, io non avevo nessuna coscienza di aver stato coraggioso. Negli Stati Uniti, se si guarda il New York Times, il Wall Street Journal, il CNN, MSNBC, tutte le grandi medie criticano Donald Trump dalla mattina alla serata. Allora sicuramente la libertà di stampa, per esempio, è molto più vivace negli Stati Uniti che in altri paesi del mondo.
1: Gli studi segnalavano queste gigantesche cause economiche che Trump fa alle reti televisive che non gli piacciono, ai giornali, 1 miliardo di qua, 3 miliardi di là, che poi costringono gli editori a fare dei compromessi anche extragiudiziari, e sono delle forme di pressione.
0: Sì, sono delle forme di pressione, non è un uso di potere politico che io trovo democratico, e allo stesso tempo bisogna guardare se la diversità di opinione esiste o no. In tanti paesi del mondo esiste poco, non esiste per niente. In India esiste poco, in Russia non esiste per niente, in Cina non esiste per niente. Negli Stati Uniti, se si guarda i marchi sia di televisione sia di giornali che saranno i più conosciuti anche per degli ascoltatori italiani, ogni giorno la una è critica di Donald Trump. E allora devo constatare che questa diversità di opinione continua a esistere negli Stati Uniti, anche se il governo prova di cambiare quello. Ma secondo me il rischio che Donald Trump riesci a veramente spaventare questi giornali, questi reti televisivi, a un punto nel cui la gente, i giornalisti, non osano più criticare Trump, almeno negli prossimi 2 anni del suo mandato, è abbastanza bassa.
1: Possiamo fare un'analisi anche un po' più a fondo? Secondo lei questo allargamento del perimetro dei paesi non democratici, a cosa è dovuto? C'è una sfiducia nei confronti della democrazia in sé, in un periodo in cui tutto è diventato più conflittuale, più transattivo, si ritiene che la democrazia non sia più efficace, non sia più efficiente per i nostri tempi, e quindi si considera un passaggio verso le autocrazie come qualcosa di necessario nella competizione globale?
0: Beh, secondo me ci sono due differenti forme di causa, una più inquietante dell'altra. La prima è qualcosa che abbiamo constatato da 150 anni, ed è che il sviluppo democratico normalmente viene nelle onde. Ci è stata una grande onda di sviluppo democratico nel Novecento. E poi tanti paesi che sono diventati democratici in questo periodo, come l'Italia dopo il Risorgimento, non hanno saputo mantenere la loro democrazia e sono entrati in periodi autocratici, come nel fascismo italiano, erano una forma di contraonda. E allora noi ora siamo dopo la terza grande onda di democratizzazione, che era negli anni 80-90, che ha cominciato forse con quando i dittatori militari in Spagna e in Portogallo sono caduti, poi ovviamente quando l'Unione Sovietica e tutti questi paesi comunisti sono democratizzati, ed è un fenomeno normale, anche aspettato, che sfortunatamente alcuni di questi paesi non sanno mantenere queste nuove istituzioni, ritombano in una certa maniera in autocrazie, come abbiamo visto per esempio in Russia. La seconda cosa che mi fa un po' più paura è che anche i paesi di cui pensavamo di essere democratici non da 20 anni, non da 30 anni, ma da 100 anni, da 150 anni, si trovino in queste difficoltà. E lì, per esempio, lo sviluppo democratico americano, che forse è meno estremo di quello russo o quello indiano, è più inquietante, perché questa è una democrazia, la democrazia più vecchia del mondo, un paese nel cui non si potevamo immaginare che parlassimo di una dittatura possibile 20 anni fa, che ora si trova in queste vere difficoltà.
1: Grazie professor Munca, grazie molte della sua partecipazione, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie mille, buonasera.
1: Sono le 20:44 minuti, abbiamo appena salutato Yoshe Munk, politologo e considerato molto esperto sulle evoluzioni della democrazia nel mondo, che abbiamo sentito appunto su questi temi. Sentiamo i titoli.

0: del TG2 e poi chiudiamo la puntata parlando di genetica.
1: Mattarella al ventaglio, tensioni preelettorali non tolgano attenzione ai problemi. Sul caso Roggero non si adatti la legge ai singoli. E sugli scontri no TAV, inammissibile violenza. Meloni, Istat, crescita del PIL meglio del previsto. Palazzo Chigi a Bruxelles, sul riconoscimento facciale rispetteremo norme. Crisi Ceuta, governo valuta sospensione Schengen con la Spagna. Maggioranza rivendica i risultati economici sopra le aspettative, opposizione all'attacco contro il riconoscimento facciale, schedatura di massa, polemiche su chat di Del Mastro. Crolla un edificio a tre piani a Messina, la struttura ospitava negozi e abitazioni, 5 feriti gravi, si cercano dispersi sotto le macerie e si indaga sulle cause del cedimento. Missile russo cade in Polonia, Varsavia, se Mosca attacca risponderemo con o senza NATO, l'Alleanza Atlantica pronti ad adottare misure necessarie per difendere il territorio. Turisti in fuga e diverse migliaia di evacuati a Creta per gli incendi, roghi non risparmiano Inghilterra e Turchia, ancora emergenza in Francia, domani allerta caldo in Italia. La UEFA, boicottiamo tutte le competizioni FIFA, l'Europa dello sport dice no al piano Infantino di privatizzare il mondiale, la Coppa del Mondo non è in vendita, dice la Confederazione Europea.
0: Le 20:46 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata, parliamo di genetica, in particolare parliamo di screening genomici neonatali e per questo andiamo in Puglia, perché la Regione Puglia ormai da più di un anno si è guadagnata una sorta di primato mondiale all'interno della sanità pubblica, avendo attivato questo programma che appunto si chiama Genoma Puglia nell'aprile del 2025 ed è il primo programma al mondo di screening neonatale esteso, pubblico, gratuito, accessibile in tutti i punti di nascita regionali, che ha avuto subito una grandissima adesione da parte dei genitori e dei neonati e ha potuto scoprire malattie rare e in molti casi anche sottoporre alle necessarie cure neonati che altrimenti avrebbero avuto la vita compromessa da queste malattie. Dietro tutto questo, davanti tutto questo, c'è Mattia Gentile, il dottor Mattia Gentile, che è genetista del Dipartimento per la gestione del rischio riproduttivo e la gravidanza a rischio della ASL di Bari. Dottor Gentile, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Sì, buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie di questa opportunità.
0: Allora, io ho fatto una breve presentazione, lei ci spiega meglio che cosa è, che cosa è stato e che cosa potrà essere il Genoma Puglia.
2: Dunque, il Genoma Puglia è un programma che è partito, come lei ha giustamente ricordato, nell'aprile dello scorso anno, dopo una fase di progetto pilota del 2024, ed è un programma che si pone, diciamo, un po' avanti, nel senso che prevede l'analisi di, nell'attuale piattaforma, 433 geni che sono correlati a circa 580 malattie genetiche, tutte rare. Qual è il motivo di questa analisi? E sono tutte malattie per le quali un'identificazione precoce può impattare in maniera positiva sulla storia clinica e in alcuni casi consentire la guarigione o meglio la mancata insorgenza della malattia. E quindi, diciamo, è un programma di prevenzione molto avanzata che ovviamente si affianca, non sostituisce, gli screening metabolici per i quali l'Italia ha una tradizione di assoluta eccellenza a livello ovviamente europeo e mondiale. Quindi, diciamo, non nasce casualmente in Italia, perché l'Italia è sempre stata sugli screening neonatali molto attenta, nasce da una visione che è una visione medica, ma ancor prima una visione politica, perché gli screening neonatali sono temi di politica anche sanitaria, riguardando ovviamente la salute di tutti i nati e non di alcuni malati, di alcune persone.
0: Ecco, se dovessimo fare a un anno e qualche mese dal suo lancio un primo bilancio, che cosa si potrebbe dire? Che cosa avete trovato?
2: Diciamo che questa intervista avviene proprio in giorni particolari, perché proprio la scorsa settimana abbiamo superato, per dare un'idea delle cifre, perché sono anche importanti, 30.000 neonati analizzati. e abbiamo tra questi 30.000 identificato oltre 700 neonati positivi per patologie molto diverse. Il nucleo però di neonati per i quali l'identificazione è stata davvero importante è di circa 250 neonati nell'arco e nell'ambito di alcune categorie di malattie molto ampie. Per dare un'idea, ovviamente dovremmo parlarne per lungo tempo perché le malattie sono molto diverse fra loro. Ad esempio, una patologia che possiamo identificare è il cosiddetto QT lungo, una patologia cardiovascolare che espone a dei rischi il neonato di problematiche cardiache, a volte anche fatali. L'identificazione di una mutazione causativa porta a una terapia con beta bloccanti. Abbiamo identificato alcune malattie neurologiche, in alcune di queste siamo intervenuti con una terapia precoce che dovrebbe evitare l'insorgenza delle patologie, ma anche tutta l'area metabolica per patologie non investigabili con gli screening tradizionali. Le faccio un esempio: la malattia di Wilson è un accumulo di rame che in genere si manifesta a 6-7 anni con queste patologie d'organo dovute proprio all'accumulo del rame. L'identificazione precoce della patologia porta della terapia dei sistemi di sorveglianza che ci faranno sì che questi neonati, ne abbiamo identificati tre tra i 30.000 esaminati, non dovranno e non svilupperanno proprio la patologia, e sino ad arrivare a casi molto emblematici. Ad esempio, abbiamo un bambino, un neonato nigeriano, che a 35 giorni di vita aveva già delle lesioni del retinoblastoma curate con la laser e con la crioterapia, perché questo bambino non perderà la vista, non perderà soprattutto la vita, perché queste forme così precoci sono molto aggressive. Quindi

0: avviene il test? È invasivo?
1: Il test avviene come tutti i test neonatali, la puntura, 2-3 gocce di sangue dal tallone sul cartoncino che tutti i giorni dai 24 punti nascita neonatologie della regione Puglia arriva alla nostra attenzione. In Puglia abbiamo circa 50-60 nati al giorno e quindi di questi il 90% e più dei genitori aderisce allo screening. Però quello che stiamo notando negli ultimi mesi è proprio come questa politica ha portato nelle famiglie, nei genitori, proprio una maggiore consapevolezza su cosa è la genetica, su cosa sono le malattie rare, su cosa significa poter fare una diagnosi anticipata e precoce. Cioè, c'è una faccia della medaglia di questo programma che io stesso non avevo calcolato, che è l'impatto culturale che sta avendo proprio sulla fascia della popolazione, nelle prime comunicazioni che all'inizio erano problematiche.
0: Professore, mi permetta una domanda complicata. Sì. Immagino che non tutte le malattie genetiche abbiano una cura, alcune probabilmente sono fatali e incurabili, almeno credo. Quando una malattia del genere viene vista così precocemente e la si consegna nelle mani dei genitori dicendo questo è, ma non ci possiamo fare niente, sono casi che succedono e come vengono gestiti?
1: Questo non fa parte del nostro target, cioè le malattie non curabili non sono soggette a screening neonatale.
0: Ah, non fanno parte?
1: No. Diciamo il principio guida, che ovviamente cui ci atteniamo, anche se ovviamente non è facile attenersi in maniera rigida a questi principi, è uno: malattie che possono avere un esordio precoce e per le quali c'è una possibilità di cura. Perché non è facile? Perché lo stesso gene può, a seconda della mutazione, determinare anche forme molto severe di quella malattia. Noi nella nostra casistica abbiamo avuto due casi in cui al momento della comunicazione purtroppo il neonato era già deceduto, ma perché purtroppo in quel caso il neonato aveva avuto la sfortuna di avere la forma assolutamente fatale, severa di quella patologia, che in altro tipo di mutazione dello stesso gene dà delle forme invece dove abbiamo il tempo di instaurare la cura.
0: Ho 30 secondi, professore. Questa esperienza del Genoma Puglia si può diffondere in tutta Italia? Può essere un modello?
1: Noi siamo un modello, guardi, l'8 ottobre a Boston il programma nostro ad Harvard è portato come modello a livello mondiale e noi speriamo che sia portato come modello italiano, ovviamente perché è qualcosa che ci pone in una medicina che è una medicina, diciamo, del futuro, una medicina diversa, è una nuova frontiera della medicina.
0: Professore, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Mattia Gentile, grazie per essere stato con noi, davvero buon lavoro e grazie ancora per la sua partecipazione.
1: Grazie a lei e scusi per il mio entusiasmo.
0: Ma è assolutamente condivisibile. Ci dobbiamo fermare qui, grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata di Zapping, grazie a Alex Messina alla parte tecnica e come nostro regista, grazie a Alessandro Campanella e Carlo Boninsegna alla parte tecnica. Vi lascio con l'ascolto Si fa sera, poi il GR1 e Radio 1 Musica. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
2: È
7: Al microfono Monsignor

0: Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
1: Il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato ci ha parlato, Gesù ha portato alcune immagini, è una similitudine del regno. Il regno è come una rete gettata in mare che tira su una gran quantità di pesci. Ma poi c'è anche una resa dei conti, i pescatori tirate a riva le reti, separano, selezionano i pesci, i buoni li mettono nei canestri, dice Gesù, e altri li ributtano in mare. È direi una metafora consolante, nel senso che Gesù non esclude nessuno, non scarta nessuno, raccoglie tutti, prende tutti. Ma poi c'è anche un rendere azione, bisogna rendere ragioni, bisogna a un certo punto fare i conti e vedere se il bilancio è in attivo o in passivo. I pesci buoni vanno nei canestri. Ecco cosa potremmo dire, la mia vita racconta cosa io esprimo nelle mie azioni quotidiane, perché alla fin fine poi la vita verrà misurata dall'agire, non tanto dalle parole e dalle chiacchiere che avrò fatto, ma da ciò che avrò vissuto. Alla sera della vita, dice San Giovanni della Croce, saremo giudicati sull'amore. Ed è vero, pure Gesù nel Vangelo dice: avevo fame, avevo sete. Per fortuna saremo giudicati anche dall'amore, da colui che ha misericordia, ma che è verità al tempo stesso. Possa davvero, ecco la nostra esistenza, parlare di Dio nel modo autentico.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. La cronaca in apertura di giornale: sale a 7 il numero dei dispersi nel crollo di una palazzina a Messina, 3 i feriti. Nell'edificio erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Ci aggiorna Eleonora Mastromarino.
4: I vigili del fuoco lavorano senza sosta per cercare di mettere in sicurezza l'area e poter finalmente iniziare a scavare sotto questa palazzina di 3 piani che è crollata nel pomeriggio. Un pian terreno dove c'era un negozio in corso, una ristrutturazione, quindi un cantiere dei lavori. Un primo piano dove c'era invece un negozio di prodotti cinesi. Poi i proprietari della struttura, della palazzina, tutta la famiglia, 5 persone che sono sicuramente fra i dispersi. Si cercano anche gli operai che erano al lavoro nel pian terreno, ma anche probabilmente sul tetto. Forse proprio questi lavori potrebbero aver causato il crollo. Qui c'è con me il sindaco di Messina, Federico Basile. Sindaco, qual è la situazione? Cosa possiamo già dire?
5: Allora, la situazione è che i vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dell'area, quindi stanno iniziando le operazioni per il recupero dei 7 dispersi. Vi confermo che 3 persone sono state trasportate, come sicuramente già saprete, al Policlinico Universitario, e quindi i lavori stanno proseguendo intanto per individuare i dispersi e contestualmente comprendere anche le cause che hanno prodotto sembrerebbe il crollo non sia derivato da uno scoppio. Ecco.
4: Grazie sindaco, vi restituiamo la linea.
3: Cerimonia del ventaglio al Quirinale. Il presidente Mattarella, incontrando i giornalisti prima della pausa estiva, ha fatto un appello ai partiti per abbassare i toni. Le intempestive tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi. Poi il capo dello Stato ha definito inammissibili le violenze in Val di Susa, non si esiti a condannare, ha detto, e infine è intervenuto anche sul caso Roggero, senza però citarlo. Ascoltiamolo.
6: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
3: Il caso Al-Masri: il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale sulla richiesta di arresto del generale libico 1 anno e mezzo fa. All'epoca la mancata risposta di Nordio provocò la scarcerazione di Al-Masri da parte della Corte d'Appello e il suo riaccompagnamento in Libia a bordo di un aereo di Stato. La decisione del ministro dopo la sentenza della Consulta, che la scorsa settimana aveva confermato l'obbligo per via Arenula di trasmettere il dossier ricevuto dalla Corte Penale Internazionale oppure motivare il diniego. Emergenza migranti a Ceuta: sale ad almeno 9 il bilancio delle persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco. Secondo un ONG, almeno 20 i dispersi. Madrid mobilita l'esercito per affiancare la Guardia Civile mentre continuano gli arrivi, che sono oltre 1 migliaio. Ci sentiamo abbandonati e senza protezione, raccontano i residenti. L'Unione Europea offre il sostegno anche attraverso Frontex. In via precauzionale, il governo italiano starebbe valutando la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. Non solo emergenza migranti, l'Europa le prese anche con gli incendi. In Francia salgono a 3.000 i pompieri impegnati su diversi fronti e continuano i roghi anche a Creta, con vittime e migliaia di persone evacuate e rinviate.
7: Il vento è così forte in Grecia che è quasi impossibile spegnere gli incendi, con un fronte del fuoco che soltanto nell'isola tocca i 15 chilometri. 2 pompieri sono morti intrappolati nei roghi, un altro ha perso la vita nel Peloponneso. Sono già 7.000 le persone evacuate a Creta, molti i turisti.
8: It was frightening, yes. We could see the flames.
7: Era terribile, si vedevano le fiamme sopra il villaggio, i pompieri ci urlavano di partire al più presto. In Spagna adesso la paura è forte soprattutto al nord, al confine con il Portogallo, dove 11.000 ettari di terreno sono andati a fuoco, in centinaia hanno dovuto lasciare le proprie case.
9: Tememos un poco por todo.
7: Abbiamo paura per il paese, soprattutto per i nostri anziani, dice lei, provo una forte impotenza. Ma non è soltanto il sud dell'Europa ad essere colpito dall'emergenza. Nel Suffolk, in Inghilterra, 100 ettari di brughiera sono andati distrutti. Abbiamo provato a dormire nelle auto, ma era impossibile, dice lei. Siamo usciti e c'erano fiamme altissime e colonne di fumo. Era terribile. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: E anche l'Italia continua a fare i conti con il caldo estremo. Domani saranno 11 le città da bollino rosso, sabato e domenica saliranno a 19 con temperature oltre i 40 gradi e un'afa che farà aumentare ancora di più i valori percepiti. E scontro tra UEFA e FIFA, le 55 federazioni europee minacciano di boicottare tutte le competizioni FIFA finché Gianni Infantino non ritirerà il progetto di affidare a una società i diritti commerciali del mondiale. Il calcio non è in vendita, ribadisce l'UEFA, che definisce il piano irresponsabile e inaccettabile. E in chiusura parliamo di televisione. La vita di Giorgio Armani diventa una serie, a firmarla è un regista che del grande stilista è stato amico. Amore sai. Ferzan Özpetek, che nel suo film Diamanti racconta proprio il genio nascosto dietro il lavoro artigiano del cucire, dirigerà la serie prodotta da Lux Vide e Fremantle. Ripercorrerà la storia di Giorgio Armani, uomo che ha creato con nuovo concetto di eleganza e che ha lasciato un segno con il suo stile anche nel cinema. E la linea adesso va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22.
0: Chi è?
9: La duchessa!
0: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Quando sei uscita?
12: Ieri.
11: Che pensi di fare?
12: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
11: Le cose sono cambiate, Teresa.
12: Tu non ci devi venire qua.
11: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
13: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
14: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
15: E alla mia fitness mania.
14: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Radio 1 Musica.
17: Buonasera a tutti voi all'ascolto anche questa sera per Radio 1 Musica, due ore insieme dalle 21 fino alle 23. Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Nicoletta Simeone con voi appunto fino alle 23 e il vostro numero per inviare WhatsApp 335-699-2949. Come ho detto più volte, questa settimana è tutta quanta dedicata un po' a tutti i generi musicali. Cerchiamo non di accontentare tutti, ma comunque di surfare tra i vari stili musicali. L'inizio è affidato a Sienna Spyro, che è questa ragazza giovanissima, poco più che ventenne, che però sembra arrivata direttamente dagli anni 60, con la sua acconciatura voluminosa, questa voce da mezzo soprano jazz, un po' come se fosse la Nancy Sinatra attuale. Ha già ricevuto l'approvazione di leggende della musica come Elton John oppure artisti contemporanei come Sam Smith. La sua ultima canzone si intitola Material Lover ed è inserita nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Lei ha detto, è ispirata naturalmente alla Material Girl, ma non si tratta di un elogio delle cose materiali. Lei ha detto, noi siamo di questa generazione in cui non abbiamo nulla di palpabile, facciamo tutto quanto online. Io invece ho bisogno delle cose concrete. In questo senso, Material Lover, lei è Sienna Spyro.

0: È brava, non c'è niente da fare. Sienna Spyro è anche bellissima, peraltro. Sono le 21 e 12 minuti in questo momento. Come forse già sapete, quelli che magari ascoltano questo programma da partire da lunedì, perché siamo insieme per una settimana. Allora, ogni ora noi facciamo ascoltare un brano leggendario in un'altrettanto versione leggendaria dal vivo. E questa volta, vabbè, io vi nomino soltanto il titolo di un album, che è The Song Remains the Same. E quindi voi che siete più preparati di me, perché ogni tanto mandate veramente dei messaggi che mi sorprendono per l'intensa cultura musicale. Comunque, questo album è la colonna sonora dal vivo dell'omonimo film concerto dei Led Zeppelin. Colonna sonora che è stata registrata dal 27 al 29 luglio del 1973, pubblicata invece ad ottobre del 76. Perché è un concerto storico? Innanzitutto perché fare tre serate sold out al Madison Square Garden, che era il tempio del rock, beh, è qualcosa che non si dimentica. E poi essere ripresi lì, in un raro caso di concerto filmato ufficialmente, diede a questa esibizione uno status iconico assolutamente immediato. La canzone che abbiamo scelto, e che è una suite di 10 minuti, è quella che è nel cuore di tutti e non ci stanchiamo mai di ascoltarla. Io devo dire, l'ho ancora di più rivalutata proprio dopo che ho visto il video in cui c'è Robert Plant, di una bellezza straordinaria. Io ci credo che avesse le fan sotto, perché non lo ricordavo così bello. Comunque, il pezzo è Stairway to Heaven. Dal vivo Page non poteva ricreare le tre chitarre diverse che aveva usato in studio, quindi trovò una soluzione parziale in una Gibson particolare, che aveva questo doppio manico che gli permetteva di passare dalle 6 alle 12 corde senza dover cambiare sempre il modello della chitarra. Questo strumento fu proprio chiesto appositamente perché era andato fuori produzione, quindi lo fecero in pratica soltanto per lui. Dal vivo questo brano viene allungato anche oltre i 10 minuti. Questo perché? Perché Robert Plant innanzitutto improvvisa delle frasi. Sentirete anche varie frasi all'interno di questo live che ascoltiamo. C'è un certo punto che dice: Does anybody remember laughter? Qualcuno si ricorda della risata? Perché, vabbè, erano soliti sorridere tra di loro, perché questo testo era abbastanza onirico, abbastanza strano, e quindi ci ridevano anche loro sopra. E poi ci sono i grandi assoli e le improvvisazioni del nostro chitarrista proprio preferito, posso dire così, perché comunque Page dal vivo è una cosa impressionante. È stato detto: il miglior assolo di chitarra di tutti i tempi. Non si tratta di tecnica, ma di spiritualità mistica. Quindi siamo pronti, dobbiamo stare in silenzio, come se si andasse a sentire un concerto di musica classica. Stairway to Heaven, Led Zeppelin.
1: This is a song of hope.

ci inchiniamo tutti. E allora, già che siamo qui a parlare di una chitarra pazzesca, nessuno si ricorda purtroppo di Shaggy Otis. Sappiate che Frank Zappa e Quincy Jones hanno definito questo prodigio adolescente un genio. Questa è Strawberry Letter 23, subito dopo Onda Verde.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 21:30 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 continua ad essere chiuso il tratto tra Pedase e Fermo per un grave incidente avvenuto in direzione di Ancona. Sempre sulla A14 si rallenta per un incendio tra Imola e la diramazione per Ravenna. Sulla 1 alla Firenze-Roma code tra Baldarno e Arezzo, e sulla 3 ci sono code a Castellammare di Stabia. Giornata nera per le due città che dovrebbero collegare il ponte sullo stretto. Nel pomeriggio il crollo di una palazzina a Messina con feriti e dispersi e disagi alla circolazione. Poco fa invece scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria di magnitudo 3.5. Il sisma è avvenuto alle 20:09 con epicentro a pochi chilometri da Melicucco. Per il momento non si segnalano fortunatamente danni a cose o a persone. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Sono le 21 e 35 minuti e una delle esibizioni secondo me più interessanti del Festival di Sanremo di quest'anno è stata senza dubbio quella di Maria Antonietta e Colombre. Avevano presentato La Felicità e Basta, invece in questo nuovo singolo che si intitola Senza Vestiti il messaggio è fare di tutto per dimenticare il mondo e la sua crudeltà. Sono stati paragonati in maniera forse un po' superficiale a Comacose, probabilmente perché stanno insieme nella vita così come nella professione, però si spera che la loro relazione duri un pochino di più. La scorsa settimana, esattamente il 23 luglio, si è celebrato il 15° anniversario dalla morte di Amy Winehouse e la madre Janis ha reso omaggio alla sua memoria con diverse commemorazioni. Diciamolo che i tabloid non sono mai stati molto teneri con Amy Winehouse, perché lei insomma era un po' capricciosa, però aveva anche una personalità borderline, quindi forse avrebbero dovuto essere un pochettino più comprensivi. Lei era nata nell'83, aveva questo talento speciale nel mescolare vari stili musicali, aveva avuto la sua prima chitarra a 13 anni e poi la sua famiglia era appassionata di jazz, soprattutto amavano cantare le canzoni di Frank Sinatra mentre facevano le faccende domestiche. Addirittura lei cantava quando era in classe a scuola, quindi i professori la detestavano. Allora lei, il suo album Back to Black del 2006 fu nominato a 6 Grammy Awards, ne vinse 5 e da questo album il quinto singolo è stato Love is a Losing Game. È quello che in classifica si è classificato peggio, però è il brano di Amy Winehouse che è più amato dai colleghi musicisti. Pensate che George Michael ha detto che Love is a Losing Game è la sua canzone preferita in assoluto, quindi non ha scelto neanche una canzone degli Wham o una canzone sua, ha proprio scelto questa, Love is a Losing Game, e quindi noi la riascoltiamo. È una cosa straziante, che ti graffia il cuore, però fa bene anche questo. Amy Winehouse.

Chissà se siete pronti invece per tornare indietro di qualche decennio. C'è stato un disco che secondo me è storico, credo che sia un po' difficile trovarlo adesso, che è Common Ground, e forse ricordate, vede la collaborazione tra Pino Daniele e Richie Havens, anzi dovrei dire prima Richie Havens e poi Pino Daniele, perché il disco è proprio suo, e è stato pubblicato sia in Italia che negli Stati Uniti. Pino aveva pubblicato l'anno prima Bella Embriana, quindi siamo in quell'epoca lì, e il disco naturalmente vede la partecipazione di molti musicisti che erano quelli storici di Pino Daniele, quindi avevamo Joe Amoruso alle tastiere, Mel Collins al sax, Jeremy Mick al basso, Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile, Linda Wensley ai cori, e il produttore esecutivo fu lo stesso dei dischi di Pino dei primi anni 80, quindi Willie David. E, ho recuperato un'intervista di Gianni Minà a Richie Havens, che era un personaggio di una gentilezza e di un'umanità incredibile, cioè si capisce anche in questa intervista. E allora Gianni Minà chiede a Richie Havens: come mai hai deciso di collaborare con Pino Daniele? E lui risponde: è stato solamente un fatto di ispirazione. Quando sono venuto in tournée in Italia ho sentito una canzone alla radio e ho subito chiesto: ma questo chi è? Mi sono reso conto immediatamente che diceva qualcosa di importante, perché lo sentivo risuonare dentro di me. Dovevo conoscerlo, perché il feeling, il cuore, l'anima della sua musica arrivavano a me senza che fossi in grado di capire le parole. Quando l'ho conosciuto mi sono accorto che era la stessa persona che avevo immaginato e che avremmo dovuto fare qualcosa insieme. Avevamo lo stesso feeling e la stessa inquietudine. Questa è Gay Cavalier.

Eh sì, è stata un'epoca d'oro, non c'è niente da fare, ce lo stavamo dicendo io e Alessandro Campanella tra gli anni 70 e gli anni 80, poi la produzione di Pino Daniele, questo però ricordiamolo, è un album di Richie Evans che si intitola Common Ground, ma ci sono cose molto piacevoli anche oggi. Per esempio c'è una cantautrice britannica che si è formata alla prestigiosa Brit School, perché in effetti io sono sempre un po' sul chi va là quando sento ah sì, ha avuto successo sulle piattaforme TikTok, poi ha messo i brani su YouTube, che non è vero perché ci sono anche dei talenti in quel caso, però già se uno ha fatto una bella scuola seria già mi dice qualcosa. Lei è influenzata dal soul, dal pop d'autore, dal jazz, si chiama Olivia Dean, ha pubblicato 2 album in studio, è stata premiata con 4 Brit Award, è stata riconosciuta con il Grammy al miglior artista esordiente nel 2026, ma non è finita perché è candidata al Mercury Prize insieme a Ray e insieme a Sir Paul McCartney, quindi è un premio che viene assegnato ogni anno al miglior album di un artista che proviene dal Regno Unito oppure dall'Irlanda, e la cerimonia di premiazione si terrà giovedì 22 ottobre. Il brano che ascoltiamo di Olivia Dean si intitola Baby Steps, sono i piccoli passi di crescita e della bellezza di costruire legami ed esperienze nel tempo.

Grazie a tutti voi per i messaggi che arrivano, i WhatsApp, devo essere più precisa, al 335-699-2949. Grazie a Francesco da Padova, grazie a Sandra da Trieste, poi vi date un sacco di idee e tra l'altro siete veramente degli intenditori. Allora, visto che siete degli intenditori, vi dico i versi in italiano, perché la canzone in realtà è in inglese, di una canzone, ma sicuramente la riconoscete. Molti fiumi da attraversare, ma non riesco a trovare la strada. Vagando sono perso, mentre viaggio lungo le bianche scogliere di Dover. Molti fiumi da attraversare ed è solo la mia volontà che mi tiene in vita. Sono stato colpito, trascinato dalle onde per anni e sopravvivo solo grazie al mio orgoglio. Questa è una canzone autobiografica che ha scritto Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross. Aveva soltanto 21 anni Jimmy Cliff. La canzone fu pubblicata per la prima volta nel 69, poi ripubblicata come colonna sonora del film The Harder They Come nel 72, e la recitazione di Jimmy Cliff, la colonna sonora del film, lo resero una delle prime superstar internazionali di musica reggae. Ma nel 1989 ci fu una versione che a me colpì particolarmente, di una cantautrice con una voce così, mi viene da dire una voce grassa, perché era una voce corposa, era una voce potente, era una voce importante, insomma era quella di Tony Child, che ha avuto un'infanzia particolare perché era cresciuta in una famiglia dai forti valori religiosi e coi suoi fratelli non potevano ascoltare musica pop o rock e non potevano manco andare al cinema, e quindi lei dice: mi sono persa un sacco di cose. A 15 anni quindi è scappata di casa ed è diventata una musicista blues. Poi nel 72 vede i Pink Floyd in concerto e decide di intraprendere una carriera come cantautrice. Non so se ricordate questo pezzo, se no veramente fate attenzione, perché secondo me è veramente interpretata molto bene. Tony Childs con Many Rivers to Cross.

Tony Childs, che è un po' sparita dalla circolazione, almeno per noi in Italia, perché in realtà lei è in tour in Australia, ha preso la cittadinanza australiana, e sono un po' spariti dalla circolazione, ma saranno in ottobre in tour in Messico. I Travis forse hanno preso spunto un po' troppo fedelmente dal loro album The Invisible Band, che conteneva una canzone che in Italia andò veramente molto bene, ma non solo in Italia, scritta da Fran Healy, una canzone che doveva intitolarsi Swing in un primo tempo. Poi lui ha cambiato in Sing perché gli ha dato la possibilità di parlare della capacità di superare i problemi di una relazione senza avere paura di lasciarsi andare e cantare davanti alla persona amata. Per cui è per questo che la canzone si intitola Swing. Subito dopo questo pezzo ci saranno le notizie del GR1 e Radio 1 Musica torna subito dopo.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini, apriamo il giornale con la situazione a Ceuta sotto pressione per l'emergenza migranti. Un migliaio di persone, soprattutto marocchini e algerini, continuano a raggiungere a nuoto l'enclave spagnola dal Marocco. Il bilancio è drammatico, almeno 9 morti e una ventina di dispersi. Le autorità parlano della crisi più grave dal 2021 e in piazza cresce la protesta dei residenti. Il premier Sanchez ha mobilitato l'esercito e promette una risposta immediata. Bruxelles assicura il sostegno dell'Unione Europea, mentre a Roma fonti di Palazzo Chigi confermano che il governo valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, concetto ribadito proprio pochi minuti fa dalla premier Meloni, che ha detto: le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Ora Messina, potrebbe esserci un cedimento strutturale alla base del crollo della palazzina alla periferia sud della città. Vigili del fuoco, unità cinofile e droni continuano senza sosta le ricerche tra le macerie, secondo fonti investigative. I dispersi sarebbero 6 e non 7, come comunicato in un primo momento. Alcuni apparterebbero allo stesso nucleo familiare. Notizie più rassicuranti riguardano i feriti. La linea a Leonora Mastromarino.
3: Sì, sicuramente i feriti per ora sono 3, nessuno di loro è in pericolo di vita, sono stati trasportati al Policlinico di Messina, qualcuno sta anche per essere dimesso, erano all'esterno della palazzina e quindi sono riusciti a scappare in tempo. Per tutti gli altri c'è ancora un grosso punto interrogativo, uno dei due negozi, uno era chiuso e c'erano dei lavori di ristrutturazione, l'altro era aperto, potrebbero esserci quindi all'interno dei clienti, ma su questo ancora non si hanno informazioni definitive. Si aspetta quindi che i lavori dei vigili del fuoco vadano avanti per capire e dare dati più concreti. Per ora è tutto.
2: Caso del Mastro, slitta lunedì alla Camera l'esame delle chat tra l'ex sottosegretario e il ristoratore romano Mauro Caroccia, ritenuto dagli investigatori prestanome del boss Michele Senese. Il rinvio è stato deciso dopo una lettera del procuratore di Roma Francesco Lovoia al presidente Fontana. Del Mastro, che non è indagato, ribadisce di aver trasmesso lui stesso tutte le conversazioni alla procura e attacca: non ho nulla da nascondere, spero che ora cessino le strumentalizzazioni e il fango sollevato contro di me. Alta tensione in Val di Susa, dove il movimento No TAV sfida i divieti del prefetto dopo gli assalti ai cantieri della Torino-Lione. A Venaus i militanti restano nello storico presidio ma rinunciano a montare le tende per non violare l'ordinanza che vieta il campeggio. Nell'area resta imponente il dispositivo di sicurezza

0: con decine di agenti schierati. Ci aggiorna Giulia Paltrinieri.
1: Siamo a Susa, in Piazza della Repubblica, dove è terminata la conferenza stampa degli attivisti del movimento NoTav. Si è proprio qui a Susa, per la precisione in località Tra Due Rivi, che doveva cominciare oggi il campeggio NoTav. 4 giorni di campeggio, di lotta, di dibattiti e di confronti. Se non che questa mattina, quando circa una trentina di attivisti militanti si sono recati sul posto, hanno trovato ben 3 ordinanze della prefettura: il divieto di portare materiale per travisare o materiale insomma pericoloso, il divieto di aggregarsi nelle vicinanze dei cantieri e soprattutto il divieto di campeggiare. Ed è per questo che allora i militanti si sono spostati a Venaus, dove peraltro c'era stato lo scorso weekend il campeggio, le manifestazioni, gli assalti di cui si è parlato al cantiere di Chiomonte, e a quel punto hanno trovato un'ennesima ordinanza. Il divieto era di campeggiare anche in quel caso, ed è per questo che proprio da qui, dalla piazza di Susa, i manifestanti e gli attivisti hanno fatto una conferenza stampa e hanno ribadito: continueremo il campeggio, ci divertiremo anche più di prima.
0: In Commissione Affari Europei alla Camera ha rinviato il voto sul riconoscimento facciale dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione Europea e le garanzie costituzionali. Il nostro paese, rivendica inoltre il governo, è stato il primo nel vecchio continente ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. E chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni continua ad aggiungere date a grande richiesta, quella che doveva essere l'apertura del suo tour nella sua Roma.
2: Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme.
0: E così alle date del 24, 25, 27 e 28 ottobre, andate rapidamente esaurite, si aggiungono ora il 30, 31 ottobre e 1 novembre. Sarà quindi una settimana di concerto a Piazza di Siena, Villa Borghese. È qui che il 24 ottobre del 1982 Baglioni aveva dato per la prima volta appuntamento al suo pubblico con un gigantesco raduno, che stavolta si moltiplicherà per 7 sere. E l'anno prossimo, il 23 ottobre 2027, dunque, la chiusura del tour sarà ai Fori Imperiali. E noi continuiamo la musica, la linea infatti va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 alle 23.
3: Radio 1 Musica.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Seconda ora di Radio 1 Musica alle 22:08. Ancora buona serata da parte di Alessandro Campanella, la parte tecnica, e Nicoletta Simeone con voi fino alle 23. Questi erano Eugenio in Via di Gioia e prosegue il loro tour estivo quest'estate Tutti Fuori, che continua ad attraversare l'Italia. Tra l'altro hanno aggiunto degli nuovi appuntamenti. Allora, il 2 agosto saranno a Carovigno, il 7 agosto a Policoro, hanno aggiunto una data ad Ascoli Piceno, a Ascoli Summer Festival, e poi c'è anche una data a Verres, siamo in provincia di Aosta, ed è appunto una nuova data, il 1° settembre. Deve essere molto bello il concerto di Eugenio in Via di Gioia, perché si partecipa proprio, sembra una grande festa collettiva. Loro mi ricordano tantissimo i Pinguini Tattici Nucleari, un po' per lo spirito, questo senso di amicizia, no? E infatti le due band sono anche molto vicine, insomma si frequentano, vanno a pranzo insieme, fanno delle grandi tavolate, quindi qualcosa che li unisce sicuramente c'è. Noi torniamo indietro al 2001 invece, forse vi ricordate dei Lamb. Durante un'intervista la cantautrice, cioè che era poi la voce principale del duo, disse in merito al singolo che aveva avuto un grandissimo successo, Gabriel: le canzoni fanno così, acquisiscono una propria forza vitale e il loro significato cambia nel tempo. Gabriel è un'altra canzone che ha avuto un impatto enorme. Quando l'ho scritta io non conoscevo nessuno di nome Gabriel, dice lei. Si basava su una poesia di Rumi che parlava della gelosia per le ali di qualcuno o per il modo in cui volava nella vita, e per me allora rappresentava l'ideale dell'amore perfetto. Poi 3 anni fa ho incontrato la mia anima gemella e guarda caso si chiama Gabriel. Forse vi ricordate di questo brano anche perché è diventato celeberrimo, perché è stato incluso nella colonna sonora del film 3 metri sopra il cielo. Lamb, Gabriel.

Sento spesso dire che quelli della generazione X come me sono stati piuttosto fortunati. Io devo dire sono abbastanza d'accordo, perché insomma abbiamo potuto vivere delle cose che magari quelli della generazione di adesso si sono persi. Però secondo me una delle nostre grandi fortune è stato quello di poter seguire in diretta per 16 ore ininterrottamente davanti alla televisione una delle più grandi performance della storia, uno dei più grandi concerti più che altro, il Live Aid del 1985, ma l'esibizione soprattutto dei Queen. Per quello che mi riguarda, io non aspettavo i Queen, aspettavo degli altri gruppi, volevo anche vedere Phil Collins, insomma, anche Teddy Pendergrass, fu un'esibizione eccezionale. Ma a parte questo, alla fine rimasi talmente sconvolta che dissi: ma questi, cioè, io non li avevo mai considerati così bene, insomma, come sono apparsi sul palco. Il motivo c'è. Allora, innanzitutto la storia è questa: il promoter invitò i Queen a partecipare al live e l'evento era organizzato, lo sappiamo, da Bob Geldof e Mijur per raccogliere fondi per la lotta alla carestia in Etiopia. A quella prima chiamata i Queen non risposero perché non erano molto convinti della fattibilità della proposta, e poi Freddie Mercury era ancora un po' incacchiato perché non era stato coinvolto nel progetto Band Aid, però Bob Geldof ha insistito parecchio e alla fine la band ha accettato. E la prima decisione da prendere, che è stata azzeccata, era quella dell'orario dell'esibizione, e quindi si è fissato intorno alle 6 del pomeriggio, perché grazie alla differenza di fuso orario i Queen sarebbero stati i primi ad essere trasmessi in diretta televisiva anche per il pubblico americano. Loro, gli unici furono, perché erano dei perfezionisti, affittarono un teatro a Londra per un calendario di prove che era serratissimo. Gli altri quasi non fecero prove. Qualcuno racconta che prima della loro esibizione nel backstage Phil Collins si fosse avvicinato a Freddie Mercury e gli avesse chiesto un autografo per i figli. E alle 18:40 Freddie entrò carichissimo in canotta bianca, fece un rapido giro del palco per riscaldare il pubblico e si sedette al pianoforte. Questo è lo spazio dedicato alle canzoni storiche, leggendarie, iconiche, in una versione che è rimasta nella storia, e la canzone è Bohemian Rhapsody.

E alla fine di questa esibizione, Elton John corse incontro a Freddie Mercury e urlò: voi bastardi avete rubato la scena a tutti, perché in effetti hanno detto è stata l'esibizione migliore, più incredibile, pazzesca dei Live Aid. Abbraccio Sandra che sta piangendo come una vite tagliata, perché sono veramente emozioni. Poi noi ci ricordiamo di quel momento. Io ricordo soprattutto che ho dovuto allontanare i genitori dalla televisione che volevano vedere i loro programmi, poi ho detto assolutamente no, qua ci dobbiamo guardare il concerto tutto quanto per intero. Insomma, è stato un bel momento. E chi è stato uno dei promotori di questo concerto, a parte Bob Geldof, è stato Midge. Quindi, se adesso siete pronti per lanciarvi in un'atmosfera gotica, insomma, noi andiamo con gli Ultravox. Sono nati nel 73, innanzitutto con il nome di Tiger Lily, come gruppo glam rock. Il cantante autore era John Fox e la band si è fatta conoscere per dei testi che erano piuttosto anticonformisti, musiche vicine al prog rock, all'elettronica. Poi c'erano produttori di un certo carisma come Brian Eno e Steve Lillywhite. Poi John Fox abbandona il gruppo e lascia gli Ultravox in una situazione di incertezza alla fine degli anni 70, però si riformano con l'ingresso appunto di Midge Ure. E infatti gli Ultravox degli anni 80 vanno molto di più verso sonorità elettronica, erano amatissimi proprio per questo motivo, i fan erano conquistati dai sintetizzatori e dagli archi del loro brano, quello di maggiore successo, che ha una presa immediata, si intitola Vienna.

E proprio 2 anni fa è venuto a mancare il bassista degli Ultravox, Chris Cross. Questa era il marzo del 2024 e Migliori in quell'occasione ha scritto: eri il collante che teneva unita la band, eri la logica nella follia e la follia nelle nostre vite. È stato fantastico conoscerti e crescere con te, ti vogliamo bene e ci manchi, vecchio amico. Dicono che fosse una persona veramente eccezionale, che era pronto ad accogliere tutti quanti a casa sua con una bella tazza di tè. Per i vostri WhatsApp scriveteci se volete al 335 699 2949. Una storia incredibile è quella invece del cantautore Mario Acquaviva, che spero tanto che ci stia ascoltando in questo momento, perché si merita tutto l'amore del mondo. Allora, dopo un disco nel 76 con un duo folk, Quarto Stato, pubblica il suo esordio solista nell'80, però c'è il salto di qualità nel 1983 con un extended play inciso per la Ariston Music. Quindi lui va ospite alla finale del Festival Bar, ad Azzurro, ha delle gran belle recensioni anche di Renzo Arbore sul Corriere della Sera. Però cosa succede? Che la casa discografica dichiara fallimento, il suo manager aspetta troppo tempo per farlo prendere da un'altra etichetta, quindi passano 4 anni ed è ormai troppo tardi, quindi lui abbandona la carriera musicale e si dedica ad altro. Però nel 2019 avviene l'impensabile, cioè il suo EP viene ristampato e va a Ruba. Allora, in questo extended play c'erano Mauro Spina come musicisti, primo storico batterista di Pino Daniele, Ernesto Vitolo, pianista di Pino Daniele, poi c'era Faso di Elio e le Storie Tese, all'epoca aveva 17 anni e perse l'anno scolastico per registrare questo album, Saverio Porcello, musicista

napoletano che aveva suonato con Fossati, Finardi, De André e tanti musicisti internazionali. Mario Acquaviva poi è stato intervistato naturalmente dopo questo exploit. Lui ha detto: il fatto che 7-8 anni fa qualcuno abbia digitalizzato questi vecchi vinili prendendosi la briga di metterli su YouTube, già il fatto di sapere che non erano stati dimenticati mi sorprese molto. Poi qualche commento qua e là che mi attestava quello che avevo sempre pensato, cioè che tutto sommato avevo fatto delle cose di senso, almeno per il mio modo di vedere e quello dei musicisti con cui all'epoca collaboravo. Poi è arrivato Manu con la sua Archeo Recordings, quindi la nuova casa discografica, dal nome sembra una cosa archeologica ma in realtà sono tutti dischi proiettati nel futuro. Molti hanno detto che erano troppo avanti per l'epoca, dischi che erano ben suonati, e in effetti le cose suonate bene poi restano. E quindi pensate, questa canzone che stiamo per ascoltare è degli anni 80 ma ha una freschezza assolutamente attuale. E si intitola Ho perso tutto, lui è Mario Acquaviva.

E a proposito di gente che non ha avuto il successo che si meritava, credo che uno dei cantautori più sottovalutati della sua generazione sia stato Bill Withers. È vero che il successo l'ha avuto, però doveva averne ancora di più. È stato riscoperto e campionato mille volte, ma soltanto, insomma, un po' troppo tardi. È una delle storie più interessanti del rock and roll. Era un meccanico di aeromobili che registrava demo musicali dopo il lavoro, ed era un tipo piuttosto timido che non sgomitava, evitava i riflettori. Non aveva né la personalità di Marvin Gaye, oppure la voce di Al Green, o vabbè, il carisma di Teddy Pendergrass, però si percepiva ogni parola che scriveva e ogni parola che cantava, cioè aveva veramente un fraseggio perfetto. Era dovuto anche al fatto che poi quando lui entrò per la prima volta in uno studio di registrazione, era il 1971, era un trentenne ormai maturo, quindi non aveva tempo, insomma, di cantare delle canzonette, di buttarle via, cioè era perfettamente consapevole. È stato sempre molto umile riguardo al suo talento. Quando gli chiedevano perché, lui diceva: io ho prestato servizio in marina per 9 anni, ho lavorato in complessi militari, fabbriche e cose del genere. Quei posti non sono certo luoghi in cui possono svilupparsi degli ego smisurati. Se ne hai uno è meglio che te lo tenga per te. E lui dice: non ho mai avuto problemi di autostima come cantante o cantautore, probabilmente mi mancava la sicurezza nelle relazioni sociali, anche perché lui ha balbettato fino a 28 anni. È arrivato a Los Angeles nel 67, non si dava da fare come gente che si è dimostrata particolarmente determinata. Lui ha nominato Jennifer Lopez e Kanye West, ero già cresciuto in un mondo completamente diverso, perché finché non mi sono ritrovato a pensare: proviamoci, vediamo se riesco a farcela. Don't it make it better? Questa è una delle migliori canzoni di Bill Withers.

Ho un po' di WhatsApp al 335-699-2949 da recuperare. Questa, lo ricordiamo, è Radio 1 Musica. Andremo avanti ancora per una ventina di minuti. Innanzitutto un saluto a Maurizio dalla provincia di Bologna e poi Natalino, Tufare, il Molise. Natalino è un ascoltatore molto molto affezionato, quindi ciao Natalino e grazie per esserci sempre. E poi, ecco, questo ci tenevo molto, di Luca da Taranto. Ieri è stato il primo anniversario della scomparsa di Livio Macchia, fondatore e leader storico dei Grandi Camaleonti. Hai ragione, quindi è stato giusto, è giusto che tu me lo ricordi. Ecco, vedi, ieri mi è assolutamente sfuggito e quindi grazie mille. Siete utilissimi anche per questo motivo, oltre che per i consigli musicali che ci date sempre, di cui prendiamo peraltro nota. C'è un artista che io ho imparato a conoscere negli anni 80 all'epoca di Video Music, perché i suoi video passavano abbastanza spesso. Johnny Clegg, che è stato un musicista sudafricano, in realtà lui era nato in Gran Bretagna, poi si era trasferito in Sudafrica, era chiamato lo Zulu Bianco, e lui in pratica ha dato guerra all'apartheid semplicemente con le sue collaborazioni multietniche musicali. L'ambiente familiare di Johnny Clegg era non solo musicale ma anche politicamente progressista. Il suo patrigno era un cronista di nera anti-apartheid con un grande interesse per la cultura africana nera. Sua madre era una cantante di cabaret. Da giovane lui ha studiato antropologia all'università, ha conseguito un master e ha insegnato all'università per diversi anni, e mentre insegnava ha coltivato tutta la sua passione per la musica, le arti, la cultura anche della popolazione zulu locale. Negli anni 70 lascia l'insegnamento proprio per dedicarsi completamente alla musica, con l'obiettivo di creare proprio una fusione tra le tradizioni artistiche sudafricane bianche e nere. Fonda i Savuka, una band che includeva musicisti sudafricani, appunto sia bianchi che neri, e la musica è influenzata però anche da generi popolari occidentali, il rock, il jazz, il blues, il reggae e il funk. Questa band riscuote un successo straordinario internazionale. L'album Third World Child vende centinaia di migliaia di copie, e c'è una canzone che si intitola Asimbonanga. Asimbonanga vuol dire non l'abbiamo visto, e dice proprio così: non l'abbiamo visto Mandela, dove si trova, dove siede.

a ospitarlo sul palco, Nelson Mandela. C'è un bellissimo video, Johnny Clegg è veramente molto emozionato e Nelson Mandela sfoggia questo sorriso così sereno dopo tutto quello che ha passato, che è veramente stato un uomo eccezionale, di una grandezza pazzesca, così come un grandissimo artista che suona diversi strumenti, la chitarra, l'armonica a bocca, le tastiere, a volte pure la batteria, il sassofono, che compirà 80 anni a fine agosto e a settembre sarà in concerto a Londra per 6 date, e stiamo parlando di Van Morrison, che fin da piccolo ha ascoltato la collezione di blues, country e gospel del padre. Lui è nato nel 45, il padre era operaio nei cantieri navali, è stato ispirato da grandi musicisti blues come Hank Williams, come Muddy Waters, Mahalia Jackson, e ha incominciato a girare il mondo andando a suonare con varie band quando aveva soltanto 13 anni, prima di fondare i Them nel 1964, quindi aveva soltanto 19 anni. Però secondo me almeno il suo talento maggiore lo ha messo nella sua carriera da solista. Ha vinto 6 Grammy Award, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1993, nella Songwriter Hall of Fame nel 2003. Forse ha un unico difetto, che non è simpaticissimo Morrison, però, perché dicono che quando appunto si sottopone alle interviste, se ha la luna storta, insomma, ti risponde a monosillabi. Però è un artista veramente unico nel suo genere. È stato detto il più grande cantante R&B bianco. Io penso che il più grande cantante R&B bianco sia Michael McDonald, ma perché Michael McDonald è veramente R&B. Van Morrison non è puramente R&B, non è una sola cosa, e credo che lui sia contento perché non ha mai voluto essere etichettato. Infatti diceva: sono un musicista, mi occupo di musica, non di rock and roll. Quindi lui mescola e trasforma costantemente. Etichettarlo anche una canzone alla volta si rivela un'impresa veramente vana. Keep Me Singing è il suo 36esimo album, perché lui è anche piuttosto prolifico, che è stato pubblicato nel 2016, ne ha pubblicati altri nel frattempo, e c'è questa canzone che vi facciamo ascoltare, che si intitola Too Late, che a me ricorda moltissimo qualcosa dei suoi primi successi, come per esempio Brown Eyed Girl. Cioè l'atmosfera mi sembra quella, però è del 2016. Too Late, Van Morrison.

Francesco da Padova, veramente mi portano in cuore tutti quanti i vostri messaggi. Ci sono anche degli audio che spero di avere il tempo di poter ascoltare, e anche un saluto a Dennis, portiere notturno di Abano Terme, che ogni notte

dire quello che è il nuovo singolo di Mannarino. Allora, è il terzo brano che ha anticipato il nuovo album Primo Amore, e si intitola Maradona, però è diverso da quello che ti aspetti, no? Sentendo il titolo, lui dice: quando dico Maradona sta in cielo, parlo della fede di chi alza gli occhi e sente Dio. Sotto c'è la vita reale, sopra un cielo mistico in cui tutto sembra avere un senso. La canzone si muove proprio in questa distanza tra terra e cielo, tra miseria e sacro. È la speranza del povero che trasforma un uomo in divinità per andare avanti. Storia di strada, un grido di liberazione, l'amore, una tensione tra una terra organizzata e un cielo anarchico. Queste sono proprio le parole di Mannarino, e credo che spieghino nella maniera perfetta quello che vuole dire questa canzone. Vogliamo anche dire che lui sarà al Locus Festival, quindi all'Orco Rotondo, il 9 agosto, perché c'è appunto il festival. Tra l'altro ho scoperto che a questo festival parteciperà anche un mio mito, che è Thundercat, che evidentemente a Roma non ci viene mai. Lui va o a Milano oppure va a Locus Rotondo, però insomma vorrei anche qualcosa al centro Italia, sarebbe carino. E Mannarino poi sarà il 1 agosto ad Assisi, il 2 agosto a Santa Sofia, e chiuderà l'11 settembre a Segrate al Parco della Musica. Questa è Maradona.

0: da Roma che ha scritto al 335-699-2949, possiamo dire che Mannarino abbia citato Kant: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, a modo suo ovviamente. E grazie anche a Graziano Uliani, fondatore del Porretta Soul Festival, che ci stava ascoltando. Grazie a tutti voi che avete mandato tutti questi messaggi stupendi. Nicoletta Simeone vi dà appuntamento a domani, sempre dalle 21 fino alle 23. Grazie a Carlo Bognini insegna, Alessandro Campanella, che hanno curato la parte tecnica. Domani, mi raccomando, c'è un live particolare a cui tengo e vorrei farvelo sentire per bene, quindi non mancate dalle 21 alle 23. Ciao GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Nicola Tedeschini, apriamo con la crisi di Ceuta, l'emergenza migratoria, si aggiunge uno scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Come in studio per gli aggiornamenti, Massimo Cecchini.
4: Sì, è una situazione che continua a peggiorare di ora in ora, migliaia di persone, soprattutto giovani marocchini e algerini, stanno raggiungendo e hanno già raggiunto a nuoto l'enclave spagnola nel Marocco. Scavalcano le recinzioni, proseguono piede in mare, camminano sugli scogli e spiagge e il bilancio è drammatico, almeno 9 morti, una ventina di dispersi. Per Madrid è la più grave emergenza migratoria dal 2021. Secondo la televisione pubblica spagnola, la coda di persone alla frontiera è ormai lunga più di 5 chilometri. Cresce anche la preoccupazione dei residenti che denunciano di sentirsi abbandonati e raccontano di migliaia di migranti che vagano per le strade senza una destinazione. Ma gli ultimi sviluppi sono soprattutto politici e diplomatici. Il premier Sanchez ha mobilitato l'esercito, mentre Bruxelles garantisce il sostegno dell'Unione Europea. Giorgia Meloni definisce la crisi una minaccia per la sicurezza dei confini europei e assicura che l'Italia non resterà a guardare. Da Palazzo Chigi filtra anche l'ipotesi di valutare una sospensione temporanea di Schengen con la Spagna, sulla stessa linea il ministro Tajani, che chiede una risposta e parla di rischio per la sicurezza nazionale. Parole che hanno fatto infuriare Madrid. Il titolare degli esteri al Bares accusa Tajani di fare demagogia e per protesta ha convocato per domani il nostro ambasciatore.
3: La Spagna è al centro anche di un'altra vicenda. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul decesso a inizio giugno a Barcellona del 28enne Samuele Spinelli. L'inchiesta è parallela a quella della magistratura iberica. Il giovane fiorentino morì 3 giorni dopo essere stato fermato dalla polizia in un negozio in stato di agitazione. Per i medici è un caso di overdose, ma la famiglia ora chiede chiarimenti sui lividi riscontrati alla schiena e ai polsi. Messina, la procura ha aperto un'inchiesta sul crollo della palazzina alla periferia sud della città, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Vigili del fuoco, unità cinofile e droni continuano a lavorare senza sosta. 6 feriti subito soccorsi, si trattava essenzialmente di passanti, sono stati trasportati al policlinico e uno è stato in seguito già dimesso. I dispersi restano invece 6. La testimonianza sul punto del comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
5: In questo momento abbiamo 6 dispersi, di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, all'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che anche lei è stata dispersa, quindi sono 6 in tutto.
3: Il delitto di Via Poma. A giugno la Procura di Roma ha disposto 9 analisi del DNA su 7 persone mai indagate per l'omicidio di Simonetta Cesaroni. Tuttavia le comparazioni genetiche con i reperti sequestrati all'epoca, nell'agosto 1990, avrebbero dato esito negativo. Le 7 persone interessate sarebbero 5 professionisti, di cui uno di altissimo livello e 2 figure molto vicine a chi lavorava negli stessi uffici della vittima. Continua l'ondata di calore sul nostro paese, domani 11 le città da bollino rosso, aumenteranno addirittura a 19 sabato, in un fine settimana in cui diverse città del centro-nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in oltre 100 comuni, anche il Po è su livelli critici. Archeologia, scoperta in Sardegna un'altra tomba dei giganti, sepoltura tipica della civiltà nuragica, una testimonianza monumentale preziosissima e molto ben conservata.
6: Le tombe dei giganti erano le sepolture comunitarie degli antichi nuragici. In Sardegna se ne conoscono circa 700, più una, quella scoperta a Bortigali in provincia di Nuoro, in straordinarie condizioni di conservazione. L'archeologo Luca Doro.
7: L'eccezionalità è sicuramente lo stato di conservazione. E poi c'è la camera funeraria che si conserva ancora molto bene. è l'unicità, è la suddivisione dello spazio interno in due parti.
6: Nascosta a lungo da una fittissima vegetazione, la tomba dei giganti di Bortigali è tornata alla luce dopo 4.000 anni grazie all'attività di scavo delle due soprintendenze archeologiche della Sardegna. Era totalmente sconosciuta agli studiosi, che ora non escludono nuove scoperte di nuraghi e tombe dei giganti. La soprintendente di Cagliari, Nuoro e Oristano, Elena Anna Boldetti.
0: Ci sono, già ultimamente che abbiamo per fortuna avuto più finanziamenti e stiamo lavorando di più, abbiamo trovato dei siti nuovi, quindi ci sono, dobbiamo cercarle.
6: Cagliari, Vito Biolchini, GR1.
3: Calcio, le confederazioni continentali contro l'idea del presidente FIFA Gianni Infantino di coinvolgere soggetti finanziari privati nella gestione dei mondiali. L'assemblea straordinaria dell'UEFA ha respinto all'unanimità il piano, annunciando il boicottaggio di tutte le competizioni, Coppa del Mondo compresa, finché il progetto non sarà ritirato. Sulla stessa linea degli europei c'è la CONCACAF, che rappresenta Nord America, America Centrale e Caraibi. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.

bagna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo.

Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, ma con caldo e umidità che continuano ad essere persistenti anche durante le prime ore del giorno. Per domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ceuta, dramma migranti, migliaia raggiungono a nuoto la costa dell'enclave spagnola, recuperati 9 corpi, mobilitato l'esercito. Giorgia Meloni, pronti a sospendere Schengen con Madrid. Il governo Sanchez convoca l'ambasciatore italiano dopo un post di Tajani. Mattarella su Roggero, non si adatti la legge ai singoli, inammissibile violenza in Val di Susa, ai partiti, tensioni elettorali intempestive non distolgano dai problemi del paese. Riconoscimento facciale, richiamo di Bruxelles a Roma, vietato dal regolamento sull'intelligenza artificiale, l'esecutivo rispetteremo le norme, le opposizioni si rischia deriva contro i diritti. Il boato, poi il caos, crolla una palazzina a Messina, ci sono feriti, si cercano 6 dispersi. La procura apre un'inchiesta, tra le ipotesi un cedimento durante lavori di ristrutturazione, esclusa l'esplosione. Al Masri, Nordio invia alla procura generale, dopo la sentenza della consulta, le carte dell'arresto del torturatore libico. Agosto in città, si parte sempre meno nel mese classico delle vacanze, tra le motivazioni folla e prezzi alti. Fine luglio rovente, temperature ancora in salita. I Green Day tra cinema e musica, pubblicata la colonna sonora di Nim Rhodes, film ispirato agli inizi della rock band, 30 tracce con un inedito. UEFA contro FIFA, pronti a boicottare i mondiali, voto unanime contro il piano di Infantino di vendere a privati la gestione delle attività commerciali della competizione. E in studio Nicole Ramadori, emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, dove in pochi giorni sono arrivati circa 3.000 migranti, 9 i corpi recuperati in mare, una ventina i dispersi. Il premier Sanchez mobilita l'esercito, ira di Madrid su Roma per le parole del ministro Tajani, sia alla chiusura di Schengen, l'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza.
3: I primi arrivano a nuoto, aggirando la barriera Frangiflutti. Poi la situazione degenera e a frotte entrano, superando la frontiera di terra. C'è chi fa il segno della vittoria con la mano. Un flusso tale che forze di sicurezza marocchine e guardia civile neanche provano a fermare. Almeno 9 migranti annegano e forse anche loro erano stati incoraggiati dalla recente sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo sull'illegalità dei respingimenti per chi arriva via mare. La città autonoma di Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza, pretende la chiusura temporanea del confine col Marocco e attende i soldati mobilitati da Sanchez. È in arrivo anche il premier nell'enclave spagnola in Nord Africa, che torna al centro di un'ennesima crisi migratoria, la più numerosa nel 2021, 8.000 migranti entrati in una settimana, la più tragica nel 2014, annegarono in 14 dopo che gli agenti spararono proiettili di gomma. Quella in corso intanto innesca frizioni con l'Italia, convocato il nostro ambasciatore a Madrid dopo il messaggio del ministro Tajani, secondo cui le immagini di Ceuta dimostrano che la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di esseri umani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E sull'emergenza di Ceuta interviene Giorgia Meloni.
4: Impressionata dalle immagini che arrivano da Ceuta, sono la dimostrazione che l'immigrazione fuori controllo è una minaccia concreta per la sicurezza. Con questo messaggio affidato ai social, Giorgia Meloni commenta la crisi ai confini fra Spagna e Marocco. La premier ne discute con il ministro dell'interno Piantedosi, fa sapere che l'Italia è pronta a sospendere lo spazio Schengen con Madrid. Non resteremo a guardare, assicura, annunciando

0: strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini. Ribadita la linea del governo sull'immigrazione, lotta ai trafficanti, rimpatri efficaci, rimarca Giorgia Meloni. L'intervento della Presidente del Consiglio si concentra anche sull'economia. Rivendicati i dati Istat sul PIL al più 1% rispetto alle stime di 0,7%, la Premier replica agli avversari politici che, a suo dire, tifavano per il rallentamento dell'Italia. Continueremo a lavorare. Federica Ionta, GR1.
1: Fin qui le parole della Premier Meloni e del Vice Premier Tajani. A commentare quanto accade in queste ore a Ceuta anche il leader della Lega Salvini, anche lui ha sollecitato la sospensione del trattato di Schengen con Madrid. Ho affrontato anni di processo rischiando 6 anni di carcere per aver protetto i confini del mio paese. Sanchez no, ha detto. Tema migranti che nella giornata appena trascorsa è stata al centro del dibattito politico con il primo via libera al Senato del decreto giustizia migranti rivendicato da Fratelli d'Italia, un pasticcio che toglie diritti. Invece, secondo il PD, per Verdi Sinistra la destra ha bisogno di un nemico permanente. E ora veniamo ai dati Istat sull'economia. Viste in rialzo le prospettive di crescita che supera le previsioni nonostante le incertezze globali.
2: Le previsioni per l'economia italiana sono migliori del previsto. Lo certifica l'Istat nelle sue stime preliminari, fissando nel secondo trimestre l'asticella del PIL a più 0,2% rispetto al trimestre precedente e al più 1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che porta la crescita acquisita allo 0,8%. L'Ortis.
3: La crescita economica acquisita dall'Italia dopo soli 6 mesi è già 3 decimali in più rispetto alle previsioni della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario. Stiamo crescendo il doppio della Francia e da prima del Covid ad oggi il nostro PIL è aumentato del 7,7% contro il più 1,8% della Germania.
2: Soddisfatto il governo, l'Italia cresce nonostante il contesto negativo e oltre le nostre prudenti previsioni, è il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Sempre l'Istat diffonde il dato sul mercato del lavoro. A giugno gli occupati sono 131.000 in più rispetto a giugno 2025, mentre risultano stabili se si guarda al dato del maggio 2026. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7% per effetto di coloro che sono usciti dalla posizione di inattivi e si sono messi alla ricerca di un impiego. Francesca Capannolo, GR1.
1: In Commissione Affari Europei alla Camera ha rinviato il voto sul riconoscimento facciale dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione Europea e le garanzie costituzionali. Il nostro paese, rivendica inoltre il governo, è stato il primo del vecchio continente ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. Riconoscimento facciale, sicurezza, decreto giustizia migranti, dati Istat, temi centrali nel dibattito politico.
4: Forza Italia assicura che Roma seguirà le linee dettate dall'Unione Europea e rivendica: abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista per tutelare trasparenza, controllabilità e rispetto della privacy. E dalla Lega, Nicola Molteni.
5: Un altro tassello fondamentale nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina: maggiori controlli di polizia, fermo in frontiera di 72 ore, rimpatri e espulsioni immediati e più veloci.
4: Maggioranza che applaude i dati Istat. Crescita dell'economia, rinnovo dei contratti del pubblico impiego, sottolinea Fratelli d'Italia, confermano l'impegno del governo per un paese che investe su lavoro e sviluppo. Stipendi al palo, bollette, benzina alle stelle, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, replica la segretaria del PD Elly Schlein. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto. Rincarano i Dem in flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi sul riconoscimento facciale, insieme a Verdi Sinistra e 5 Stelle. Si rischia una deriva contro i diritti, avvertono dal movimento. Dal governo, la fondo di Giuseppe Conte, soltanto fallimento e decretini. E da più Europa, Riccardo Maggi.
6: Si deve poter usare, ma garantendo ai cittadini che venga tutelata la loro libertà, la loro privacy, la loro riservatezza. Il governo sta andando in una direzione sbagliata.
4: Filippa Misano, GR1.
1: Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva, incontro in cui il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità.
7: Da arbitro imparziale, il presidente Mattarella rifiuta di entrare nel merito delle vicende politiche, tantomeno nei casi che più hanno fatto discutere, come la Grazia Roggero. Per questo si limita a una riflessione: i comportamenti individuali rispettino le regole comuni.
8: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
7: Non mancano però i richiami ai partiti, l'invito è ad abbandonare intempestive tensioni elettorali che distolgono dai problemi reali. Come per l'immigrazione, mai più la logica dell'emergenza, il fenomeno va governato. La paralisi della vigilanza Rai deve essere risolta, prosegue. Va condannata poi ogni forma di violenza. Quanto successo in Val di Susa è inammissibile.
8: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
7: Uno sguardo anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace, contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte e 10 minuti la cronaca. Si scava tra le macerie della palazzina crollata nel pomeriggio a Messina, almeno 6 i dispersi, esclusa l'ipotesi dell'esplosione, si indaga su un possibile cedimento strutturale. Ci aggiorna Eleonora Mastromarino.
9: Le operazioni di ricerca vanno avanti senza sosta, al lavoro più di 50 vigili del fuoco, squadre provenienti da mezza Sicilia. Si cerca tra le macerie 6 dispersi, un nucleo familiare con il loro collaboratore domestico e la commessa del negozio che si trovava al secondo piano. La ragazza era all'interno al lavoro, di lei non si hanno notizie, ci sono i familiari disperati qui che chiedono informazioni, così come chiedono informazione tutti gli altri, ma le notizie per ora sono davvero poche. Il crollo della palazzina è avvenuto nel pomeriggio, le cause sono ancora in corso d'accertamento, quel che è certo è che c'è stato un vero e proprio collasso, la palazzina si è piegata su se stessa e poi è partito un incendio sotto le macerie. Le ricerche sono rallentate, anche se ci sono le squadre USAR, cioè i vigili del fuoco addestrati proprio per le ricerche tra le macerie. E intanto ci sono 3 feriti, uno di loro è già stato dimesso dall'ospedale, gli altri 2 sono ancora ricoverati ma non sono in pericolo di vita. Da Messina è tutto.
1: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a giugno a Barcellona di un 28enne italiano fermato dalla polizia mentre era in stato confusionale. Il ragazzo immobilizzato a terra, mani e piedi legati con le fascette. Poi la somministrazione di un calmante e l'arresto cardiaco, spiega il legale dei familiari, mentre il cugino del ragazzo commenta così.
10: Quello che oggi la famiglia vuole è che il modo in cui è stato gestito e trattato Samuele è indegno per una società civile. Le persone che hanno bisogno nella vita si aiutano, ma aiutano a vivere, ma non a morire. Ecco, questo è quello che ci sentiamo di dire.
1: Dopo la ferma condanna del presidente Mattarella, resta alta la tensione in Val di Susa. Il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero dei NoTav in vista del weekend di mobilitazione, ma gli attivisti non cedono.
11: Non ce ne andiamo, dicono i NoTav dopo le 4 ordinanze del prefetto di Torino che ha vietato campeggi e manifestazioni in Val di Susa fino a domenica. Sono infatti previste nuove mobilitazioni dopo il corteo di sabato scorso, da cui si sono staccati centinaia di black bloc che hanno preso d'assalto i cantieri e le forze dell'ordine che li proteggevano. Dal movimento in questi giorni è arrivata la rivendicazione di unitarietà nella scelta di entrare nei cantieri.
12: Rivendichiamo sia quello che è stata la settimana scorsa, sia quello che sarà in futuro.
11: Le ordinanze dispongono che fino a lunedì mattina non si potranno piantare tende nelle aree di Susa, Bussoleno e Venaus. Niente accesso a piedi in boschi e strade nelle vicinanze dei cantieri TAV, fra cui Chiomonte, teatro la scorsa settimana delle violenze più gravi. 2 ventenni tedeschi sono in carcere, accusati di avervi partecipato. Vietato inoltre portare mascherine, caschi o altro per coprirsi il volto. La prefettura vuole così scongiurare il pericolo di nuove violenze, mentre la Digos è al lavoro per individuare i responsabili e scoprire come e quando sono stati pianificati gli attacchi. Claudio Vigolo, GR1.
1: Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale sulla richiesta di arresto del generale libico al-Masri di 1 anno e mezzo fa. La decisione del ministro dopo la sentenza della Consulta che la scorsa settimana aveva confermato l'obbligo per via Renula di trasmettere il dossier ricevuto dalla CPI o motivarne il diniego. Sul caso opposizione all'attacco. Caso del Mastro, slitta lunedì alla Camera l'esame delle chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, ritenuto dagli investigatori prestanome del boss Michele Senese. Il rinvio è stato deciso dopo una lettera del procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente Fontana. Del Mastro, che non è indagato, ribadisce di aver trasmesso lui stesso tutte le conversazioni alla procura e attacca: non ho nulla da nascondere, spero

0: Spero che ora cessino le strumentalizzazioni e il fango sollevato contro di me. Nuove tensioni in Medio Oriente. L'Iran denuncia 3 morti, fra cui un bambino, negli ultimi raid americani contro infrastrutture militari della Repubblica Islamica. La risposta è arrivata con attacchi in Kuwait e Giordania, dove si registra una vittima. Il presidente egiziano Al-Sisi parla di una pericolosa escalation dopo il drone che ha centrato una nave cisterna statunitense in un porto del paese. Teheran respinge ogni accusa e sostiene che si tratta di una provocazione israeliana. Spiragli invece sul piano di pace per Gaza. Dopo i colloqui mediati dall'Egitto, secondo media internazionali, Hamas avrebbe accettato il disarmo in cambio del ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Ma da Tel Aviv frenano: le modifiche chieste dal movimento islamista sono giudicate insufficienti. Nella striscia, tra 3 palestinesi uccisi dall'esercito dello Stato ebraico. Altro fronte di guerra, l'Ucraina. Negli ultimi attacchi russi, almeno 12 morti. Nel sud del paese un missile ha distrutto una villetta uccidendo 10 persone della stessa famiglia, 8 erano bambini. Un altro ordigno ha sconfinato in Polonia, facendo scattare l'allerta della NATO. Rutte parla di un'azione sconsiderata, von der Leyen di una violazione inaccettabile. Bruxelles intanto sblocca altri 3 miliardi e 400 milioni di euro di aiuti militari. La corrispondente.
1: Gli abitanti di Tarnava Colonia vengono svegliati dalle sirene in piena notte. L'allarme nella provincia di Lublino, Polonia orientale, scatta dopo che è stato rilevato un oggetto non identificato. I caccia di Varsavia si alzano in volo per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo. Con la luce del sole vengono scoperti un cratere e dei detriti. Per fortuna è una zona disabitata. Il premier polacco Tusk convoca subito una riunione d'emergenza, si appresta a visitare il cratere e parla al condizionale. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un missile balistico russo, dice, ma vogliamo essere certi al 100%. L'esplosione in terra polacca avviene nelle stesse ore in cui gli attacchi aerei russi mirano anche alla città occidentale di Leopoli. In questa regione polacca si trova a soli 100 chilometri dal confine. Non è la prima volta che la guerra d'aggressione russa mette in apprensione la Polonia e la NATO. L'episodio più grave nel novembre 2022, con tutta l'Alleanza Atlantica in allerta. Nel villaggio polacco di Przewodów rimangono uccise 2 persone. Ma in questo caso le indagini confermano che si è trattato di un missile fuori controllo della difesa aerea ucraina che cercava di respingere gli attacchi russi. Barbara Gruden, GR1.
0: A Roma una giornata di confronto e riflessione sui rapporti tra il nostro paese e gli Stati Uniti, un'iniziativa dell'Aspen Institute in collaborazione con la NIAF, l'organizzazione degli italo-americani che promuove lingua e cultura italiane oltre l'Atlantico.
2: La divaricazione tra le sponde dell'Atlantico, le domande sul futuro e il presente della NATO, le relazioni tra partner storici scosse dalle polemiche e dalle accuse di Donald Trump in una fase di trasformazione degli equilibri interatlantici, la necessità e la volontà di rilanciare il legame tra gli Stati Uniti e l'Italia è il tema su cui si concentra la conferenza promossa dall'Aspen Institute con la collaborazione della National Italian American Foundation dopo gli attacchi rivolti anche al nostro paese da Donald Trump, alla Presidente del Consiglio Meloni e le repliche di Roma. Robert Allegrin è il Presidente della NIAF.
3: Gli italo-americani sanno che in ogni rapporto, anche in famiglia, ci sono dei punti dove il padre e madre litigano, ma al fine sono sempre una famiglia.
2: I dazi statunitensi, il disaccordo sulla guerra nel Golfo, sulla valutazione della Russia, un disallineamento tra Europa e Stati Uniti che sembra mettere in discussione, revisionare lo stesso principio di Occidente. Giulio Tremonti è il presidente dell'Aspen Institute.
4: L'Occidente è un'entità civile e politica che andrà molto oltre il tempo presente. Le presidenze che ci sono state, che ci saranno, l'Europa andrà a formarsi sulla politica estera, in un qualche modo l'ha fatto sui dazi.
2: Enzo Arcieri, GR1.
0: Calcio in rivolta dopo la proposta del presidente della FIFA Gianni Infantino di coinvolgere investitori privati nella gestione dei mondiali. Già 2 confederazioni continentali, la UEFA e la nordamericana CONCACAF, si sono schierate contro il progetto.
5: La Coppa del Mondo appartiene al calcio, non è e non sarà mai in vendita. Lo ha ribadito l'UEFA con un lungo e duro comunicato firmato all'unanimità dalle federazioni europee. Una netta e decisa presa di posizione contro il progetto del presidente della FIFA Infantino, intenzionato a cedere il 20% di quota della rassegna ridata a investitori privati. La cifra si aggirerebbe sui 4,2 miliardi di dollari. Tanti, tantissimi soldi da spartire con chi condividerà il progetto, come la federazione indonesiana guidata dall'ex presidente dell'Inter Tohir, che per crescere ha bisogno di finanziamenti. La lettera di adesione è stata inviata a tutte le 211 federazioni mondiali e almeno 55, quelle europee appunto, la rispediranno al mittente con la seria minaccia di un clamoroso boicottaggio. Se il progetto non verrà ritirato, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA, si legge ancora nel comunicato. Il primo torneo sarebbe il Mondiale Under 20 femminile, in calendario dal 5 al 27 settembre in Polonia. Poi a ottobre i playoff mondiali, sempre femminili, con l'Italia a caccia della qualificazione. Ma il pensiero va oltre, ovvero a Mondiali del 2030, l'edizione del centenario. Alessio Maldini, GR1.
0: Ancora calcio con le ultime notizie di mercato che riguardano la nostra Serie A.
6: Rinforzi di peso per una Juventus che deve rifarsi l'attacco, e allora i bianconeri sono ai dettagli per il ritorno di Kolo Muani. Dopo settimane di trattative è stato finalmente trovato l'accordo con il PSG sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alle coppe europee. Operazione da 38 milioni di euro più 12 di bonus, pronto anche un quinquennale da 5,5 milioni a stagione per l'attaccante francese. La Juve prepara il doppio colpo perché Alaj Begovic sta per diventare nuovo giocatore della signora. Il club torinese sta definendo gli ultimi dettagli con il Leverkusen per chiudere in maniera definitiva la trattativa. Operazione da circa 30 milioni di euro per l'ala sinistra bosniaca. La Roma invece ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per Kulierakis, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli. Si parla di 17 milioni di euro più bonus per portare nella capitale il difensore greco. Dopo il rinnovo di Bissek, l'Inter avanza per un altro prolungamento, quello di Pio Esposito. Si parla anche qui di un contratto fino al 2031. Intanto in Azzurri hanno accolto Stones. Il difensore inglese è arrivato ieri a Milano per svolgere le visite mediche di rito e ha firmato un contratto biennale da 4 milioni di euro fino al 2028. Giacomo Prireschi, GR1.
0: Manca ormai poco ad agosto, un tempo il tradizionale mese delle ferie, oggi un rito collettivo che pare ormai superato.
7: C'è sempre meno agosto nelle vacanze degli italiani. Quasi il 40% dei nostri connazionali non partirà nel mese classico per lo stop estivo. Secondo un report di Facile.it, oltre 12 milioni di vacanzieri sono già partiti tra giugno e luglio, mentre circa 8 milioni lo faranno nel mese di settembre. Tra le motivazioni, la folla e i prezzi troppo alti, spiega Andrea Polo del sito Facile.it.
8: Gli italiani spenderanno mediamente 939 euro a testa. Questa è una cifra che chiaramente spiega come tanti abbiano scelto di ricorrere ad un prestito personale. Nei primi 5 mesi del 2026 per viaggi e vacanze sono stati erogati prestiti per un totale di circa 170 milioni di euro.
7: La durata media delle ferie sarà di 11 giorni, mentre per il soggiorno il trend dell'estate è la casa vacanze, comoda e più economica. Le destinazioni. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che trascorrerà le ferie in Italia, mentre saranno oltre 6,2 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Tra le mete preferite Spagna, Grecia e Francia. Gelsomina Testa, GR1.
0: Il mese di agosto, che anche quest'anno inizierà all'insegna del grande caldo e della siccità.
9: Non accenna a placarsi la morsa dell'anticiclone subtropicale che tiene l'Italia stretta in una tenaglia di calore e afa da nord a sud. Sono 11 le città da bollino rosso che diventeranno 19 domani, con punte di 40 gradi a Firenze, 39 a Roma e addirittura 44 in Sardegna tra domenica e lunedì. L'altra faccia di questa emergenza è la siccità, con almeno 100 comuni che hanno già dichiarato lo stato di crisi idrica, ma il vero sorvegliato speciale resta il fiume Po, la cui portata è scesa di oltre il 60%, minacciando le coltivazioni di una delle aree agricole più produttive d'Europa. Ramona Magno, Osservatorio Siccità del CNR IBE.
10: Le ultime informazioni ci dicono che il Po è in severità idrica alta, per cui c'è l'ingresso del mare all'interno del delta. Avere acqua marina impedisce l'utilizzo di irrigazione, bisogna dare priorità alla potabile e sicuramente anche all'agricoltura. E infatti sono già in atto alcune azioni di utilizzo di acque reflue depurate, quantomeno per le colture che stanno per finire il loro ciclo.
9: Mauro Zanda, GR1.
0: Tra cinema e musica, il ritorno dei Green Day in attesa del film ispirato agli anni giovanili del gruppo, poco fa è uscita la colonna sonora.
11: How are you opening for Green Day?
12: Honestly, I don't know.
13: Cosa accade se suoni in una band e i tuoi idoli ti propongono di aprire il loro concerto dall'altra parte del paese? Parte da qui un divertente On the Road, nel quale i Green Day sono le star in una storia ispirata ai loro inizi. Nimrods, titolo anche dell'album del 97, presentato in anteprima a Toronto e dall'11 agosto nei cinema, dove il film verrà introdotto dai Green Day, che ispirano la storia di questa commedia di formazione e ne sono interpreti. Da mezzanotte è stata pubblicata la colonna sonora, 30 tracce, compreso I'm Never Gonna R.I.P. inedito per i titoli di coda, puro rock and roll. E alla fine del film un regalo per gli spettatori, che potranno vedere la registrazione di 4 brani dal vivo. Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Stefano Catini e Tommaso Margiotta. Ora c'è Onda Verde, poi spazio alla musica. Buon ascolto su Radio 1 e buonanotte.
14: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
15: Ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea, una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Mezzanotte 25 minuti, ancora chiuso il tratto tra Grottammare e Pedaso sulla A14 Lancona-Pescara in direzione di Ancona. Un tir si è ribaltato poco prima delle 19 a circa 500 metri dal casello di Porto San Giorgio. Le condizioni dell'automobilista hanno reso necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Ancona. Il ribaltamento del tir ha completamente ostruito la carreggiata in direzione nord, provocando lunghe code. Sempre in A14, code per lavori tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Spostiamoci ora sulla 1, sulla Milano-Bologna, rallentamenti per incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Sulla Bologna-Firenze, code per lavori tra Sasso Marconi e Pian del Voglio, code sempre per lavori tra Valdarno e Arezzo sulla Firenze-Roma. Infine sulla Roma-Napoli, rallentamenti per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, coinvolte un'auto e un camion. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
16: E alla mia fitness mania.
14: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Tempo?

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Raggiunto un accordo storico sul disarmo completo di Hamas, lo ha annunciato poco fa sul social Truth Donald Trump, un passo fondamentale per la pace nella striscia. Una volta completato il disarmo di Hamas e degli altri gruppi armati, scrive il presidente americano, l'esercito israeliano si ritirerà da Gaza e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza. L'emergenza migranti a Ceuta e migliaia sono arrivati a nuoto negli ultimi 7 giorni nella città autonoma spagnola del Nord Africa. 15 finora le persone annegate, si rischia la crisi umanitaria, avverte il premier spagnolo Sanchez, che manda l'esercito a supporto della Guardia Civile. E non si placano le tensioni diplomatiche. Ceuta chiede la dichiarazione di emergenza e la chiusura temporanea della frontiera con il Marocco. Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole, un pericolo per la sicurezza la scelta di Madrid di dare la cittadinanza a 500.000 migranti irregolari. La replica del ministro degli esteri spagnolo, parole indegne da un paese amico. Ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica, afferma e annuncia di aver convocato l'ambasciatore italiano per protesta. Il monito di Mattarella al rispetto delle regole comuni alla cerimonia del ventaglio, pur senza citare direttamente il caso Roggero, il capo dello Stato ribadisce i comportamenti individuali devono rispettare le leggi. Se si capovolge questo principio e si pensa che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, allora si rischia l'abdicazione dello Stato. Poi il presidente ha condannato gli scontri in Val di Susa, la violenza è un virus letale. La palazzina crollata a Messina, si continua a scavare tra le macerie, 6 dispersi, 3 i feriti, sul posto anche le unità cinofile. Noi cerchiamo persone in vita, ribadiscono i vigili del fuoco, si ipotizza un cedimento legato a lavori di ristrutturazione. Una notizia appena arrivata, un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Sassari in una cella del reparto ospedaliero a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati, indagano i carabinieri. Non si ferma l'ondata di caldo, oggi 11 le città da bollino rosso, domani saranno 19 in un fine settimana in cui diverse città del centro nord, da Firenze a Piacenza, dovrebbero registrare temperature oltre i 40 gradi. Allarme siccità in oltre 100 comuni, anche il Po è sui livelli critici. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 2.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek.